0: Nelle ultime settimane c'è stato un piccolo psicologico calo e il ritmo è stato eccellente. Le chiedo qual è stato il segreto di questa ripartenza e se quando è arrivato si aspettava di poter ripartire nonostante la classifica deficitaria.
1: Sicuramente c'è stato un momento di difficoltà all'inizio di questo campionato, chiaramente i punti lo rappresentavano, c'erano delle situazioni sulle quali si è lavorato fin da subito per cercare di trovare entusiasmo, soprattutto per far esprimere le qualità dei calciatori che in questo nell'annata scorsa avevano parte della rosa del Livorno, che calciatori bravi, perché il segreto sicuramente è stato di avere dei calciatori bravi che erano anche delle persone con un certo tipo di spessore dal punto di vista degli uomini, e quindi è stato anche più facile riuscire a cercare di dare un'identità che poi siamo riusciti a portare avanti nel corso del campionato. Quindi, come ho detto nel messaggio, io ringrazio veramente tutti perché c'è stata una partecipazione, un entusiasmo, una voglia di riuscire a acquistare questa salvezza che ha sicuramente aiutato. Quindi credo che gli uomini, come sempre, fanno la differenza. Poi sicuramente il fatto di avere i calciatori molto bravi ha aiutato.
0: E magari prendiamo anche sull'aiuto di alcuni giocatori anche avanti con l'età, che hanno dato un grandissimo contributo sia di gioco che a livello di importanza nel spogliatoio. Però le chiedo anche se c'è un momento, insomma, che chiude quello che è stato il percorso a Livorno gli ultimi mesi. Io ricordo la vittoria contro l'Arezzo, anche il successo a Campobasso in trasferta, una partita complicatissima. Insomma, c'è una curva di questo percorso che ricorda con particolare piacere?
1: Io quello che sicuramente mi è piaciuto di più è stata la partecipazione e poi la capacità di trasferire in campo in modo molto veloce quelli che erano determinati concetti che non sempre si riescono a ferire in così breve tempo, però la partecipazione, la voglia e le qualità dei calciatori hanno permesso di esprimere anche un certo tipo di calcio, poi in tante partite si è visto, e questo sicuramente è stata una grande soddisfazione, perché quando si deve giocare a calcio bene si vede una squadra che ha intensità, passione, partecipazione e riescono a mettere in campo quello che su quale si lavora per tutta la settimana. È sicuramente per un allenatore una gratificazione importante.
0: Beh sì, e poi continuarlo a fare settimana dopo settimana con grande, appunto, continuità.
1: La continuità è stata la cosa che ha permesso sicuramente a 4 giornate dalla fine praticamente a raggiungere la salvezza, e credo che sia un risultato veramente importante. È mancata la ciliegina sulla torta di arrivare ai playoff, perché non siamo riusciti con squadre importanti come Rennes, come l'Arezzo nella parte finale del girone, a riuscire a dare il colpo di coda che ci permetteva di andare a conquistare un risultato straordinario.
0: Sì, e comunque il percorso rimane, questo non c'è dubbio, per quello che si è fatto vedere e per come lo si è fatto vedere. Però poi torno anche sui giocatori, mister. Prima ha parlato anche dell'importanza di avere un gruppo di livello e di valore. Ecco, le volevo chiedere anche gli esperti, riferimento a, chiaramente, ad Amlili, a Dionisi, a Carmine. Questi giocatori qui, che comunque ormai con la carta d'identità sono abbastanza avanti calcisticamente parlando, quanto hanno inciso nella stagione e nella risalita del Livorno? Perché poi hanno giocato anche tanto, hanno dimostrato di essere ancora integri anche fisicamente.
1: Sicuramente sono dei calciatori bravi, quindi Carmine e Dionisi sono giocatori che hanno sicuramente dimostrato la loro carriera di quello che hanno espresso con grande continuità, di essere giocatori giocati in categorie di Serie B e Serie A. Quindi il fatto di avere voglia, di avere grande capacità di mettersi in discussione tutti i giorni, di venire al campo sempre con il sorriso, di dare grande partecipazione, sicuramente è stato un grande aiuto per le qualità chiaramente non si nascondono. Lili è stato sicuramente un giocatore importante perché aveva venuto da un'annata positiva dove avevano vinto il campionato l'anno precedente e ha continuato gran parte del campionato a dare un grande contributo.
0: Sì, infatti non a caso Nissi poi e lo stesso Di Carmine insieme hanno fatto 20 gol, quindi non male considerando ancora l'età che avanza. Invece sui più giovani le volevo chiedere due elementi in particolare. Uno è Seghetti, che per quanto in prestito comunque ha preso il posto da titolare, ora è rientrato a Empoli e vedremo che cosa deciderà di fare il club toscano. E poi le volevo chiedere anche di Dino, che è un po' più grande, non è giovanissimo ma ancora relativamente giovane, peraltro è anche un nuovo mercato, piace un po' interessante come la Savoia che sta impostando un progetto accattivante. Ecco, questi giocatori cosa le hanno dato negli ultimi mesi e che cosa si aspetta possano fare poi in futuro?
1: Seghetti è sicuramente un portiere di grandissima prospettiva, un portiere che mi
0: 2005 ancora.
1: Sì, mi auguro che l'Empoli riesca a fargli il salto di qualità e gli permetta di giocare in una categoria superiore e mostrare tutto il potenziale che ha, perché un portiere secondo me di grandissima prospettiva. Noce è veramente un giocatore che ha dato un contributo determinante che sia per atteggiamento, sia per quello che ha messo in campo e per la continuità che ha dato in tutto il campionato.
0: Sì, veramente molto molto bene. E poi mister
1: anche un giocatore prego. Un po' giovane, è arrivato a gennaio, che è Malagrida, che è stato l'entusiasmo che ha portato dentro lo spogliatoio, la partecipazione, è stato un giocatore che sicuramente ha dato un contributo importante da gennaio in poi.
0: Sì, decisamente anche lui è abbastanza giovane ancora, classe 2003, anche quando non è stato titolare si è fatto trovare pronto, quindi poi l'entusiasmo è una chiave per i risultati. Però poi mister, vado anche dal punto di vista personale, si è chiusa questa pagina, questo capitolo a Livorno, le chiedo adesso per il futuro che cosa aspetta, perché era stato il suo nome accostato anche ad altre razze nelle ultime settimane inevitabilmente.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela, realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, Ezio, stavo dicendo, si riparte, cambia la guida tecnica, poi domani vedremo effettivamente quella che sarà la presentazione con il raduno, le parole proprio di mister Zaffaroni. Ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione, dove alla fine si sono sfiorate ancora una volta i playoff, 50 punti, un anno che non si può certo definire negativo, e chiuso in crescendo, insomma, le basi sono comunque positive, possiamo dirlo.
1: Sì, direi di sì, e poi ci si trova però ogni anno a dover fare i conti sempre con una squadra che si deve rinnovare, perché alle cadenze dei contratti mi pare di capire che Vinolese non tenga un'ossatura fissa sul quale poi costruire un percorso di continuità, ma mi spiego meglio. Astrolo è andato al Cali, Baroni è andato al Guidonia, Ambrosini alla Folgore, adesso pare che Parti vada al Cione Milano.
0: E tu dici molto ricambio a livello di Rosa.
1: L'ossatura, quindi è vero che rimangono degli elementi, la squadra ha sempre delle possibilità di continuità, ma non come dire, questa continuità che uno si aspetta, no? Quindi, hai detto, abbiamo fatto 50 punti, a quella squadra lì, 2-3 inserimenti e vai avanti, invece no. Quindi però ogni anno devo dire che
0: il ricambio funziona, però Ezio, che ogni anno la rosa rimane competitiva effettivamente.
1: Devo dire proprio che Pedio è bravissimo,
0: sì, grande competenza.
1: Poi lui è molto competente, vede moltissime partite e quest'anno ho visto che sta scegliendo soprattutto dalla Serie D, così come l'anno scorso in Pescare Sali, che poi è diventato l'evento principe perché Lopez lo aveva trasformato da esterno a centravanti, e poi è stato capocannoniere, ha fatto un sacco di gol.
0: Ragione, una positiva.
1: È obbedio, c'ha questa capacità come un domante che va a prendersi i talenti dalla Serie D, e anche quest'anno ho visto che sono Michielin dall'Aquila, arriva Franchi, è stato rinnovato ed è anche lui un elemento che faceva parte del settore giovane, ma poi ha fatto la sua formazione per il supporto del Serie D, insomma,
0: sì, classe 6.
1: E poi è vero anche che hanno preso stanza dal Carpi, esatto. nel giro degli astrologi, così. E allora adesso, come dire, Zaffaroni, l'arrivo di Zaffaroni, che a Zanica se lo ridono bene perché ha fatto anni straordinari, e l'ultimo nel 20 o 21 pare.
0: Sì, 2020-2021, l'ultimo.
1: La squadra in seminari di playoff, quindi ho l'impressione che l'asticella dei tifosi si è alzata, e non voglio parlare di Salvena, ma almeno
0: si sono iniziati un pochino.
1: Tra l'altro
7: l'altro nei giorni scorsi è capitato di fare una chiamata con Claudio Foscarini, che lì adesso ha chiuso la sua

0: lunga, e l'ultima squadra che allena è stato proprio Rino Lesse, quando salvata all'ultima giornata,
1: come no,
0: all'ultimo soffio con il Mantova. E lui mi diceva: guarda, la forbice tra la salvezza aritmetica, cioè quindi la salvezza tranquilla, e l'accesso ai playoff, la forbice è veramente poca. Quindi se tu hai una squadra dove puoi costruire un progetto, puoi anche tranquillamente farti un bel campionato di playoff, cioè mirare playoff.
1: Beh, come ha dimostrato l'Albino Leffe.
0: Con Zaroni ci aspettiamo, adesso seguiremo quali saranno le sue intenzioni, eccetera, però penso che il fatto che abbiano sostituito Lopez con Zaroni, anche le indicazioni della società sono molto chiare.
1: Sì, io lo stavo dicendo proprio prima che arrivassi con la scelta di Zaffaroni, mi piace tanto. Spesso si parla di minestre riscaldate, ma questa non è una minestra riscaldata, è semplicemente un nuovo piatto, una nuova trasposizione, quindi sono molto curioso. Anche se poi, ecco, ti voglio chiedere, Zaffaroni viene riaccolto molto bene, anche tu di quello che aveva fatto in quel biennio di cui parlavi prima, Ezio. Ti chiedo però che cosa si può dire a Lopez adesso che vi ha salutato, lui ha appena abbracciato il progetto da Guidonia a Montecelio in un altro raggruppamento, però ecco, alla luce degli ultimi anni, quanto grazie di dire anche a Lopez per le basi posto?
0: Personalmente io ho ringraziato quando ho fatto la conferenza stampa di salute, perché lui è uscito per una scelta di cuore, cioè lui è andato a Guidonia perché, cioè, alla mia età, dopo così tanti anni che sono nel mondo del calcio, ho bisogno anche di un po' di stabilità familiare, per stare lontano da famiglie non è sempre così facile. Questa scelta è stata una scelta condivisa, sofferta, condivisa, perché il duo Lopez Obedio, secondo me, era un duo straordinario, ha fatto cose veramente importanti alla Albinese, e lascia un'ossatura importante, lascia un modo di lavorare anche nei giocatori di un certo livello, lascia tracce assolutamente positive. E quindi a lui tanti auguri per questa sua nuova esperienza. E chi arriva, come dici tu, Zaffaroni, ovviamente non è, anche io penso questo non è una mistera riscaldata, ma Zaffaroni non solo torna in un luogo dove ha fatto molto bene, ma ha fatto anche un'esperienza in tante, no? Che sia al Verona.
1: Certo.
0: Quindi arriva carico anche di ulteriori esperienze, categorie superiori, che può mettere a frutto sia nella consapevolezza dei giocatori che ha a disposizione, sia per i, non so, le proposte dei moduli di gioco, e quindi anche io sono molto curioso di vedere cosa dirà e quale sarà l'impronta che vorrà dare. Comunque, per tornare alla tua domanda, sì, ho visto anche un po' di commozione nei sottofinali di Obedio, perché hanno lavorato parecchio insieme, e questo dice anche dell'ambiente sano dell'Albino, che quindi si sono salutati, ognuno ha rispettato il ruolo e le esigenze degli altri, e non è detto, lui dice, io non posso ritornare un giorno all'Albino.
1: Beh, hanno fatto veramente molto bene, il binomio con Obedio ha funzionato alla grande, anche per merito della competenza, mi sento di aggiungere, di tutti e due, quindi se è chiusa questa parentesi e vedremo il nuovo cosa avrà da dire, anche perché poi, a proposito di nuovo, Ezio, io ci tengo a fare un'attualizzazione, peraltro ieri l'ho proprio comunicato anche lo stesso Albino Leffe sul proprio sito, a livello giovanile questo è un sistema che funziona perché è stato riconosciuto nel percorso di quarto livello del sistema di quella dei club giovanili, che è lo standard massimo previsto dalla FIGC. Se si legge la lista dei nomi degli altri club, si parla di club primissima fascia.
0: Ti volevo proprio dire anche questa cosa: se tu guardi la classifica, al primo posto c'è
1: esattamente incredibile
0: l'Atalanta, che è tutto dire, la cantera dell'Atalanta è stata, come dire, una cantera elevata a livello internazionale per tutti gli anni che ha, insomma, l'Albino Leffe, che in questa classifica della FIGC

0: arriva sopra, vuol dire che qui c'è un lavoro pazzesco. A parte la primavera, come è stato
1: la primavera, grandissimo,
0: quindi quest'anno si misura la squadra degli approssi, misurano le migliori squadre di Serie A. Ha avuto l'Under 17 e l'Under 15 che hanno fatto le finali rispettivamente in anni scudetto, le hanno perse però sono arrivati, e gli Under 16 e l'Under 13 sono arrivati alle fasi
1: nazionali.
0: Esatto. Quindi c'è veramente un... E poi c'è da dire che Andretti, il presidente, ha proprio questo pallino che lui, i ragazzi, li vuole praticamente del territorio. Quindi c'è un'espressione non solo importante dal punto di vista giovanile, ma anche importante per la proposta del territorio. Quindi anche il collegamento con tutte le altre società che lavorano sul territorio. E questo secondo me è un lavoro preziosissimo da
1: sì, molto.
0: Presente, perché qualcuno ha già detto e ha proposto l'Albino Lele, l'ho in qualche dibattito quando l'Italia non si era per la terza volta qualificata agli ali, dicevano se dobbiamo pensare ai giovani pensiamo anche al lavoro che si fa alla base, e qualcuno ha posto l'Albino Lele proprio come esempio,
1: come modello
0: e come modello di applicazione di questo lavoro sui giovani, che è importante, i frutti li stanno dando.
1: Sono sotto gli occhi di tutti i risultati. È stato prima tu e poi tra l'altro ecco, la trasposizione massima al momento di questo discorso anche in ottica prima squadra è il nuovo anche di Trapletti, che è uno dei ragazzi interessanti a seguire, appena compiuto 17 anni, 9 di luglio, peraltro è esordito per pochi minuti già in questa stagione, l'ha visto più volte convocato in prima squadra, è un talento da seguire, uno dei tanti, come dicevamo prima, però è chiaro che vederli rinnovare, prolungare anche il contratto fa capire quanto l'Albino Leffe crede in lui anche in ottica non di futuro troppo remoto, anche di un futuro già banalmente prossimo.
0: Sì, sì, poi noi abbiamo per esempio recente di Dona e Zoma, che facendo dei percorsi importanti, è chiaro che avendo anche una primavera che riesce a misurarsi in quel livello, portare questi giovani, Trapletti, Simonelli, in prima squadra, adesso c'è anche Agostelli che si sta confermando, quindi devo dire che questa attenzione, questo lavoro diventa fondamentale per la politica, diciamo anche la formazione della rosa della squadra, avere questi talenti in casa che poi hanno anche delle plusvalenze nella valorizzazione sul mercato, ti permette anche di continuare nel campionato in maniera serena. Le strutture sono di ottimo livello,
1: anche questo è un tema.
0: Direi che qui c'è tutto quanto un allenatore possa desiderare per lavorare, sia dal punto di vista dell'organico, sia dal punto di vista della rosa, del settore giovanile e delle strutture.
1: Sì, infatti tu poi Ezio con la campagna abbonamenti dove c'era un bel gioco grafico, casa dove la S è il 5, perché questo è il quinto anno, anzi 5 esatto, anni della Minolef Stadium.
0: Esatto, tutto per celebrare questi 5 anni da quando c'è lo stadio. Tanto è vero, Zaffaroni, quando era l'Albino Lele, ha dovuto giocare a Gorgonzola, non so se ti ricordi.
1: Come no,
0: perché
1: certo.
0: Stavano costruendo il nuovo stadio. Per cui lui adesso dice finalmente torno e posso godere il nuovo stadio. E la cosa, secondo me, importante da sottolineare è che hanno lasciato invariati i prezzi, per cui la gente può venire allo stadio a vedersi delle partite di Lega Pro, lo fa anche a prezzi insomma abbordabilissimi.
1: Sì, non ci trovare dei lati negativi. Intanto saluto anche il gran Matteo Viscardi che manda un messaggio WhatsApp che ci sta seguendo, quindi lo salutiamo veramente con grandissimo affetto. Ci eravamo sentiti proprio nelle ultime ore prima, ci riporta anche che effettivamente quella lista delle squadre nell'alto livello giovanile era una lista alfabetica, ma comunque l'importanza dell'Albino Leffe e vederla al primo posto con l'uno accanto fa sempre piacere ed è una bella nota merito.

0: Senti Ezio, io a questo punto non mi sento altro che ringraziarti per il tempo come sempre, sempre bellissimo chiacchierare con te. Ci riaggiorneremo più avanti poi con avvicinarci della stagione 2020-2027 sul campo. Grazie ancora.
1: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie Ezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. L'Albino Lefenso continua a viaggiare verso la prossima stagione, verso il futuro con previsione. Tra l'altro poi un dato che non abbiamo riportato negli ultimi minuti: questa è la 15ª stagione consecutiva in Serie C per una realtà assolutamente ormai consolidatissima della categoria, e anche quest'anno nel girone A cercherà di dire la sua, come diciamo con Mister Zaffaroni. Il progetto è molto molto interessante. Noi abbiamo ancora un pochino da passare insieme l'ultima finestra di questa puntata mattutina di A Tutta C, quindi ci ritroviamo fra pochissimo e commentiamo insieme anche qualche notizia del giorno. Fra poco.

Ed eccoci in diretta in questi ultimi pochi minuti che abbiamo a disposizione a tutta C con Lucio Rinucci in studio della sede di Roma per trattare inerenti alla terza serie del calcio italiano. Abbiamo qualche notizia da riportare, come avevo anticipato ad inizio puntata, le novità di mercato non cessano mai e su tutto ci trovate sempre ogni costante aggiornamento minuto per minuto dalle ufficialità e quant'altro. Peraltro avevo una notizia non ufficiale, ovviamente, che però veniva riportata proprio da Giuseppe Noci, che abbiamo sentito prima in collegamento con fonte sempre informatissima, Luca Esposito. E il Novara sta per battere un colpo interessante, devo dire abbastanza inaspettato, in difesa, perché è in arrivo Mirko Micelli con un prestito, bisogna dire un prestito però biennale da Lania, e quindi questo potrebbe essere un approdo interessante. Micelli, come ricorderete bene, era passato a gennaio a titolo definitivo al Catania. A Monopoli ha fatto vedere ottime cose negli ultimi anni, era stato titolare, in particolare l'anno scorso, meglio ormai due anni fa, perché era il 2024-2025, nel grande anno del Monopoli. Micelli era stato uno dei migliori in assoluto della stagione, veramente leader difensivo a tutti gli effetti, con grande padronanza anche non solo l'area di rigore ma anche di ciò che avviene più in avanti, e a Catania non è stato facile incidere, anche se poi l'approdo e l'approccio non era stato neanche attivo in un momento non facilissimo. Questo è un colpo per il Novara, è un bel colpo. Novara sappiamo che deve ripartire dopo le ultime stagioni e tutt'altro che soddisfacenti, e Micelli per la difesa può essere un innesto, mi sento di dire, ben liberato. Certo, sono curioso di capire come potrà incidere nel girone A, nel girone del Nord, perché comunque la sua esperienza è legata esclusivamente o quasi esclusivamente ai gironi, al girone meridionale. Poi in passato c'è stato qualcosa nel centro Italia, e questo è un colpo interessante, come dicevamo, per il Novara. Mentre per il Benevento, anche qui si parla di giocatori interessanti, anche se decisamente giovane. Parliamo di Berlingeri, per l'audace Cerignola, di qua parlavamo tra l'altro con il buon Giuseppe Lenucci,

0: per arrivare proprio in cala giallo per l'Ingeri, cante del Benevento che sappiamo è stato protagonista assoluto dell'ultimo campionato di Serie C nel girone C, è entrato la promozione, quindi per il classico 2005 ci sarà spazio Audace Cerignola in prestito, ovviamente un giocatore di grande dinamismo. Con il Benevento quest'anno insomma non era riuscito a trovare subito grande spazio, mi sento di dire anche senza le cose non sono andate perfettamente, però non dimentichiamoci quello che aveva fatto vedere nel 2024-2025, dove era stato comunque uno dei protagonisti. È un giocatore anche abbastanza utile, perché poi è un riferimento mobile per utilizzare una sorta di ossimoro, si fa trovare in tante zone del campo, è un attaccante sì centrale, ma che stiamo per sì, perché comunque è un giocatore di, ripeto, di movimento. Io continuo a pensare che riesca a dare il meglio quando è leggermente decentrato sulla destra, però parliamo comunque di un calciatore che sa fare le cose. Chiaramente Mancino sul centro-destra riesce a liberare il tiro ed è lì, può far più male. Per il Cerignola con l'ennesimo colpo offensivo che può veramente lasciare ottimi presupposti per il prossimo anno. Anche qui non c'è ancora nulla di ufficiale, sempre un'indicazione della redazione di tuttoci.com, ma pare che anche qui ormai siamo in chiusura, mentre ufficialità di pochi minuti fa, ve la do a questo punto direttamente, Gianluca Rossi approda al Treviso, anche qui grandi interrogativi, ma in senso positivo, grande curiosità, ecco, piuttosto io che interrogativi sul Treviso ne ho mosso. È arrivato Gianluca Rossi in prestito, interessante, proprio da una squadra di Serie A, Rossi è di proprietà del Genoa, quest'anno con il Renato è stato più un'alternativa, una carta da giocarsi a partita in corso. Parliamo di un giocatore di centrocampo, anche lui una mezzala, sostanzialmente mediano mezzala, andrà a rimpolpare le fila del Treviso. Può essere anche questa una trattativa interessante, un colpo interessante, lui classe 2005, ventenne, lui si era fatto notare anche dal Milan precedentemente, esperienze nelle giovani rossonere, under 17, under 18, insomma un ragazzo che ha già un pedigree importante a livello giovanile, si deve sgretare a livello di prima squadra, chissà il Treviso non possa essere proprio la piazza giusta per iniziare a trovare ancora più continuità nel calcio dei grandi, nel professionismo. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Tuttaci, però ci dobbiamo salutare. Io saluto, ringrazio Gabriele Lini in cabina di regia, onnipresente ma soprattutto onnipotente nelle ore di oggi, saluto e ringrazio che poi chi mi sta per cedere, ossia Vincenzo Mangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio alle ore 11, alle ore 13, poi più avanti arriverà il direttore Marco Piccari con Maracanà. Io a questo punto rinnovo l'appuntamento con Tuttaci dalle 17 alle 18 della puntata di oggi, poi domani sempre il sottoscritto dalle 9.45 alle 10.45. Adesso però vi lascio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi, come detto, Vincenzo Maraggio con l'editoriale. Buon proseguimento sempre qui TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tuttaci, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici della TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di Della Fuente, prima finalista del mondiale in corso di svolgimento in America. Le Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, un padrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella grande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della SEA. Come sempre, apriamo il giro di collegamenti con un grande centrocampista, lo vedrete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Vico, grazie dell'invito come sempre.
0: e grazie per essere in nostra compagnia. Partiamo oggi dal mondiale. C'è la prima finalista, che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale. La Francia, che doveva essere la squadra imbattibile di questo mondiale, che alla fine, al primo grande banco di prova, è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si conta forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri con la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai un esame del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata Francia al mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo, e invece si è concluso in finale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazione fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra di talenti, ma non sono squadra, nel senso, non reputo. C'è una squadra sì, di singoli, ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo. A differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano, quindi la partita è stato un monologo. Poi, quando poi la Spagna va in. La nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la sparisce dal campo, perché non te la fanno vedere sul risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenere, perché la palla praticamente la fanno sparire. Secondo me è qualcosa. Dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si è capito subito, si è capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista più di contento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo, perché era il suo ruolo, come Olise, alla fine giocava nel campo, ma giocava su rote, ma non sono caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce li hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore. Cioè bastava giocare con un sistema 4-3 con 300 campisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta, cioè si era capito che ero in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava a fare un cambio di questo tipo, e poi sono alla fine poi sono visti i risultati. Niente, il pallone è sempre in mano loro, non riuscirono mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, così dal punto di vista, oggi ho letto anche l'intervista di Mbappé, che lui ha detto in mezzo al campo eravamo 2 contro 3, forse 2 contro 4, perché c'era anche Osabal, quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la spalla, ti fa entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'ora, con loro stesso palla, la non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a partita, perché zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, nel C della Francia, ha detto: non voglio cercare scuse, abbiamo fatto la partita sul campo, però vi faccio la domanda, se

0: Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo? Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma sì, ma caduta di stile, sinceramente sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, far arbitrare un arbitro che arbitra nel sabato mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador. Va bene tutto, però adesso stiamo
0: Però,
1: esagerando,
0: Antonio,
1: voglio dire.
0: queste parole sono state appunto prese male perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine non
1: No,
0: ci sono
1: no, no,
0: stati
1: ma
0: episodi
1: no,
0: del genere.
1: non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'altro. Secondo me non può arbitrare in finale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciute alcune decisioni, ma secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. Ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che arbitrare in una semifinale di questo tipo sia l'arbitro del sabato. Tutto qui.
0: Però,
1: Basta, perché.
0: detto fine
1: Dimmi.
0: partita, da CT sconfitti in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che
1: Sì,
0: dicono
1: suona
0: i
1: strano
0: giornali.
1: perché durante la partita ho visto veramente, cioè, un assurdo. Cioè, non, poi la partita è andata come è andata. Sinceramente, quando ho sentito che l'arbitro era uno di Salavedo, mi sono messo, ma non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, ripeto, non condivido, non condivido.
0: Questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia 12 anni, un mondiale vinto e Nations League, gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022, l'ultimo atto sfiorando il bis con l'Argentina che è battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadro appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni, e poi appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto una grandissima carriera allenatore nazionale, un grandissimo allenatore, ha fatto degli ottimi risultati, cioè, la gente si dice sì, le squadre sono la squadra più forte, ma è sempre il campo che deve parlare, quindi io posso avere 4-5 giocatori di livello, ma poi alla fine non ho una squadra, non ho un gruppo, alla fine non mi serve, ecco. Forse molte volte è meglio avere due o tre giocatori di livello, ma un gruppo come ad esempio per la Spagna, sì, due o tre giocatori forti, ma è veramente il gruppo che è importante. Cioè, secondo me lui ha fatto bene, io non ho nessuna polemica nei suoi confronti, anzi, voglio dire, più che bene. Adesso non so chi aiuterà questa squadra, dovrà risolvere tanti problemi, perché molte volte fa giocare una punta più tre quartisti che non ti aiutano, non è una cosa semplice.
0: Ecco Antonio, per andare avanti allora sempre un po' questo filone, la Spagna gioca la finale del mondiale con un CT della Fuente che è federale, che è cresciuto nella federazione, aveva vinto appunto l'Europeo anni fa e ora si gioca la finale del mondiale. In Italia sono giorni in cui va avanti il CT con Mago che insieme a Maldini e a Leonardo sceglierà il prossimo CT azzurro. La domanda che mi viene da porre è questa: sarebbe il caso di tornare a valutare davvero il percorso dei tecnici federali come era una volta? Oppure trovi giustificata la scelta di andare eventualmente, non lo so, su Conte, su Mancini? Conte proprio oggi alla Gazzetta ha detto basta chiacchiere, basta politica, è l'ora dei fatti, insomma. La realtà è che
1: Allora,
0: c'è bisogno di una scossa per il nostro calcio. Tu come la
1: sì, però
0: pensi?
1: ci sono due grosse differenze. C'è una filosofia di gioco spagnola e, diciamo, un miscuglio di modi di giocare in Italia, ti spiego. Cioè, come gioca la nazionale spagnola, in Spagna giocano 10-15 squadre allo stesso modo, quindi per il selezionatore

0: nazionali che trova questi ragazzi da under 15, 16, 17, 21, come è successo della Fuente con molti giocatori della nazionale, è molto più semplice creare un modo di giocare che arrivi già dallo stesso modo di giocare del club e lo porti in nazionale. Quindi non c'è difficoltà. Cioè, molti club giocano come nazionale, per della Fuente è un giochetto, cioè è facile. Giocano allo stesso modo, solo devo cercare di posizionarli nel modo giusto e basta. Da noi chi gioca a 3, chi gioca a 2, chi gioca a... La filosofia del nostro calcio ogni anno cambia radicalmente il club, quindi è difficile apportare, trovare un selezionatore di questo tipo. Quindi c'è la filosofia del club è uguale a quella nazionale, è semplicissimo. Da noi invece giochiamo a 3, giochiamo a 2, giochiamo di qua, giochiamo di là, è difficile. Dobbiamo trovare un selezionatore che riesca a tirare su un gruppo di giocatori, diciamo, bravi, riuscire a far giocare come meglio vorrebbe lui. Però è tutto un discorso nettamente diverso da
1: Infatti,
0: Spagna
1: la
0: Italia, non so.
1: sensazione di oggi, Antonio, è che la partita del calcio italiano non sia sul prossimo CT, bensì sulle riforme e la ristrutturazione del nostro calcio. E questo penso sia un po' il tuo pensiero.
0: Eh no, sì, ma sicuramente non possiamo fare riferimento al calcio spagnolo. Il calcio spagnolo va per la strada, è sempre stato così. I club giocano in un certo modo, il giovanile giocano tutti allo stesso modo. I giocatori, quando poi li chiami in nazionale, non hanno problemi, sanno come devono giocare. Noi, radicalmente, di anno in anno si dice come dobbiamo giocare. Cioè, ci sei un modello, noi dobbiamo solo cercare di tirare fuori più giocatori bravi possibili. Diciamo, dalle varie nazionali, trovare un buon selezionatore, non dico un allenatore, un selezionatore per un allenatore bravo, ma non ce li ha a disposizione tantissimo, non ha a disposizione tantissimo tipo per poter proporre il proprio gioco. Quindi prendo un selezionatore bravo che sappia mettere in campo e farlo andare. Quindi non c'è bisogno di prendere ad esempio un Guardiola, dite Guardiola, ma Guardiola deve avere la squadra, come lo stesso errore che ho fatto con Spalletti, un grandissimo allenatore, ma deve averla 7 su 7, se no non riesce a mettere in testa i giocatori come vuole giocare, perché il club gioca in modo diverso, noi giochiamo in modo diverso, e questo è il problema. Tu devi prendere un selezionatore, cercare di far formare un bel gruppo di giocatori bravi e basta, cercare di far meno. È inutile che cerchiamo di fare riforme su riforme e compagnia. Il discorso è qui. Il calcio spagnolo è sempre questo, possesso palla, compagnia bella, viene trasferito dalla Camera Nazionale. E noi dobbiamo cercare invece di selezionare i giocatori che sono pronti a giocare in qualsiasi modo vuole nel proprio allenatore. Ma non allenatori integralisti che allenano 7 giorni su 7, che ce l'hai 7 giorni. Li vedono ogni tanto, questi allenatori nazionali, i nostri, li vedono una volta ogni quanto, ogni mese. E cosa pretendi? Una settimana di fargli cambiare modo di giocare? Difficile.
1: Antonio, grazie mille, a presto e buona serata.
0: Ciao Ludovico, grazie a te.
1: E dunque ora ci affacciamo sulla Serie A, ripartendo dal tema allenatori, poi spostandoci sulla grande regina del mercato di questi 15 giorni di luglio, ossia la Fiorentina, che continua a battere colpi su colpi e a voler regalare una squadra grosso che possa davvero ripartire dopo l'annata sciagurata dell'anno scorso. Lo facciamo con un ex Viola, campione d'Italia anche con la maglia del Verona, e sto parlando di Luciano Bruni. Luciano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
1: Luciano, con te volevamo aprire una pagina dedicata alle panchine di Serie A, ovvero il nostro è l'unico nato tra i migliori d'Europa che ancora oggi, sia per l'anno scorso, sia per l'annata che sta a cominciare, annovera tra le squadre più importanti ancora oggi tanti allenatori che c'erano già nella Serie A di 10-12 anni fa, mentre all'estero molto spesso anche nei grandi club c'è un giovanissimo. Ecco, in Italia come mai c'è questa tendenza secondo te a non svecchiare e lasciare andare all'estero i tecnici più validi in rampa di lancio come Italiano, come De Zerbi, come Farioli, che emigrano tutti negli altri campionati?
2: Io credo che La mentalità italiana incline a rischiare meno, a dare più

0: sicuro. Vedi ovviamente tanti giovani, a parte gli allenatori, anche calciatori che fanno fatica le società a farli giocare. E questa purtroppo è una lamentela che va da anni, perché poi influisce anche sul discorso nazionale, che non si ha il coraggio di investire sulla gioventù e di creare un rimpasto nuovo, diciamo così, per quanto riguarda sia gli allenatori ma anche dei giocatori, che purtroppo lo sappiamo, in Italia la maggior parte sono tutti stranieri, senza nulla togliere, per l'amor di Dio. Mancherebbe, però purtroppo è così, e questo influisce sulla nazionale.
1: In questo senso mi viene da chiederti che scelta ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso, mentre appunto i grandi club proseguono sul solco lì, perché il Napoli prende Allegri, la Roma tiene Gasperini, la Juventus continua con Spalletti, nonostante la mancata Champions. Cioè, che scelta è quella della Fiorentina in tutto questo quadro?
0: Ma credo che la Fiorentina abbia scelto bene. Grosso è un allenatore che ha fatto il suo percorso, ha fatto, tra virgolette, la sua gavetta, no? Che si è partito dai dilettanti, però insomma, ha fatto le sue buone esperienze, e quindi a approdare in un club importante come la Fiorentina. Ma oltretutto, se è stato scelto, al di là che comunque ha fatto bene, l'hanno visto anche a Sassuolo. Qui è una scelta giusta, una scelta. Investire su un allenatore giovane credo sia una scelta ottima, ma che dovrebbero fare anche tante altre squadre.
1: Proprio per questo ero partito dalla prima domanda, perché c'è questa tendenza a voler puntare sempre sul vecchio e non sul nuovo che avanza. Infatti, appunto, siamo l'unico campionato dove diverse grandi squadre vengono allenate da allenatori che già nella Serie A di 10-12 anni fa c'erano. All'estero questo non accade, perché tante squadre fuori, ora il Real ha rifatto con Mourinho quest'anno, questo è vero. Però ci sono anche tanti top club che affidano la propria panchina a tecnici emergenti o comunque nuovi rispetto al panorama vecchio.
0: Sai, il nostro campionato è il campionato del non rischiare, quindi soprattutto grandi squadre, vedi il Milan, che non è, ovviamente non ha avuto, diciamo, il risultato che sperava, è andato a prendere un allenatore straniero, però poi Allegri non ha raggiunto l'obiettivo e va a Napoli. Non lo so. Si ha paura di rischiare, si ha paura di bruciare gli allenatori giovani. Questo purtroppo è una mentalità italiana, come ti ripeto.
1: Certo.
0: E secondo me andrebbe un po' cambiato tutto, a partire anche da questa cosa qui e tante altre cose, dai settori giovanili, e poi oggigiorno gli allenatori sono tutti preparati, più o meno. È ovvio che l'esperienza del campo a certi livelli è da trascurare, perché possiamo mettere l'esperienza di Spalletti, di Allegri, di Gasperini, con gli allenatori giovani, e per le grandi squadre questo è un punto fondamentale per dare mano a una squadra che deve conseguire gli obiettivi in tanti.
1: La Fiorentina è la squadra che più di tutti ha impressionato in questo calcio mercato estivo. Dragusin, Attà soprattutto, sono stati colpi che hanno messo d'accordo tutti a Firenze. Te l'aspettavi un mercato così scintillante fin da subito da Fiorentina, vista l'annata da cui arrivava? Perché per ora il merito è soprattutto di Fabio Paratici, che sta lavorando davvero bene.
0: No, sinceramente, no, non è che non me l'aspettavo. Doveva venire sul mercato, e questi giocatori sono profili importanti, che ha fatto un grandissimo campionato a Udine. Dagosi, ex Juventus, è un ottimo giocatore, per cui ovviamente lo conosce perché l'ha avuto a Juventus. Non lo so se si fermerà la Fiorentina a questi qua, continuerà ad acquistare, però tanto queste due pedine sono pedine importanti.
1: Luciano, grazie davvero del tuo contributo. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani.

0: siamo, ci siamo trovati. Benvenuti all'appuntamento di Motorball. Saluto da Marco Piccari
1: e Daniele Pietraselli.
0: Allora Daniele, oggi focus sulla MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la legge in questo circuito, sia Marc Márquez. Tra l'altro l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà un mese, quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
1: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavato sostanzialmente la stagione, il mondiale più aperto che mai,
0: bellissimo,
1: sono
0: bellissimo.
1: In tanti piloti in questo punto che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera. Invece insomma comunque alla fine grazie a Marquez, ma anche forse anche i demeriti da questo punto di vista di Aprilia, di quello che è successo, insomma tante vicissitudini non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti, ma anche purtroppo per infortuni abbiamo visto anche Marco Bezzecchi. Adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi, alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso insomma lo dice la classifica, sono tutti lì e almeno in sei piloti possono quantomeno giocarsela proprio il titolo.
0: Assolutamente, per usare un po' quello che va di moda nel calcio, sia diciamo la scenetta così che ho visto con la Norvegia di Holland, sì. Diciamo così che Ducati e Márquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motospinte, e allora noi diamo il benvenuto a Motorvalle a Federico Porroffi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao a voi, grazie mille per l'invito.
0: Ci mancherebbe, ha messo per riprendere insomma la copertina di Motospinte. Federico ci ha messo Marche di fabbrica sul Sachsen.
2: Abbiamo parlato con la vecchia, come dire, lira tedesca, con diciamo l'approccio e anzi il feeling che Mark ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari. Come dicevate prima, insomma, ha recuperato un po' per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri, per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo, però oggi le chiacchiere stanno a 0, 26 piloti, 24 punti, non accadeva, se non ricordo male, dalla stagione 2021. Una situazione del genere, sono tutti attaccati tra tre marche a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nel titolare di questo numero di Motospinte in edicola, tra tre piloti di Aprilia, e sarà veramente veramente bello, interessante un mondiale così, una stagione così, sinceramente come dicevate prima voi non la sognavamo fino a 3-4 ore fa. Vuol dire che sono tutti in lizza, potrebbero subentrare anche delle logiche degli ordini di scuderia, che di squadra, sia con Lati e con Aprilia, per definire chi sa tendenzialmente quello che va a andarsi a giocare il titolo Marc Márquez, che è il pilota, diciamo, da quello che poi si sconterà con lui soprattutto nella seconda parte della stagione.
0: Sì, c'è grande incertezza, che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bella questa competizione. Però ti, Federico, ci sono più meriti di Márquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
2: Quello che riesce a fare, che è in grado di fare Mark, lo conosciamo tutti, non ha vinto 9 titoli mondiali a caso e ci ha messo tanta capacità, come l'ha messa nel rientro da, come dire, da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Mark non ti dico che è come fare come dire al gatto nel topo, ma in questo tipo di situazioni lui si sguazza, perché lui vive sfide fondamentalmente con se stesso. Lo ricordiamo

0: anche dopo quello che è successo, l'infortunio al braccio, lui ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che l'ha portato a vincere il nono titolo mondiale, a fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati per vincere il nono titolo mondiale, e adesso la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali, e come dire, cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerti, tra virgolette, passati nei mini da aprile. Ma si nutre di questo, è un grandissimo campione, talento più straordinario negli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, come dire, oggi il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo, come dire, del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi dei avversari, che sono tanti e continuano ad essere davvero numerosi.
1: E infatti questo volevo chiederti, che ecco, un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco, avevamo visto, insomma, oltre un mese fa, sostanzialmente, al Mugello, la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto, mi sembra di essere in un sogno, che comunque vinceva sulla pista di casa,
2: Lì sembra veramente lanciato, no?
1: lanciato in testa al Mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martine, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi, lo stesso anche Jorge Martine, gli infortuni purtroppo che adesso invece a patire anche lo stesso Bezzecchi. Tra l'altro ecco, un'Aprilia adesso si ritrova in casa sostanzialmente in questo momento un Martine che è comunque il leader mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita e sappiamo anche quello che è stato il precedente anno scorso, i liti interni anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trek-Haus che addirittura si è avvicinato con tutti i piloti e gli insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata a Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
0: Beh, in realtà sembra un tappeto abbastanza, come dire, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta o due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e i soci dover gestire un'eventuale battaglia interna per il tiro tra un pilota che, come dicevi giustamente prima, ai saluti, all'addio, alla casa di Rocco Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi, pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono trovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere diciamo, contrario, ciò che è successo poi in Ducati con Tim Pramac e Martin e Bagnaia nell'interno, tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosiva, quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero davvero difficile gestire questo tipo di situazioni. Mi sento di dire che solo uno manager, come dire, ha navigato anche altri ambiti di Formula 1 come Massimo Rivola, è in grado di gestire una situazione del genere. Deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo la sorpresa tendenzialmente di questa stagione, ma dall'altra parte posso dire che si può affidare anche a un altro manager davvero davvero intelligente, vincente, naturalmente vincente, che si chiama Davide Brivio, e sicuramente loro, diciamo che nelle prossime gare capiranno quale strada prendere tendenzialmente per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce l'aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ura, soprattutto Ura, ma anche Fernandez, stanno andando davvero davvero, e soprattutto stanno, cioè, riescono a sfruttare al 100% il potenziale della LSGP, cosa che non riesce a fare all'interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto: vediamo, sappiamo che

0: questa moto funziona, ma non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che attenzione comunque è un pilota assolutamente, come dire, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni,
1: sì.
0: Super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come entrerà Marco Becchi da infortunio.
2: Senti, io ti voglio chiedere una cosa proprio su Bezzecchi, al di là di infortuni, speriamo insomma che possa rientrare alla grande, alla, proprio al rientro, perché poi diciamo con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella, perché sono tutti lì. Ti voglio chiedere una cosa, questi, diciamo così, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza che diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovuti a tuo giudizio alla casualità, perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez, e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti, mostrare di essere il più forte?
0: Forse è la seconda, non credo che ci siano, diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui si sente molta pressione addosso, e se non ricordo male anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema, cioè la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce ad agire Marco Bezzecchi a questa pressione. Capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto il salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi, per provare a, come dire, ad essere un po' realmente probabile nella lotta al titolo. Chiaro che ancora nel gioco, perché se non ricordo male non vorrei dire che cavate 11 punti di distacco da suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dell'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vediamo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi,
2: certo,
0: persone normali.
2: Assolutamente.
0: È un esempio. Vedremo davvero se a rientro sarà quadrato, okay, e sarebbe poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, molto sommessamente, però credo che da questo infortunio, da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forze avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche la testa spesso a 300 km.
3: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi, ecco, invece volevo chiederti, forse ecco l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato e rispetto agli altri, anche di Marquez, anche se abbiamo visto, insomma, adesso sta venendo fuori la grande, però era quello che comunque ha adattato meglio prima di tutta la GP26 e comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi si giocava sostanzialmente anche per portare a casa punti importanti in Germania al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te comunque essere anche lui

0: lui della partita, praticamente parlando, e quale chance, insomma, ha sprecato proprio in questo weekend di portare.
1: Di Giorgio, lo stesso discorso che abbiamo fatto per Zecchi, ovvero se serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Credo che questo sia proprio
3: ma secondo me hai ragione Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare, che secondo me è fondamentale quello, cioè lui mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fan anche a gestire, mentre prima aveva questo effetto, forse era troppo istinto, meno gestione, adesso è tanta gestione e meno istinto, Zecchi è ancora secondo me lontano da questa situazione.
2: Credo che questo sia proprio il salto, no, che esatto. Serve a Bezzecchi, esatto. E credo che debba, forse ecco, è proprio questo l'anno e il momento per farlo necessario, anche perché ecco, uno si proietta anche avanti, il prossimo anno ha dentro anche Pecco Bagni che dalla parte sua avrà non solo la voglia di riscatto, ma poi lui sa sostanzialmente vincere i mondiali, ecco, arrivare comunque a quell'appuntamento, ad avere Pecco Bagni accanto a box, però magari col titolo di campione del mondo, credo che sia tutta un'altra cosa, perché vuol dire che hai fatto uno step in più e hai più armi tra virgolette per contrastare un po' tutti quanti, no?
4: Assolutamente sì, mi viene da fare una considerazione aggiuntiva, che è quella relativa a Ugura, ne parlavamo prima, no? della sua costanza e dei suoi risultati. Non ci scordiamo che la seconda parte della stagione si andrà in Asia. Era molte gare in Asia e quei circuiti che lui conosce bene, non solo il Giappone ma anche gli altri che comprendono, diciamo, la mega, come dire, la sferta di 4-5 extra europei, sulle circuiti sui quali si andrà a correre, e credo quelli sono i circuiti che faranno la differenza nella parte finale, cioè dove qualcuno potrà davvero come dire, la spinta definitiva, certo, verso il suo titolo. Quindi la candidatura di Ugura è sempre più consistente, secondo me, anche per la tipologia di, come dire, di calendario che dovremo affrontare.
3: Sempre con una curiosità, sempre legata diciamo, a qualche news che ho letto in questi giorni. La KTM ha questo problema al motore. Le devo, correggimi se sbaglio tu, anzi correggimi se sto dicendo una cosa non corrispondente alla realtà, che però deve intervenire sul motore, ma deve avere il consenso anche degli altri. Ecco, qual è la situazione, se questo senso gli verrà dato, perché insomma sarebbe un peccato non vedere anche la cosa, diciamo, battagliare questa seconda parte, ecco.
4: Sì, ci dovrebbe essere un gentleman agreement, è stato fatto in passato con altre case che hanno l'esigenza di intervenire sul motore per dare, diciamo, quella spinta in più che possa permettere fondamentalmente a Costa di girarsela tendenzialmente. Lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste ultime gare, il gap tra le altre KTM si sta facendo sempre più ampio fondamentalmente in tutti i punti di vista. Se prima magari poteva essere evidente su rettilineo, adesso stiamo vedendo un po' tutte le parti dei circuiti, quindi io, certo, credo che alla fine arriverà tendenzialmente ok parte delle altre case. È importante perché a Costa deve stare dentro questo gruppo, ha ovviamente la capacità e il talento per starci, ma mi viene da dire che sarà importante anche per gli altri piloti, certo, di Bastianini della situazione, e in parte Vignales, anche se con tutte le

0: i punti interrogativi del caso, sappiamo che c'è stato un botto di risposta tra Vignales e riguardo il suo futuro, ma diciamo fa stranissimo vedere, faccio un esempio banalissimo, un po' come Brad Binder, che comunque è stato uno capace di restare spesso sul podio in passato, faticare così tanto con quella moto, al netto dei Vignales e dei Bastianini, sì, che diciamo sono esempi che vediamo, certo, quotidianamente, però credo che serva una spinta per tornare a KTM anche nelle posizioni.
1: Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere.
2: Daniele, no, faccio, ecco, poi volevo chiederti proprio su Acosta, perché in effetti a dire la sensazione in questo momento è di un pilota che salpita, non vede l'ora di chiudere la stagione
1: e salire
2: perché comunque lo vediamo, sta facendo tra virgolette il diavolo a 4 con una KTM tra virgolette depotenziata, ma anche le dichiarazioni pre e post, almeno la sensazione, poi non so se anche tu pensi così, però ecco, è di un pilota che non vede l'ora di andare in Ducati, ma anche secondo me proprio di confrontarsi con Marquez, e anzi tu la sta pensando già oltre, perché pensa già di essere a quel livello e di poter veramente esprimersi, di uscire alla mondiale. Credo che ecco quello che si sta preparando per il 2027 con Acosta e Marquez, credo che sia cosa che
1: fiammate
2: qualche portata.
1: Io vi posso portare una testimonianza, lo dico a Federico, sono stato al VTV della Ducati a Misano di recente. Non vi dico chi, però insomma uno dei tecnici della Ducati, che sta lì, sai, c'è sempre tanto entusiasmo, firma autografi, sì, eccetera, c'è un tifoso che ha chiesto: il prossimo anno a Costa Marquez? E lui ha risposto: ci divertiremo tanto, però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo tanto, sì. Quindi anche loro sanno che sarà, diciamo, veramente una bella battaglia tra loro due. Quindi Federico, stiamo a vedere,
0: abbiamo visto quest'anno i miei due,
1: sì, assolutamente, l'assaggio c'è stato, esatto,
0: quando Acosta era, sì, diciamo, sì, in grado di contrastare, è stato per qualche giro in altri gran premi, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesia, se le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire che entrambi stimano, secondo entrambi conoscono il valore dell'altro.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: È un gran talento, è stato davvero, sì, davvero divertente. Sì. Vorrei essere nel vostro Ducati.
1: Senti Federico, ci siamo per salutare, ti chiedo tre top e flop e poi ci salutiamo di questa prima parte del mondiale di MotoGP. Partiamo con i flop, i primi tre.
0: Bagnaia ovviamente, Quartararo e Vignales, pensavo, sì, Vignales.
1: I tre top invece di questa prima parte,
0: Ogura per quello che ha fatto, davvero una spesa, Raul Fernandez e Jorge Martín.
1: Perfetto Federico, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, la MotoGP prenderà praticamente i primi di agosto e noi ci sentiremo più avanti, ritorneremo a disturbare. Naturalmente buon lavoro a te, a tutta la redazione, e ci sentiamo
0: prestissimo. Grazie
1: ancora al direttore di MotoSprint, naturalmente lo ringraziamo. Noi Daniele invece non ci fermiamo, questo
2: no,
1: è
2: sicuro. Perché si ferma la MotoGP, ritorna come abbiamo detto poi a inizio di agosto.
1: Sì.
2: Adesso continua invece la Formula 1, perché nel prossimo weekend si corre a Spa in Belgio, tappa che deve essere abbastanza complicata per Ferrari proprio per questioni di motore, ma vedremo un po', perché insomma abbiamo visto dove essere un problema, può essere anche a Silverstone, invece c'è stata vittoria di Charles Leclerc, e poi ci sarà la doppietta sostanzialmente per la settimana successiva, si corre a Hungaroring, che segna poi anche qui invece sosta estiva per la Formula 1.
1: Bene, noi quindi ancora altri due appuntamenti con, per quanto riguarda la Formula 1, poi avremo un picco back in attesa poi del ritorno da MotoGP, insomma continueremo a raccontarvi le vicende di questi due mondiali. Daniele, grazie di momento.
2: Grazie a te Marco.
1: E naturalmente il nostro invito è quello di rimanere sempre su TMV Radio. Alla prossima.
2: Ciao.
3: È ora di far salire i livelli del nostro motore di formazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TV Radio. Interagisci con noi, SS WhatsApp al 318200213.
1: Sarà dunque, anzi, è dunque la Spagna la prima finalista di questo mondiale con la squadra delle Furie Rosse, così si chiamava, che riescono a battere quella che era la nazionale probabilmente accreditata, vittoria finale, cioè la Francia, prima avversaria di certo livello per la Francia nel cammino verso la finale, prima sconfitta, anche abbastanza netta, la squadra di Deschamps praticamente non riesce ad arginare l'impeto e la qualità del gioco della Spagna e torna a casa con la coda tra le gambe, peraltro senza riuscire praticamente a mai male realmente a un Aysimon con tutta la qualità che aveva davanti. Luis Lafuente riesce a crescere quelli che sono i ragazzi che aveva dalle giovanili, che li porta a diventare protagonisti della nazionale maggiore. Pesa sicuramente, perché inizia la partita con calcio di rigore, l'errore clamoroso di Digne, da valutare anche se in quel caso Yamal aveva toccato la palla con il braccio e quindi magari quel rigore poteva essere tolto, ma qui è stato segnato. La Spagna ha gestito a modo suo una partita, mentre la Francia non è riuscita mai a trovare la reazione di sostituzione dopo appena 45 minuti di rabbia. Ha fatto discutere, arrabbiare molto in Francia, Deschamps la spiega come un giocatore già ammonito che rischiava l'espulsione, per molti invece è una delle tante scelte sbagliate da Deschamps, che quindi saluta la struttura sulla panchina francese. Come sapete, con ogni probabilità sarà Zidane il nuovo CT della Francia. Francia eliminata, Spagna che va avanti stasera, riflettori su Inghilterra, Argentina, altra subpartita per dire chi sarà la seconda lista. Buongiorno intanto Vincenzo Marancio da Gabriele Latini, oggi in cabina ci andiamo a dare il buongiorno ad Anello Valentini. Ciao Anello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, una finestra intanto su quello che è successo, meritata la vittoria della Spagna, meritata finalista, e non so se hai avuto modo di dire la partita, il cammino della Francia ti convince, ti ha convinto a un certo punto, magari detto che alla prima difficoltà si sia un po' sciolta, abbia fatto capire dei limiti che la squadra di Deschamps aveva.
2: Ampiamente meritata la qualificazione della Spagna, hanno fatto una grandissima partita, togliendo spazio, fiato agli avversari, una Francia francamente irriconoscibile, poi si può scutere del rigore, c'era, non c'era, se può parlare naturalmente, così come della scelta di Deschamps di tirare fuori Rabiot, di non utilizzare Darinis con E. Deschamps chiude in negativo la sua esperienza, pur Rusiniera alla guida della Francia, ma io vorrei sottolineare soprattutto le capacità, la bravura della Spagna, sottolineando che l'allenatore della Spagna ha trasferito nella nazionale maggiore tutti i suoi ragazzi dell'Under 21, cioè ha preso i migliori dell'Under 21 e li ha portati piano piano in nazionale A. È vista una squadra, a differenza della Francia, che ieri non è stata una squadra.
1: Non è stata una squadra, chiaramente ne ha approfittato la Spagna, che ha portato a casa qualificazione meritata finale. Devo dire che è stata comunque una partita intensa, anche bella. Mi è piaciuto anche l'aspetto che hai marcato in particolare, cioè il fatto che qui i talenti riescono in casa, sanno aspettarli, sanno farli crescere e poi diventano fondamentali per quanto riguarda la prima squadra, quindi un movimento che l'Italia deve scimmiottare ma in senso positivo.
2: Ma io spero che nella nuova versione del Club Italia Internazionale A, chiunque sarà il commissario tecnico, accolga i segnali molto interessanti che ha lanciato Baldini con la sua Under 21, facendo giocare i ragazzi del 21 in nazionale A, certo, contro il Lussemburgo e contro la Grecia, parliamoci chiaro. Poi voglio dire, io penso che bisogna ripartire anche da filiera delle nazionali azzurre, la 17 che è il campionato europeo, Baldini che sta facendo benissimo con la 21, cioè bisogna, come dire, certe volte basta ispirarsi o non dico copiare, tener conto delle esperienze, esatto, altrui, sì. I talenti da noi ci sono.
1: Presto arriviamo ad analizzare quello che sarà il nuovo corso della nostra nazionale. Intanto ti chiedo, stasera tra Inghilterra e Argentina, cosa ti aspetti da questa seconda finale?
2: Probabilmente sarà una partita, un diavolo combattutissimo, spettacolare. Tu dicevi prima di ieri sera, il primo tempo la Francia francamente ieri sera non ha fatto nulla, tranne quella uscita partita provinciale con grande tempismo del portiere spagnolo, che si è rivelato un portiere di primissimo ordine. Sì, sì. Nel primo tempo la Francia non ha fatto la, mi auguro che stasera ci sia più, come dire, contro, non fisico, ma scontro di idee, scontro di gioco, conto dei caratteri di queste due squadre, che sono completamente diversi. Da una parte l'aggressività, la corsa, la grinta, e dall'altra la classe, lo stile della Argentina, che ha ovviamente in quel mostro di Messi il suo faro, il suo punto di riferimento. Speriamo bene, perché vorrei avere una bella partita. Ne ho viste tantissime, anche perché non ho seguito proprio come sempre i mondiali, e poi possiamo immaginare perché particolari alcune partite notturne, però stasera può essere una bella sfida. Speriamo bene, almeno ci divertiamo.
1: Ah beh, poco ma sicuro, cioè, passasse l'Inghilterra, Tonello, una bella finale tutta europea, sarebbe un segnale importante, no?
2: Sì, sarebbe un segnale importante di riscatto del calcio europeo, che non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Vedi la Germania, vedi il Belgio, però vedi la Francia di ieri sera. Però vuol dire che l'Inghilterra, secondo me, ha quel carica istintiva, innata, di pressione, di pressing, di tensione in campo, che rende anche il campionato inglese, al di là della nazionale, un campionato spettacolare, forse spettacolare di tutti, secondo me.
1: Assolutamente, insomma, poi da lì tanti talenti che vengono fuori arrivabili per il campionato italiano. Arriviamo in Italia. La scelta di Maldini e come consigliere di Leonardo sono delle scelte che ti convincono intanto come primo passo della nuova nazionale?
2: Senti, intanto voglio fare una piccola premessa. Ho apprezzato molto la scelta del neo presidente Maragò di creare, per così dire, quello che io chiamo, per così dire, secondo ramo d'azienda. Cioè c'è un ramo politico, gestionale, amministrativo, burocratico, la federazione, e c'è un ramo tecnico sportivo che il presidente della federazione per la prima volta ha deciso di affiare in toto a un uomo, un personaggio, in questo caso Maldini, ce ne possono essere altri, ma Maldini forse il meglio, a un uomo che certamente sul piano tecnico sportivo non ne sa più di un presidente della federazione. Quindi questa è una scelta di campo, secondo me, fondamentale. Poi si è arrivati a Maldini, io ti dico la verità, conoscendo Paolo, dubitavo che potesse stare. Poi probabilmente ci sono stati un paio di passaggi, la disponibilità e il coinvolgimento di Leonardo, che Maldini ha, non dico preteso, ma insomma chiesto fortemente, e che sta, e dove è stato accontentato. E poi anche non sottovalutare quello che ho letto oggi sui giornali, l'apertura di un ufficio, una sede distaccata del Club Italia a Milano. Quindi Maldini si muoverà con Leonardo tra Milano, Coverciano, Roma. Però credo che Maldini abbia tutti i requisiti, il carisma, il prestigio personale, l'esperienza in lungo, cioè, vuol dire, c'ha tutto per fare bene in questo ruolo. È stato un grande capitano della nazionale italiana. Io denuncio la mia età a questo punto, ero a bordo campo il 31 marzo del 1988, nella storia, quando Vicini fece esordire in azzurro il 19enne Paolo Maldini nell'amichevole di impatto contro la Jugoslavia. Maldini poi ha totalizzato complessivamente 126 presenze, ha lasciato la nazionale dopo quel mondiale truffa del 2002 in Giappone-Corea, dove fu rapinato da un deridente, poi arrestato, condannato e radiato come arbitro Moreno. Però ha dato un'impronta alla nazionale in quel periodo di assoluta prestigio, di assoluta serietà. Cioè, Maldini mi ricorda, fatte le debite porzioni, per carità, non ci sono persone uguali, però mi ricorda per carisma, per etica, per stile, per eleganza, mi ricorda Gigi Riva.
1: Io da innamorato nazionale quale sei, del racconto che hai fatto, che fa capire quanto lunga la storia la nazionale che hai, a volte si ragiona oltre che con la testa, nei commenti eccetera, anche con il cuore. Tu da questo nuovo corso che sta venendo fuori, appunto Managò, Maldini, lo stesso Leonardo, che è una figura un po' diversa da quella che ci aspettavamo, stai percependo sensazioni positive comunque a prescindere, cioè credi che siano gli uni che possano tradurre un po' quel stato il tuo pensiero prima che hai detto da dove dovrebbe ripartire la nazionale?
2: Sì, sì, penso di, penso che abbiano, voglio dire, competenze, capacità, intelligenza, il pregio personale, l'esperienza per dare una svolta all'Italia, quindi a tutta la filiera delle nazionali giovanili, e a mettere nel sotto attenzione il settore tecnico di Coverciano, soprattutto mi auguro la ruola allenatore di Coverciano. Coverciano è sempre stato fino a qualche anno fa un punto di riferimento per il calcio mondiale, invidiato da tutti. Poi altre federazioni ci hanno, hanno messo la freccia, ci hanno affiancato, superato nell'organizzazione. Ma voglio dire, io spero, mi auguro che Maldini, gestendo l'Italia e quindi tutta la parte tecnico-sportiva della federazione, voglia anche rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è ingessata da 15 anni, forse qui sì, forse anche più, è diventato un diplomificio. Un diplomificio, e quindi non ha più quel ruolo che dovrebbe avere, secondo me. Parliamo sempre, giustamente, di dare più chance, talento, all'estero, alla fantasia dei giovani, invece di ingabbiare schemi, i quinti, il braccino e tutte queste, sì, queste nuove forme, così, questi neologismi orribili. Chi, se non la scuola allenatori di Coverciano, deve valutare, studiare, proporre programmi ai nuovi allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani che vengono trascurati. Gli allenatori dei giovani calciatori sono fondamentali per la crescita dei ragazzi. Spesso, non sempre una bestemmia, spesso il loro ruolo, il loro prestigio, il loro carisma nei confronti dei ragazzi vale più di quello di un genitore.
1: No, no. Ma non è una bestemmia, gli educatori, cioè alla fine l'allenatore a certi livelli, cioè quindi quando i ragazzi sono giovani devono essere chiamati educatori più che allenatori, perché non si riesce a emergere. Se tu vuoi spiegare il calcio a dei bambini, gli togli il sorriso e non gli dai in quella fase di crescita quelli che sono gli elementi che poi si porta dietro, quando potrà diventare attento alla questione tattica. Questo è un problema che portiamo dietro nella nostra modo di vedere calcio già da troppo tempo. Adesso però c'è la scelta del CT, si è fatto anche il nome di Conte sembra essere un po' sfumato, quello di Mancini sembrava accantonato, era fatto il nome di Pirlo. Ti dico la verità, Panello, non per qualcosa, ma quello è un nome che mi sembrerebbe non proprio giusto, adatto, non so tu che pensi invece.
2: Ma ti dico subito, Maragò ha parlato ieri di una short list, sì, riducendo a 4 allenatori, credo almeno un lot, 4 allenatori a scelta, mettendo nell'elenco Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Allora ti dico subito, per me Pirlo è una scommessa, e noi non ci possiamo permettere di fare. Mancini e Conte sono due certezze. Guardiola è una sfida. Secondo me il fatto che sia scritto importa relativamente, ma secondo me Guardiola non è un allenatore grandissimo tecnico, ma non è un allenatore adatto a una squadra nazionale, perché ha bisogno di tempo, di lavoro quotidiano, intenso, quasi ossessivo, per far, dire, sedimentare, metabolizzare i giocatori, il proprio calcio, i propri schemi, le proprie idee. La nazionale si raduna in media ogni 45-50 giorni, qualche volta di stare mesi addirittura. Come può un allenatore come Guardiola, con le sue idee ottime, per carità, francamente il tiki mi ha un po' stufato, però diciamo, poi ci vogliono i piedi per fare il tiki, ci sono i piedi buoni, ma secondo me non è atto. Pirlo, come dicevo, è una scommessa che noi non ci possiamo permettere in questo momento, perché dobbiamo andare al solo tra fine settembre, metà novembre. Noi abbiamo 6 partite incredibili di Nations League, non contro Lussemburgo, la Grecia o San Marino, che hanno congiunto rispetto per queste squadre, ma Belgio, Turchia e Francia, andate a ricordare. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio per le qualificazioni dei prossimi campionati europei del 2028, che si giocano nei paesi del Regno Unito, e poi ci sta ovviamente il

0: mondiali del 2030. Non possiamo più scommettere, dobbiamo andare sul sicuro. Allora Mancini e Conte sono secondo me due certezze, poi decideranno insieme Malagò e Maldini naturalmente, perché è giusto così, anche perché le formule che ci sono, lo statuto della FIC dove si dice il articolo 24 dello statuto, il commissario tecnico nominato dal presidente della federazione previa consultazione con COI, sentito il consiglio federale, sono formule come di cortesia che non sono assolutamente a nulla, consultazione con il consiglio federale. Chiaro che Malagò farà un giro di orizzonti naturalmente con le componenti del calcio, soprattutto collega di Serie A, ci mancherebbe, ma per un fatto come di bottone, di educazione, di rispetto, però scelta sarà di Malagò e di Maldini. Spero che non ci siano scintille, perché sarebbe un pessimo segnale all'avvio di questa nuova esperienza. Io vorrei, fermo restando che Conte è certamente un allenatore vigente, è uno che deve però può fare pace con se stesso, nel senso che deve capire che la federazione non ha bisogno di un allenatore così per due anni, un anno e mezzo, tre anni, ha bisogno di inaugurare una nuova stagione tecnica. Dall'altra parte Mancini, basta secondo me con questo ergastolo di tipo etico per Roberto Mancini. Roberto Mancini ha sbagliato andando via, così andando via nel 2023 dalla federazione per andare a prendere tanti soldi in Arabia, ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa, abbiamo riabilitato in Italia ben altri titoli, naturalmente adesso è sta condanna a morte per Mancini, francamente non ce l'avevo, tenendo conto anche che Mancini ha vinto un campionato europeo con grandi carità e una buona di fortuna, va detto anche questo, per carità, e ha al suo attivo 37 risultati utili consecutivi con la nazionale.
1: C'è un amico che dice, scusate, ma torna anche Buffò, sappiamo che all'ordine del giorno c'è anche più o meno questo progetto, ma la Conaldini lo vorrebbero, secondo te potrebbe essere una figura da integrare oppure no?
0: Ma certamente, Buffon è un persona stupendo, un personaggio che ha entusiasmo, allegria, ha carisma, cioè comunicativa, ha alle spalle una carriera straordinaria, perché no? Vuol dire, si può sbagliare, si può andare male, una scelta, lui aveva suggerito Gattuso, che ha fatto il suo, attenzione, non è il più grande responsabile del crack della nazionale italiana, da mancata qualifica dei mondiali. Buffon è certamente un personaggio positivo che la federazione farebbe bene a recuperare e a rimettere in pista con le squadre nazionali.
1: Faresti anche nelle convocazioni, nella crescita dei giocatori, un ripulisti di quelli che sono stati i giocatori che magari hanno deluso dal punto di vista anche stesso dell'attaccamento, se vogliamo, o secondo te è un movimento che una volta che cambia la testa può cambiare anche nella mentalità di chi poi viene convocato e scende in campo?
0: Ma guarda, secondo me bisogna essere molto saggi e intelligenti nel mixare l'esperienza di alcuni giocatori non giovani, ma hanno verificando che hanno voglia di giocare in nazionale, altrimenti gente scontenta o tira indietro la gamba o che storce il naso o che fa tante difficoltà per andare in nazionale e lasciare a casa, per carità, affidiamoci a voi più giovani. Però l'ideale è usare l'esperienza dei miei giovani, e ce ne sono alcuni ancora molto validi, con le nuove proposte del calcio italiano. Ho citato prima l'Under 21 di Balini, molti di quei giocatori li abbiamo visti le ultime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo me, ecco, per esempio, da questo punto di vista, Mancini, nel suo periodo da CT della nazionale, ha dimostrato di voler inserire e di avere il coraggio di mandare in campo alcuni giovani che fino ad allora erano rimasti nell'ombra. Quindi anche questo è un dato da non sottovalutare nella scelta finale del nuovo CT.
1: Allora, un'altra domanda da parte, chiedo a Natale Gabriele se l'ultimo audio che è arrivato, uno che è arrivato, riguarda Nazionale, lo giriamo, altrimenti poi ce lo continuiamo per dopo, che abbiamo tutti i discorsi relativi al calciomercato con Lorenzo Di Benedetto. Tornando invece a te, Antonello, chiedo anche quali sono due aspetti che potresti pensare di cambiare. Ma di tutto ti aspetti che magari la federazione chieda maggiore collaborazione al club, proprio per cercare di aumentare gli incontri tra CT e squadra, per costruire anzi ricostruire un qualcosa che per adesso non c'è. Cosa? Seconda cosa, ecco, evitare che tanti giocatori possano arrivare al primo dolorino, andare via per prepararsi per le squadre di club. Questa è una cosa da aginare, da correggere più che altro.
0: Ma sicuramente, sì, per tutti e due gli aspetti, la collaborazione, la sintonia con il club di Serie A e con la Serie di Serie A è fondamentale. Nel passato non è mai mancato, ti devo dire, negli ultimi tempi invece c'è stato qualche ricchiolio, ma soprattutto io ritengo che sia fondamentale il rapporto, la consuetudine, il colloquio, il confronto tra il leader nazionale e gli allenatori del club, i suoi colleghi allenatori del club, perché sono loro che hanno tutti i giorni sotto gli occhi un calciatore e ti possono dire una serie di cose interessanti. Dall'altra parte bisogna certamente tornare a una diversa epoca del lavoro. Ho detto prima, chi non ha voglia di andare in nazionale o va forzatamente o stia a casa, non c'è nessun problema, ci sono tanti ragazzi che possono crescere con la nazionale, certo avranno l'esperienza di senatori, però avranno certamente la carica, l'entusiasmo, la voglia di emergere. Quindi il mix tra meno giovani vogliosi ancora di far bene nazionale, giovani che si facciano, penso ai Palestra, agli Esposito, ai Pisili, a tutti quelli che anche Baldini con la sua Under-21 sta facendo crescere, ci ha proposto nelle amichevoli che c'ho prima, credo che questi giocatori vadano considerati e vada fatta, come dire, una convergenza di intenti. Però certo il ruolo dei club di Serie A è importante e spero che la Lega di Serie A, visto il disastro tre mondiali falliti, voglia collaborare seriamente. Tra l'altro il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, ottima persona, ottimo dirigente, è il nuovo vice vicario di Gradina, mentre il presidente dell'ECI Catania è stato retrocesso a vicepresidente semplice, mentre è stato per 5 anni vice vicario 1-2 di Gradina. Quindi voglio dire, c'è anche un segnale positivo in questo senso. Credo che cose debbano andare di pari passo, perché la nazionale che non va ai mondiali, una nazionale debole, una nazionale dequalificata, non fa male soltanto alle tasse delle nazioni, non fa male soltanto ai diritti televisivi, fa male a tutto il movimento sportivo italiano, non solo al calcio.
1: Una domanda barra riflessione di un nostro ascoltatore, andiamo a sentire Gabriele Lazzini, poi ti saluto.
2: Luigi da Novara. No, per quanto riguarda la nazionale volevo chiedervi, io vedo tante polemiche, nel senso che magari spingono anche per un Baldino come CT tecnico, no? Della nazionale maggiore. Però secondo me, io dico la verità, io Baldino lo lascio bene nell'anno 21, perché lui lavora bene con i giovani, però gli darei un ruolo maggioritario, nel senso che comunque il nuovo CT secondo me deve confrontarsi con Baldini, cioè nel senso avere, calcolare l'Under 21 come una risorsa, un serbatoio dove attingere i giovani. Quindi me parlare anche Baldini e lui stesso dire guarda, ci sono 3, 4, 5 elementi che secondo me sono pronti per la nazionale, quindi è un lavoro anche, diciamo, in collaborazione, quindi non è che fa niente ma aggiunge qualcosa e ci farà le sue scelte anche per quanto riguarda il campionato della Serie A. Un saluto.
1: Un saluto a te, grazie per la interessante riflessione, non male riflessione, no Antonio?
0: Sì, sì, è un po' quello che abbiamo detto finora e io sottoscrivo quello che ha detto il nostro ascoltatore. Baldini si è confermato, si è rivelato più che confermato, una risorsa del calcio italiano, una risorsa della federazione, per gli staff della federazione. Con i giovani sta lavorando benissimo, ha ragione il nostro ascoltatore. Io francamente, con grande serenità, non lo vedo per adesso pronto ad assumere la guida della nazionale maggiore. Secondo me deve continuare con i giovani, ai quali deve dare non soltanto indicazioni tecniche, pratiche, ma deve dare anche un'impronta, come di comportamento, di stile, perché la nazionale è fatta anche questo. Quindi Baldini certamente, secondo me, deve rientrare nel, come dire, nel confronto, nella tavola rotonda che Maldini va insieme a Leonardo vorrà aprire con un dialogo serrato con gli allenatori delle nazionali giovanili. Tu ricordati che nel 2010, quando chiamammo il presidente Abete, il presidente Albertini, chiamammo Sacchi a gestire Credaglia con vice di capo, perché Sacchi abbandonò a suo tempo. Costituimmo anche l'Under 15, prima non esisteva, quindi tutta la filiera delle nazionali, dall'Under 15 alla nazionale minore, deve essere al centro dell'azione del club Italia, affidato adesso a Paolo Maldini e a Leonardo.
1: Grazie Antonello Valentini, a te un grande abbraccio.
0: Buona giornata, ciao Vincenzo, buona giornata, ciao.
1: Buona giornata Antonello Valentini, finisce lo spazio editoriale, pausa per noi, al rientro abbiamo Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: calcio, ancora più calcio nella mattinata TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Gabriele Latini in cabina regia. Dunque, tra poco con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web, andiamo a parlare delle trattative di mercato che riguardano le squadre di Serie A. Come sapete, insomma, si procede come a rilento, tranne se ti chiami Fiorentina, che sta procedendo con un colpo al giorno praticamente. Tra l'altro, a proposito di Fiorentina, João Mario è rientrato a Continassa, lo prendiamo anche da tutto il web proprio, ma non resterà la Juventus, resta in volo proprio il club viola. Vado a darvi un approfondimento in tal senso, nell'articolo di Tommaso Bonanno. João Mario è rientrato a Juventus dopo il prestito a Bologna, non resterà comunque bianconero, il suo ritorno a Continassa non deve infatti indurre a pensare che Spalletti possa reintegrarlo in rosa a destra. La Juventus, un'altra piazza di Porto Grisano, infatti a caccia di un Cecalulu. Ovviamente cedere per acquistare, la Juventus funziona così quest'anno, più strutturato fisicamente, più affidabile nella fase difensiva. Attenzione, perché poi tutto sport evidente come ci dovrebbe essere segnale di interessamento per João Mario dalla Fiorentina di Grosso. Per il momento non è ancora stato bastito una vera e propria trattativa ufficiale del club. I viola starebbero cercando di trovare la quale economica con l'entrata del ragazzo, che ha scelto di dare priorità ai toscani a dispetto di Sassuolo e Bologna. Le cifre su cui chiudere l'accordo sono diciamo discorsi che poi verranno avanti per mesi. Dovrebbero optare nel giro della prossima settimana un accordo annuale poco meno di 2 milioni dal momento che la Fiorentina calgerà poi con la Juventus la formula del prestito non è un diritto di riscatto, che dovrebbe girarsi intorno ai 8 milioni, che è più o meno una formula che sta utilizzando spesso la Fiorentina, con a prestito con obbligo, con acquisto e futura rivendita 50%. Pratici ha trovato un po' la sua strada per alzare e ristrutturare proprio le fondamenta della Fiorentina. Ci guardiamo avanti, andiamo a vedere anche un po' quello che succede in casa Roma, perché si va avanti per Somerville. Fra le alternative spunta Hendrick dal Real Madrid, tra l'altro notizia di ieri, ma proviamo ad andarla ad approfondire. La Roma incontra appunto l'entourage di Somerville, gli agenti del giocatore reduce dal mondiale hanno dato un'apertura, ma non sarà semplice limare la cifra di 50 milioni chiesta dal West Ham per cederlo nel corso di quest'estate. I giallorossi hanno fissato lui come primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, ma non sembrano mancare le alternative o eventualmente le idee da aggiungere poi alle prime piste. Il primo nome per accontentare Gasperini nel caso in cui dovesse arrivare Somerville è quello poi di Alejandro Garnacho, in definitiva rottura con il Chelsea, pronto ad iniziare una nuova avventura. Da non dimenticare poi il nome di Moreira, che al tecnico piace anche per la capacità di ricoprire 3-4 ruoli differenti, con primi contatti fra le parti già avvenuti. Gli altri nomi, spunta quello di Hendrick, lo dicevamo, il messaggero oggi in edicola fa anche quello del brasiliano Hendrick come nome, reduce dal prestito a Lyon da Real Madrid, per tre soldi invece il Bruges non valuterebbe la sua uscita se non a titolo definitivo. E se non so quanto vale tre soldi, credo sia un 21enne appunto del Bruges, giocatore che comunque i suoi gol li ha fatti nella passata stagione, quindi può essere sicuramente un'ipotesi da caldeggiare. Andiamo a leggere invece, tornando ai discorsi nazionali, così per quanto riguarda il mondiale il calciomercato ci concentreremo insieme a Lorenzo Di Benedetto da

questo mercato web tra pochissimo. Conte, sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi, torna a parlare di nazionale. Basta chiacchiere e politica, è arrivato l'ora dei fatti. Questo è il titolo, andiamo a leggere una parola sull'Italia.

0: è uno dei nomi che resta sempre in ballo, ma per adesso sembra essere abbastanza scavalcato. Nel corso dell'intervista spazio anche a un parere sull'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, impegnato con l'Argentina contro l'Inghilterra. Diciamo che non c'è proprio un grandissimo feeling, lo ricorderete, tra Conte e Lautaro, sia quando Conte era allenatore dell'Inter e mandò praticamente a quel paese Lautaro con una risposta piccata dell'argentino, sia quando sulla panchina del Napoli l'anno scorso a Napoli nella sfida contro l'Inter partì quel battibecco a distanza poco elegante, diciamo così. Cosa mi colpisce di lui? La sua crescita continua, dice Conte, e poi la personalità e il carisma. E c'è un Inter che con Lautaro e un Inter senza Lautaro, la sua presenza sposta tanto. L'azione di Lautaro nel terzo gol dell'Argentina dell'Egitto è passata un po' inosservata, ma è pazzesca, dice. E poi Lautaro ha capito come Alvarez di poter essere importante anche se solo per pochi minuti, quindi ci si aspetta magari che questa sera Lautaro possa comunque in qualche modo essere decisivo nella sfida che l'Argentina affronterà contro l'Argentina contro l'Inghilterra per cercare di garantirsi l'accesso alla finale, dove troverà la Spagna che ha battuto la Francia. E allora andiamo a raccontare questa querelle con Kylian Mbappé, che non sembra essersi ancora spenta dopo l'eliminazione dalla Francia nella finale 2026 contro del Mondiale 2026 contro la Spagna. Celeste Amarilla ha infatti scelto di commentare il KO dei Blues con una nuova provocazione sui social. La senatrice paraguayana, diventata nota a livello internazionale dopo le polemiche nate in seguito alla partita degli ottavi tra l'Albiroja e i Blues, ha festeggiato il successo della Roja pubblicando un messaggio molto semplice: Spagna 2, Francia 0, accompagnato da una gif che lasciava poco spazio all'interpretazione, ovvero una bambina che si cuce la bocca. Un'altra frecciata dopo lo scontro mediatico avuto con Mbappé nei giorni precedenti: la parlamentare aveva accusato il capitano francese di aver avuto un comportamento scorretto dopo la vittoria dei Blues contro il Paraguay, usando alcune frasi razziste, scatenando la forte reazione di istituzioni e personaggi pubblici, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, l'ONU e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo quelle dichiarazioni era stata annunciata anche un'iniziativa legale nei confronti proprio in Francia, mentre Amarilla aveva replicato minacciando a sua volta azioni legali contro l'attaccante. Insomma, una battaglia nella battaglia all'interno del mondiale. La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi giudiziari, ma la senatrice ha scelto di accedere appunto in confronto sul piano mediatico con questa uscita sui social, una nuova uscita destinata a far discutere, anche se il risultato della Francia contro la Spagna racconta soprattutto il trionfo calcistico della Roca, non la ricerca di visibilità della senatrice paraguayana. Detto questo, la Francia torna con diverse ferite e, come sapete bene, con ogni probabilità la nazionale passerà poi nelle mani di Zinedine Zizou Zidane, e questa è stata l'ultima occasione per Didier Deschamps, che aveva sfiorato la vittoria del mondiale nella scorsa edizione quando poi in finale perse contro l'Argentina. Poteva essere la grande favorita, ma poi alla fine è andata come è andata e la Spagna torna in finale dopo 16 anni, appunto demolendo la Francia. Nulla arriva per caso, scrivono su tutto il mercato web. Andiamo ad analizzare allora quello che di bello invece ha offerto la Spagna: un risultato netto 2-0. La partita racconta però molto di più, perché la Spagna non si è limitata a battere la Francia nella semifinale del mondiale, ma l'ha dominata. Leggo il pezzo a firma di Michele Pavese: sul piano tecnico, tattico e mentale, impedendo ai Blues di esprimere il proprio calcio e confermando di essere oggi la squadra più completa. Il successo della Roja non nasce in poche settimane, nemmeno negli ultimi mesi, è il punto più alto invece di un percorso costruito con pazienza ed continuità, quello che di fatto ci raccontavamo insieme ad Antonello Valentini poco fa, sperando che comunque l'Italia, il nostro movimento calcistico italiano, possa prendere spunto da questa modus operandi della Spagna. Dopo l'epoca irripetibile che tra il 2008 e il 2012 portò in bacheca due europei e un mondiale, la Spagna aveva smarrito un po' la strada, aveva continuato a produrre talento ma senza riuscire a trasformarlo in vittoria. Adesso invece sembra che il lavoro che si sta facendo con De La Fuente stia portando i risultati che invece noi non siamo riusciti a trovare. Allora, buongiorno intanto dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Dibbe!
1: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, Dibbe, io sono rimasto un po', ti dico, deluso dalla Francia, perché magari tra le due io parteggiavo un po' più per la Francia, ovviamente per trovarci una squadra, per ammazzare il tempo.
1: Questa cosa è incredibile comunque.
0: Lo so, io...
1: No, ma guarda, ma perché ieri sera eravamo in redazione in tre...
0: Sì?
1: Cioè, io ero l'unico che ti fa per la Spagna, cioè,
0: sì?
1: tutti per la Francia, ora sono tutti francesi, diventati tutti francesi, perfetto.
0: No, io lo so sempre stato, ti dico la verità, tranne Ecco, c'è un personaggio.

0: Ciò che un po' mi ha allontanato dalla Francia, certo Damien Comollina, roba del genere, che mi ha fatto un po' rivedere i piani, però sempre stato un po' francofono, diciamo così. Ma la Spagna direi che ieri ha dato una bella lezione, non solo alla Francia, ma leggevo appunto il pezzo di Pavesi su tutto mercato web, anche magari un'indicazione al movimento calcistico italiano, cioè si può fare invece di cullarsi sugli allori del passato quando devi ricostruire, andare a cercare, costruire talenti, credere in quei talenti con un movimento fatto bene e poi tornare alla vittoria? È questo che sta insegnando la Spagna anche all'Italia, indirettamente.
1: Ma guarda, lo sta insegnando un po' a tutti, no? Perché il ragionamento facevo l'altro giorno tra me e me, cioè come, perché la geografia del calcio comunque non è cambiata, no? Si fa questo mondiale extra large, ma poi arrivano sempre le stesse in fondo. È che però invece negli ultimi 30 anni le cose sono cambiate tanto, perché se vai a vedere le nazionali che hanno vinto più mondiali sono il Brasile a 5, poi l'Italia e la Germania a 4. Ecco, tra Brasile, Italia e Germania, accidente al meglio, no? Si dice qui a Firenze. Sono tutte in difficoltà, segno che magari ci si è veramente crogiolati sulla storia e non si è pensato ad andare avanti. Cioè, se pensiamo che fino al 98 la Francia non aveva mai vinto un mondiale, poi l'ha vinto nel 98, lo ha rivinto nel 2018, ha perso la finale nel 2022, è arrivata in semifinale quest'anno. Insomma, è un movimento calcistico quello francese che non parte da lontanissimo, cioè c'era stato un po' qualcosa come ai tempi di Platini con l'Europeo vinto, però poi poca roba, fece quella striscia incredibile tra il 98 e il 2002, tra il 98 e il 2000, scusami, quando vinse mondiale ed europeo, e poi è nata la Spagna, che non aveva mai vinto niente e che invece vince adesso gli europei, l'ultimo l'ha vinto, adesso è in lizza per vincere il mondiale e poi soprattutto non è tanto il mondo del calcio in Spagna quanto il mondo dello sport, cioè lo sport in Spagna era ai margini, no? Fino a 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso invece primeggiano da tutte le parti ormai da anni.
0: E questo insomma ci spiega tante cose. Nel frattempo noi invece raccogliamo i cocci dell'ennesimo mondiale al quale non abbiamo partecipato, le nostre squadre si stanno ricostruendo per il prossimo anno, allora tuffiamoci un attimo sul mercato, ma voglio ripartire da chi, come hai giustamente detto ieri, sta facendo praticamente un colpo al giorno, che è la Fiorentina. Adesso nel mirino c'è anche João Mario, anche lì con una formula di prestito oneroso, con obbligo di riscatto, obbligo diritto di riscatto, come la situazione, visto che immagino che andando in casa Juventus con una qualsiasi offerta, Juventus che ha bisogno di cedere, di smaltire tanti esuberi, sia una strada abbastanza percorribile questa.
1: Ma sai, sì, cioè João Mario era già stato parcheggiato a Bologna dalla Juventus durante lo scorso gennaio, insomma è un giocatore che non convince, è una mossa che fin dal primo momento, quando ci fu lo scambio l'anno scorso con il Porto, ci aveva lasciato più di un dubbio e quindi poi alla fine avevamo avuto ragione. E sì, la Juve lo cederebbe, la Juve probabilmente preferirebbe cedere a titolo definitivo, ma è complicato, quindi si accontenterà di un prestito con diritto di riscatto, perché comunque in qualche modo deve alleggerire, dando via João Mario alleggerirebbe almeno per una stagione il suo stipendio dal monte ingaggi, però poi insomma c'è da capire come riuscirà a muoversi la Juve, perché adesso arriveranno 20 milioni di euro da Muaremovic, che sì, il Sassuolo ha praticamente ceduto al Leeds per 40 milioni, la Juve aveva il 50% della futura rivendita e quindi, come sappiamo molto bene, entreranno 20 milioni nelle casse della Juventus, che però non bastano per finanziare una campagna acquisti che prima o poi dovrà decollare. Io rimango sempre del mio partito che nessuno in questo momento è in ritardo, però dal non essere in ritardo a cominciare ad esserlo, ecco, ci corre poco, perché bastano un altro paio di settimane senza squilli in entrata e chiaramente poi si comincia ad arrivare ad agosto con 3 settimane più o meno all'inizio del campionato e quindi bisogna cominciare a quagliare e a cercare di portare i giocatori a casa. Vedremo insomma in che modo la Juventus riuscirà finanziarsi il mercato in entrata.
0: E secondo te questi 20 milioni, fatto che voglia essere un po' questa la strada, è più facile che la Juventus per ora, in attesa di incassare altri soldi, li investa su A, colmare la distanza con la Aston Villa per il Dybu e provare a vedere se era tutta una strategia, si possono aprire le porte e prendere il Dybu Martinez, B, andare dal Bologna e dire beh oggi scade la clausola da 28 milioni per Lukumi, facciamo 18, 19, 20, toh, e me lo prendo e mi prendo Lukumi, oppure andare ad aggiungere cash per chiudere la telenovela infinita con Colomani. Secondo te in quale operazione possono essere inseriti questi soldi, diciamo?
1: In quale operazione se non in quella per Colomani, ma ci mancherebbe altro, insomma, è l'unico attaccante sulla terra che può essere comprato dalla Juve a quanto pare, e quindi sicuramente si potrà concentrare lì la Juventus, anche perché il Paris Saint-Germain non abbasserà le pretese, ma non lo sta facendo da un anno e mezzo, e quindi non vedo perché dovrebbe iniziare a farlo adesso, e quindi è una Juve che se vorrà Colomani dovrà arrivare a quei 45-50 più probabile milioni di euro, se non ci arriva il Paris Saint-Germain non glielo dà, è inutile stare a girarci intorno, cioè la Juve ha provato questa manovra di sfiancare, no, il Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain è lì tranquillo, beato, non lo tocca assolutamente niente, quindi la cifra per prendere Colomani è sempre la stessa e sarà quella, quindi 20 milioni che la Juve magari aggiungerà lì, magari riuscirà a fare un altro paio di, a mettere qualcosa anche su un altro giocatore, però capisci bene Enzo, lo sai benissimo che insomma non è che con 20 milioni la Juve risolve i suoi problemi,
0: ovviamente no. Infatti quindi si parla anche della cessione di Jonathan David necessaria eccetera, ma lì c'è un altro problema, gli ingaggi impossibili, perché leggevo stamattina che c'era anche l'interessamento da parte del Rennes, lo raccontava Tutto Sport, che però dice ok, voglio anche cercare rifondare con un attaccante di livello internazionale, è fortissimo Rennes, mi raccomando prendetelo, è un mostro questo giocatore, l'ho avuto Lorenzo Di Benedetto a Fantacalcio, l'ha fatto vincere, il problema è che loro dicono sì però quanto ci costa, perché vabbè cartellino non tanto, ma l'ingaggio sono 6 milioni fino a salire a 8, quanti club possono permettersi questi ingaggi, e quindi chi è che lo può portare via la Juventus?
1: No, allora, di club che si possono permettere questo ingaggio ce ne sono un miliardo, e che non, magari non li vogliono spendere per l'ingaggio dell'attaccante canadese la Juventus.
0: No, io parlavo di medio-bassa, perché chiaramente i top club non penso che siano interessati a David.
1: No, e allora nessuno, cioè non esiste, quindi insomma vediamo, dai, ancora il mercato è lungo, siamo soltanto all'inizio, qualche occasione ci sarà da qualche parte, la Juve deve dare in prestito anche Openda perché non lo può cedere a titolo definitivo perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi insomma vedremo, dai, cosa si muoverà sull'attacco della Juve, ma non è soltanto lì che la Juve e Carnevali devono lavorare, perché insomma sono tante le cose da fare. E vedremo come andrà a finire questa storia del Dibu Martinez, ma prima di sabato, domenica prossima, non sapremo niente, perché Dibu Martinez stasera scenderà in campo con l'Argentina contro l'Inghilterra in semifinale al mondiale, quindi figurati cosa gliene frega di ciò che dice il direttore della tecnica dell'Aston Villa o la Juventus, in base a quello che insomma può essere una trattativa. In questo momento lui è concentrato solo e soltanto giustamente sull'Argentina, poi c'è da prendere un difensore, giustamente citavi Lukumi che è il primo obiettivo, ci sarebbe da prendere magari anche un centrocampista, ma forse anche due, sì. E vediamo,
0: io l'altro giorno parte Gio Mario,
1: esatto, ma sai, è tutto legato a quale vuole essere anche la forza economica che la proprietà può mettere dentro, perché un paio di settimane fa parlavo del Como, no? quando prese di fatto Nico Pass dal Real Madrid per 60 milioni di euro, dissi che il Como stava rischiando di smascherare, no? Tutte le scuse che i vari club ci hanno messo lì e ci hanno raccontato, no? Per quel che riguarda il fair play finanziario e che non si può spendere. Il Como ha fatto, insomma, è andato ben oltre quello che, secondo ciò che appunto ci viene raccontato dai club italiani da anni,

0: si poteva permettere di spendere. E adesso c'è anche un'altra società, che è la Fiorentina, che se ne sta fregando altamente di tutto,
1: sì,
0: e sta andando a dritto a cercare di fare una rivoluzione che sembrava essere impossibile, no? Soltanto pensarla, e invece insomma, sono già 4 gli acquisti, sono tante le trattative, la Fiorentina continua a trattare giocatori da 30 milioni, da 20 milioni, Bakayoko dell'Ipsia, Oualid del Trabzonspor, quindi insomma, in questo modo, se poi anche la Fiorentina si mette a spendere 250 milioni non incassando niente, allora a quel punto lì la pressione passa su questi club che non spendono, certo, niente, perché la Juve quest'anno è con le mani legate, perché l'Inter è da anni con le mani legate, perché anche il Milan ci racconta tutto quello che ci vuole raccontare. E quindi però, se poi si sblocca queste cose, se anche la Roma comincia a dire non mi interessa, pago le multe, ma non c'è dei giocatori, e qui c'è la rivoluzione del calcio italiano, che parte società che non sono di primissimo livello, cioè non sono le tre storiche, quelle che hanno vinto più di tutte le altre, però insomma Roma, Fiorentina e Como possono scrivere una pagina nuova del calciomercato in Italia, e soprattutto smascherare tanti club che si sono nascosti, no, dietro al fair play finanziario e a tutte queste
1: regole. Quindi tu dici che si può andare contro il fair play finanziario senza incorrere in multe che possano penalizzarti più di quanto non ti penalizzino costruire una squadra?
0: Cioè, ma hai capito,
1: in sostanza preferisco pagare una multa e farmi la squadra piuttosto che, esatto, restare nei paletti e non crescere.
0: E magari ti fanno fare anche il
1: condono,
0: ti fanno fare la rosa ristretta per le coppe, ma va bene lo stesso, cioè nel senso, se riesci, è chiaro che è tutto collegato ai risultati che poi avrai sul campo, no? Ma se riesci a superare lo scalino pagando qualche multa e facendoti un paio di stagioni con 3 giocatori in meno in lista UEFA, e poi però attraverso i risultati riesci a rientrare dentro e hai una rosa molto più competitiva e con un valore molto più alto, secondo me riesci ad entrare nel circolo delle squadre che poi possono divertirsi davvero. Sta tutto lì il discorso, che o fai un progetto a lungo termine, però non devi sbagliare un colpo, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli, che partiti dal niente e arrivati, insomma, partiti dalle categorie anche inferiori e arrivati a vincere il Napoli di Scudetti, vincere l'Europa League, l'Atalanta, creando poi valore attraverso il mercato, ma non sbagliando mai un colpo, perché se ne sbagli uno è finito, soprattutto all'inizio. E l'altra invece è quella di ok, spendo, però anche lì spendi, devi prendere buoni giocatori, perché se poi non sono buoni, cioè la Fiorentina, per dire, come ho detto prima, sta trattando giocatori da 20-30 milioni di euro, ne ha presi anche, ha già speso tanti soldi, però l'anno scorso Fiorentina ha speso 27 milioni di euro, 25 più 2 di bonus per Piccoli, quelli sono 25 milioni di euro presi e buttati via,
1: sì,
0: capito? Quindi bisogna capire anche che tipo di giocatori prendi, e devono essere giocatori che te paghi 30 e poi sono fenomeni e li rivendi a 60 dopo un anno, dopo due. E questo è il giochino che si può fare, però chiaramente all'inizio devi mettere dentro soldi. La Fiorentina sta sfruttando, tra virgolette, il fatto di non essere nelle coppe quest'anno, quindi non, la UEFA non controllerà, però se la Fiorentina poi il prossimo anno dovesse tornare a giocare le coppe, e la UEFA torna a guardare anche quest'anno, non è che quest'anno se lo dimentichi.
1: Per la Juventus magari è un po' più complicato, perché credo che lo sconto di 6 milioni più 14 sia stato applicato proprio perché è richiesta una buona condotta nel prossimo triennio, quindi qualora decidesse di fare un po' l'anarchica in tal senso, gli arrivano i soldi, i 14 che devono ancora pagare più il resto, quindi, però tu dici ne spendo 50, se nel frattempo però ho vinto l'Europa League, lo scudetto, chi se ne frega.
0: Esatto. Ma entrano soldi, capito? Perché sì, poi va in Champions,
1: li pago con i successi. L'unico dubbio, esatto, è se io dovessi fallire perché spendo soldi male, come ha fatto Renzo fino adesso,
0: esatto,
1: e allora a quel punto io vado solo a spendere multe, mi trovo in disastro con il bilancio e non porto a casa successi. Sì, un ragionamento,
0: certo,
1: che mi ha convinto talmente tanto che ti saluto, ti lascio, vai, andare a scrivere per tutto Mercato Web, e ti chiedo soltanto al volo se Hendrick è un'idea concreta della Roma oppure no.
0: Ma può essere, può diventarlo, e vediamo anche quello che vorrà fare il Real Madrid, però la Roma un colpo importante lo deve fare, Hendrick sarebbe un colpo importante.

0: importantissimo, ma la Roma lo farà certamente un colpo importante in attacco.
1: Vediamo. Buon lavoro da Lorenzo De Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibe.
0: Ciao, a domani.
1: Ci fermiamo al rientro, avremo l'Apo De Carlo, poi come al solito spazio mondiale nel finale. Vi aspetto.

0: Buongiorno all'Lapo De Carlo Lapone, buongiorno. Non lo sento, Lapo.
1: Mi senti?
0: Ecco,
1: senti,
0: adesso ti sento. Allora,
1: c'ero anche prima.
0: Perfetto.
1: Dimmi.
0: Adesso ti sento forte, forte e chiaro. Allora, prima di andarti a fare una battuta sul mondiale e poi parlare un po' del mercato difficile dell'Inter, diamo quest'ultimo che riguarda l'Inter. Inchiesta arbitri, Procura di Milano chiede l'archiviazione e soprattutto l'inchiesta prevede l'archiviazione anche per l'Inter, copia atti trasmessi a Procure, CONI e Federcalcio. Quindi adesso la parola passa diciamo alla Procura federale, però c'è l'archiviazione da parte della giustizia ordinaria e poi un domani, magari più che domani, oggi, se dovesse essere veramente tutto archiviato, immagino, Lapo, che tu tra i primi vorresti che il PM Ascione possa dare un chiarimento, una spiegazione su che cosa si basava questa inchiesta poi alla fine.
1: Ma in realtà io non lo so e dubito che Ascione darà una sua spiegazione. A me sembra che
0: sarebbe
1: noi...
0: giusto ci fosse, però, onestamente.
1: Sarebbe anche giusto, ma abbiamo visto nella storia che queste cose non sono mai state effettuate. Diciamo che quello che mi lascia sempre abbastanza sconcertato, ieri ne parlavo in televisione con l'amico Zampini e io mi sono beccato insulti, mi sono beccato anche io ovviamente tutta una serie di invettive e di cose che chiaramente arrivavano da chi? Da tifosi e non dell'Inter, naturalmente. Perché? Perché dicevo una cosa che probabilmente chiunque vada a vedere un'immagine, cioè chi si occupa di un'indagine e legge non i titoli ma va negli incartamenti, guarda fondamentalmente il materiale a disposizione e cerca di ricostruire la cosa. Io devo essere sincero, mi sono fatto anche aiutare dall'intelligenza artificiale per cercare di capire tutta la ricostruzione delle cose. Okay. Ho anche chiesto all'intelligenza artificiale, ho fatto delle domande critiche, cioè che cosa c'è realmente contro l'Inter, l'Inter è colpevole ma di che cosa? Quali sono le cose che mettono in difficoltà l'Inter? Ho cercato proprio di forzare anche le domande, adesso non ricordo esattamente, però l'impostazione era quella, anche per cercare di... perché non perché l'intelligenza artificiale mi dia delle risposte su quello che è, ma perché trova tutto quello che
0: c'è sul web delle informazioni,
1: sì,
0: generali. C'è
1: sul web e che quindi potrebbe dare un'ispirazione, perché a quel punto sai...
0: metti insieme i dati e ti fai un'idea più precisa.
1: Beh, se tu fai delle domande del tipo perché l'Inter è innocente, ti darà tutte le motivazioni perché l'Inter è innocente, cioè è di fuori di qualunque contesto. Allora è evidente che l'avevo fatto anche perché avevo fatto un articolo su quello, mi serviva tutta una serie di informazioni. Io non avevo ricostruito la cosa con una... io non ho mai avuto la volontà di fare una ricostruzione dei fatti che potesse essere legata all'Inter. Quindi chiaro che nella mia testa, dal giorno in cui è venuta fuori la notizia, non essendo abituato ad avere procure che indagano, anche se negli ultimi anni sono aumentate le vicende, la curva

0: gli arbitri graditi all'Inter. E però non era una frase espressa da qualcuno tipo Rocchi, era una virgolettata che prendeva un'ipotesi del reato che Ascione aveva in qualche modo indicato per poter essere Inter. Cioè era proprio una sintesi di ciò che Ascione stava cercando per in qualche modo vedere se l'Inter era coinvolta. Questo era un po' il concetto. Ma non era un virgolettato. Tu sai, facendo giornalista, che il virgolettato era l'ultimo posto del giornalismo serio che andava a prendere, diciamo, delle dichiarazioni virgolettate per l'appunto, e che, perché scusa, lo sto facendo in mezzo alla gente, sì, quindi sento, vicino all'università, neanche a farla apposta. Dicevo, era l'ultimo posto serio, perché il virgolettato era rispettato, lo ha detto, è virgolettato. Adesso sì. No. Adesso il virgolettato è di fatto uno strumento che serve per fare il pensiero presunto di, in questo caso, di PM, che esprime un concetto che non ha neanche espresso vocalmente, perché si presume attraverso delle rivelazioni. La procura, io ho detto, era spaccata, e non è neanche spaccata. Fondamentalmente tutta la procura non era dalla stessa parte.
1: Tranne Ascione.
0: Era solo Ascione. Quindi la cosa è spaccata quando tu hai una divisione all'interno della procura tra parte di componenti, non quando hai uno contro tutti. Tra l'altro, prima che qualcuno si affretti a dire che il motivo per cui la procura era contro, era a favore dell'Inter, perché il procuratore Viola era interista perché aveva il marchio dell'Inter sulla smartphone che si è portato in una fotografia che era stata poi catturata e rilanciata come segno distinguibile del fatto che era la Marotta League. Quindi tutte queste ricostruzioni artate, e che sono poi state finite, sono tutte confluite in social, che chiaramente avevano tutto l'interesse a fare sì che l'Inter diventasse un po' il cattivo della storia, il villain, e quindi di questa calciopoli che non finisce mai. Oltretutto non c'è niente di più facile che polarizzare lo scontro portando i tifosi, nella fattispecie i juventini, che sono quelli che hanno subito più inchieste nella storia e che quindi chiaramente si sentono vittime del sistema.
1: E lì mi permetto di dire molte volte parecchio.
0: Sicuramente anche in molte occasioni, anche in modo esagerato, quindi la Juventus è stata in certo senso molto spesso infangata, esattamente come è stata infangata l'Inter in questo periodo. Ma il problema è che quando mi veniva proposto il concetto che la procura non si inventa le cose, beh, allora potevo dire la stessa cosa di quando la Juventus venne accusata. Allora vuol dire, com'è che in quel caso la procura si era inventata qualcosa sulla Juventus e qui invece era assolutamente serissima, c'è sicuramente qualcosa, come invece mi veniva detto? Allora, delle due l'una. Quindi a me dispiaceva, l'ho detto proprio ieri sera, dice, a me dispiace che molta gente, che teoricamente, non dico il tifoso, perché il tifoso che fa il tifoso lo fa in tutti i casi in campi della vita, e quindi tra l'altro siamo in un momento storico ormai di odio totale, compulsivo, e ti dice sì perché noi abbiamo subito, tu non puoi capire, cioè c'è quell'atteggiamento che da Palestina e Israele, non da Inter Juventus, e che fondamentalmente che va bene, ricordo, è tifoso, ma i giornalisti, i politici e i giornalisti che dovrebbero ricostruire laicamente le cose, ecco, quello sì mi ha fatto veramente specie. Anche i titoli che sono emersi, no, in questo periodo, e che mettevano l'indice.
1: Ti faccio una domanda che esce al di fuori dell'inchiesta arbitro, eccetera, però magari ci può aiutare a capire tante cose. Secondo te l'inchiesta Prisma del 2022 che ha colpito la Juventus sulla questione plusvalenze poggia su un dato di fatto concreto, cioè su un'accusa giusta, o ti lascia perplesso? Ti ha lasciato perplesso?
0: No, mi lascia perplesso come tutte le cose che non hanno spiegazione definitiva, no? Abbiamo detto
1: quindi, diciamo,
0: volte,
1: in quel caso magari si potrebbe dire che il tifoso juventino o il giornalista juventino che dice è tutto a posto, magari è vero quello che dice Lampo, comunque lo condivido, però da una parte si è agiti con la scure, dall'altra parte giustamente si è ragionato sopra e si è detto non ci sono gli elementi per procedere. Questa può essere una distinzione che può dar fastidio a qualcuno?
0: No, io penso che ci siano delle cose estremamente poco chiare. Non c'è bisogno di essere juventino.
1: No, certo, infatti anche adesso. Esterno, diciamo.
0: È evidente che se tu fai delle plusvalenze non puoi farlo da solo. Ed è altrettanto evidente che abbiamo avuto una valanga di inchieste che sono partite e morte nell'arco di un amen, dove la sensazione è stata quella di una manina che è intervenuta dall'alto, e in altre invece semplicemente siano state delle iniziative che chiaramente ti lasciano perplesso da parte delle procure o di un uomo della procura. E tutto questo alla fine genera un clima di sospetto costante e continuo, dove i tifosi della Juventus, nella fattispecie, sono convinti che ci sia nei confronti della loro società, del loro club, una specie di accerchiamento tipico di chi vuole vendicarsi, e allora loro dicono vedi, e ci mettono di mezzo per motivi che sono, credo, abbastanza, come posso dire, umani,

0: che non c'è niente di più facile, di più umano, di avere una controparte. Perché se non hai qualcuno con cui prendertela, con chi te la prendi? Perché non puoi prenderti, naturalmente, non puoi avere pronta a te il nulla. Deve esserci qualcosa o qualcuno che è il nemico, e quel nemico non può che essere l'Inter. Infatti una delle cose che mi viene sento dei tifosi della Juventus, perché dico della Juventus perché sono quelli con i quali intanto c'è stato un incontro scontro, no, nella storia, senza sì. arrivare degli estremi, che ti dicono: ci hanno mandato in B, ma chi? L'Inter. Come c'hanno? L'Inter ha mandato in B la Juventus. Cioè è un mantra che è diventato è una follia talmente colossale che pure ha avuto presa.
1: Come autopresa la famoso mantra, la Juve ha rubato tutti gli scudetti, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Non c'è dubbio che tutto questo alla fine, perché le semplificazioni
1: sì, sì.
0: Di tutto quello che serve, della verità, la complessità delle cose, alla gente non interessa, alla gente non ne frega niente di sapere la verità, la gente vuole sapere che la propria squadra sia, da un punto di vista reputazionale, fuori da tutto, e che i colpevoli siano gli altri. Vale per i tifosi dell'Inter, vale per i tifosi della Juventus, vale per tutti. I tifosi sono anche giornalisti, pochissimi giornalisti affrontano con serietà e con coscienziosità questo tipo di mestiere. Io per fortuna non ho dovuto mai occuparmi direttamente delle questioni, un po' perché non mi interessa, non mi è mai interessato, nessuno troverà mai, ma proprio mai, un tweet ironico, sarcastico, sardonico, cinico nei confronti della Juventus negli anni dal 2006 in avanti, da quando me ne sono occupato, anche perché io mi rivolgevo ad un pubblico anche juventino.
1: Perché non ci sei solo tu, purtroppo. Ecco, se tutti agissero così come se le procure agissero nello stesso modo, secondo me l'astio ci sarebbe comunque, perché lo sai che è una questione di
0: non tipo. C'è dubbio, la rivalità messa benissimo,
1: però
0: non
1: ci sarebbe una visione più equa delle cose, cioè nel senso poi la giustizia sportiva e ordinaria non interviene mai, beh, perché non vuole intervenire, oppure se interviene da una parte e dall'altra parte non interviene mai, perché, e quindi lì si alimentano i dubbi.
0: Ma non c'è dubbio, infatti dico, ho detto soltanto, non troverete mai niente, perché è scritto, come i social sono pubblici, allora vi sfido a trovare delle battute, degli sfottò da parte mia negli ultimi 20 anni. Cioè io posso aver fatto un paio di battute nella storia, ma tutte quante di buon gusto, e soprattutto nel senso di buon gusto voleva dire senza volgarità e senza sì. quell'astio, quella cattiveria. Tra l'altro mi sono peccato anche dell'anti-interista, perché in qualche occasione ho fatto delle battute sull'Inter e mi faceva quasi piacere, perché diceva: bene, vuol dire che allora molta gente non sa darmi una presentazione, anche se ormai ero venuto fuori, parlo di 10-12 anni fa. E poi sono venute fuori altre cose, ma diciamo che mi fa piacere, perché non amo lo sfottò, ma te l'ho sempre detto, l'ho sempre detestato, è perché questa è una repubblica fondata sullo sfottò, dove se tu fai hai una modalità di questo tipo, finisce che anche chi ascolta, come in questo caso, non riesce più a cogliere le sfumature. Non gli interessa niente, ripeto, è un bias cognitivo, se vogliamo andare oltre, che ti impedisce, un po' come se, faccio un esempio banale, se tutta la gente legge, faccio un esempio, la zona di centrodestra, legge tutti i giorni il giornale Libero e La Verità, che tipo di idea ha della vita? Se una persona di sinistra, di centrosinistra, legge tutti i giorni Repubblica, soprattutto il Manifesto dell'Unità, che tipo di idea può avere? E allora evidentemente è chiaro che il mondo si polarizza, e se tutti i giorni tu leggi i siti, le cose, i social, i blog legati alla Juve o all'Inter, è chiaro che non puoi avere pluralismo, non puoi conoscere la verità se non di parte, ed è per questo che la gente oggi non riesce a si è radicalizzata in ogni settore, soprattutto nel calcio.
1: E questo, diciamo, è lo spaccato un po' sia sociale che giuridico sì. del nostro calcio, che poi magari a breve avrà anche una ristrutturazione, vediamo un pochettino. Senti, invece una chiacchiera rapida sull'Inter, poi chiudiamo con la nazionale, così seguiamo un pochettino.
0: Sì.
1: Il fatto che anche per Cahili poi alla fine le porte siano chiuse per le questioni rilevate dal CONI, quindi che in Italia non può giocare, quindi eccetera, rallenta ulteriormente il mercato dell'Inter, ti sta un
0: certo.
1: po' lasciando perplesso il fatto che non si riesca a
0: trovare. È un problema grosso, è certo che è un problema bello grosso per l'Inter, ma è enorme, perché stiamo parlando di un acquisto già fatto, già formulato,
1: sì.
0: e l'Inter ha avuto nell'arco di un mese due acquisti che sono falliti per motivi diversi, e quindi in uno ho avuto modo di parlare tra l'altro direttamente con Marotta, e per me è stato un momento anche particolarmente, come posso dire, interessante. Diciamo che non le dico le cose che mi
1: dicono.
0: No,
1: lo so.
0: Dico perché sono private, perché...
1: Sì. No, quelle cose che si possono dire, quelle non private, diciamo. Oppure
0: no,
1: magari raccontaci un po' la sensazione di Marotta.
0: Avevo fatto un articolo sull'interista.it qualche tempo fa, nel quale mi ero speso facendo una critica all'Inter.

0: per le società, e con Marotta ci siamo chiariti su alcuni aspetti che io per me sono così parsi evidenti, e Marotta mi ha voluto spiegare la cosa. Per me è stato, per me, dal punto di vista professionale, estremamente appagante.
1: Cosa avevi contestato sostanzialmente?
0: Una certa farraginosità nel modo di arrivare agli acquisti e, da un punto di vista comunicativo, un eccesso di trasparenza nelle proprie intenzioni. E quindi questo
1: dice, non svegliamo subito gli affari, chiudiamoli, li portiamo a casa.
0: Diciamo che sarebbe meglio non, ma questo credo che ormai è impossibile in Italia, non reclamizzare troppo, nemmeno e per risponda le proprie mire, i propri obiettivi, anche perché poi, anche quando tu non vai a trattare un giocatore, si dice che la gente dice: ah, il cazzo col giocatore, ma non l'abbiamo neanche trattato. No, come no? Cioè, che c'era proprio una certa ingenuità che mi stupiva. Ma ripeto, io sono uno che da sempre critica l'Inter, dicendo delle cose anche certamente anche peggiori nella storia. Ho fatto degli articoli piuttosto virulenti nella storia, diciamo, sempre nell'ottica della civiltà e del rispetto delle parti, per cui in questo caso era banalmente una piccola, ma credo, cosa che dirò per me. Poi ripeto, quello che siamo detti con Marotta e quello che lui poi ha spiegato anche sulla vicenda Palestra
1: ti ha convinto?
0: Sì, beh, io ho capito benissimo quello che è successo. Quello che dice Lucci per me è totalmente fuori, totalmente falso. Banalmente lui ha preso.
1: Però ti ha stupito il fatto che a mente fredda si sia un po' tolto qualche sassolino dalla scarpa, o era il momento per toglierselo e quindi se l'è tolto?
0: Ma in realtà io dico questo proprio perché io, come tu sai, forse io conosco Kivu da diversi anni, e questa cosa mi fa piacere, anche se non ho mai avuto né l'intenzione né la voglia di andare a speculare su questo, nel senso che qualche cosina l'ho scritta, nel senso che le sai perché le vedi, perché conosci le persone, e quindi avevi la possibilità di poter, quando sei vicino all'ambiente, quando conosci, ma non sono mica l'unico, cioè evidentemente altri colleghi come me che hanno la possibilità, hanno delle informazioni, poi decidono loro se quelle informazioni corrispondono a verità oppure al contrario sono un po' dirette. Io devo dire che Marotta, che ho conosciuto nell'ultimo anno e mezzo, mi ha stupito. Io onestamente lo conoscevo meno bene, ho cominciato a conoscerlo meglio 2 anni e mezzo fa, e capisco bene che se per tutta la vita, per 2 anni, 3 anni, tu hai 10 anni, 20 anni, tu hai l'immagine di un uomo freddo, glaciale, calcolatore, manipolatore, gestisce il calcio italiano, una specie di eminenza grigia, di Deus ex machina del mondo del calcio, e ti accorgi che lo conosci, è l'immagine è totalmente stravolta, cioè possono trasformare anche me o te in elementi di quel genere.
1: Poi a volte ci possiamo anche trasformare noi, ma tu devo fare l'avvocato del diavolo, lo sai.
0: Sì, ma lo sai benissimo, perché se tu non conosci qualcuno, chiunque sia, lo vediamo anche nella cronaca di oggi, il personaggio di turno viene messo all'indice, e qualunque cosa, anche se dice ciao a tutti, già avete visto, ho detto ciao a tutti, ma intendeva dire, no, ho detto ciao a tutti e basta. Cioè, Marotta non è, ovviamente non sto dicendo che è una persona, è un buon papà di famiglia e basta, è il papà che tutti vorremmo avere, ho detto soltanto che lui è una persona molto diversa, ma molto diversa dall'immagine che è stereotipata e che è stata disegnata e confezionata su di lui, ed è evidentemente una persona che è rimasta incredibilmente seccata, non usare tanto più che glielo ho dovuto, che io l'ho proprio detto, dico, se Lucci si è comportato in questo modo, ancora più di un deludente umanamente Palestra, non perché hanno accettato, che molti dicono, vabbè, è facoltà di un giocatore accettare di scegliere un'altra squadra, e chi dice il contrario? No. Cioè, voglio dire, se sono due persone che stanno insieme, ci sono rapporti umani, se nei rapporti di lavoro esistono rapporti umani, forse non si chiederà mai, ma esistono rapporti umani. Gli affari nel mondo del lavoro, qualunque esso sia, vengono conclusi a livello umano. Chiunque abbia un lavoro nella quale c'è un'azienda di mezzo o comunque ci sono delle trattative, sa perfettamente che certi rapporti, anche commerciali, vengono conclusi con una capacità umana. E qui ci siamo?
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Sì. Se poi degli affari non vanno, a volte non vanno perché il prezzo su una certa di me, diciamo, devo comprare una macchina, il prezzo non mi va bene, grazie, piacere, è stato un piacere, aspetta di mano, arrivederci.
1: Va bene, anche questo
0: affari,
1: c'è.
0: È un esempio naturalmente, ma ce ne sono milioni che si possono fare su cose che non vanno in porto penalmente perché non c'era accordo sul prezzo, perché magari sono delle altre questioni che non tanto. Quando invece si va oltre, perché Marotta mi risulta, magari mi sbaglio, non essere esattamente uno che lavora in questo mondo da un paio d'anni ed è un ingenuo signore,
1: certo.
0: Che E non è che lui tutte le volte che l'Inter perde

0: un giocatore o non riesce ad apprenderlo, ogni volta fa una tirata contro i procuratori. Poi ricordo che è presidente anche dell'associazione dei direttori sportivi, vorrei ricordare, e ha denunciato più di una volta, in occasioni anche diverse da queste, che il ruolo dei procuratori è particolarmente diventato violento e anche invadente, cioè è un rapporto un po' molto squilibrato, molto sbilanciato, e prendono dei soldi importanti i procuratori, parecchi soldi, parecchi milioni. Tutto questo sta sbilanciando molto il mercato del calcio, e non è vero che alla fine se uno è più bravo prende i giocatori, non è più così. Lui se ne è stato con Lucci perché c'erano state strette di mano, incontri, e fino a 15 ore prima, 15, tra la gente e soprattutto il giocatore, con la volontà di trovarsi il giorno dopo, cioè il giorno in cui invece Palestra è andato al Chelsea, semplicemente di trovarsi per firmare. Allora, sta tutto nella logica, da un punto di vista professionale è tutto valido, da un punto di vista umano Marotta non ha fatto una tirata contro Lucci perché non doveva farlo, come ti permetti tu di dire no all'Inter,
1: non da mamma santissima, dici tu,
0: ecco, lo ha fatto perché se dal punto di vista umano tutti facciamo così, e quindi anche, che ne so, i presidenti, i direttori sportivi cominciano a comportarsi così con i giocatori, viene fuori un disastro. Allora probabilmente quando abbiamo visto che ci sono state delle situazioni che sono andate molto oltre a quello che era accaduto in precedenza, vuol dire che ogni anno che passa i procuratori comandano sempre di più, ed è esattamente quello. Io vorrei ricordare che
1: di Lino Ragola,
0: la gente si arrabbiava con, perché diceva basta con i procuratori, e adesso improvvisamente va tutto bene. Cioè, va tutto bene, ma non va tutto bene. Tanto più che oggi abbiamo una stazione drammatica nel nostro campionato, perché non riusciamo a comprare un giocatore che sia uno, se non disponendo delle cifre iperboliche. Il Milan per prendere due giocatori ha speso 100 milioni. E tra l'altro, per mettere Ghila, per prenderlo dalla Lazio, gli ha dato gli dà 5 milioni e passa all'anno. Cioè, non è esattamente una cifra di quelle facili, vuol dire che quindi ti ritira fuori tanti soldi. Allora, per riassumere il concetto, è tutto giusto, tutto bene, ma esiste una componente umana, e quando viene tradita quella, e quando soprattutto tu, come Lucci ha detto, io dicevo la battuta, non è tutto oro quello che Lucci, quando per 25 anni dici di avere stima, rispetto della persona Marotta, e poi ti comporti come il peggiore dei nemici, non puoi pretendere rispetto. Tanto più che mi sono permesso di dire Marotta, ma perché trattate ancora con quest'uomo?
1: E di qui è annullata anche l'amichevole con l'Atalanta, no?
0: Questo è un aspetto che invece non ha nulla a che vedere con la faccenda Palestra, come è stato detto. Ti do una notizia, ma non posso dirti il vero motivo.
1: Ok.
0: Diciamo che è una questione di natura economica.
1: Economica, immaginavo.
0: E non posso.
1: Per l'uno e l'altro.
0: Per cui io continuo a mantenere le mie riserve su Percassi e su certe modalità pregiudicate, però non vado oltre, anche perché, ripeto, le cose che si dicono rimangono tali e non intendo vedere zelare. Tu le uso per me e altre cose. Per cui, chiaro che anche l'Inter ha delle responsabilità, ha delle colpe, ha degli errori, la carità. Quelli che chiaramente indispettiscono Marotta sono quelli che ci ho appena riportato, in modo, peccato di essere un po' tangenziale, non diretto.
1: Ok, chiarissimo, bella chiacchierata, Lapo, ti ringrazio e ti saluto, Lapo De Carlo.
0: Sì. Ciao a voi, ciao a tutti.
1: Ciao. Noi ci prendiamo l'ultima pausa al rientro, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valneghi, vi aspetto.

0: Momento del nostro spazio mondiale, quindi voliamo prima in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Fabio,
1: buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutto il mondo.
0: Ricordiamo che in questo momento a Bahia sono le 7:30 del mattino, questo giusto per apprezzare ancora di più la lucidità, perché
1: puntualizziamo,
0: sì. Latini, tu alle 7:30 del mattino che lucidità hai più o meno? Molto bassa, dice, molto, quasi nulla. Di solito è morto proprio cerebralmente. Allora andiamo invece a Barcellona da Alain Valneghi, dove sono le
2: 12:39,
0: uguale a noi, incredibile, clamoroso.
2: Ah, non c'è più il fuso orario?
0: No, è uguale. C'era quando
2: per degli africani.
0: C'era quando sei andato in Grecia e io ti chiamavo e tu dicevi perché già è ora. Ti ricordi che c'era quell'orario che ci metteva un po' in difficoltà? Guarda, io per simpatia comincio da Fabio, perché so che Alain sta festeggiando, ha fatto la nottata per strada a festeggiare l'eliminazione della Francia e quindi non depone a suo favore per quanto mi riguarda. Io ero un po' francofono in questa sfida e partiamo da Fabio, però partiamo proprio da chi ha vinto, perché la Spagna della Fuente, oltre a vincere questa partita, ha spiegato come si può battere la Francia, ma soprattutto come si può ricostruire un movimento calcistico dopo che c'era quelle annate meravigliose in cui la Spagna arrivò a vincere due europei, un mondiale se non ricordo male, con giocatori fantastici. Poi si chiude quell'epoca, un po' come noi si chiuse nel 2006 l'epoca dei grandissimi campioni, si è ricostruito qualche anno di astinenza dalla vittoria, ma mai dal mondiale, e poi si arriva a centrare 16 anni dopo la finale di un mondiale. Qual è stato questo percorso della Spagna che va raccontato?
1: Vincenzo, il percorso in verità non si è mai interrotto. Penso che la vera chiave sia questa. Il ciclo che tu giustamente citi era il ciclo di quel famoso Barcellona con il blocco Blaugrana, che vinse tanto e che mostrò per la prima volta una proposta di calcio innovativa per quello che riguardava le nazionali. Ma da lì in poi il lavoro non si è mai fermato, al contrario, si è continuato a dare forte identità, si è continuato a lavorare sin dai settori giovanili con un'idea di calcio altamente identitaria. La Spagna gioca un calcio nel quale si riconosce, e questo è evidente, perché poi indipendentemente dai risultati, quello che mostra negli ultimi 20 anni, anche qualcosina in più, è la costanza. Cioè non ci sono stati degli exploit. Noi pensiamo alla nazionale italiana, purtroppo dobbiamo gioco forza tornare i fatti di casa nostra. Ecco, l'Italia, oltre ad aver avuto una crisi nella quale ancora si ritrova, ha comunque mostrato per esempio l'exploit dell'europeo. Quindi sì, si possono avere magari...
0: Un po' di satellite avevamo là, però va bene uguale, comunque c'erano...
1: Sì, ma sicuramente... Certo, bisogna poi andare ad analizzare le circostanze, la fattispecie, però ecco, quello che voglio dire è che una cosa è azzeccare un torneo, indovinare un mini percorso o anche trovare magari un allenatore che individua la quadra giusta e ti permette di, se non vincere, comunque disputare ad un buon livello un singolo torneo. Altra cosa è essere sulla cresta dell'onda per così tanto. Lì servono idee, progetti, serietà. E Francia e Spagna, io estendo il discorso anche alla Francia, sono l'esempio plastico di questo. Cioè, quando si lavora bene, quando si continua a sfornare giorno dopo giorno talento e quando soprattutto si insegue un'idea, i risultati ne sono naturale conseguenza.
0: È così.
1: Io ho sentito una bellissima frase di De La Fuente nel post partita, che penso racchiuda in maniera impeccabile quello che si è visto ieri. De La Fuente dice letteralmente: oggi si è vista la miglior squadra nazionale del mondo contro la miglior selezione del mondo.
0: Ah,
1: e penso che sia esattamente quello che abbiamo visto. Due massime espressioni tra le quali poi è emersa la forza del collettivo.
0: Vero, bella questa frase sulla quale restiamo. Passo, parlando sempre di Spagna, poi ritorno da te Fabio, da Alain, e ti chiedo Alain, tu hai eletto per esempio Dani Olmo come uno dei giocatori importanti, chiavi di questa Spagna, penso che ieri abbia dato ulteriore testimonianza di questa tua visione, facendo veramente un grande lavoro anche di raccordo, oltre che qualitativo, ed è stata, poi non so chi di voi aveva eletto Yamal in qualche modo è stato determinante per la vittoria, annullata anche un gol a lui. Avevi detto che Unai Simone avrebbe vinto il premio migliore in campo per le parate, ne ha fatta una, praticamente è un'uscita avventurosa, ma la Francia non l'ha mai messa in difficoltà. Però Alain, appunto, vengo da te, ti chiedo cosa ti ha stupito e ti è piaciuto di più della Spagna di ieri?
2: Ma come ha gestito le transizioni? Penso che sia, ha fatto solo una parata dove Simon, ma quanti palloni intercettato giocando a 25 metri della sua porta. Sì. Questa interpretazione non è una parata, però comunque è proprio per andare a...
0: È una presenza.
2: Cioè le transizioni e non farli correre. E poi la Spagna

0: Io vivo qua, dunque comunque conosco bene la realtà. Ha avuto 10 anni di crisi con la nazionale, perché da quando ha vinto, dal 2014 in Brasile, dove fece una pallida figura, fino al 2024 comunque la Spagna si è preso tanti schiaffi a livello internazionale, uscendo con la Russia, uscendo col Marocco, agli europei, uscendo contro l'Italia di Antonio Conte, che non era proprio una squadra di fuori classi, però si è saputa rinnovare.
1: Esatto, è
0: Fabio
1: tornato
0: diceva sì, c'era il blocco del Barcellona, però quando il blocco del Barcellona è andato in pensione ti devi rinnovare e al giorno d'oggi questo è un blocco Spagna, non è un blocco del Barcellona. E penso che la scelta di rompere con degli allenatori autori, come li chiamano qua, come Lopetegui, come Luis Enrique, e tornando a un percorso federativo ha fatto la differenza. E lì perché della Fuente conosce tutti questi ragazzi.
1: Le ha visti crescere letteralmente lei. Esatto,
0: Sì, perché lui ha fatto under 19, ha fatto under 21.
1: esatto.
0: Dunque, niente, questa è stata la chiave. E poi la cosa lo dicevamo dall'inizio del mondiale, la Francia a livello individuale è la squadra più forte, però a livello collettivo io ho sempre detto che la Spagna per me è la numero uno. E poi vorrei sottolineare qualcosa sul ciclo Deschamps, perché ieri si è chiuso
1: Sì,
0: il ciclo
1: sì,
0: Deschamps.
1: sì.
0: Deschamps,
1: Parti tu
0: veramente
1: allora
0: il
1: con Deschamps
0: ciclo
1: e la Francia e poi passiamo alla Francia analizzata e vista da Fabio. Vai.
0: è molto negativo il ciclo di Deschamps,
1: A te non è mai piaciuto?
0: perché
1: Ricordo che mi hai sempre detto che c'è un modo di proporre calcio un po' vecchio, se non ricordo male.
0: ma se guardiamo le rose che ha avuto Deschamps dal 2014 in poi, forse nel 2014 era ancora giovane, era la squadra da rifondare dopo comunque la vergogna del 2010, la pallida figura all'Europeo. Però poi comunque Deschamps ha avuto delle squadre straordinarie. È vero che ha fatto semifinali, ha perso finali, però le ha perse. E per uno competitivo come lui, che non abbia saputo anche cambiare, no? Che abbia dovuto aspettare proprio l'ultima competizione per provare a giocare ancora un po' più offensivo, però abbiamo capito che non sa giocare a livello offensivo, perché un allenatore a questi livelli che si presenta contro la Spagna, e lo dicevamo ieri nel pre-gara,
1: Sì.
0: tu vai a giocarti a centrocampo in inferiorità numerica contro la Spagna, ma sei un kamikaze.
1: No, ma poi tra
0: Dunque,
1: l'altro molti hanno contestato e voglio chiederti anche parere su questo, la scelta di sostituire Rabiot alla fine del primo tempo, anche se
0: con me
1: era
0: devi giocare tutta
1: ammonito.
0: la vita, è più efficiente dei tre.
1: Appunto.
0: Però giocando a due, è chiaro che con la Spagna gli fai un assist, gli fai un assist. Dunque, niente, Deschamps, penso che bisogna un po' ridimensionare comunque il suo ciclo con la Francia, perché con la squadra che ha avuto nella storia della nazionale francese non c'è mai stata, nessuno ha avuto le squadre di questo talento, nemmeno quella del 98 aveva questo talento, eppure ha vinto solo un mondiale.
1: Avrebbe dovuto fare molto di più e penso che sia d'accordo anche Fabio, ritorno da te, una battuta su quello che è stato secondo te il punto di forza della Spagna nella partita di ieri e poi mi analizzi quello che pensi del ciclo Deschamps che si conclude a questo punto, come sappiamo, dovrebbe subentrare Zinedine Zidane.
2: Ma secondo me ieri, se diciamo, la fase di possesso è un'arma che conosciamo nella Spagna, penso siano maestri in questo e non l'abbiamo certo appreso ieri, quello che secondo me ha fatto la differenza ieri è stata la fase di non possesso, cioè la Spagna ieri ha messo in grande imbarazzo la Francia, già nel primo tempo ricordo Maignan che lanciava lungo, scavalcava il centrocampo, cioè non aveva minimamente la tranquillità e l'autostima per pensare di cominciare per esempio l'azione dal basso. La Spagna era feroce, feroce, altissima. Io ho questa immagine sul 2-0, l'ultimo quarto d'ora, che è una diciamo finestra di gara nella quale se prendi il 2-1 possono riaprirsi i giochi, soprattutto con questi recuperi extra large. Eppure la Spagna era lì che pressava col blocco alto. E mettendo in grossa difficoltà la Francia che di fatto non riusciva a costruire praticamente nulla. Quindi secondo me il lavoro ieri, infatti andando a vedere anche i dati, il possesso palla totale non è diciamo in linea con i numeri tradizionali della Spagna, siamo poco sopra il 50%, ma il lavoro strepitoso è stato fatto senza palla. E poi quello che diceva Len, io ieri ho visto iniziare la partita, già nel prepartita avevo delle remore. E per una volta, secondo me, Deschamps avrebbe fatto meglio ad affrontare la partita come, diciamo, schierava, tendeva.

0: schierare la Francia in precedenza, in passato, cioè magari un 4-3-3, anche perché c'era già sto dubbio tra Tchouaméni e Koné, che secondo me aveva fatto molto bene e copre molto più campo rispetto a Tchouaméni, un giocatore più completo, alla conduzione. Io non avrei mai rinunciato a Koné, ma ti arrivo a dire di più, io li avrei schierati tutti e tre per impedire a una squadra maestra nel dominio del
1: pallone, effettivamente,
0: del centrocampo, sì, perlomeno a livello numerico te la giochi, invece così gli hai praticamente consegnato il centrocampo, ricordando poi che Olise, a differenza del suo dirimpettaio, non ha la stessa capacità di venire ad aggiungersi al centrocampo, di lavorare senza palla. Ieri provava a sporcare le linee di passaggio di Rodri, provava a pressarlo, ma si è spompato, infatti ha perso una miriade di palloni, è stato evanescente ieri. Olise è stato praticamente un assente ingiustificato dalla partita. E quindi sì, secondo me, al di là di tutto, Deschamps l'ha persa,
1: sì,
0: la partita, anche in piano tattico, questo sicuramente.
1: E poi ciclo
0: prestazioni
1: francese
0: fantastiche, Rodri l'ho già citato.
1: No, dicevo, il suo ciclo francese, questo è un po' il manifesto del suo ciclo, sì, francese, secondo te. Fabio? Si è bloccato. Fabio? Ci senti?
0: Ho avuto un freeze,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì, sì, no. Dicevo, questo, sì, sì, questa partita, no, è stata un po' il manifesto.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io credo che comunque in assoluto la Francia il Mondiale l'abbia perso, questo lo possiamo sostenere. È chiaro che il tabellone non ha aiutato, questa è una finale anticipata, l'abbiamo detto in tutte le salse, mi sarei augurato che potessero incontrarsi appunto in finale. È andata così, è chiaro che c'è grande delusione lato Francia, bisogna adesso capire il nuovo ciclo, che sarà presumibilmente con Zidane, credo che ormai lo sappiano tutti,
1: sì, sì.
0: Vedremo come sarà impostato, i giocatori ci sono, anche per pensare di ambire a anche un paio di mondiali, la maggior parte di questa rosa insomma ha l'età per poter andare avanti, bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo. Però ecco, complimenti alla Spagna, ieri ho visto un Cucurella fantastico.
1: Beh, ha fatto un salvataggio davanti alla porta a un certo punto pazzesco, veramente
0: leader assoluto.
1: Sembrava lì anche un po' per la capigliatura, sembrava un po' Puyol in quella chiusura, devo dirti la verità, mi ha ricordato che era presente.
0: Sì, sì, sì, sì, ma è quello che diceva Len, la Spagna negli ultimi anni, oltre alle capacità tecniche, oltre a questo calcio strepitoso che pratica, quello che più fa la differenza è l'acquisizione di mentalità. La Spagna non lascia più neanche le briciole. È una nazionale
1: è così.
0: Affamata.
1: È veramente affamata, un po' la scheggia impazzita per la finale che sarà tra la vincente d'Inghilterra e Argentina. Torno da Len e ti chiedo di presentarmi la partita di oggi, Len. Abbiamo più volte detto Argentina, Inghilterra più gamba, Argentina Messi sostanzialmente, tutti per lui. E chi sarà? L'eroe del mondiale che hanno un po' tutti raccontato e che si è un po' preso la scena? O sarà l'Inghilterra di Jude Bellingham, di Harry Kane, di una squadra che ha tanti interpreti fantastici, soprattutto di gamba, a poter avere la meglio stasera?
2: Sì, vabbè, l'Inghilterra sappiamo, la conosciamo sull'identità e sulla capacità di adattarsi alla squadra rivale, a cosa vuol giocare, cosa offre a livello proprio calcistico quando attacca, una squadra che comunque vive molto dei calci piazzati, delle ripartenze e degli inserimenti di Bellingham. Paradossalmente Kane l'abbiamo visto poco, non abbiamo visto il Kane del Bayern, sia a livello statistico che nell'economia del gioco. E adesso io i miei dubbi li ho sull'Argentina. Saprà alzare il livello, perché è la prima partita di livello per l'Argentina. A centrocampo deve crescere, perché altrimenti stasera sarà dolori. E la capacità ce l'ha, hanno quel concetto di squadra che abbiamo visto e che pochi hanno. E a livello collettivo ha la stessa mentalità della Spagna, non ha gli stessi automatismi, perché comunque ha giocatori con più ego, secondo me, e con tanti ego comunque fai fatica ad avere quei meccanismi collettivi ben lavorati come alla Spagna, però hanno quel concetto di giocare assieme, soffrire assieme,

0: Argentina, e speriamo che domani non staremo qua a parlare di errori arbitrali, perché sarebbe clamoroso.
1: È quello che temiamo un po' tutti. Torno da Fabio in chiusura e riparto da un ragionamento di Alain quando ha detto che l'Argentina incontrerà di fatto il primo vero ostacolo in questo mondiale. Bisognerà vedere come se la caverà. Stessa cosa l'abbiamo potuta dire della Francia, no? Perché la Spagna era il primo vero ostacolo per la Francia, abbiamo visto che cosa è successo. Allora, quando hai un cammino tra virgolette agevole, poi questa è la partita della vita nella quale rischi di perdere qualcosa.
2: Sì, il torneo chiaramente è una competizione diversa perché sono tante partite in poche settimane e quindi l'unico modo per mettersi alla prova, diciamo, è affrontare anche delle partite difficili per rendersi conto più che altro del proprio livello. La Francia ha avuto un percorso abbastanza in discesa, sì, paragonabile a quello dell'Argentina, forse l'Argentina è persino più semplice. E quindi ieri secondo me ha avuto uno shock di realtà, cioè ha trovato il primo ostacolo vero, serio, ed è inciampata. Io anche dal linguaggio del corpo ieri percepivo un po' di incredulità, una sorta di caduta degli dèi, no? C'era molta delusione, c'era anche un po' di sorpresa, ecco. E vediamo se l'Argentina stasera riuscirà a tirar fuori quello che Alain diceva, perché non credo abbia molto altro. Fisicamente è una squadra decisamente sulle gambe, in grossa difficoltà. Abbiamo detto più volte, non ama correre all'indietro, non ama lavorare senza palla e soprattutto gioca in 10, perché se Messi ti dà quel valore aggiunto con la palla, e permettimi di dire, magari giochi anche in 12,
1: Eh sì.
2: però in fase di non possesso potersi permettere nel calcio moderno un uomo che gioca in 20 metri quadrati e non partecipa minimamente alla fase di non possesso, quando si alza il livello può diventare sicuramente molto pericoloso. Anch'io dico Inghilterra, stavo dando un'occhiata al Clarín, ai vari giornali, ai tabloidi inglesi, loro la stanno preparando e non mi sorprende, in Argentina soprattutto, molto sul piano così emotivo.
1: Sì.
2: Stanno giocando molto sulle provocazioni che arrivano dall'Inghilterra. Chiedono rispetto per essere i campioni del mondo in carica, rifiutano tutto quello che ogni settimana gira circa, diciamo, un atteggiamento della FIFA benevolo nei loro confronti, e quindi credo che lavoreranno molto su questo. L'unico modo, secondo me, l'unico rischio per l'Inghilterra è di inciampare in una partita simil Libertadores, la chiamo io, cioè quello che ha provato a fare il Paraguay con la Francia. Provocazioni, partita sporca. Devono fare attenzione. Per il resto, secondo me, in questo momento, per come stanno sia atleticamente che per come arrivano alla partita, dico 60-40 Inghilterra.
1: Allora, vediamo se sarà esattamente questo lo scenario, una finale tutta europea, pardon, Spagna-Inghilterra, che racconterebbe anche di quelli che sono i due campionati con maggiori valori e anche con qualità economiche a disposizione. Come avete sentito dal segnale acustico che probabilmente arrivava da Len, il tempo a disposizione è scaduto, quindi saluto Fabio da Bahia, ciao Fabio, Urbisaglia.
2: Obrigado, bom dia.
1: E saluto Alain Valnegri, chiamato diciamo, al
2: Era mia
1: rapporto.
2: mamma, ti saluta, era mia
1: Ah,
2: mamma, ti saluta.
1: salutamela, poi magari quando veniamo a trovarvi a Barcellona ci conosciamo da vicino. Ciao Alain! Smettila,
2: Liberté, égalité, liberté,
1: buffone. Ciao
2: limité.
1: Alain, ciao, grande
2: Ciao.
1: abbraccio. Noi invece ci fermiamo qui e diamo spazio a Maracanã, pronto a partire con Marco Piccari. C'è anche Lucio che parte, sì, Lucio che è veramente impegnatissimo, continua a prendere incarichi. E vabbè, perché quando uno ha le qualità ed è giovane, lo può fare. Gabriele Latini sarà seduto davanti alla console, lo ringrazio e lo saluto. Appuntamento a domani a tutti quanti voi. Ciao.

0: Maracanã.
1: La sensazione che mi viene spontanea dopo aver assistito a questa presentazione è che negli ultimi due anni il Napoli è stato guidato da Conte e non da De Laurentiis, è tornato l'equilibrio di una volta, quindi
2: devo dire che per il livello del campionato italiano è una rosa forte, e quindi se si parla a livello europeo allora lì si cambia un po' pensiero.
3: Sulla conferenza che ha fatto sono d'accordo con Allegri, stato al dipendente, quindi alla fine si deve pure adeguare a quello che dice la società. C'è da vendere, si vende, si fa con quello che ti mette a disposizione il presidente e il direttore. Poi la squadra è già forte.
4: Comunque credo che parliamo di concetti che sono naturali ovunque, ma non so chi è l'allenatore che non porta avanti un calcio veloce, ma soprattutto quello su cui bisogna lavorare è la velocità in cui viene passata o calciata la palla. La palla quando si muove da giocatore a giocatore deve andare veloce.
5: Ha detto bene Marco, dai, stai al Milan e devi fare il risultato in tutte le squadre, certo, ci sono attenuanti, non hai tempo. Se le cose vanno male sei già in discussione.
6: Però
5: Amorim secondo me ha capito anche questo.
3: Sono molto d'accordo con quello che stavo detto. Poi aggiungo però che Milan, e Marco ci ha giocato, ha vinto sempre in un certo modo, cioè ha proposto e ha fatto di, cioè la bellezza a Milan contava.
7: Vi sto ascoltando attentamente. Prima diceva Stefano, i grandi club devono vincere subito. La domanda che vi pongo però è: il Milan è un grande club?
5: Lo so,
7: cioè, il Milan ha lo status da grande club, la squadra che ha vinto e stravinto negli anni, un bacino di spettatori incredibile.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento di Maracanà del 15 luglio, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
6: Ben trovato in questa anteprima, così andremo un po' a toccare i temi che poi approfondiremo nel corso di questa giornata. Andremo a dare un'occhiata anche alle eventuali news che stanno arrivando, approfondimenti vari, perché intanto il mondiale è quasi all'atto finale. Abbiamo la prima finalista, la Spagna, che elimina la Francia.
8: Sì, molto bene ieri la Spagna, ci chiedevamo come questa Francia potesse perdere il mondiale e l'ho fatto dimostrandosi fragile contro una squadra che di fatto ha mostrato tutte le sue migliori qualità. Più squadra, gioca a calcio, più squadra, nonostante una Francia imbottita di campioni, poi alla fine abbiamo visto come l'idea tattica e tecnica vinca sempre rispetto a quelle che sono le tante figurine che la Francia ha sfoggiato in questo mondiale.
6: Bravo, veramente bravo, complimenti.
8: Grazie.
6: Allora facciamo una cosa, intanto salutiamo anche Gabriele Latini nella cabina di regia, così come la redazione con Daniele Petroselli e Lucio Marinucci, che è tesi qui presente, tra l'altro Lucio questa mattina ha aperto anche con A Tutta C e quindi ha già fatto la sua mattinata, caro Francesco.
8: Il mattiniero Lucio.
6: Allora, e facciamo così, andiamo subito ai titoli.
8: Andiamo subito ai titoli
6: perché poi voglio andare a affrontare un po' di argomenti, leggere delle cose molto interessanti, quindi dai, cominciamo subito, via! Eccola qui la Spagna con gioco, qualità, finale. C'è poco da aggiungere, ha messo in campo tutto. Francia, che tonfo, la squadra più forte, doveva vincere, per molti aveva vinto, i giocatori più forti, la qualità di quello, il pallone d'oro di quell'altro, a casa. Ed eccola qui la super sfida di questa sera, una sfida da 10, perché da una parte Messi, il grande numero 10 del calcio mondiale, contro Bellingham, che sta facendo veramente tantissimo in questo momento nella sua Inghilterra. Allegri, è tempo di restituire, ma che cosa dovrà restituire Allegri a Napoli? Qui ragazzi, CT Pirlo in pole position, così dicono, così scrivono, vediamo un po'. Cinquina Viola, altro acquisto della Fiorentina, possibile acquisto, ne parliamo perché la Fiorentina è veramente scatenata in questo avvio di mercato, c'è un'operazione molto simile a quella di Nico Pass per la Viola, ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Molto attiva la Fiorentina.
8: Sì, che tra l'altro ha presentato a Ta esatto. Questa mattina uno dei profili più interessanti dell'ultima stagione. Eccolo qua,
6: molto duttile, centrocampista,
8: sì,
6: molto
8: pagato
6: duttile.
8: Anche in maniera importante da parte della Fiorentina, un investimento importante, un fantasista, veramente un bel colpo,
6: sì,
8: uno dei
6: d'accordo.
8: Colpi migliori di questo mercato, soprattutto perché è un giocatore talentuoso, uno che salta l'uomo. Uno anche un po' anarchico,
6: che
8: quindi...
6: puoi mettere in più posizioni in mezzo al campo.
8: Sì, deve essere anche un
6: centrale,
8: po'
6: centrale, interno.
8: È un bellissimo colpo. E dicevi anche questa possibile cinquina con questo Valdebebas che potrebbe essere acquistato, Valdepeñas che potrebbe Valdepeñas, essere acquistato sì. dalla Fiorentina in un'operazione molto simile a quella di Copas, vediamo, perché poi gli intrecci con questi giocatori con Real Madrid sono sempre molto interessanti.
6: Assolutamente, naturalmente poi più tardi avremo proprio un approfondimento con il direttore di Radio Firenze Viola per conoscere un po' anche nel dettaglio meglio questa situazione, come si sta sviluppando. Caro Francesco, veniamo insomma dalla serata di ieri sera, abbiamo un po' di cose da commentare. La eliminazione della Francia, il passaggio in finale della Spagna, strameritato proprio, gli ha fatto vedere calcio la Spagna ieri, c'è poco da dire, ha nascosto il pallone praticamente in più di una circostanza alla Francia. C'era un passaggio ieri di Amelia che ha detto una cosa molto interessante che abbiamo sentito nell'anteprima, Francesco, dice: ma la velocità non è tanto il correre dei calciatori quanto il far viaggiare velocemente il pallone, e ieri la Spagna in più di una situazione, in un gol mancato, la palla l'ha fatta viaggiare a 200 all'ora, e poi nell'azione che porta al gol, anche lì questo viaggiare del pallone continuo, veloce, dove tu fai fatica anche ad andare a fare il pressing perché c'è questa velocità continua del pallone, è arrivato poi il gol. Hanno unito sì la tecnica, perché non sono scarsi i giocatori della Spagna, assolutamente, ma con un'alta qualità di calcio. E alla fine, come dico sempre, sì, tu puoi avere i grandi campioni, per carità, che ti risolvono la partita, ma poi devi pure il gioco, perché poi quando ti scontri a questi livelli con queste squadre qui, ecco che succede.
8: Sì, è la vittoria della grande organizzazione non difensiva, ma una grande organizzazione di...
6: Anche difensiva, idee, secondo
8: anche
6: me.
8: Difensiva,
6: anche difensiva.
8: Perché, dobbiamo ricordarlo, alla vigilia, il grande timore della Francia è che questa Spagna aveva subito soltanto un gol. Ma se tu noti, ieri non è stata una partita neanche poi divertente dal punto di vista delle occasioni. Perché la Spagna non ha dato modo alla Francia di poter creare presupposti per poter segnare prima e poi per poter tornare in corsa nella partita. È chiaro che la Spagna l'ha messa sul binario giusto grazie a un episodio anche piuttosto contestato, io non lo capisco
6: come
8: possa diciamo
6: magari sugli Yamal ci poteva essere un provvedimento.
8: Sì, sì, è vero che l'arbitro su alcune
6: diciamo
8: però
6: così, che lì poteva
8: se tu
6: essere
8: prendi il rigore, quello è il rigore tutta la vita, una grande sciocchezza di Digne, ed è chiaro che la Spagna quando trova il gol si va a scontrare con l'ossessione della Francia di poter, anche se poi tornando al discorso difensivo non ha creato i presupposti per dire la Francia c'è e adesso può riaprirla, è stato un dominio vero e proprio.
6: Sì, sì, è stato un dominio attraverso, come hai detto tu, l'organizzazione, il gioco, l'identità, cioè la Spagna non ha mai abbandonato la sua identità, c'è poco da fare, e poi può aver avuto dei momenti di calo con alcuni calciatori, eccetera, però l'identità questa squadra l'ha sempre confermata, e ieri l'ha messa in evidenza. Qualcuno aveva descritto la Spagna soltanto come una squadra solida, io credo che abbia comunque espresso in più di una partita, diciamo, la sua identità. E ieri l'ha confermato, attenzione, contro una big, contro una grande squadra, contro una squadra imbottita di campioni. Noi abbiamo sentito dall'inizio della prima partita della Francia, sempre i soliti ritornelli, sono i più forti, ma l'abbiamo detto anche noi, sono i più forti, sono già in finale, non capiamo come possono perdere la partita, è vero anche che la qualità degli avversari incontrati era abbastanza discutibile, però poi le devi vincere le partite.
8: Beh, col Marocco, era sicuramente una cosa semplice,
6: no,
8: però l'ha vinta.
6: Però le devi vincere, perché poi alla fine dico sempre il risultato lo devi fare, e loro hanno mostrato una grande qualità dei singoli, Francesco, perché insomma se c'hai Dembélé, Olise, Mbappé, Rabiot, tutti quelli che c'hai, che veramente poi i cambi che possono fare, che erano impressionanti, due squadre, però hanno incontrato una squadra la cui qualità, permettimi di dire, non è a quel livello, secondo me, un tantinino più
8: dei
6: basso.
8: Singoli, dei presi singoli, presi uno contro uno,
6: è un po' più bassa,
8: è bassa,
6: è più bassa,
8: è più bassa,
6: è più bassa, la qualità della Spagna è più bassa rispetto a quella della Francia.
8: Presi singolarmente.
6: Singolarmente, sono d'accordo con te. Però dopo li vedi giocare, dici questi c'hanno la qualità perché ce l'hanno, ripeto, non stiamo parlando di giocatori scarsi, anzi tutt'altro, però dopo sanno dove piazzare sempre il pallone, dove muoversi, dove andare, senza palla, con la palla, e hanno vinto meritatamente.
8: Adesso sì, due giocatori su tutti, per me una menzione speciale per Cucurella, grandissima partita ieri, grandissimo mondiale, così come grandissimo mondiale per Dani Olmo, un altro giocatore che ha alzato ulteriormente il suo livello e secondo me sta facendo un mondiale straordinario, ovviamente quelli che non sono da copertina ti sto citando, caro Marco. Mm. E dall'altra parte hanno preso benissimo le misure ai fuoriclasse francesi, perché escludendoli totalmente dal gioco, costringendo la Francia a un gioco di rimessa praticamente, perché hai visto come difendevano bassi, grandi lanci in verticale per innescare Mbappé che poi veniva chiuso dai due centrali spagnoli. Chiudo l'argomento e ti apro soltanto quello di stasera, perché?
6: Vai.
8: Perché qualsiasi adesso è storia comunque, perché se vince la Spagna ci troviamo di fronte ad una squadra che ha vinto europeo più mondiale, e
6: dopo
8: se
6: 16
8: vince,
6: anni è tornata in finale,
8: e se vince l'Inghilterra è storia clamorosa, dopo, perché torna a vincere dopo 60 anni,
6: esatto, non vince una...
8: e vince l'Argentina e ti ritrovi una squadra che visse il successo di 4 anni precedenti
6: con Messi a 39 anni,
8: a prescindere
6: è una
8: sarà
6: bella storia.
8: Storia,
6: sì, bravissimo. Mi piace questa sottolineatura, come va, avremo una storia bella da raccontare.
8: Sì.
6: Hai sottolineato tre cose bellissime, poi la partita di questa sera è affascinante per tanti motivi, anche extra calcio, anche perché ci riporta a quel 1986, a quel Maradona che non solo vinceva una partita di calcio ma batteva pure una nazione sotto un altro aspetto, lo sappiamo, insomma, quello che era quel periodo, le guerre nelle Falkland e via dicendo, e quello che gli argentini mettevano in più in quella partita, c'è anche questo, tra l'altro mi dicono che l'Argentina giocherà con la stessa maglia che ha indossato in quello occasione. Oggi leggevo anche le parole di Shilton che diceva, beh, dopo 40 anni diceva, Maradona forse mi poteva venire a dire qualcosa in quell'occasione quando c'è stato il gol di mano. Certo è che Messi non può segnare un gol di mano questa sera perché c'è il VAR e quindi annullerebbe praticamente immediatamente.
8: Però la storia si può fare anche
6: ma
8: in altri
6: certo
8: modi.
6: Si può fare in altri modi, una bellissima partita, l'Inghilterra arriva a questa partita con una grande organizzazione, perché è una squadra che gioca bene anche l'Inghilterra, soprattutto quando sta sopra ritmo, se alza il ritmo è una squadra, se gioca sotto ritmo va un po' in difficoltà, però è una squadra veramente attrezzata con un Bellingham in questo momento stratosferico.
8: La prova di forza che ha avuto con la Norvegia ha legittimato questa posizione, legittima anche il pensiero di poter credere ad un'impresa, nel senso che secondo me l'Inghilterra questa sera può fare l'impresa contro l'Argentina, che anche qui analizzandola individualmente è sicuramente superiore secondo me rispetto all'Inghilterra, che si appoggia sui gol di Kane e sulle giocate di Bellingham, poi ha tante buone individualità e deve secondo me approfittare delle grandi vulnerabilità che ha l'Argentina, soprattutto dal punto di vista difensivo.
6: Esatto.
8: Quindi secondo me la storia questa sera può farla l'Inghilterra.
6: Vediamo, bellissima partita che poi domani andremo a commentare, stasera ce la godiamo. Oggi naturalmente torniamo anche su quello che è stata Francia-Spagna, sulla vittoria della Spagna, Yamal che va in finale, non brillando tantissimo in questo mondiale fino ad oggi, magari sarà decisivo proprio nella finalissima. E la Spagna, ripeto, secondo me va in finale con...
0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
10: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
11: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
12: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
13: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
14: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
6: Tutta che fa, che è molto intelligente, è veramente lì si capisce quanto vale dal punto di vista comunicativo Massimiliano Allegri, perché fa il sorrisino, la
8: sì,
6: pausa,
8: tempo,
6: hai
8: i
6: visto?
8: Tempi sui
6: fa
8: tempi.
6: La pausa, il sorrisino, rimane anche un po' così come non mi aspettavo la domanda, e poi dice sono qua per questo,
8: e aspetta l'applauso,
6: e aspetta l'applauso, cioè, fantastico, perché dopo lì va avanti,
8: è una masterclass.
6: Lì dopo va avanti quel pezzettino, lui sì, dopo sì, continua sì. Con una risposta, aggiunge qualcosa, però è stato brevissimo, pausa alla domanda, sorrisino, risposta, pausa, chapeau. Applausi a scena aperta, appunto.
8: Sì, sì,
6: quindi
8: una
6: veramente fenomenale. Questo, ripeto, però deve far capire ai tifosi, i tifosi non si devono arrabbiare per questo. Devono capire che lui è un professionista e va lì per vincere e adesso è del Napoli. La Juve lui ce l'ha alle spalle, è una sua avventura fatta bene, male, bene, molto bene in un certo momento, non benissimo in un altro, però appartiene al passato. Qui non ci vedo niente di, anzi ha fatto veramente bene. Allora 331-8200-213 per i vostri messaggi.
8: E abbiamo... poi ovviamente deve restituire. Allora noi l'abbiamo tu l'hai messa in maniera un po' filosofica,
6: sì.
8: Però poi c'è, io la metto in maniera materialista, sì. Caro Marco, cioè che cosa deve restituire? Sicuro, e qui vi state accapigliando da ieri pomeriggio,
6: sì.
8: Deve restituire, ecco, andiamo nel concreto.
6: Deve
8: restituire. Allora, io più che non vado subito a dirti deve restituire lo scudetto, io dico deve restituire anche una credibilità europea al Napoli.
6: Sono d'accordo.
8: Una credibilità europea, che significa Champions League.
6: Lui ieri ha detto passiamo intanto il girone, no? La lenzuolata, quella lunga.
8: La lenzuolata, devi superarla, devi superarla e soprattutto già sei oltre. Io dico credibilità perché l'anno scorso il Napoli...
6: No, sono d'accordo.
8: Il 6-0 in Dove.
6: Fallimento totale.
8: Il 30° posto. Quindi deve essere un Napoli che quando lo incroci dici, caspita, il Napoli... adesso è un problema,
6: sì.
8: Questo secondo me ancora prima te lo metto rispetto allo scudetto, bisogna restituire credibilità
6: più europea.
8: Napoli,
6: tu dici più
8: una
6: europea.
8: Credibilità più europea.
6: Ma perché ci può stare che poi la cosa che un po' vuole De Laurentiis,
8: sì.
6: Perché lui ha detto vediamo il 30 maggio, a un certo punto dice beh poi vediamo come arriviamo il 30 maggio, De Laurentiis. Quindi è messo dentro anche la finale di, sì. Champions, capito? Cioè, quindi
8: io non posso mai dimenticare quando De Laurentiis, abbracciando Antonio Conte dopo il primo scudetto, la prima cosa che disse è stata: adesso vogliamo avere un Napoli competitivo anche in Champions League.
6: Esatto.
8: Che non è stato così l'anno successivo.
6: Esatto. Allora, prima di andare ad altri temi, vado un attimo su tutto mercato web, caro Francesco, perché c'è un approfondimento che prendo che riguarda l'inchiesta arbitri. PM di Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi, quindi siccome abbiamo spesso parlato, eccolo qui, lo mostriamo anche in video, quindi c'è questo pezzo di approfondimento dove si chiede l'archiviazione. Vado un attimo al volo dentro, nessuna frode nelle designazioni, atti alla giustizia sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione conclusa. Designazioni era l'ipotesi tramontata legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagini i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combin, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Tramassero a Monza il capitolo di inchiesta, vabbè, questo è un po' il discorso delle bussate, che appunto è.
8: No, io stavo invece leggendo una dichiarazione di Attà, nuovo acquisto della Fiorentina. Guarda, Attà su Grosso, dice una cosa particolare, dice mi ha impressionato perché non è come gli altri allenatori italiani. Lui dice Grosso mi ha fatto un'ottima impressione, ha questa voglia di giocare in avanti, sempre in movimento. È un allenatore italiano, ma che non è come gli altri, perché ci fa tanto giocare. Ma dico io una cosa dico. Però Attà ha avuto Runjajić all'Udinese e soprattutto non ha mai conosciuti altri allenatori italiani, perché ha giocato al Metz prima dell'Udinese. Come fa a giudicare?
15: Le sole sviolinate,
8: un campanilismo di attacco.
15: Ma una sviolinata non la fai al nuovo allenatore.
8: Ma non ha conosciuto ormai neanche un altro allenatore italiano. Come si allenava Runjic.
15: Ma come sei fiscale? Gli ha dato uno col violino e si è presentato, capito? Vabbè, sì, ogni tanto ci sta, no? Però, è tutto bello qui, grazie che sono venuto, Grosso è veramente fantastico, così mi fa giocare di più, no?
8: Okay. Vabbè. Se serve questo da ha pagato 40 milioni, alzo le mani.
15: Va bene, subito polemica, poi leggiamo anche una cosa che, vedi, il violino...

0: ogni tanto ci vuole. Dopo andiamo anche a prendere un pezzo dell'intervista oggi che ho trovato molto bella, Francesco,
1: di Antonio,
0: ad Antonio Conte, dove si è parlato tanto di calcio, e quando si parla di calcio con un allenatore come Conte, comunque molto preparato, e non ci stanno domande su polemiche, arbitri, eccetera, è uscito fuori un paio di passaggi molto interessanti. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima con Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Ciao Marco, un saluto anche ai telespettatori di Gol TV. Benvenuti nella nostra casa Maracanã TMV Radio in questa anteprima. Che cosa, dove stavi?
0: In questa anteprima, poi tu hai salutato canale giustamente 11 Gol TV nel Lazio, salutiamo gli amici del canale 61 che pensa mi è arrivato un messaggio di chi ci sta guardando dall'Abruzzo. Capito? Quindi salutiamo tutti gli amici che sono in Abruzzo, al mare, in montagna, in città, dove state, insomma, vi salutiamo. Allora, no, io volevo soltanto porre l'accento su questa intervista che a me è piaciuta molto, perché si è parlato di calcio, non delle polemiche degli arbitri, quindi, e poi insomma il personaggio in questione, l'intervistato Antonio Conte, e dici ma parlano di nazionale? No, non hanno parlato di nazionale né di chi sarà il CT, chi se ne importa, vedranno, decideranno, anche perché
1: hanno fatto un'intervista diversa.
0: Esatto, anche perché c'è un'aria, dopo ci andremo sulla nazionale, perché sta salendo la graduatoria un allenatore che dopo ci pronunciamo dopo. Allora, possiamo anche andare un attimo dentro proprio la Gazzetta dello Sport, perché l'intervista è stata realizzata dalla Gazzetta, ci sono dei passaggi che mi sono così tenuto, Francesco, condividiamo un attimo al volo insieme. Qual è la chiave tattica per creare una squadra vincente, gli viene fatta la domanda. L'atteggiamento di una squadra ormai è determinato dal numero dei giocatori con cui attacca e non con cui viene attaccata, ok? Quindi con cui attacca. Ecco perché non ha più senso parlare di moduli o di difesa a 3 o a 4, anche perché quando attacchi il modulo cambia, è una situazione dinamica, quindi non puoi certo guardare il modulo. Si difende sempre in 5 o 6 perché non si può più concedere la superiorità numerica a un avversario che viene su con 6 elementi. E quando attacchi devi essere bravo a proteggerli, bisogna essere pessimisti e fare bene le preventive intuendo lo sviluppo avversario se perdi palla. Poi gli viene fatta la domanda, questo significa che nell'allenamento la stessa azione viene provata nelle due fasi? Esattamente, risponde Conte, la stessa situazione di gioco viene studiata per portare al tiro uno dei sei calciatori impegnati nella fase offensiva, quindi uno dei sei, ma anche per preparare gli altri quattro a intervenire in un certo modo se la palla viene persa.
1: Sì, continuo io perché poi a un certo punto dice sui moduli, adesso non esiste, adesso è cambiato un po' tutto, adesso esistono, no rimani Gabri, rimani che è sempre lì, adesso esistono un sistema offensivo e un sistema difensivo, contano i riferimenti, io ad Alisson chiedevo sempre di seguire il terzino avversario che spingeva, in attacco possiamo giocare 3-2-5 e decidere se tra i tre dietro c'è un terzino oltre i due centrali o magari c'è il play che si abbassa, oppure addirittura 2-3-5, perfino 2-2-6, ma poi quando difendi di base sei con il 4-4-2 e spesso con il 5-4-1. I vecchi moduli raccontano un calcio che ormai non c'è più, bisogna ragionare in modo diverso.
0: C'è quest'altro passo, così chiudiamo, che è molto interessante anche questo, vincerà sempre chi si difende meglio? Sì, a patto, attenzione, questo è un passaggio importante, che non ci sia solo la difesa, ma si cerchi di imporre idee e gioco in avanti. Nelle fasi decisive di ogni torneo c'è più voglia di risultato che di estetica. Vale anche per la Champions. Pensi alla semifinale PSG Bayern Monaco, dice 11 gol complessivi, 9 nei primi 68 minuti dell'andata, 2 nei restanti 112 minuti. È normale, nessuna squadra può essere soddisfatta di aver preso 4-5 gol, pur se ne ha segnati tanti. Vince chi è completo, chi attacca con coraggio e difende con intelligenza. La partita la devi comunque sempre comandare, ma in entrambe le fasi.
1: No, chiudo io invece su questa. Oggi non ci sono squadre impreparate tatticamente, tutti hanno un'organizzazione difensiva di buon livello. In passato, ad esempio, le nazionali africane avevano giocatori di talento, ma dietro ti concedevano parecchio a causa di grandi errori e mancanza di equilibrio. Adesso è difficile giocare contro ogni squadra perché non ci sono spazi. Questo cosa testimonia, aggiungo io, che ormai noi siamo noi cultori del sistema difensivo, ma ormai se non ci evolviamo gli altri sono evoluti a livello difensivo, cioè, e ci stanno pareggiando e non basta più essere cultori della difesa,
0: della fase difensiva. No, ma poi soprattutto il concetto non è che puoi staccare la fase difensiva dalla fase offensiva, cioè lui dice bisogna comandare in entrambe le fasi, e quindi ci deve essere un lavoro di squadra. È chiaro che quando difendi, difendi sempre o a 4 o addirittura a 5, dice lui.
1: Sì,
0: quando difendi.
1: Però quando attacca, lui ti dice un 2-2-4.
0: È chiaro, è la proposta, no? Che è una, sembra una cosa, diciamo, cioè lui dice ormai non c'è più il vecchio modulo, perché poi quando attacchi sei dinamico, quindi è chiaro che porti 4-5 uomini, hai sentito, ha detto addirittura anche in 6 puoi attaccare. Sì, sì. Quindi questo per dire, insomma, che poi devi unire le due cose. A me fa sorridere quando si parla della differenza tra giochisti e risultatisti, che è una cosa che ci siamo inventati noi in Italia, ma non esiste, non esiste concettualmente, è una grossa banalità, una falsità, perché chi vuole proporre calcio vuole vincere, chi vuole, diciamo così, ottenere risultato vuole vincere, il prodotto è sempre quello, tutte e due vogliono arrivare a quel tipo di risultato usando delle strategie differenti. E vabbè, Conte comunque poi parla della nazionale al volo, dice si deve, insomma, fare meno politica e cercare di risolvere praticamente i problemi della nazionale. E vediamo, perché poi qui, caro mio, sta crescendo sempre di più il nome di Andrea Pirlo.
1: Sì, c'è questa short list che ci è stata annunciata ieri, e in cima a tutto c'è l'idea di fare questa scelta discussa in questi giorni, in queste ore, di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, che è sempre stato, insomma.
2: Grazie Gigi, buongiorno a tutti, benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo che ci inorgoglisce molto. Una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società. E l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti, chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in asti di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio, ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio, chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso, molto importanti, e lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile, è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono, e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stata al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement, e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, e quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio. Non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta, e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, nel tesseramento, e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai quattro giocatori che provengono dal settore giovanile.

0: un orgoglio, diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile. Lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile. Tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi. Come dicevo, ultimamente manca qualcosa di importante, e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julia di Kailili, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia, e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo, ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore. Dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano, né italiano né straniero, può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare all'eventuale alternativa.
1: Sky Sport, prego. Buon pomeriggio, Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare. E se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a far sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid. Quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Giglio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente, e di soluzioni ne hanno preso considerazioni diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza, e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo deve essere, non deve essere frutto

0: di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
1: Prego, Dazon.
2: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala da Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere. Non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti, dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
1: Prego, Gazzetta dello Sport.
3: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zanga, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo: cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Giglio, grande creatività di mercato, grandi fantasie. Ma questo non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti: ai calciatori, che purtroppo noi non possiamo avere perché magari guadagnano troppo, anche se fossero gratis, per una questione di equilibri, e non dimentichiamoci anche questa categoria degli agenti che ha sempre più un peso rilevante nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà, che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete vi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra, il caso Palestra apre e chiudo.

0: è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
1: Prego, Mediaset.
2: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, e sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Piero Giglio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chievo, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
1: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro.
3: Eccomi, ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi: il 70% dei diritti al voto hanno stabilito e deciso che il presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dal lato della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee, e quindi il fatto di rimanere che l'Italia, che ha vinto tre mondiali, rimanga fuori è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. Quattro mondiali, scusa, e ci deve spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
1: Facciamo le ultime, Piero Corriere Sport.
4: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaidi. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra, o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà da, ci si dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
0: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stata sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. Da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività e quindi dobbiamo...

0: gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
1: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
2: Prego, due, La Stampa.
3: Sì, con dei Lombardia. Buonasera, Stefano Scacchi, La Stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
1: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta, l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no, io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità, si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi, noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica. E questa l'ho detto prima, per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
2: L'ultimo, prego.
4: Buon pomeriggio, Presidente. Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
1: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con decine con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta

di Kiev non è nata per caso, come tanti magari dicono. È stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Kiev guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito, mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscere un grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita, e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissà, per esempio, se esce Anguissà devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche lui ieri alla cena,
1: certo. Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì, sì, che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualanga.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze, molto probabilmente.

0: perché ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Malanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Zeballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi... insomma, non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
0: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo. Oggi ha un qualche difficoltà tirosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla.
1: Un pochettino a migliorarla, poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
0: Dimmi, io.
1: Dicendo, magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
0: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Don e tutti questi qua. Sì. Hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: Sarà lunga. Senti, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quelle che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Sebastian.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo. Credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo. Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono 4 e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter è ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da Cortomuso che magari non delizia i palati più fini
0: napoletani, non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi ai saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio così non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 899

0: 94 32 81 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Vestiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Jerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian,

si può lavorare su questa trattativa e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint-Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Víctor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda diciamo gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra e due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web. Dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento, finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: Anno Allegri, detto Max, vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta. Ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi, teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
0: Assolutamente, allora a questo punto l'ospite d'onore Max Allegri, prego Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo a fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
2: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda, io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda, credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
5: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, Cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
4: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello.

0: di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli e i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
1: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
0: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
1: Dazon.
2: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono quattro giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione, il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal mondiale.
0: Allora, innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno. Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il Mondiale. Prima arriveranno gli altri due, che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
3: Mediaset.
1: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan chiedendole se comunque le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
0: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
3: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
4: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie. Poi dopo.
0: Allora, per quanto riguarda al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io, quando avrò visto tutta la squadra, e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrebbe essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare. La società, perché al mercato ci pensa la società.
4: Le chiedevo di Højlund.
0: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
4: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il Presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
5: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente la sua domanda.
6: Un stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
3: Corriere della Sera.
7: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
0: Grazie.
7: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata, e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto, che cosa ha provato?
6: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca. Quindi...
7: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi, che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
0: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco e con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, che ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e fare

0: nel migliore dei modi. Sempre da questa parte, mister, abbiamo il mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
1: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
2: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions perché negli ultimi 3 anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini, però quando è cambiato il format. Già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime 8. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è diciamo, il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare 8 partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare. E così è stato il primo anno dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
3: Sai Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con mezzo miliardo di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
0: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
4: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
2: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che perché ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella. Perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4. O tu vinca un campionato.
0: TGR Campania.
5: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
2: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
0: La Repubblica.
3: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
2: Generale. Dei trofei generale.
6: Eccomi, sono Pasqualettina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri, quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
2: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri. E sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
0: Il Roma per il direttore Manna.
7: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo, che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
8: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, se l'è solo guadagnato sul campo. Grazie.
0: Grazie direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
9: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni, anche alla Champions? Grazie.
2: Quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato, Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno di una stagione che andranno gestiti nel migliore dei modi.
0: Sport Italia.
10: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della

0: da lista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà, diciamo, rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi, ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi, essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere.
1: Fan page.
2: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sue ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso e quindi perché ha scelto questa opportunità?
0: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze, alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po', ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto, credo, una Coppa Italia, l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi, al Milan, purtroppo, la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto, dalla seconda alla 37ª giornata. Siamo stati fuori dalla Champions, la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto. Sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che, da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
3: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
0: No. Questo sicuramente, infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
1: Chiarello, Radio CRC.
4: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Fortuna, a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi, con parecchi rientri, in questo momento parecchio extralarge. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: ho preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto 2 anni straordinari, ma ha fatto 59 e 58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure 2 scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
0: Sono venuto apposta per restituire.
1: Sull'attacco, mister, diceva Chiariello.
0: Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte. Abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi io credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.

0: Canale 21 a seguire canale 8.
1: Salve Allegri, Titti in Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu "Am fatica, dobbiamo lavorare". Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
2: No. Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le due annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, e sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
0: Canale 8 a seguire Radio Kiss.
3: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
2: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
4: Serve nella vita.
2: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
0: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
5: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
2: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore
4: non possa giocare. Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
2: No, ma non è... Ma io, l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli, credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita, poi un giocatore straordinario.
0: Mister, sulla tua destra Radio Marte.
6: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
2: Grazie.
6: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corriere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
2: Quello l'ho notato subito. Col presidente diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché fu no per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
7: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
2: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
7: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
2: E quindi e poi basta, giusto?
8: Come il fatto di avere un presidente vero,
2: assolutamente sono
7: un direttore con il quale già hai lavorato,
2: direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
8: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
7: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei? No?
8: Vai Guido.
0: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
9: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
10: Beh, è di grande auspicio, tanto salva tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location con il nostro Corriere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
0: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri e poi abbiamo spazio ai web.
11: Francesco Molaro, Teleclub Italia, mister benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
2: Prima il Presidente.
0: Presidente, prima lei.
7: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la RAI, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io, ragazzi, non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino. Ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
8: Sei stato esaustivo. Prego,
0: mister, la domanda sulla difesa.
12: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
0: Bravo, mister. Bene. Molto bene. Bravo, così. Telecapri.
13: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo.
12: Grazie.
13: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
12: Ma, non è che ho fatto pace con queste sigle, diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio, credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite, questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, lo staff tecnico, abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
0: Grazie mister, le ultime 4 domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
14: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
12: Grazie.
14: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
7: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa.

0: nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
1: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il Presidente ha grande personalità, io credo che, come in tutte le buone famiglie, ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile...
0: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
1: Quindi, non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il Presidente ha litigato con Allegra ha litigato il Presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
0: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
2: Posso, tu che dici? Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
3: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
4: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions in colore, e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi 4 anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
1: Allora, innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
3: Grazie mister.
0: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
1: Assolutamente sono d'accordo.
3: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
5: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
6: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Erasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80% così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Luca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Luca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
3: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sporato i 3 minuti, ma dico che ci può stare.
7: Mi dispiace.
3: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti, abbiamo i fotografi a venire qui maglia, perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
8: Prego.
3: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
9: Un attimo qui centrali, grazie.
10: Una foto mister e presidente, tutto certo. Grazie.
9: Un pochino più centrale, per cortesia.
10: Un attimo. Un attimo, passo più avanti, così chiudiamo anche un po' il teatro. Grazie. Grazie presidente. Grazie presidente.
11: Scusami, ti vuoi abbassare il parlamento sull'alto?
10: Presidente, qua per te. Mister, mi salite.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calcio mercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto molto molto importante.
1: Assolutamente sì, e diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Nicolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di

0: destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chievo quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries. Quindi,
1: Stagione lunga, insomma, servono
0: sì.
1: elementi all'altezza, ci sono dei nomi.
0: Ci sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione, insieme anche ai propri collaboratori, per capire quale possa essere la soluzione più adatta. Allora,
1: Anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
0: Uno
1: Calhanoglu.
0: di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Kalaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato, quando vuol comprare, vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre
1: La
0: molto
1: classica
0: alto.
1: bottega
0: Una
1: cara.
0: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che
1: Certo.
0: fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Doué dello Strasburgo,
1: Sì, due la due.
0: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo. Invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace. Però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi, che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è
1: Debray è andato
0: andato
1: via.
0: appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi
1: Quindi
0: sono tre
1: servirà
0: giocatori,
1: sicuramente, certo.
0: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono
1: L'ha
0: prendere.
1: fatto intendere, Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Niccolò, non si può più aspettare troppo, fino a questo momento, l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez, chi invece si sta muovendo e come se si sta muovendo è proprio la Fiorentina che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi direttamente dalla redazione di FirenzeViola.it che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, ed è Víctor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine, in realtà, l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratic ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratic per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
0: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratic, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai, per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
1: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima,
0: però
1: la prima
0: è un
1: linea.
0: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, alla Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che come voi sapete meglio di me si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto sì, per capirsi, sì, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
1: Lo stesso Jimenez.
0: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula, certo, del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni, voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
0: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
1: questo
0: milioni di euro.
1: Questo lo possiamo sottoscrivere.
0: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare, certo, con la Fiorentina cifre più basse. Certo. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagando

0: addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kane possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo, spesso il nostro direttore Niccolò Ceccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, presentato come nuovo allenatore
0: dato il permesso.
1: del Napoli, gli ha dato il via libera. Nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
2: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tante, tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto, molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire. Non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso. Un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto Mercato Web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa. Qui al Teatro San Carlo sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire e noi vi daremo conto di tutto su tutto Mercato Web, ovviamente, come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Niccolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare. In generale, il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti: Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato. Si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno. Però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti. Chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
0: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Ceballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors e che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere di, per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi

0: a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio
1: È stato
0: inferiore.
1: fatto anche un investimento però
0: Esatto, hanno
1: importante,
0: fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è
1: no? Non è
0: reduce.
1: andato bene
0: Non è
1: il
0: andato bene,
1: prestito.
0: prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia, ha mercato davvero da tante squadre che possono essere dal Cagliari al Genoa, alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento anche per non fare una minusvalenza e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora se va via Lukaku, magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto se va via Lukaku, Højlund e Lukaku potrebbero
1: Vince.
0: alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli, ma se dovesse rimanere Lukaku, anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lukaku deve andare a giocare. Allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no. Ecco.
1: Adesso il mercato è agli albori, quello del
0: Eh
1: Napoli,
0: sì,
1: come diceva giustamente Niccolò.
0: prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i
0: Giustamente.
1: giocatori della rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del
0: Giusto.
1: momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra
0: Io penso
1: Milinkovic-Savic
0: sia
1: e
0: più Meret.
1: Meret
0: Io
1: chi
0: penso sia
1: possa
0: più
1: partire. Tu
0: Meret.
1: dici pa può partire
0: Per me può
1: Meret,
0: partire Meret, cioè
1: titolare,
0: titolare, sì,
1: certo,
0: stavo dicendo.
1: sì.
0: Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no? Da chi è comandata dietro, sempre e comunque, cioè un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare la minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare dei giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini, grazie per essere
0: Saluto a
1: stato con noi.
0: tutti, ciao, a
1: Un saluto
0: presto.
1: a tutti e buon proseguimento.

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati sul canale 403 Nexon Channel e grazie anche a canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti.

giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata odierna che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo. Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini. Tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al mandarino, dico, beh, se la vita mi regala mandarini, sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato, e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina. Però se la vita ti regala limoni, significa che il limone è è un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne e per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangia le mele, quello indubbiamente, questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni, anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso, la quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente e ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso, altre persone invece la routine, la quotidianità regala benessere, regala sicurezza, gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, però ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola la mia routine, scombussola, no, io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso delle tappe, dei traguardi ben precisi, non posso farmi distrarre da altre persone. Quindi ci sono persone che non vogliono assolutamente, beati voi che ci riuscite, fare in modo che nessuno si intrometta nella loro vita, non vogliono relazioni, perché queste le relazioni li disturbano il cammino, lo studio, quello che è la scalata, quello che loro si sono prefissati, eccetera, eccetera. Allora, il mondo è così bello perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, se la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile. Ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli,
nemmeno due generi omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà, e quindi dare. Quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello potrebbe essere una supposta più che un limone, però è così. Cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure l'abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madonna, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero trattare ogni giorno come se fosse veramente, non voglio dire l'ultimo giorno, perché questa mattina dovete sapere che, ma secondo me non so di non essere l'unica, mio padre, siamo lontani 800 chilometri, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre, manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre cioè, è una persona che se risponde al telefono dice oh, ok. No, non dice ok, dice vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci, con papà è così. Quindi però lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose, e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca. Ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme, non so come si chiamino quelli dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate, okay? La cosa è stupenda, e già questo fa parte già della mia quotidianità, trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina ve lo leggo, mi è arrivato questo da papà, ve lo dico, e abbiamo molto... aspetta, vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era ieri. Però mio padre dice: io non credo che lui li legga realmente queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, attenzione, io non so che ore siano, ma lo sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda l'una prima di fare il pisolino, dopodiché arriva quello della sera, e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi papà è già secco a letto. Comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo, e sì,
Ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. Allora io ho riso tantissimo perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto: anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto

gli occhi, ma noi ridiamo di questa cosa perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125.

da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è. Guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. Capite che ogni giorno è bellissimo. Ve lo dico io, sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta, particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo, questo veramente, io sfido chiunque in quel momento a essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Queste, ci sono, basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore. Non sicuramente scoppio petardi, però torno me, perché mi cheto, perché mi dico comunque io oggi non posso buttare via questa giornata solo perché vabbè, è così. Cioè, devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che non riesco a combinare nulla. Perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla non sono giorni persi. Perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi darà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico, il giorno dopo esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico, avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse. E questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone stutiate, ma il mio modo di vedere è le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare, come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, Il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo. E ci sta. Questa non è una scusa. Questo è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche. Avere anche un aspetto dignitoso. Ma che ci vogliamo fare? Cioè, comunque questo la nostra estate ha l'estate sì. Che hai giorni contati, noi no, noi no. E quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono: averci i soldi. Ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per. No, aspetta, no, attenzione. Sì, i soldi ti rendono felice, ma saperli come impegnare bene. Sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi, ti vai a raccattare dei fiori di campo. O se tu li conosci, anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè, che sono belle e poi sono anche utili se le conosci. Se non le conosci, lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea. È sicuro che se abbiamo due palanchine in più, stiamo meglio, e che la vita è più leggera. Però spesso non ha.
spesso, dice,

diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici. Perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi. Ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza è già un dare un plus a quello che è un martedì normale. Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa, lavoro, casa, lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende. Spezzate la routine con qualcosa di bello. Spessissimo consiglio alle mie amiche, quando una giornata no, io spesso ricevo messaggi, faccio cagare, sono bruttissima, ho ordinato un paio di pantaloni e non riesco neanche a tirarli su, e io dico che caspita, ma che a meno che tu non pesi 45 kg e sia una pialla, una seta stiro, non comprate online. Ma no, dovete provarle le cose se siete un po' formosetti, dai. A meno che non vi piacciono le magliette oversize come piacciono a me, allora sai che ti devi ordinare un XL e come ti va ti piace comunque. Ok? Spezzate la routine con qualcosa, con un andate a prendervi un gelato. Andate a prendervi la granita in quel chioschetto, la pizza da sporto. A Napoli c'è, in via dei Tribunali, c'è una pizza che la fanno al portafoglio, cosa che io non potrò mai mangiare, ma la fila di gente che c'è significa che la pizza è buona, oltre che avere un costo veramente popolare. E mi piace moltissimo questa cosa, mi piace moltissimo, perché tu prendi, fai la tua passeggiatina e con 2 euro, o 3 euro, adesso non mi ricordo, forse 2 euro, prendi la pizza, vai a fare merenda ai tuoi bambini, fate merenda voi, vi mangiate la pizza facendo una passeggiata in una delle città più belle del mondo. E questo è già spezzare, ma ci vuole la coscienza di dire no, devo stare, ah, fa caldo, ma fa caldo per tutti, o fa freddo o piove, ma io vi assicuro che fare quella cosa che esce dalla vostra routine, da soli anche, è stupendo, è veramente gratificante. Proprio questo il trend che ci ha conquistato, il trend di fare queste cose, di cercare di creare in ogni giorno un giorno speciale, che ogni giorno è come ringraziare, atei o non atei, ogni giorno che iniziamo e finiamo dobbiamo essere grati. Siate grati a chi volete, siate grati anche a voi stessi, ma non fatelo in maniera, comunque siate grati per quello che avete fatto, è fondamentale. Ringraziate spesso e volentieri. Mi rendo conto che la rabbia sui social determinate persone è dettata dall'invidia, dal fatto che non ci arrivano, eppure siete vivi, siete nati in un contesto difficile, ma avete la testa, usatela per uscire. C'è un sacco di gente che l'ha fatto, tanta gente che non si è arresa al suo status. Poi vabbè, ci sono i toni F della situazione, ma va bene, cioè, seguo una, non ricordo come si chiama, una signora italiana, gemmologa, che ne sa tanto, dà consigli, mi piace come parla, mi piace, si vede che è cultura, non mi ricordo come si chiama. Tony F si è comprato un super mega anello di un prestigioso orafo americano di New York. È un pataccone di queste dimensioni, non oso neanche immaginare il prezzo. E lui se ne andava, l'ha visto, no? Che se lo guardava e rimirava, e al collo ha un crocefisso proprio scala 1 a 1, praticamente è tutto tempestato. Quell'anello, che tra l'altro ha anche delle pietre rosa, se non ricordo male, uno comunque è fatto sotto, non ho idea di come sia fatto, è un pataccone enorme fatto a bomba, è bellissimo, cioè nel senso è veramente coatto. Ma sulle mani, per esempio, di una bellissima modella, quelle mani affusolate, mani eleganti, ha il suo perché. Sulle mani di Tony F. Ecco.
È quello. Comunque, perché stavo parlando di questo? Non me lo ricordo più. Andiamo.

importante. Proprio per questo è il trend che ci ha conquistato. Persone che raccontano la loro vita semplice, fatta di caffè preparati con calma, passeggiate senza meta, libri letti al parco, fiori comprati solo perché sì. A prima vista sembra l'ennesima estetica social, in realtà racconta qualcosa di molto più importante e più profondo. Iniziare a vivere la propria quotidianità come se fosse una scena di un film, non perché la vita debba essere perfetta, ma perché anche i momenti più ordinari meritano attenzione. Il protagonista in fondo sei tu. Cioè, il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che e spesso e volentieri è sempre, non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei. Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte molto in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto dove le ospita, perché significa che ti danno l'idea che guarda dove sono, ma non guarda dove sono. No, guarda dove sono, se vuoi anche tu una cosa del genere è qui che devi venire. Questo è molto bello. Ma il 98% delle persone pubblica cose solo per fare invidia agli altri. È veramente qualcosa di non lo so, probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare, quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina, non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio. Perché erano proprio belle o proprio buone, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti, anche i più semplici, quindi questa cosa mi riempie d'orgoglio. Allora guardate amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte è ciao poveri, va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale. Arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticizzazione ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già. E guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi e di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine. Grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla e non fate mancare nulla chi amate. È tutta una questione di prospettiva, è sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste, ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina o comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. Eh no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà è non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà, ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente, ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente
fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani. Io sono di quelli che la mia casa sembrava una casa da copertina. Il mio salotto era perfetto, sulla mia avevo una cassa, ancora una cassapanca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi. Era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi. Non c'era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda che tu entravi e dicevi: no, vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo. La mia bellissima panca orientale ora tiene sul televisore. Ho anch'io dovuto cambiare e non è facile, e non è facile, non è facile perché. Cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui, hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. Vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana per tutta la mattinata e mi pulisse tutta casa. E invece, Mauro, ci troviamo a trovarci quella mezza giornata di libertà tra un lavoro e l'altro. Perché abbiamo la televisione che ci occupa molto, ma abbiamo anche poetica da seguire, e questa è la stagione dove poetica pam, pam, dovrebbe fa scintille. E quindi diciamo: no, se non sistemo casa, qui vado giù di testa. Se non sistemiamo casa, qui c'è troppo disordine. Però anche in questo troviamo dell'amore nel fare le cose insieme. Uno prende una cosa, un altro prende l'altra. Cambia l'età, cambiano i desideri, cambia la routine. Però dobbiamo sempre fare qualcosa, e questo è il punto. Dobbiamo sempre fare qualcosa per farci star bene. Spesso le amiche dico: stai male, ti hanno fatto girare le balle, vai e comprati uno smalto da 2,50 euro, perché non c'è bisogno di spendere milioni. Comprati dei tulipani, perché 7-8 tulipani a 5 euro, i 5 euro ce li abbiamo in tasca tutti, ma comprare dei fiori recisi ci fa star bene. Adesso non è il tempo di tulipani, ovviamente comprate quello che ne avete voglia, però è questo, regalarci quella cosa, cucinatevi quella cosa che vi è grassa, non vi fa ingrassare comunque, perché le cose che vi fanno star bene non vi fanno diventare grassi. Quindi evitiamo di complicarci la vita, siamo grati per quello che abbiamo, cerchiamo di farci un dono per uscire dalla routine, scattiamo anche foto, magari facciamo una mise en place, una cena carina, e scattiamo la foto perché è un ricordo. Io ora vi saluto, il mio tempo è finito, vi auguro una buonissima notte, una bellissima serata e ci vediamo domani. Un bacio grande.

Notte di fuoco in Medio Oriente, dove una massiccia ondata di raid aerei statunitensi si è abbattuta per oltre 5 ore sul territorio iracheno-iraniano, colpendo duramente alcuni siti militari strategici. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato con forza l'efficacia dell'offensiva, dichiarando che l'azione militare ha ridotto drasticamente le risorse di Teheran, distruggendo dall'inizio delle ostilità circa 159 imbarcazioni, 200 aerei e l'84% della capacità di produzione d'armamenti. Nonostante l'affondo, Trump non ha escluso l'ipotesi di un futuro accordo, lanciando però un monito agli alleati circa la necessità di rimborsare le spese sostenute da Washington. Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato con missili e droni le basi americane in Giordania e colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, determinando una nuova fiammata dei prezzi del petrolio con una crescita del 10% in un solo giorno. Sul fronte diplomatico internazionale, il cardinale Matteo Zuppi è tornato in Ucraina per una nuova e delicata missione pastorale inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il presidente della CE ha visitato il campo di detenzione a Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto tra le file dell'esercito russo, portando loro un messaggio di vicinanza e la speranza di un rapido ritorno alle proprie case. Nel frattempo, sul piano dell'integrazione comunitaria, la terza conferenza d'adesione a Bruxelles ha formalizzato l'apertura del cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, passo definito storico dalla presidenza di turno per l'allargamento dei confini continentali verso Kiev. Grave tragedia nel cuore di Bruxelles.

0: Israel, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata all'interno della Torre Oxy, moderno complesso residenziale e commerciale del centro cittadino, sottoposto a recenti interventi di ristrutturazione. Secondo i primi riscontri, alcune persone sono state rinvenute prive di vita all'interno di un ascensore bloccato dalle fiamme, propagatesi rapidamente lungo i vani verticali della struttura dopo un iniziale focolaio divampato a secondo piano. Al momento si registrano anche 2 operai ricoverati con gravi ustioni e 6 persone che risultano ancora ufficialmente disperse. Imponente blitz contro la criminalità organizzata scattato alle prime luci dell'alba in Calabria. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha inferto un durissimo colpo alle storiche consorterie dell'Andrangheta, tra cui le potenti cosche De Stefano, Tegano e Condello. L'azione ha portato all'esecuzione di ben 79 provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere e 6 gli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo d'armi e associazione finalizzata al narcotraffico, reati aggravati dal metodo mafioso con cui l'organizzazione esercitava un controllo capillare sul tessuto economico reggino ai danni di commercianti e imprenditori locali. Al centro del dibattito politico nazionale si colloca l'intervento fermo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle riforme istituzionali in discussione in Parlamento. La Premier ha espresso una netta e decisa contrarietà all'utilizzo dello scrutinio segreto per le votazioni inerenti alle modifiche della legge elettorale, invocando la massima trasparenza e la responsabilità diretta delle forze politiche di fronte ai cittadini. Secondo il Capo del Governo, i passaggi parlamentari che definiscono le regole d'accesso alle urne e la rappresentanza democratica devono svilupparsi alla luce del sole, respingendo le manovre d'aula e garantendo una chiara espressione di voto da parte di ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, registrando una contrazione sensibile dei tassi di fertilità. In questo contesto di denatalità, l'aspettativa di vita alla nascita testa su livello record di 81,5 anni, configurando al contempo una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali. L'Italia si posiziona ai vertici di questa speciale classifica, facendo registrare l'età media più elevata d'Europa, superata solo da Spagna e Svezia in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino, Bologna e Milano. Nelle aree interne della Sardegna i meteorologi stimano temperature record capaci di raggiungere i 45 gradi, uno scenario reso ancora più critico da una prolungata siccità che sta provocando gravi carenze idriche in Piemonte. Sul fronte incendi, le fiamme hanno costretto l'evacuazione immediata di numerosi turisti da una pineta nella località sarda di Aglientu. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma da 17 a 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
1: Tantissimi ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico Quaranta, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
2: Questa volta la doppiamo, perché non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
0: Si tratta di

0: Un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano le spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
1: La Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export, che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti, sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo, che non abbiamo mai praticato, può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, quindi ancora gran caldo, però infiltrazioni di aria umida presenti sull'Europa centrale riescono a lambire il nord Italia. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità, e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali, e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì, e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi e Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo. Temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894

0: 3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, sostituisce Antonio Conte ereditando una sua panchina per la seconda volta in carriera dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico livornese, reduce dall'esonero al Milan, ha ringraziato il presidente De Laurentiis in conferenza stampa. Da quando c'è lui il Napoli ha fatto 10 anni in Champions e 6 di Europa League. Questa è una squadra abituata a lavorare, la città è pazzesca e passionale, l'importante ora saranno la voglia e l'entusiasmo. Sul mercato e sui nomi di Lukaku e De Bruyne, Allegri ha frenato. I giocatori devi prima allenarli, la grande sfida sarà essere competitivi e sostenibili. E ancora, per me è un complimento essere definito aziendalista, non commento le parole di Gerry Cardinale. L'Inter, campione d'Italia in carica, riparte ufficialmente da Christian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha presentato la stagione da piano gentile introdotto dal presidente Beppe Marotta. La cosa più importante, ha detto, sarà ritrovare la motivazione. Abbiamo un'ossatura mantenuta negli anni. Marotta ha tracciato gli obiettivi. Siamo l'unica italiana in 4 competizioni. Dobbiamo fare meglio in Champions. Dal 2020 nessuno vince 2 scudetti di fila. Questo è un traguardo. Il nostro nemico interno è la sindrome della vittoria. Lo stesso Marotta ha annunciato il mancato tesseramento dell'Anca Laili, affare da 25 milioni a causa della mancata idoneità sportiva. E poi è tornato sul caso Palestra, è venuto meno un impegno verbale, ha detto ci siamo dovuti arrendere. Paolo Dybala e la Roma scriveranno insieme nuove importanti pagine di storia calcistica all'ombra del Colosseo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino che si è legato ai colori capitolini ancora fino al 30 giugno 2027. Arrivato a parametro zero nella capitale nell'ormai lontano luglio del 2022, è diventato in breve tempo un pilastro fondamentale, un leader carismatico dentro lo spogliatoio e un trascinatore indiscusso sul terreno di gioco. Con le sue giocate illuminate, il fuoriclasse di Laguna Larga ha finora collezionato 139 presenze complessive impreziosite da 45 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romano di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati. Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in 2 nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemazioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens si è mosso ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT per cui Maldini e Leonardo starebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto «Credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione». MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato «Sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica». Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli US Open del 30 agosto. Il numero uno al mondo, reduce dalle

0: fatiche di Wimbledon, dove ha riscattato la delusione di Parigi, è iscritto sia al Masters 1000 di Montreal che a quello di Cincinnati. Tuttavia, per gestire le energie ed evitare le temperature torride di Cincinnati, dove lo scorso anno si ritirò per un malore, il team valuta di disputare solo il torneo canadese prima di volare a New York, dove Sinner è atteso anche in un doppio misto esibizione con Venus Williams dal 25 di agosto. Il rivale Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
1: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
0: Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
2: È una bellissima iniziativa, come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza.
3: Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, l'educazione e rispetto penso che sia una cosa molto importante.

Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da

0: nord a sud superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia, per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio. Registro questo video da una posizione diversa, perché ogni tanto bisogna cambiare. Scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri. Sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto, e sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco, aggiungendo qualcosa, che il Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che il Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi: Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita, che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio, che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un nome caldo per diverse società italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare, e ho aggiunto un paio di nomi italiani, e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa, tra virgolette, un po' folle. Non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere che si gioca la semifinale per l'accesso alla finale e che ha altre cose in testa, pur in presenza di un intermediario in Italia, mi sembrava una cosa, secondo me, fuori dal mondo, con tutto il rispetto per chi ha parlato ogni giorno del Dibu Martinez, che per carità può essere ancora considerato un candidato, ma poi succede che, come ha fatto il direttore dell'Aston Villa poche ore fa, il dottor Aston Villa ha detto: le notizie sul Dibu dall'Italia non sono corrette, qui poteva benissimo evitare perché l'interesse sicuramente c'è stato, non sono corrette, non abbiamo necessità e voglia di cedere Dibu Martinez, tra l'altro impegnata adesso al Mondiale. Qui ci sta, perché è una dichiarazione che lui può fare essendo un riferimento dell'Aston Villa. Soprattutto, aggiungo io, non si può pensare di disturbare un portiere che sta facendo altre cose, che sta giocando la massima rassegna, che sta difendendo il titolo di campione del mondo, che evidentemente avrà pure voglia di fare un'esperienza lontano da Birmingham, ma non c'è talmente tanta voglia di poter imbastire una trattativa adesso. Quindi prendo atto delle parole non sorprendenti, forse un po' sgradevoli, da parte del direttore, e vi rilancio le due piste che ho raccontato nei precedenti video. Vicario, perché può essere un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma, in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente.

fortemente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita fin quando non diremo definitivamente basta, questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomboigny, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa. È chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma. Poi voi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma. No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma, andrà alla Roma quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma, come voglia la Roma, sul fatto che voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho. E su Somerville vi aggiornerò, e forse il primo nome che ho fatto è il 23 maggio sulla Roma, Somerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il mondiale per come immaginava potessero andare l'entourage di Somerville, che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, vedere i numeri. 35 milioni, vuole guadagnare più di 4,5? Questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre, ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà al 100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi. Sul resto, cosa c'è da aggiungere sulle altre squadre? Intanto va confermato quello che vi ho detto ieri sera sulla Lazio, sul blitz in corso per Sergi Dominguez, in corso nel senso che avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, più probabile nei prossimi giorni, ma c'è già un accordo totale tra Dominguez e la Lazio, e la Lazio conta di allargare la proposta che dovrà fare alla Dinamo Zagabria per prendere un altro difensore. A proposito di giovani difensori, Valdepenas è un ragazzo molto promettente del Real Madrid che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire, il mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di Grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado. Anzi, Correa è stata un'operazione sciagurata. E quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più e capire che se hai fatto quelle operazioni

ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso un po' più complicato che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Chalobah, vediamo se definitivamente Chalobah è stato proposto al Como che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese Doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora a Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche lui ieri alla cena,
1: certo. Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con un adeguamento di contratto. C'era stata un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì, sì, che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove

il Milan si è rinforzato tantissimo e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non

0: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche
1: la Juventus. Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da John e tutti questi qua, sì, sì, che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
0: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
1: Ma sicuramente ci sarà, saranno, qua dobbiamo perdere un'ora e mezza,
0: quindi lunga, voglio dire, lunga.
1: Sarà lunga.
0: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
1: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
0: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
1: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter è ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
0: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
1: non lo so,
0: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
1: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
0: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
1: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
0: Sì.
1: Cioè, non solo lui.
0: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
1: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
0: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la voglio chiamare,
1: Vincenzo,
0: la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
0: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi

riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro, se non troveremo l'accordo vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no
al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan.

un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per la Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano. Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andar via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, anche Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita in frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra e due centrali Vieri e Dragusi. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po'
un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo.

In questo momento finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

Ho bisogno d'amore, per Dio.

tratta di dedizione, di voglia di avere successo, di riuscire a superare i propri limiti. Questo per esempio è il caso di Zucchero, Sugar Fornaciari, che niente, non riusciva a emergere, la sua musica non piaceva, ma no, perché no, non sei come quegli altri, come tanti grandi cantanti italiani, non sei Battisti, non sei eccetera. Allora lui ha dovuto andare fino in America e risvegliarsi a New Orleans e trovare questo sound molto blues, questo sound molto americano, molto gospel, come in questo caso, e con l'album Oro, Incenso e Birra tornare in Italia e poi diventare appunto Zucchero Sugar Fornaciari, che tanto amiamo, come in questo caso, grande, bellissima, bellissima canzone, con le mani sbucci, tutto questo, quell'album lì, per intenderci, Senza una donna, poi rifatta anche da dagli Tekete, dai Neri per Caso, comunque vabbè. E, cari amici, puntata di mercoledì, prima parte con Mauro Caputi, poi la seconda la attendiamo con ansia, perché non è bello, cioè bello sì la puntata da solo, perché così parlo io eccetera, sono contento, nessuno che mi dà e cioè va benissimo così, ma poi senza Simona, ma che gusto c'è senza Simona. E allora diamo il via, signori e signori, benvenuti per voi, che caspita non lo riesce a dire, non lo dice, non c'è, sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì, oggi è mercoledì, ieri abbiamo visto l'almanacco di oggi, che a quanto pare per alcuni segni è molto propenso, ma poi attendiamo appunto l'appuntamento con Simona per poter poi andare a scoprire l'almanacco di domani. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Lo sapete, ormai è un'estate che con noi voi ci seguite e ci in qualche modo supportate anche a livello emotivo, ma come ben sapete noi abbiamo partecipato a questo evento qui, ve lo faccio vedere. Ok, questo qui appunto è Thalassonia, il concerto finale che è stato fatto l'8 di luglio 2026 alla terrazza del Marina, o meglio al Marina d'Arechi, poi che la terrazza era il locale, ma non vogliamo ovviamente dare spazio al locale, ma quanto al progetto curato nei minimi dettagli. Quindi è stato un progetto molto lungo, un progetto bellissimo che si è concluso poi con l'esibizione creata e diretta dal direttore d'orchestra Francesco Bottigliero. Ma adesso ritorno in studio, perché oggi in questa prima parte vi voglio raccontare un po' di questo progetto, di quello che è successo in questi mesi. Ovviamente non è ancora concluso, perché poi alcuni dei delegati andranno fino a Barcellona. Noi nel nostro piccolo, con l'associazione Poesia del Mare, abbiamo dato il nostro contributo, ma vi voglio regalare alcune delle clip di questo grande evento. Prego, regia.

0: Autore di tanta musica, colui che la musica non solo la crea, la vede, la vive, la sente, è qui con noi appunto il maestro Francesco Bottiglieri.
1: Eseguiremo mie musiche scritte apposta per questa occasione ed insieme a me ci saranno dei musicisti tanto giovani quanto bravissimi. Sono i talentuosi ragazzi del coro di clarinetti del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Ci saranno degli strumenti rari, anzi rarissimi.
2: La nostra è l'ennesima tappa del nostro progetto Talassonia, ovvero la voce del mare. Da un lato stiamo recuperando resti trovati sulla spiaggia o ricavati dai fondali marini.
3: Abbiamo trovato batterie, abbiamo trovato addirittura un ciclomotore usato. Il progetto prevede il recupero di questi materiali e farne degli strumenti musicali.
0: Ma siamo pronti?
4: Sì!
0: E allora cominciamo!
2: Per lo più oggi i bambini hanno costruito almeno una ventina, se non 30 piccole maracas, no? Tipo.
0: Allora, come vedete, ecco, queste sono tutte le associazioni, part art, la promotrice in questo caso, con tutte le altre associazioni che hanno fatto parte di questa grande organizzazione che in realtà vede unicamente il bene del mondo, dell'ambiente marino, del mondo in cui noi viviamo. C'è appunto Plastic Free e Marina da Rechi, ovviamente è parte integrante, ma giusto per andare nel dettaglio, perché magari voi, qualcuno di voi dice, ma me lo puoi spiegare? Ve lo faccio spiegare dagli ideatori di questo progetto.

Ora capite che cosa c'è dietro questo mondo, cioè ci sono persone che la mattina come unico obiettivo hanno migliorare il nostro mondo. È per quello che in qualche modo dobbiamo farlo anche noi. Perché, guarda, ieri abbiamo parlato con Simona, vedete, di tutte quelle persone che bloccano le strade, che creano dei casini per magari lo stesso obiettivo, che è un obiettivo giusto, magari senza dubbio. Ma le persone come quelle che abbiamo visto finora, che abbiamo sentito parlare le loro parole, a partire dalla Sapienza, chi ha realizzato questo video, e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di migliorare quella che è una realtà, la realtà marina in questo caso, operando e adoperandoci per in qualche modo riuscire a salvaguardare i posti dove stiamo, perché a tutti noi piace andare al mare e a tutti noi piace nuotare in acque pulite. Poi dopo vediamo lo sporco, il mare è sporco e là non si può andare, il mare è sporco. Chi è che l'ha sporcato il mare? Non è che il mare è sporco, cioè non è che si autosporca da solo, cioè non è che i pesciolini fanno la cacca e sporcano il mare. Quello che sporca il mare sono è l'ignoranza innanzitutto delle persone, il menefreghismo di aziende, di tutto il resto, che in mare lo vedi, sai, ma tanto che ho butta a mare e me frega. E no, no, che va veramente dal mozzicone di sigaretta alle bottigliette di plastica, a tutto quello che è attorno al mare. Perché uno va in barca e dice: ma sai che me frega a me? Ma scarichiamo, ma che me frega a me? Ma buttiamo in acqua, ma c'ho sta bottiglietta, dove la butto? Posso tenerla sulla mia barca? No, la butto a mare. Quello è il problema di oggi, quello è la problematica veramente di inquinamento. Poi ci aggiungiamo tutto il resto, dove scaricano a mare tutti i liquidi, che ne so, abbiamo una coltivazione, una coltivazioni, tutte le acque reflue della riga con tutti i pesticidi, ma sì, buttiamoli a mare, ma che ce ne frega a noi? Questo è purtroppo il problema principale, è il ma che ne fotta a me quello, no? E quindi poi da lì nasce veramente, se non, adesso stiamo parlando dell'Italia, che ha sicuramente un'influenza nel mondo, no? Ma un'influenza relativa. Pensiamo ad altre nazioni come l'India, che scarica tutto nel fiume, che poi il fiume va a mare e il mare con le maree, le correnti, eccetera, lo portano in. Pensiamo a questi posti qua, pensiamo a tutto il resto dei posti dove c'è una pesca non controllata, dove ci sono dei altro tipo di leggi che non sono le nostre che abbiamo in Italia, perché anche qua l'altro giorno hanno trovato un caseificio qua in zona che sversava in mare tutti i liquami dei residui di mozzarella, delle robe, eccetera. Per quello dicono: fate attenzione, quando volete fare i fighi e pucciate la frisella in mare per poi mangiarvela. Nel mare, cioè, ci sono mille microbatteri. E allora, cosa provano gli animali, i pesci, le tartarughe, tutti quelli che vivono nel mare a vivere là dentro? Dovrebbero farle provare a ognuno di noi. Bevetevi un bel sorso di acqua di mare, bella contaminata. State male e poi dopo capiremo. È normale, non è giusto quello che sto dicendo, è estremo, però quello deve essere. Quindi la prossima volta fate attenzione quando siete a mare, a nuotare. E non

è la vostra pipì il problema, è quando ci buttate le bottigliette d'acqua e tutto il resto. No, perché il bambino ha fatto la pipì a mare, che schifo. No, quella lì forse è l'ultimo dei problemi. Il problema è quando appunto riversate tutto il resto a mare. Bene, ne continueremo a parlare. Io veramente ringrazio dal maestro Maria Rosaria Morelli, a Partarda, a tutti per aver realizzato questo evento meraviglioso a cui noi siamo riusciti e abbiamo avuto la fortuna di farne parte. Bene, detto questo, noi ci vediamo tra poco con Simona. Per voi, a dopo, sigla.

0: Era tanto che non ascoltavamo Achille Lauro, che ci fa sempre piacere, bravo, ci piace sempre questa canzone e amiamo sempre ascoltarla. Benvenuti cari amici, la seconda parte di questo programma che è Yes We Are. Intanto io vi volevo ringraziare, e adesso mettiamo la sigla, ma prima volevo poi ringraziare perché sono arrivati, adesso non vogliamo atteggiarcela,
1: No, atteggiamocela.
0: no, non ce la atteggiamo, però sono arrivati i dati di ascolto di giugno 2026 e quindi abbiamo piacere e volevo comunque condividerli con voi, ma facciamo così: prima di condividerli, faccio di istituzionalizziamo la cosa. Signore e signori, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Benvenuti e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Next, un channel con Teleroma 56, quindi salutiamo anche gli amici di Teleroma 56 e come vi dicevo abbiamo i dati di ascolto e possiamo condividere con voi con gioia e trepidazione. No, volevo trovare... Ah, fammi entrare una canzone che possa
1: Darci un modo di atteggiarcela.
0: fammi vedere tipo questa, che ne so,
2: Is this the real life?
0: cioè che ne so, questa qua di sottofondo,
1: Keep yourself alive, io avrei messo.
0: We Are the Champions sarebbe, però vabbè, comunque aspetta, le spiego una cosa, visto che abbiamo i dati di ascolto. Questa c'era e questa ho messo. Keep yourself alive non c'è. Detto questo,
1: Secondo me c'è.
0: non qui. Fatti i cazzi tuoi. È difficile, è difficilissimo. Allora, crescita dell'audience e consolidamento del network. Siamo lieti di condividere con i nostri partner i risultati conseguiti dal Nexum Channel nel mese di giugno 2026, che confermano il percorso di crescita del canale, il progressivo consolidamento nella sua presenza sul mercato televisivo e digitale. L'analisi dei dati evidenzia un'elevata capacità del network di raggiungere un pubblico distribuito nell'arco dell'intera giornata, con il coinvolgimento degli spettatori e una significativa diffusione territoriale. Ecco, bellissima questa, senti il sottofondo di...
1: Posso cantare?
0: Perfetto. No, se no perdiamo i dati di giugno. Quindi, vedendo questi indicatori sono coerenti con le metriche comunemente utilizzate, un pubblico coinvolto, oltre al numero degli spettatori raggiunti, uno degli elementi più significativi riguarda il livello di coinvolgimento, con 302.000 ore complessive di visione. Non si limita a generare semplici accessi, ma a riuscire a mantenere il pubblico collegato ai propri contenuti per tempi significativi. Oltre 124.000 le sessioni registrate nel mese. Fascia notturna, fascia centrale, fascia serale, l'intera giornata viene coperta completamente. Una copertura internazionale. Durante il mese di giugno, Nexum Channel ha registrato collegamenti provenienti da 48 paesi e 1902 città. E a questo io saluto. Ah, my friend, thank you so much for watching us. Beh, detto proprio a
1: Macaronico.
0: Macaronico. Hola amigos, come sta? Todo bien? Bien, soy muy feliz. Feliz Navidad,
1: Che voi ci
0: eccetera, eccetera.
1: guardiate, non l'hai detto. Non l'hai detto, sono molto felice che voi ci guardiate.
0: Dillo in spagnolo, visto che per te l'atteggi. Oggi ho deciso di rompere, non prepari a me, no?
1: Ah, ma sento che te lo
0: E potevi
1: tengi.
0: mettere questo, e potevi dirlo, lo sai dire in spagnolo?
1: No, ma
0: E
1: sei
0: allora che...
1: tu il poliglotta di casa,
0: Adesso fuori
1: scusa.
0: gruppo, so, a Napoli. Va bene, quindi questo è, noi vi ringraziamo ovviamente. I risultati conseguiti confermano Nexum Channel come una piattaforma efficace per attività, varie attività di branding, campagne, sponsorizzazioni, televendite e quant'altro. Quindi grazie, grazie appunto. Amici, conclusioni, l'obiettivo del netto rimane quello di incrementare costantemente.
1: Io
0: Quindi.
1: potrei fare una pubblicità di qualcosa, una televendita, ma mi sento imbarazzo tantissimo. Cosa potrei televendere?
0: No, non lo so.
1: Signori,
0: prodotti senza glutine, poi fai la cosa dei prodotti senza, sì, ma prodotti senza glutine, trucchi di bellezza, panini, bibite, Coca-Cola, qualsiasi cosa potresti vendere. Tu hai la capacità di bucare lo schermo, sai, sì, che buchi lo schermo tu. Serio, vero, l'hanno detto tutti che tu buchi lo schermo.
1: Sì, sì, quando le ho tutte a casa, che magari sono, mi dipingo gli occhi da sola un po' così, un
0: le
1: po'
0: hai
1: così.
0: Tutte, che, le hai tutte a casa, spieghiamolo per gli amici, ah, che magari sì, ci vedono dall'estero, proprio per quello che
1: dillo in inglese, dillo in inglese.
0: You have all at home,
1: my friend.
0: My friend.
1: Quindi non averle tutte a casa, allora significa da noi, non le ha tutte a casa, è un modo di dire dei nostri anziani.
0: Dei nostri chi?
1: Degli anziani di su, delle mie parti, delle mie zone. Mm. Non averle tutte a casa significa oggi non le ha tutte a casa.
0: Sì,
1: è come dire, si usa è come il me pugliese, ok? Che a seconda di come lo pronunci ha un significato diverso.
0: Non credo proprio.
1: Sì, io faccio così. Praticamente, cosa succede? Che oggi non le ha tutte a casa, sta lei lontano, è nervosa, arrabbiata. Quindi non è, nel modo magari meno carino, dico non è a 100, però questo significa che è una persona che non è equilibrata. Non le ha tutte a casa, è sempre riferito a qualcuno che si sta per innervosire, oppure è nervoso.
0: Quindi si sta per innervosire.
1: Magari oggi si sente un po' incompleto, non è mai una cosa positiva. Oggi non le ho tutte a casa, generalmente però è una funzione negativa.
0: Ok, va bene, avete imparato una nuova cosa del non le ho tutte a casa.
1: Però invece di dire, ma sono arrabbiato, sono nervoso, oggi non ce le ho tutte a casa, quindi lasciami stare. Però se avete tante figlie, questo non può funzionare.
0: Sì, va bene, beh, questo. Allora, l'argomento di oggi, dopo avervi ringraziato, l'argomento di oggi era molto, diciamo, molto semplice, perché parte anche da un titolo di un film che poi non abbiamo visto, o meglio di un film, di una serie TV che comunque non abbiamo visto, che è quello Se la vita,
1: ti regala
0: mandarini. Tu che fai se la vita ti regala mandarini?
1: Generalmente faccio una marmellata, però io ho fatto tra l'altro la marmellata con i mandarini cinesi. Dovete sapere una cosa, che se nella marmellata, in qualsiasi tipo di marmellata, con un sacchettino di garza mettete dentro i semini del frutto, che può essere la mela, che può essere il limone, l'arancio, tutto. I semi sono ricchi di peptina, che è quella che praticamente è un gelificante naturale. Evitate di mettere dentro cose chimiche, utilizzate tutta la natura. Infatti io l'ho fatto e la mia marmellata, ti dirò che è venuto un po' troppo gelatinoso, però può essere affascinante anche in quel modo, non è male, anche dipende quanto volete che sia spalmabile. Lo so, sto parlando di cibo e sto cominciando a prendere il sopravvento.
0: Allora,
1: scusatemi.
0: Detto questo, pensate alla risposta da dare a se la vita ti dà mandarini, tu

0: E giustamente Gianna Nannini che dice: non si prende a Marrakesh e si tira fuori sto pezzone che America, che già era bello ai tempi negli anni 80, adesso comunque continua ad essere un gran pezzone, bellissimo, meraviglioso. Bene, la domanda che ripongo e ti rifaccio è: se la vita ti dà mandarini, tu...
1: Io non li rivendo perché io non ho la capacità, ma ci faccio marmellate. Ma io vorrei dire una cosa, ma proprio breve. Ho visto la prima puntata di questo K-drama, eh.
0: Coglione. Ok. Ok, va bene. A parte si può dire. Ok.
1: Sì, non voglio rubare tempo, però ti sto dicendo che questo, La vita ti regala mandarini, mi sarebbe piaciuto vedere di cosa parlava. Parlava di questi due bambini che all'inizio...
0: No, la domanda, andiamo sul fattore filosofico. Se la vita ti dà mandarini, nel senso che non è mandarini in senso di mandarini.
1: Ma una volta non era limoni.
0: La vita ti dà limoni.
1: Una volta, cioè, se la vita ti regala limoni, faccio una limonata. Cioè, esatto. La risposta è sempre stata, almeno l'ho sentita, sempre accompagnata a questa.
0: Sì, era ironica, ma la frase se la vita ti dà limoni o se la vita ti dà mandarini, eccetera,
1: è un po' diverso, secondo me.
0: No, va nel fattore psicologico. Cioè, nel senso,
1: io non riesco,
0: caspita,
1: a capirla, scusami.
0: Allora, tu oggi hai... Tu sei soddisfatta di quello che stai facendo oggi? La vita noi ci ha dato la televisione, quindi ora puoi continuare a fare la televisione, la puoi continuare a fare in un modo bene, la puoi continuare a fare in un altro, puoi sperare di crescere o sperare di dire domani basta, mollo tutto e me ne vado. Che era quello il concetto di base dove siamo partiti con anche con la coach, era proprio quello, nel senso la soddisfazione che uno ha e uno prova in quello che fa, che sia qualsiasi, che spesso ci viene viene abbattuta da tutte le persone attorno, che ci sono attorno, che o per gelosia, per invidia o per rancore, ti lanciano la famosa seccia, che è brutto a dire seccia perché non è così, ma psicologicamente ti abbattono.
1: Scusami, sto riflettendo, ma non faccio fatica a capire. Faccio fatica a capire perché ci sta l'argomento di dire quello che stai facendo, se non ti soddisfa, ok? Mm-hmm. Vuol dire che devi impegnarti di più, cioè, perché tendenzialmente siamo persone, non tutte, ma molto severi con noi stessi. Ne parlavamo anche dell'almanacca, certo, dell'altra volta. Quindi essere severi con se stessi a volte va bene, perché se questa cosa può insegnarti o darti quello sprono a dire posso fare di meglio, e allora vai, cioè ti impegni di più. A volte uno dice non sa neanche da che parte raccapezzarsi, come posso dare di più,
0: certo,
1: come posso fare del mio meglio, e allora ha senso. Ma è l'altra

0: È la generalità, nel senso che non è che la vita ti, se, tu dici, se la vita ti regala lingotti d'oro, wow, cioè che, cioè,
1: No,
0: già,
1: certo.
0: Già sai, la vita ti ha dato limoni, la vita ti ha dato mandarini. Ora, questi mandarini, sei in grado, la tua capacità, il tuo essere, il tuo, la tua mente è in grado di farli diventare un qualcosa che portino del bene alla tua vita? O li lasci nel frigo a marcire o fuori a marcire e quindi non hai né mandarini, poi ti ritrovi che hai fame,
1: giusto,
0: non
1: giusto.
0: Hai mandarini e manco hai guadagnato una lira.
1: Hai ragionissimo, adesso mi è più chiaro così, forse perché in frigo abbiamo dei mandarini, dei limoni.
0: Beh, sì,
1: e quindi noi di cosa ne facciamo di limoni? Noi li spremiamo e quindi già l'atto in sé di spremerli a mano è fatica, è comunque un impegno che ci devi mettere, dopodiché ne facciamo granite. No, non è così.
0: Esatto.
1: Quindi, nel senso, sì. Ci vuole l'impegno per poi avere qualcosa di più.
0: Sì, esatto, ma esatto quello, ma il limone è la barca, il limone è
1: sì,
0: dote, il limone, no, il mandarino è il limone, è un...
1: È l'ostacolo, il mandarino è l'ostacolo.
0: No,
1: invece.
0: Non è per forza l'ostacolo. Ti
1: viene,
0: no, se la vita ti dà barche, che ce fai?
1: Le affitto tutte.
0: Bene, e ti ripeto, ma secondo te è facile affittarle tutte? Cioè, la vita ti ha dato 10 no. barche. Cosa fai? Hai 10 barche e le affitti tutte? Così, aspetta, si affittano. E quello è il concetto. Se la vita ti dà qualche cosa, che sia positiva o negativa, ma ti dà qualche cosa, la stessa cosa che può sembrare positiva ad alcuni, per altri è negativa.
1: Sì, vero, vero, vero.
0: La stessa cosa che altri ci fanno i miliardi, tu... non ci fai una lira, o viceversa, tu ci fai miliardi e alcuni limoni e altri fanno i miliardi con le, come si chiama.
1: E quindi dov'è la differenza? La differenza sta nel...
0: sta, tu affronti, ti hanno mandarini, sei in grado di affrontarla e farli diventare un qualche cosa di positivo nella tua vita o li lasci marcire?
1: Sai che non siamo tutti uguali, bisogna vedere anche non solo le capacità imprenditoriali ma anche la fantasia che uno ha, bisogna vedere come uno reagisce anche alle cose, perché quante volte vediamo persone super che vengono da famiglie super mega ricche dove i nonni si sono fatti un mazzo così e la terza generazione si mangia fuori tutto perché non ha le capacità di nonni.
0: Esatto, la vita gli ha dato i mandarini, quindi i soldi, ma i mandarini li hanno fatti marcire.
1: Esatto, dipende tutto da noi, da quanto... dalla nostra personalità, sì, è sempre lì, da quanto riusciamo a reagire e da quanto questo, ci impegniamo.
0: Ok, questo è, nel senso, la coach diceva, molto spesso vengono persone da me dicendo ho la sensazione di aver fatto abbastanza, non mi sento di aver dato tutto me stesso, sono in crisi perché mi ritrovo a non aver ottenuto quello che volevo, quindi essere in qualche modo in crisi perché nella loro mente non hanno raggiunto quello che doveva essere magari il loro obiettivo e quindi hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, di uno bravo, quello che è, per discutere di questa cosa, perché magari invece hanno realizzato delle cose ma non si sentono, e c'è anche una sindrome che non mi ricordo, anche in un film, non si sentono, la sindrome dell'impostore. Quelli che hanno raggiunto il successo però dicono no, non è merito mio aver raggiunto il successo ma dell'altro, quindi mi sento un impostore ad avere questa cosa. Quello era il concetto della frase, partiva appunto da questa cosa qui, che la vita di Amandari. Vabbè, detto questo, grazie amici.
1: Detto questo, guardatelo, è su Netflix, Se la vita ti regala mandarini.
0: No, in realtà no, sì, ok.
1: No, davvero, non sto scherzando.
0: E quindi hai visto la prima puntata e cosa...
1: È un po' difficoltosa la prima puntata, perché ci sono questa bambina che piange in continuazione, questa mamma molto severa, che è in un villaggio proprio di una Corea del 1960, questa signora con altre donne si tuffano in apnea per raccogliere delle conchiglie molto pregiate e anche delle alghe rosse molto pregiate, finché non muore a soli 22-26 anni, che mi sembrava ne avesse già 85, e lascia questa questa bambina orfana, ma questa bambina ha un'intelligenza al di sopra della media, quindi la madre, sapendo questo, vuole che la figlia studi, viene dal padre della bambina, viene da una famiglia ricca, lei è sempre c'è sempre attaccata a lei un bambino che l'aiuta e lei lo tratta malissimo, e questo bambino si capisce nella prima puntata che sarà il suo grande amore, ma a quanto pare deve essere tipo una storia di Remy di

0: pelin messi insieme, perché questi due devono affrontare un sacco di sfide nella loro vita.
1: Ecco, e non perché anticipiamo altro. Bene, detto questo, amici e amici, andatevi a guardare se vi interessa questo mondo, se no riflettete sulla frase: se la vita vi dà mandarini, spero che in qualche modo riusciate a fare il vostro bene. Detto questo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per voi.
0: Sigla.

0: The Weeknd, i The Weeknd featuring Dua Lipa, e comunque anche Dua Lipa, che sapete è venuta qua in Italia, no? Si è sposata in Italia, in Sicilia, come al solito, beh, tutta la gente deve sempre rompere le palle perché
1: quello che è successo a Venezia è successo anche a Palermo,
0: sì, esatto, ovviamente
2: tutto il mondo paese.
0: Anche se Dua Lipa è una famosa cantante, non è che c'ha l'economicità di Bezos,
1: no, però voglio dire, hanno rotto le palle,
0: esatto, a livello di rottura di palle hai ragione, sì, hanno sempre, comunque rompono le palle per chiunque, forse l'unico che non mi ricordo è stato George Clooney a Como, credo che non gli abbiano rotto le palle, non lo so,
1: no, mi sa che hai ragione, ma perché è stato molto a parte che erano anni molto diversi,
0: sì, certo, certo
1: c'erano meno app social, e quindi è stato un matrimonio, nonostante sì, sicuramente non abbia badato a spese, ma meno glamour, ecco, sotto questo profilo,
0: certo,
1: sotto profilo social, ecco.
0: O anche magari l'ha fatto discreto, in un posto, in una città, in un luogo che uno è meno sotto i riflettori, e due comunque aveva bisogno del suo come dire, apporto, cioè il lago di Como è comunque un lago molto frequentato, molto bello, sì, ma come dire, non è Venezia, non è Palermo, i cittadini di Como sono comunque persone che amano il turismo, gli hanno dato, ricordate quelli prima, a Como gli hanno dato mandarini e sono stati in grado di costruire una giungla dei mandarini, mentre da altre parti gli hanno dato, a Palermo gli hanno dato mandarini, un po' sono morti, un po' sono lasciati fare, eccetera eccetera, a Venezia idem, no? Quindi è quello, se riesci a ottenere, però hanno Dua Lipa in qualche modo ha fatto scalpore per quello che ha fatto a Palermo, perché a Daddy hanno dato pochi soldi, hanno bloccato le piazze.
1: Vabbè. Pochi soldi lo sapete voi che ha dato, sì, pochi soldi, non sapete quello che ha dato in realtà il comune.
0: No, da quello, sì, a parte dal comune, no, ma da quello che ho capito, ha dato pochi soldi alla cittadinanza.
1: Ma che volete?
0: Cioè,
1: ma che volete?
0: A quelli che hanno subito un blocco del mercato, perché c'era un mercato lì, gli ha dato, non so, 1.000 euro. Da commerciante, una roba del genere, adesso non vorrei sbagliarmi.
1: Però è un pochino, se pensi che un
0: esatto,
1: un fruttivendolo o un pescivendolo
0: non guadagni certo 1.000 euro in una giornata,
1: quello delle calze magari sì, esatto, visto che è estate.
0: Vabbè, quello si è fatto, come dire, si è fatto è riuscito a farsi la giornata in maniera molto più che soddisfacente, se è vero comunque quello che ho letto. Comunque partiamo con l'almanacco, con la terza e ultima parte, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi è martedì e quindi oggi faremo l'almanacco del mercoledì, esattamente. E quindi prima di partire con l'almanacco ho visto un su girando sai che c'è Fedez, nella vita non lo vedevo ma ho rivisto sta cosa e fa un podcast,
1: sì,
0: stranamente ho visto che ha detto una cosa intelligente, nel senso magari ne ha dette tante altre ma io in quel caso non le ho viste quindi non ve lo so dire, ma ha intervistato le cose di nuova generazione, le antagoniste di nuova generazione, le scioperatrici, vabbè, quelli là che si mettono a terra e bloccano le strade, no?
1: Sì.
0: O che imbrattano le... o che per sensibilizzare, non si capisce da dove arrivi questa cosa. E lui giustamente dice... si fa spiegare perché lo facciamo, ma no, perché i soliti discorsi, perché i potenti del mondo, perché i potenti non capiscono che c'è l'inquinamento, i potenti non capiscono che stiamo avendo caldo perché il consumo della benzina, le macchine, le robe, eccetera. E giustamente Fedez ha fatto presente in maniera molto sincera e semplice che gli ha detto: guardate che voi non è che andate a rompere, adesso vediamo se per caso la riesco a trovare, non

0: Andate a rompere le scatole ai ricchi, cioè a quelli che veramente hanno
1: Esatto.
0: la cosa. Voi andate a rompere le
1: A chi
0: scatole
1: va a
0: a chi
1: lavorare?
0: va a lavorare, a gente come voi, più o meno, perché noi lavoriamo e loro no, no, magari di meno no. È che non trovo la come si chiama, quindi non riesco a farvela sentire. Però. Cioè, quello è, cioè, voi volete, non dove, perché non vi mettete davanti a un aeroplano, a un jet privato di uno?
1: Perché non andate in un porto a piedi? Vi entrate in un porto e vi mettete davanti a uno yacht da 100 milioni di euro.
0: Esatto,
1: Così
0: cioè,
1: dovete
0: se
1: fare.
0: volete fare qualche cosa
1: Incatenatevi all'ancora.
0: all'ancora, esatto, se volete fare qualcosa, fatelo, ma non mettendovi in strada sul raccordo, che appunto c'era un altro video di una signora poverina che doveva andarsi a fare le visite oncologiche, malata di tumore, non poteva andare perché c'erano questi quattro coglioni messi là per strada, capito? E capite che va, cioè, se io, metti io dovessi andare a fare il programma e stiamo andando, il programma ed è bloccata la strada perché quattro sono lì. Cioè, non lo dico perché siamo in televisione, però poter rode, no? Quindi crei disagi a tutta una città
1: Eh
0: intera.
1: sì, se ci rifletti è un pensiero talmente semplice e corretto quello che ha espresso Federico, che dici, ma
0: Amico suo.
1: dici, ma porca miseria, ma scusate, ma così non state danneggiando i ricchi, così state danneggiando la gente che va a lavorare, la gente che ha famiglia, ma che, cioè, ma è limpido come
0: Sì, anche perché
1: pensiero.
0: poi dopo ti ritrovi che chi sta
1: Che
0: in
1: te
0: strada,
1: menano.
0: a parte, vabbè, ma quello è il minimo che mi frega, però chi sta in strada in macchina, lascia la macchina accesa, non è che spegne la macchina, ah aspetta, stanno su qua, fammi spegnere la macchina. Quindi,
1: Con 50 gradi.
0: esatto, quindi continua a esserci ancora più inquinamento, continua a esserci smog che si blocca tutta da una zona, cioè è più il danno che andate a fare che quello che è probabilmente la sensibilizzazione, nel senso
1: Dovrebbe
0: che...
1: arrivare una camionetta dei pompieri con
0: Come
1: l'idrante.
0: fanno all'estero,
1: Con
0: però qua se lo fai
1: l'idrante.
0: in Italia poi sono fascisti e uno non può, uno non può
1: Ma ti giuro,
0: andare
1: io se sento ancora una volta questa parola,
0: a... Mamma mia, ti
1: spacco
0: giuro,
1: tutto.
0: sì, guarda che fa
1: Spacco tutto.
0: veramente fastidio questa... le persone che parlano a cacchio,
1: Ma
0: guarda...
1: non so, sì, ma perché in realtà non hanno argomenti. Ah,
0: Esatto,
1: fascista!
0: esatto, esatto.
1: Fascista.
0: Quello è quello che non si può fare, quello, capito? Qualsiasi cosa fai con la violenza, cioè se
1: Ma
0: loro
1: se...
0: fanno violenza e quindi mi bloccano per strada, è una violenza alla mia libertà, io non posso reagire. Se reagisco,
1: So
0: sono
1: fascista.
0: fascista. Detto questo, cari amici, benvenuti e siamo giunti alla metà di questa nostra settimana. E lo sapete com'è, no? Noi iniziamo e quindi il baricentro ideale per tracciare un bilancio dei giorni trascorsi e guardare con serenità ai traguardi che ci attendono. Noi affrontiamo quella che è la nostra settimana, quello che è il nostro mood in una sola e unica maniera, quella che a noi piace tanto, cioè questa.
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento,
0: Quando c'è un problema, quando avete un dubbio, quando avete un po' di ansia, voi semplicemente alzate il volume. E basta, calmi, alzate il volume.
2: lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Vi posso garantire che 4 minuti, 3 minuti di passo lento ma violento vi sfoga tutto il mondo. C'era un vecchio detto, nella vita quando sei preoccupato fai una cosa, balla. Ok, tu vuoi ballare. E vi passa tutto. Detto questo, continuiamo oggi è mercoledì, domani sarà mercoledì 15 luglio, la chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo cardinale e dottore della chiesa. Soprannominato il dottore Serafico per la sua straordinaria capacità di unire la profondità della teologia alla purezza mistica dell'amore. Il sole oggi o domani sorgerà alle 5:41, se state guardando la notte, eccetera, e tramonterà alle 20:48. Che la serata possa regalarvi un momento di serenità. L'importante è che siate sereni, no? Bene, allora ritorniamo poi al

0: momento almanaccoso in cui il 15 luglio custodisce nell'albo della storia traguardi scientifici immensi e grandi svolte della creatività mondiale. Nel 1997, cara Simona, il mondo della moda veniva scosso da una tragica scomparsa a Miami di Gianni Versace. Versace! Belli lingue americani quelli. Versace, Versace, un genio assoluto che ha rivoluzionato il costume e lo stile italiano proiettandoli nell'Olimpo internazionale. Pochi anni più tardi, nel 2006, la piattaforma Twitter faceva il suo debutto ufficiale sul web, inaugurando l'era della comunicazione dei micromessaggi in tempo reale e cambiando per sempre l'ecosistema dei media globali, tracce indelebili che testimoniano la rapidità dell'evoluzione umana nell'arte e nella tecnologia. In effetti, stavo vedendo un'altra intervista a Valerio Mastandrea, lui diceva che noi siamo la generazione, cioè proprio noi di questa età, che ha vissuto più avvenimenti nell'arco di poco tempo. Cioè, nel senso, tua nonna, mia nonna, la mia bisnonna, cioè, è vero, hanno avuto le guerre mondiali, è vero che, ma hanno avuto, cioè, come quello. Evoluzione, quella è. Cioè, non è che è cambiato di tanto. Da noi, da quando siamo nati ad oggi, i telefoni comunque continuano a non funzionare un cazzo, nel senso non c'è internet e non va niente. E, però ogni volta ci sono stati un sacco
1: Abbiamo avuto la guerra fredda, Gorbaciov.
0: Sì, no, ma anche proprio a livello di tecnologia, vedi? Cioè, nel 2006 c'era Twitter, oggi c'è l'intelligenza artificiale e tutti i cartelloni che vedete per strada e molte delle pubblicità le hanno fatte l'intelligenza artificiale. Ma non puoi neanche andare più a fare un provino per fare uno spot televisivo perché tanto te lo fa l'intelligenza. Sì. Quello è. Bene, passiamo alla rubrica Natura e Orto.
1: Oh. Passa?
0: Prego.
1: Nelle nostre amate rubriche dedicate alla terra, oggi puntiamo i riflettori su una pianta aromatica simbolo indiscusso dell'estate mediterranea, il basilico. Oltre a impreziosire i nostri piatti con il suo profumo inconfondibile, il basilico possiede importanti proprietà digestive, antinfiammatorie e persino rilassanti per il sistema nervoso. Infatti, se voi ne usate il basilico, automaticamente mi sentite meglio, almeno a me succede così. Un segreto contadino per preservare intatto l'aroma e le proprietà non tagliate mai le foglie con il coltello, ma spezzettatele rigorosamente a mano e preferibilmente a crudo. Questo accorgimento evita l'ossidazione degli oli essenziali, mantenendo intatte le virtù terapeutiche e il colore verde brillante, perché la lama d'acciaio del coltello va a influire sul danneggiamento delle foglie.
0: Ma se lo faccio col coltello in ceramica?
1: Va bene, puoi fare, certo.
0: Cioè, fate, uno dovrebbe avere sempre un coltello in ceramica. Sì. Bene, vi regalo questa canzone.

0: È bellissimo come hanno voluto risaltare tantissimo la linea di basso in questa canzone di Lenny Kravitz di qualche anno fa, ma sempre bella, sempre attuale. Cari amici, ben ritrovati. Yes, we are Mauro Caputi, Simona Monaco. Momento dell'almanacco, ma adesso siamo sempre lì perché abbiamo lasciato la rubrica Natura e Orto, ma adesso Simona ci accompagna nel mondo della cucina.
1: Io vi vorrei dare la ricetta per qualsiasi momento del pranzo o cena, perché è comunque una ricetta veloce che potete anche fare in anche una persona, se volete mangiare da soli. Allora, sono
0: spaghetti.
1: No, ma perché? Tante no, volte io ho mangiato da sola.
0: Ho scherzato.
1: Il dramma è quando tu non ci sei, che sei via per lavoro e io non mangio, non cucino più. Mangio, attingo direttamente dal frigorifero. Vabbè, scusa. Tagliolini freddi di riso, oppure potete tagliolini freddi di riso, tagliolini di riso.
0: Azzida, buono.
1: Tagliolini freddi di riso con pesto fresco di basilico e mandorle, pomodorini e ciliegino lasciati marinare. Lasciate il marinare lo fate il giorno prima i pomodorini, o tranquillamente fate dei pomodorini confite nella friggitrice ad aria. L'importante è che quando andrete a mantecare tutto sia tutto comunque a temperatura ambiente, non serve che siano freddi. Allora, a gusto la ricotta salata grattugiata sopra, però è quello che dà quella spinta in più, a seconda di come anche come fate il pesto. Se lo comprate già fatto, di solito è più delicato; se lo fate voi potete correggerlo con più sale, meno sale, più aglio, meno aglio. Di solito lo si va a comprare, è sempre la cosa più comoda in assoluto.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Condite a freddo i tagliolini con il pesto di basilico, dentro al pesto potete comunque finirlo con le mandorle, oppure le mandorle ce le mettete sopra. Una volta condito il pesto con i pomodorini, sopra schiacciate delle mandorle salate, che a me piacciono di più, e poi pomodorini e la ricotta salata. Fino fuori una bandiera italiana meravigliosa.
0: Bravi, viva l'Italia, viva noi. Siamo giunti ai saluti di questa puntata e questa sera vi lasciamo con un pensiero appunto di San Bonaventura. Intanto, giusto per i segni zodiacali, la luna, l'ascelone entra nel segno di terra, il segno più fortunato è il capricorno, poi arriviamo al toro e la vergine, e per chiudere con la frase di San Bonaventura è: non la lettura, ma la contemplazione, non l'ingegno, ma il desiderio profondo guida l'uomo verso la vera luce. E con questo

0: Grazie per essere stati con noi, viva i segni, fortunati, ci vediamo domani, vi ricordo seguite Gosvi.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: La catena di calciatore con un inizio fortissimo, cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista personale dimostri subito di essere un grande attaccante. Al Monaco com'è andata?
7: Il Monaco per me è stata una scuola formativa, anche se io ho cresciuto in Sud America, al Platense, in questa squadra mia, dove ho fatto i miei primi passi, sono riuscito ad arrivare a 18 anni al Monaco, dove ho finito questo lato formativo, no? Con un grandissimo allenatore che ho avuto.
6: E lì Tigana capisce che tu hai una grande carriera davanti.
7: Jean Tigana è stato per me un allenatore.
6: Jean Tigana, per i più giovani, sì. Centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michel è stato nostro ospite ieri.
7: Hanno vinto gli europei dell'84 e
6: lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa.
7: E lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita e dopo, come tutti gli attaccanti, no? Mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine
6: questo è il punto. Ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
7: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca di quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto, molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Tigana è stato di un gran aiuto mio personale, perché
6: hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry in un momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
7: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me, dopo la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
6: Giovanissimo va in nazionale, ma soprattutto giovanissimo nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni, mi pare tu avessi.
7: Sì, 21.
6: E subito dopo, quello poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
7: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa.
6: Alla fine di solito.
7: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier. Sì. Dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool, e insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli. Dopo giocare,
6: quello è stato il primo grande successo,
7: successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri, e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra, per quello per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
6: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni. Ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
7: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
6: è successo di tutto.
7: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
6: Francesi giocavano in Serie A, certo.
7: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000, neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega. E anche i compagni di Didier Deschamps, Zinedine Zidane, e molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol,
6: che era una novità assoluta,
7: era
6: che
7: una
6: è durata
7: novità
6: poco, no?
7: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità, e riusciamo dopo il 98 vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Dopo c'è stata la Spagna ha fatto meglio.
6: I primi siete stati voi. Sì.
7: Però siamo stati i primi, e per noi quella partita molto sentita, come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine, perché comunque la sconfitta per noi era molto molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare
6: e a ribaltarla
7: con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti:
6: fai gol,
7: entra e segna, dopo il resto non mi interessa.
6: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
7: Le seguivo spesso, sì,
6: quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve, e poi raccontaci un po' la tua gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma tu e la Juve.
7: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina, era difficile trovare un posto.
6: Sì, beh, allora lì in attacco, no? Dove c'era Inzaghi, c'era Del Piero,
7: e Kovacevic, e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa. Beh, solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
6: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
7: Sì, poi ti racconto un'altra cosa.
6: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
7: Marcello, no? In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Cristian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non avevo trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
6: un po' difficile
7: addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante, e se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol, ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico, e per quello che riguarda con Alessandro, e Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
6: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
7: Più gol e che è rimasto di più alla Juve, 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo, e il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che io...
6: Potete fare un applauso,
7: non riesco a capire. Grazie.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: sì.
0: Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti, a livello personale.
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere, il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale, moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere. E non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto.
0: Che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa.
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrota, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese, insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque, e anche con lui ho un rapporto molto stretto, e lui mi ha fatto una chiamata, perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona, e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo, perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
0: e tu è stato il momento più difficile?
1: È stato il momento
0: più lontano dalla Juve.
1: Mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui, e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
0: E lui credeva tantissimo in te, cioè
1: tantissimo,
0: era il titolare inamovibile in quella
1: e,
0: giornata, no?
1: E lì dove iniziano anche a arrivare i Vieira, i Cannavaro, Emerson. Allora questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no? Fino a quella.
0: Una squadra sempre più internazionale, sempre più.
1: Più internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto. E lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions. Però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
0: Senti, c'è uno tra i tanti gol. Quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile. Cioè uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata. In realtà, secondo me, in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
1: sì.
0: Insomma.
1: No, e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, e avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani, ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava
0: Ibrahimovic,
1: e giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa, e alla fine ho fatto gol io, e questo dopo quando mi sono ritrovato anche con il direttore.
0: E hai deciso il campionato, quello è un gol che ha deciso.
1: E lì abbiamo chiuso il campionato, credo, comunque, e lì quando mi sono ritrovato con il direttore Moggi, anche, era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa, però è stato il gol... Sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini, in più lo stadio
0: un gol a San Siro è
1: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
0: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
1: Grazie.

0: verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: Tu, Buffon,
0: molto, molto libera.
1: Camoranesi, Del Piero, Nedved, insomma, sono stati dei grandi
0: Siamo
1: campioni.
0: rimasti e per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: Certo.
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a
1: Ecco, è stata
0: centrare
1: un'annata,
0: l'obiettivo, sai,
1: dicevi giustamente
0: comunque.
1: che ogni trasferta era una festa, c'è stato un cammino, una camminata trionfale oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro
0: Beh,
1: livello?
0: sicuramente più uno va avanti e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi e per noi comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante. E noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra. In più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata
1: La riduzione.
0: siamo a riduzione a meno 6, 7, non mi ricordo bene. E comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di
1: Vincere.
0: risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile perché c'era il
1: Certo.
0: Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque un campionato competitivo e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società e gli abbiamo rimesso
1: Le cose a
0: a
1: posto.
0: posto tutto quello
1: Hanno
0: che.
1: portato la Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci
0: Sì,
1: Torino, no? Non è
0: nel
1: ancora a
0: 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti a
1: livello
0: livello
1: dirigenziale, certo.
0: societario, con l'arrivo da
1: Però
0: Jean-Claude
1: c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Cioè, erano situazioni diverse oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve e sentivo al di là che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere, magari più da noi come Juventus, di essere alla squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto e quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la non fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e
0: Da
1: fatto.
0: detto e fatto e successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc e benissimo e dopo ho iniziato questo nuovo percorso in Serie A dove nel mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo con la nazionale,

0: vai al mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito, però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile, incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera, eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
1: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità
0: Che non è
1: verso
0: poco.
1: soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando l'ho chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia. Era quello che mi era successo a me nel 2000 e
0: Certo.
1: perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un quattro Coppa del Mondo, che comunque
0: Certo.
1: per un giocatore non è poco.
0: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, ti fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza, so che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme, un bacio enorme e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti. A presto.
0: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
1: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a
0: Ah,
1: Mauro,
0: ecco,
1: quindi ci siamo
0: benissimo.
1: visti e non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no, scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro in camera con me perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'storia argentino. E in quel
0: Certo,
1: momento argentino, perché
0: argentino,
1: dopo è
0: poi dopo sì.
1: diventato anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava. O mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è. Chi è questo qui?
0: È
1: Questo qui è un
0: pazzo questo
1: matto.
0: qua.
1: E questo con il tempo, dopo, da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
0: Certo.
1: Allora sai adesso ci siamo contare, ritrovati, certo. Comunque addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato che ero a Buenos Aires e mi ha invitato a, che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, no, guarda, no, dolci no. No, no, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo è un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
0: sì, molto importante,
1: unico. Sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi detto Camoranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore. Un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
3: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
1: Una bellissima amicizia, sì.
3: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
1: Guarda, io... E dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
3: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
1: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida.
3: Che sta facendo benissimo.
1: Benissimo al Siviglia. E il suo presidente, Daniel Passarella. Si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
3: Era in Serie B, esatto. Era...
1: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
3: una storia ripetuta
1: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A. E sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
3: Gli argentini anche con noi italiani sono molto legati,
1: c'è questo rapporto, cioè, rapporto molto molto stretto,
3: ecco, e... qua sul tavolo come tu vedi c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili, sono le tue bandiere,
1: sì.
3: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora noi adesso ti chiediamo di fare un giochino, noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu in base a quello che scegli alzerai la bandierina.
1: E mi metto in piedi?
3: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi, prendi la cassettina, puoi farlo,
1: no,
3: come
1: aspetta,
3: vuoi.
1: Aspetta, metto in piedi.
3: Non c'è,
1: no,
3: problema. Allora,
1: fammi possiamo... vedere. Soltanto ecco, mi lascio una qui e mi lascio una qui.
3: Allora, possiamo cominciare, dai, con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
1: Beh, in questo per me
3: Barthez.
1: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello, senso, portiere. Non è tanto bello...
3: fisicamente.
1: È diverso.
3: Non glielo diciamo. 1-0. 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. È qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
1: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian, anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e ho un grandissimo rispetto per lui.
3: Alla prossima, anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia...
1: Oui. E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se certo. Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
3: Certo.
1: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
3: Beh, era facile che vincesse Zidane, e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi...
1: Addirittura è diventato il presidente del
3: esatto,
1: Boca
3: Juniors. Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. E qua è dura, eh?
1: Qui è dura.
3: Qua è dura. A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
1: Michel lo stimo... tantissimo, però.
3: Ma Diego.
1: Diego.
3: Diego.
1: Diego sarà sempre Diego.
3: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Sì. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale. Quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
1: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
3: Leo.
1: Almeno d'età.
3: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
1: Buenos Aires è la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
3: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
1: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
3: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale. Preferisci bere il mate o lo champagne?
1: Dipende l'ora.
3: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo. Stiamo finendo con un ultimo, con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo, ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
4: Davide Seguente. Mejor persona que jugador de fútbol. Y mirá que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abriendo a sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por el teléfono y le dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho. Gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te beso un bar, te mando un beso gigante, te voy a decir, te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, mi amigo, te quiero, cuídate mucho.
3: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
1: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui il triplo, e mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali, e è sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar, e ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via, perché no, però sono molto grato a lui, perché comunque al di là dell'amicizia è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
3: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
5: Ciao Davide, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto: mamma mia, che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebber, mi ricordo che vi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffoni in porta, e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro, di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao Davide.
3: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
6: Grazie a tutti.
7: Grazie.

0: Well, good afternoon, everybody.
1: Bene, signore e signori, buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Dunque, direi che, come sapete, questa è una giornata veramente molto molto importante per l'AC Milan. Per me è veramente un piacere essere qui con voi, essere qui proprio alla casa Milan e presentarvi il coach. Allora, avete visto quante cose sono cambiate nell'arco dell'ultimo mese, anche dalla fine della stagione. Qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo era di rivedere proprio la nostra organizzazione che riguarda il calcio. E beh, vi devo dire che per la prima volta, per quanto riguarda il periodo in cui sono io proprietario dell'organizzazione, ci sarà molto di nuovo, molto alto, nel senso che, guardate, primo punto che ho deciso di portare avanti, mi sono detto, adesso voglio proprio guardare al meglio, concentrarmi su questa posizione, quella del coach. Quando guardo le varie organizzazioni di football, di calcio in modo particolare, vedo che c'è il rapporto da una parte tra il coach, poi la proprietaria, poi il management. Beh, questo rapporto, come dire, incrociato è fondamentale, per cui sappiamo bene che molto molto spesso, in tante circostanze, che succede? Si va prima dal capo, poi c'è il direttore sportivo, poi c'è l'allenatore sotto o il coach, e quindi abbiamo fatto qualcosa come 6 mesi appunto di meeting, di lavoro, di riunioni, tutte concentrate in un mese. Ho incontrato tantissime persone straordinarie, credetemi, che arrivano da tutto l'ecosistema calcistico. Tutto questo vuol dire poter fare uno sforzo, ricostruire, rafforzare, rivedere il rapporto appunto fra il tecnico, il management e la proprietà. C'è un ingrediente molto importante in tutto questo processo, che è il nostro target, è tutto quello che noi vogliamo raggiungere. Come dire, fondamentalmente vuol dire riportare l'AC Milan a quello che è il suo heritage, il suo grande e glorioso passato, per cui questo è molto importante per noi, è importante per i calciatori, per i giocatori, per i fan, i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell'aria. Noi giochiamo per vincere, non è che oggi ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro football. Questo vuol dire attacco veramente in ogni singolo momento. Deve essere un calcio eccitante, interessante, entusiasmante, bello veramente da guardare, da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura. Guardate, è tipico del mio modo di fare. Allora, stop con il passato, sono qui adesso, sono qui con voi, sono responsabile, certo io prima linea, ma dietro di me, attorno a me, meglio ancora, c'è tutto un team, e ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell'ultimo periodo per arrivare a questa posizione, cioè per avere Rube veramente come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra nuova organizzazione calcistica. Vi ricordo che appunto il nostro team ha una grande profondità, questo è il termine giusto, per cui abbiamo Amsterdam, abbiamo Gardner, abbiamo Thiago, e poi abbiamo Jovan Karaski, e poi Vincenzo Vergin, e poi abbiamo Donato il Monte. E guardate, è veramente importantissimo per me parlare di queste persone, per me e per l'organizzazione, e ho preso veramente le mie persone migliori e le ho portate all'interno, come dire, proprio a casa appunto del Milan, AC Milan appunto. Guardate, noi faremo sì che le azioni che vedrete parleranno da sole, e saremo felicissimi di iniziare questo percorso appunto con voi e soprattutto con Ruben.
2: Buongiorno Ruben, volevo sapere se da questi primi momenti, da queste prime fasi della vita rossonera, la città, i tifosi, le persone del Milan, hai avuto la sensazione in questa nuova legacy più di un club, più di un'azienda o soprattutto di una famiglia, la famiglia rossonera, mi sa?
1: Guardi, allora innanzitutto mi voglio scusare perché non parlo italiano e oggi quindi in modo particolare, insomma, con i tifosi mi spiace veramente nei loro confronti. È veramente molto importante per me cercare di imparare quanto prima l'italiano per rispettare la vostra cultura, e quindi prometto, insomma, di farcela il più velocemente possibile. Ci ho provato nei primissimi giorni, lo ripeto, e so quant'è l'importanza l'allenatore del Milan e il fatto che appunto possa esprimersi nella vostra lingua in italiano. In ogni caso continuo e vi dico, è un onore essere qui, sono felicissimo, e guardate, sento la città fatta di persone che ci seguono, che mi seguono, e Allora, con la volta adoro quel luogo, parlo di Milanello, perché è qualcosa di strepitoso, di eccezionale. Qualcuno mi dice, ma no, è un po' demodè, un po' vecchio, ma no, assolutamente no, c'è tutto e tutto quello che serve. E personale che ho incontrato, assolutamente strepitoso, ho visto persone fare un lavoro meraviglioso, guardate, non potrei essere più felice, mi sento assolutamente a casa e per il momento, ecco, veramente tutto questo vi volevo dire, è un grande piacere essere qui. Peppe Di Stefano Sky.
2: Benvenuto mister, prima diceva Jerry Cardinale serve un calcio bello, offensivo, propositivo, non so se è un sogno per te quello di allenare il Milan, sei il tifoso del Milan da piccolino, ma ti chiedo se c'è un Milan del passato che ti ricordi e che vorresti magari ripetere, emulare, Sacchi, Capello, Ancelotti o i grandi Milan del passato, qual è la tua foto, la tua immagine, il tuo grande ricordo da milanista se lo eri da piccolino?
1: Allora, guardate, innanzitutto Jerry giustamente vi ha detto che vogliamo giocare a calcio, quindi niente pressione, proprio niente pressione, la qualità di gioco è fondamentale. Poi mi ricordo tantissimo del Milan, Ancelotti certo per il mio personale perché insomma è un po' più giovane di me. Io ricordo moltissimo, ho guardato tantissimo giocare, far giocare Arrigo Sacchi, la difesa, veramente la pressione stile Arrigo Sacchi ha portato tantissime nuove idee in campo. Il fatto stesso di giocare d'attacco, di difesa, ricordo Capello, il suo team, la sua squadra veramente incredibile, non so più quante partite giocate in fila, vi ricordate, senza perdere, insomma qualcosa come 80 volte ha vinto in casa consecutivamente senza perdere, veramente incredibile. Guardate, il passato del Milan non è solamente, come dire, la squadra, è tutto l'insieme dei giocatori, Van Basten, Hullet, vi ricordate, veramente dei giocatori straordinari, ma quando si fa riferimento appunto al Milan è la squadra in generale, sono le persone, questa è la cosa più importante. E quindi ecco, se dovessi scegliere un ricordo sarebbe difficilissimo scegliere uno solo, guardate, perché seguo il Milan certo da quando ero giovane, però insomma sono un grande fan appunto delle mie squadre portoghesi, Benfica, mi ricordo benissimo le finali appunto nel 90, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Era una famiglia quella, è una famiglia nuova questa. Quindi ho bellissimi, profondi ricordi dell'AC Milan, adesso ci sono dentro completamente, sento il piacere, sento la responsabilità. E, certo, so che sì, è un campionato in cui è molto difficile vincere, però insomma noi siamo qui appunto, come ci diceva prima, per non solo giocare, non per evitare di perdere, ma per vincere. È una bella sfida, vedremo.
3: Andiamo da Dazon, Federico Sala.
4: Buongiorno mister, benvenuto innanzitutto. Io proseguo nel solco dello spettacolo dei gol e lei avrà l'onore e l'onere di allenare il giocatore più caro nella storia di questo club. Vado subito su questo tema, cioè su Gonzalo Ramos, chiedendole perché è l'attaccante giusto per la sua squadra, visto che al Milan manca un giocatore da 20 gol da tantissimo tempo, da 15 anni, e già ci sono, quante probabilità ci sono di vederlo con un altro portoghese, ovvero Rafa Leão, visto che siamo tra portoghesi, diciamo così.
1: Dunque, guardi, non voglio parlare, come dire, di livello individuale, no? Nel team, certo, sono dei giocatori, sono dei player, c'è dietro tutto un budget, c'è il costo, non spetta a me dire perché è stato scelto. Allora, sicuramente vedo la squadra, vedo il lavoro di squadra che certo è fatto di persone, guardo il profilo del team, il profilo delle squadre, e mi piace vedere degli eccellenti giocatori che poi ognuno ha il loro obiettivo e il loro incarico. Allora, non è semplicemente il fatto di vedere un nome, noi guardiamo un profilo, vediamo cosa c'è dentro e dietro, facciamo scouting, cioè ricerca attiva dei migliori, e ci credo moltissimo appunto in lui, noi eravamo, perché l'avete visto con la Croazia, avete visto veramente con tre difensori che gli stavano addosso e ha segnato, insomma guardando appunto le partite in Italia a volte succede proprio questo, insomma sono dei team che fanno veramente molto bene quel tipo di lavoro, si riesce veramente a fare gol nonostante appunto questa pressione assoluta. Guarda, uno degli aspetti veramente molto importanti per quanto riguarda il Salo, e delle volte appunto le persone guardano il talento del giocatore e basta. Io vedo un player, guardandolo appunto giocare 5 minuti, per me è importante vederlo giocare in quel modo al meglio per tutto il tempo. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato e inserito dalla squadra, e a noi serve esattamente questo tipo di lavoro. Quindi semplicemente guardate Gonzalo giocare, vi bastano 5 minuti e capirete quindi che si mangia insomma uno, due o tre difensori contemporaneamente. Guardate, è più di un giocatore, per me è un messaggio, lui è la nostra squadra, è un messaggio che ci dice crediamo nella squadra, crediamo nel gruppo. Ecco lo sforzo che bisogna fare. Sono felicissimo, felicissimo, perché è stato un processo anche relativamente veloce e questo ha rafforzato quello che credevo prima, cioè quello che veramente voglio cercare di fare qua, dare forza. E poi ovviamente con Raffaella, anche lui ha giocato benissimo, benissimo nella Coppa del Mondo, è uno dei nostri giocatori con la G maiuscola, ma sono felicissimo proprio del team, della squadra in generale. Sono, dico in italiano, sono un allenatore felice.
3: Claudio Raimondi, Mediaset.
0: Eccoci, Gerry Cardinale ha introdotto insomma l'obiettivo, è ambizioso, ci sta mettendo la faccia, è sempre più vicino al Milan come mai era accaduto. Questo è un grande supporto per te e chiedo allora a questo punto, tu sei anche famoso per delle frasi iconiche quando eri alla guida, per esempio dello sport. In primo anno c'era un po' di scetticismo, si aveva di anni di infelici, no? Per quello che era l'altra parte di Lisbona, e tu a tutto questo scetticismo avevi risposto con una frase, e adesso io non sono portoghese, era più o meno e se corre bene, tipo e se andasse bene, e poi alla fine dopo 19 anni è arrivato il titolo che non riusciva più a vincere. Quindi ti chiedo, in tutta questa rivoluzione te la senti che qua dire come slogan e se poi la mia avventura andasse bene?
1: Certo che sì, guarda, è difficile, ci sono appunto delle frasi, come dire, così piene di significato, però attenzione, a parte il dire, bisogna poi corrispondere con delle azioni a quello che diciamo, quindi far corrispondere. Sono delle squadre, sono dei club veramente iconici, guarda, so benissimo che è una sfida, però guarda, è sempre più di un titolo, è sempre più di uno slogan, è sempre più di una frase, vuol dire appartenere alla storia di qualcuno come questo, che è un nome iconico veramente. È il tipo di sfida che a me piace raccogliere, di cui sono alla ricerca. Posso dirti questo, sono felice, anche se succedesse appunto qualcosa qui, sarei comunque più felice nella mia vita, e mi dico sempre, sarò più felice avendo provato, anche quando quel provare non porta a un eccellente risultato. Allora, è qualcosa di veramente personale ed è veramente difficile dire davanti a questa sfida la raccolgo. Penso veramente che avevo delle idee, una certa mentalità con lo sport come quelle che ho adesso qui. Certo, ero molto più giovane e grazie a queste ultime avventure forse mi piace di più adesso sentire di avere fame di successo, fame di farcela. Credo in questa struttura, credo nel AC Milan. Bisogna veramente conoscere molto, ma molto bene le caratteristiche del football italiano. Adesso vediamo anche le altre squadre, vediamo altri campionati e vediamo come lavorano gli altri. Cerco sempre di confrontare e di imparare. Quello che posso dire adesso è che tutto quello che pensavo in quel momento, quando ho pronunciato le frasi che tu mi hai ricordato, ripeto, è qualcosa in cui credo ancora oggi, e certamente le cose andranno bene. Certo.
3: Andiamo da Andrea Ramazzotti, la Gazzetta dello Sport.
5: Salve mister, sono qua, benvenuto. Come parto da quello che ha detto il collega poco fa, allo Sporting lei ha scritto pagine storiche, ha riportato il club alla vittoria dopo tanti anni. Qua il Milan è alla ricerca di un altro traguardo importante, che sarebbe lo scudetto della seconda stella. Questo è forse è il grande obiettivo, il suo grande obiettivo in questo, in questa avventura.
6: Yes, it's the first thing when you put
1: yourself, allora, ricordo sempre questo, quando ci si mette in gioco abbiamo la nostra squadra, giusto? Ci si mette in discussione, ci si guarda, si guardano le partite, bisogna vincere tutte le partite, più partite possibili, più giochi possibili. Questo è un primo grande step. Certo che noi vogliamo vincere con la seconda stella, guarda, so benissimo che è difficile, so che sarà dura perché ci sono mille ingredienti, però non so veramente, ecco, quale possa essere veramente la sfida numero uno, quella più grande, quella più difficile andare avanti, difficile dirlo adesso appunto, però è chiaro che l'obiettivo fondamentale, il goal veramente per eccellenza adesso è essere di dominio, veramente dominare quello che è il campionato, e il resto lo vedremo.
3: Andiamo dalla Rai, Leonarduzzi.
7: Buongiorno mister, volevo sapere cos'è che ha fatto sì che lei accettasse la proposta di venire ad allenare al Milan e come intende schierare la squadra, con che modulo, come portare le sue idee in campo.
6: The first thinking,
1: allora, primo ragionamento che mi sono detto, barra fatto, mi sono detto non perché è la C Milan, voglio dire la verità, perché sono andato alla prima riunione, appunto, certo, con delle certezze, ma penso sia normale, no? Vedete, perché? Perché so qual è quella che è la rivoluzione vera e propria che è in corso in questo momento. Ricordo benissimo la prima riunione e ho detto, guardate, sono un coach, lo voglio fare, dobbiamo ancora del contratto, però insomma nella mia testa già dopo la prima riunione è scattato qualcosa. Ho guardato il team e mi sono detto il team qui mi offre dei principi che a me piacciono e piacciono moltissimo, e io voglio difendere appunto questo team e mi piacciono quei valori, sono pronto per la stagione. Basta appunto guardare, come dire, i numeri, bisogna fare certo più gol, basta guardare quelle che sono appunto le prime squadre nei vari campionati, c'è ancora una certa differenza, per cui c'è da fare più gol, questo è in poche parole è uno degli elementi. Però mi sono presentato appunto tutta la struttura, diversi incontri con il team, tutto il percorso di ricerca, c'è tutto il percorso di scouting, e poi vedi, nel momento in cui ti senti che hai le persone giuste attorno a te, quando hai una storia, un heritage come la Cimilan, quando c'è appunto questa storia, quando c'è una squadra che appunto vuole vincere gli scudetti, beh, sono tutti gli ingredienti che compongono la sfida che io veramente voglio raccogliere. Esattamente questo, questa è la sfida che ho raccolto e questo è ciò che penso ancora.
3: Andiamo dal Corriere della Sera, Monica Colombo.
8: Buongiorno, vorrei chiederle se lei ha chiesto consigli ai due allenatori portoghesi che erano stati qua 2 anni fa, e se la sua speranza è di, come dire, iniziare in maniera diversa con un diverso ambientamento.
1: Sì, è chiaro che insomma ho scambiato delle idee e ho le mie opinioni, però insomma conosco Paul, insomma, e sicuramente Sergio Consesso, insomma, si era, come dire, sì, rivali, per cui ecco, il rapporto c'era, ma parlo di 3 anni fa, qualcosa di relativamente recente. Però per una volta voglio provare a fare le cose come le intendo io, nel senso, guarda, io l'ho spiegato, Jerry mi ha spiegato delle idee e io mi sono detto, devo vedere io da solo con i miei occhi, con le mie mani, la situazione che è davanti ai miei occhi, perché potrebbe essere non corrispondente a quello che pensavo io, giusto? Per cui mi sono detto, guardo, vedo e tocco con le mie mani, per cui nel momento in cui ho iniziato le varie riunioni, i vari meeting, mi sono fatto veramente tante domande, anzi me le hanno fatte e ho ricevuto tutte le risposte che volevo sentire, mi sento veramente molto molto a mio agio.
3: Andiamo da Franco Ordine, Il Giornale.
9: Eccoci, buon pomeriggio mister. Volevo chiederle, lei parte con un grandissimo vantaggio. Nessun allenatore è stato presentato e ospitato da Jerry Cardinale. Questo è un grande vantaggio che ha. Volevo chiedere se a questo vantaggio che cos'altro può aggiungere sul mercato, e in particolare su Leao, ha già preso una decisione?
1: Allora, non vi parlo, come dire, in modo specifico, lo dicevo prima, non in generale, di ogni elemento del team. Io sono felice della squadra, felice del team,

0: E chiaro che insomma Jerry voleva far vedere in modo particolare appunto a voi quanto ci sta lavorando, quanto manager in lui c'è per questa squadra e in questo momento. E tutto questo certo vuol dire anche pressione, certo che sì. Ora, tutto questo però ha a che fare col mercato, vedete, cioè bisogna adeguarsi al mercato. Noi facciamo il nostro lavoro, e qual è il nostro lavoro? Io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili, chiarire gli eventuali dubbi che potrei avere. Dopodiché, credo che ne parlo con Bobby, Bobby ne parla con Andrew, Andrew ne parla con il board in generale, e tutti insieme cominceremo definendo il team migliore, la squadra migliore proprio per l'inizio del campionato. Lo ripeto, sono felice della squadra. Certo, se avete tempo per fare le cose, per migliorare, è chiaro che dobbiamo ancora scoprire approfonditamente le caratteristiche di ogni singolo giocatore, ed è veramente molto importante per noi, vedete, capire non solo come gioca quel giocatore, come giocano tutti i membri della squadra, ma come reagiscono, se veramente adorano il football, il calcio, in modo particolare se vogliono essere qui, stare qui. Quindi è questo che bisogna fare e capire prima ancora della chiusura del mercato, ma ripeto, sono felicissimo della squadra attuale.
1: Andiamo da Andrea Sereni, La Repubblica.
2: Buongiorno mister, io volevo chiederle,
3: sorry, the last row,
2: over there. Io volevo chiederle, qui a Milano c'è stato un allenatore portoghese che ha fatto molto bene, Mourinho all'Inter. Lei insomma lo ha vissuto a Manchester, ha detto più volte che lo stima per la sua capacità comunicativa. Proverà al Milan ad avere un approccio alla Mourinho?
3: No,
0: io sono completamente diverso da Mourinho, sono un'altra persona ovviamente. È chiaro che ho imparato molto, che dico moltissimo da lui, però quando si è coach, quando si è un allenatore, non si può copiare nessuno, c'è dentro me stesso, ci sono io, c'è uno stile di gioco che è diverso, e poi io spero effettivamente di vincere, perché ovviamente questa forse è l'unica cosa che penso di avere in comune. Io ho tantissimo rispetto per Mourinho, assolutamente sì, penso di permettermi di poterlo chiamare amico, ma sono completamente diverso. Non aspettatevi del Mourinho da me, perché poi insomma vedremo appunto come andranno le cose, insomma potrei dirvi tante cose, potrei anche dirne meno, ma non è questo il problema. Tutti quanti facciamo degli errori, io ho fatto degli errori a Manchester, voglio imparare moltissimo, non solo dettagli, spero i miei giocatori possano essere ancora migliori e mi aspetto di vincere più partite di lui. Certo, insomma non voglio neanche parlare di perdere, no, delle partite, perché la comunicazione è fondamentale, sarà facile con me, spero.
1: Tutto Sport con Stefano Pasquino.
4: Sì, buongiorno. E volevo chiedere se può fare, lei dice, ha detto che non parla dei singoli, ma se vuole, se può fare un'eccezione per Modric, visto che è una scelta che forse va oltre gli altri giocatori. E volevo chiederle se ci ha parlato, se è ottimista sul fatto che possa restare.
3: You said Modric. Sorry, I didn't. Modric is a player.
0: Certo, assolutamente. Modric è un giocatore che vogliamo tenere per la sua esperienza. Ho parlato con lui due volte e se serve posso andare a parlarci di nuovo, non mi stanco. Allora, ha ottenuto ottimi risultati, veramente ha giocato bene. Penso, guardate, che sia un punto fondamentale per noi, tanto più, come dire, all'inizio, e non vi dico insomma che giocherà, farà tutte le partite, insomma penso che bisognerà osservare anche questa evoluzione, però assolutamente vogliamo contare su Modric per la prossima stagione in arrivo. Anche il board, lo so, ha parlato con Modric, io ho parlato direttamente con Modric, lo ripeto, spero di averlo parlato anche fra pochi giorni, perché chiedo adesso qualche giorno per riposarsi.
1: Passiamo il microfono a Antonio Vitiello, Corriere dello Sport.
5: Sì, salve, benvenuto al Milan. Non so se però le hanno spiegato anche un po' il contesto in cui è arrivato, ovvero un paio d'anni davvero molto difficili, in cui ci sono stati due fallimenti clamorosi, tanti errori. Ecco, volevo anche capire cosa l'ha raccontato il presidente, il patron Gerry Cardinale, per convincerla a venire al Milan, e perché quest'anno il tifoso del Milan deve fidarsi di questo nuovo progetto del Milan rispetto agli altri anni. Cos'è che è cambiato? Magari, non so, se anche Gerry Cardinale vuole dare una risposta.
3: I know that is
0: guarda, so che

0: Può essere sì, è dura, lato tifosi uscire da questo periodo che hanno vissuto. Lo conoscevo il contesto, guardi, prima ancora della prima riunione è chiaro che ho studiato tantissimo quello che è il fini veramente in città, letteralmente. Ho capito cosa vuol dire quel contesto, appunto avere perso l'ultimo gioco, l'ultima partita, per poi aver avuto le conseguenze appunto sul campionato, sulla coppa. Insomma, guardi, per me l'importante nelle riunioni è subito la domanda: come risolviamo la cosa? Cioè, le abbiamo noi le armi in tasca per risolvere la questione? E la risposta c'è stata e sono state risposte eccellenti. Allora, in questo momento, come dire, certo, devo convincere i fan? Non posso dire che dopo questo momento cambierà la vita, sia qualcosa di meraviglioso, strabiliante. Io penso semplicemente che bisogna lavorare. I tifosi, i fan sono smart in questo momento, non vado a insultare nessuno, non prendo giù nessuno, non posso certamente dire adesso si è sistemato tutto, andrà tutto bene. Benissimo. C'è però qualcos'altro che posso promettere, ovvero farò veramente quello che è il meglio per il club, che a volte non è esattamente quello che vogliono, a volte non è facile, ci mancherebbe, e attenzione, non farò semplicemente la cosa migliore per me. Penso che con gli errori fatti nel passato, che riconosco, io questo l'ho dimostrato nella mia carriera, cioè io farò del mio meglio per la Cimina, questa è una promessa che mi faccio. È chiaro che non posso cambiare tutto o tutti gli ingredienti dell'arco di 24 ore, si comincia lentamente, pian piano. Per me tutto comincia nel primo incontro in prestagione, che è il modo in cui ci presentiamo veramente agli altri e al mondo. Vuol dire avere opportunità prodotte in prestagione anche per i giovani, per i giovanissimi, perché lo conosco il feeling dei tifosi nei confronti appunto dei giovanissimi, in modo particolare italiani. Abbiamo questa responsabilità non solamente per il Milan ma per il football italiano. Tutto questo lo so, ho fatto errori, ci saranno forse degli errori, tutti ne facciamo, non credo sia giusto promettere nulla. Però è chiaro che davanti a noi c'è un percorso, l'idea di quello che vogliamo fare, c'è come vogliamo giocare, l'idea, c'è che tipo di giocatori vogliamo, anche lì c'è un'idea. Questo è un punto di partenza, ripeto, già nel primo incontro in Serie A vedremo appunto di riuscire a vincere fin dall'inizio, fin di primo incontro, lo sapete, poi si vince il primo, poi il secondo, il terzo incontro, partite da lì, poi si costruisce tutta l'architettura, mettiamoci al lavoro e vedremo.
1: Andiamo da Letizia con le domande. Vi ricordo, per Ruben Amorim ci sarà un altro momento per le domande a Gerry Cardinali.
2: Buon dia mister, benvenuto. Nel 2026 nel calcio è importante anche la cifra umana, vincono gli allenatori che si dimostrano grandi uomini, penso a Luis Enrique, penso a Guardiola. È quello che è mancato un po' negli ultimi anni anche al Milan, sognare questo tipo di persona che comunichi anche ai giocatori e agli allenatori. Lei al Casapia, per esempio, si era trovato in una situazione difficile a pagare anche gli affitti ai giocatori, ho letto, e cose del genere. Come pensa, qui ovviamente ci sono altri problemi, come pensa di mostrarsi nei confronti dei giocatori? Si è già sentito i giocatori che magari hanno qualche dubbio sul rimanere o meno, faccio i nomi di Maignan, di Rabiot, e cosa pensa di dare a livello umano a questo spogliatoio che deve ritrovarsi?
0: Guardi, se posso dirlo, allora la cultura portoghese, la cultura italiana, che ha a fare col collegamento, con il fini, con le sensazioni, il sentimento, il contatto, e io sono fatto proprio in questo modo, lo ribadisco, sono questo uomo, sono questo tipo anche di coach. Certo, con l'essere umani è sempre più facile avere questi collegamenti, creare un contatto. È chiaro che bisogna sapere, come dire, indicare l'errore. Il mio contatto con i giocatori è sempre da vicino, sarò sempre onesto con i miei uomini, perché ancora una volta sarò onesto con i genitori, sarò equo, cercherò di essere il più corretto possibile, è molto difficile, però so che è così che si ottiene poi la fiducia veramente dei giocatori, degli uomini, giusto? Quando c'è questa connessione con il team, ecco che le piccole crepe, le piccole rifiniture che mancano è qualcosa che si rimargina, sì, veramente con grande facilità. Quello che posso dire in questo momento è che penso di essere come voi, nel senso, mi piace il contatto umano, il lato umano, il contatto con i membri della famiglia. Abbiamo un team eccezionale con Giacomo e con Tommaso, queste persone che si stanno occupando veramente dei giocatori, della loro vita, abbiamo tutto sotto controllo. Dopodiché serve anche qualcos'altro, cioè una modalità veramente più attraente possibile di giocare, perché ovviamente è questo che ci serve, e cerchiamo anche di dare a tutti loro, i giocatori, la buona opportunità per giocare bene. Ci lavorano sopra, hanno questa opportunità. Tutto questo farà bene allo spirito di squadra e ci aiuterà.

0: Va a vincere.
1: Andiamo dal foglio con Umberto Zappelloni.
2: Buongiorno mister, volevo chiedere, ha detto che partirete lentamente, ma quando vedremo il suo gioco? Quanto tempo si dà per far vedere il suo gioco nel nuovo Milan?
0: Allora, spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. Allora, so bene come funziona il calcio, nel senso che il tempo non c'è, nel senso che manca sempre. Questo progetto a lunga scadenza, però guardate, nel momento in cui cominceremo con il primo gioco, la prima partita della stagione, bisognerà giocare veramente in modo tale che l'allenatore possa essere visto, cioè si possa capire quello che l'allenatore, che il coach ha detto ai giocatori. Lo ripeto, non possiamo cambiare tutto, l'idea, la mentalità dei tifosi adesso in un giorno, è chiaro che non ci si riuscirà, si convinceranno le persone tifosi lentamente, ma a livello di gioco io veramente vado in quinta letteralmente fin dal primo momento in cui salgo nella squadra, ed è esattamente quello che siamo detti anche nelle riunioni: vogliamo dominare, avere posizione dominante fin dal primo incontro.
1: Luca Mignani, il giorno.
3: Buongiorno mister, io volevo chiedere invece di Pulisic, quanto peso avrà nel suo Milan, col suo modo di giocare che è molto duttile, molto bravo a legare il gioco, e quanto sarà importante recuperarlo, visto che insomma non segna dall'anno scorso e anche i mondiali insomma non ha brillato. Grazie.
4: Sorry, what was the name? I didn't. Pulisic.
0: Yes. Pulisic Pulisic è veramente un giocatore di grande talento. Allora, dunque sì, c'è stata appunto la lesione, si è fatto male appunto in Coppa, bisognerà appunto fare delle valutazioni, ma è veramente

0: più tempo dentro all'interno e non ai margini, non sulle linee. Allora, so bene per i suoi punti di forza di Pulisic, conosco benissimo i suoi punti di forza, ci credo molto, è benvenuto, sostenuto nel club. C'era stato qualche problema con l'eliminazione alla Coppa del Mondo, l'hanno criticato, insomma, poi qualcuno che gli diceva no, ma guarda, non ti preoccupare, ci la farai, recupererai dopo l'ultima lesione, e c'è tutto il team dietro per utilizzare tutte le qualità, tutti i punti forti, quindi per noi è veramente molto molto importante averlo. Ok, dicevo che non voglio parlare dei livelli individuali, ma poi ci casco ogni tanto, vedete.
1: Andiamo da Pietro Mazzara, siamo alle battute finali, le ultime domande, per favore.
2: Buongiorno Ruben, non per parlare dei singoli, ma a livello complessivo di squadra, la società è intervenuta in maniera abbastanza celere con Gonçalo Ramos, sta per arrivare Kyla. Ti voglio chiedere se avete una deadline per avere la rosa al completo, perché per un nuovo allenatore poter lavorare con la squadra pianificata è molto importante, e farlo il prima possibile credo che sia poi un vantaggio sul lungo termine.
3: I think the biggest
0: sì, certo, però insomma il tema principale è avere appunto dei giocatori ancora in Coppa del Mondo, sono appena stati eliminati e devono avere il tempo di riposare, non posso fare tutto in prestagione. Cominciando la stagione con questa squadra sarei felice, è chiaro che non so cosa possa succedere, ma la cosa veramente più importante su questo, quindi sono veramente molto tranquillo e rilassato, è chiaro che ci saranno degli oppositori veramente molto forti, però non ho incontrato i giocatori, cioè io ho l'idea, ho la conoscenza, e chiaramente giocano, hanno giocato in ogni situazione, poi li devo vedere appunto mentre facciamo training, mentre facciamo coaching, quindi più che la scadenza dell'avere più giocatori o tutti i giocatori, io voglio cominciare a fare coach ai miei calciatori. Devo cominciare domani, sarei felice, certo, e riusciremo a essere competitivi con la squadra attuale.
1: Andiamo da Tele Lombardia con Michael Cuomo.
4: Buongiorno, benvenuto, in bocca al lupo. Una frase che piace molto al proprietario Gerry Cardinale è: non dobbiamo giocare per non perdere. Le chiedo se ci può spiegare come vede lei la differenza tra giocare per vincere e giocare per non perdere.
5: I know that,
0: Dunque, cosa posso dirvi? Vi posso dire il modo in cui voglio giocare io e vedere giocare, insomma, dove voglio arrivare io, e ho grandissimo rispetto appunto per Allegri.

0: Sì, questo è assolutamente normale. Ogni singolo coach ha delle idee che sono uniche, sono diverse. Io ho le mie, lo confermo. Poi devo cambiare anche un po' di sicuro, perché quando vedrò i miei giocatori sono loro che mi daranno delle idee, per cui io smusserò le mie idee. A me piace rispettare i principi, signori, per cui quello che io voglio è recuperare veramente il più velocemente possibile. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi. Voglio un calcio bello da guardare. E soprattutto all'inizio, con tutte quante le informazioni che vengono date, è chiaro che insomma ci vuole un po' perché il motore parta, no? Per i giocatori lo sappiamo tutti, questo principio però è uguale per tutti ed è altrettanto chiaro: quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità. Questo vuol dire quindi che fare il coach di grandi squadre non si può sfuggire a delle responsabilità, si gioca appunto per vincere, perché lasciar perdere, calare l'intenzione, calare l'energia vuol dire perdere o prepararsi alla perdita, e quindi non vogliamo, noi vogliamo fare dei gol e, ripeto, dominare il gioco.
1: Facciamo le ultime due, iniziamo con Longo e a seguire Prota.
2: Buongiorno mister, benvenuto a Milano e al Milan. Lei parlava di un concetto di calcio diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione. Chiaramente ogni allenatore porta le proprie idee, che era anche una rosa diciamo più corta perché non c'erano impegni europei. Le chiedo, al di là delle scadenze, delle tempistiche, che comunque avete già fatto un buon lavoro fino ad adesso, quanti acquisti pensa che servano per fare il suo gioco? Per esempio, so che lei utilizza molto i trequartisti, i giocatori esterni, un attacco a tre, magari qualche acquisto lì, o pensa anche di rivalutare Chukwueze o Sale Makers in quel ruolo? Grazie.
0: There are some players that, allora, ci sono dei giocatori che giustamente rimarranno con noi. Shuko rimane con noi perché ancora una volta è una sorta di uno contro uno, nel senso che a noi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno letteralmente, per cui Salemakers appunto, certo, può giocare a sinistra, può giocare a destra. Io ho visto appunto partite fatte in passato e a lui piace giocare a sinistra e magari fare di nuovo l'uno a uno potrebbe essere magari su quel lato un po' pericoloso. E poi Aurelien, Sissé ad esempio cominceranno appunto in prestagione, abbiamo Comotto, insomma non ho veramente idea di quello che accadrà, questa è la verità, però mi servono quei 5-6 giocatori che appunto non erano nella squadra prima, li troveremo in prestagione, per cui in quel momento adesso poco importa insomma, no, da dove arrivano, insomma se poi mi giocano bene, se si formano bene, se fanno il giusto training, se assorbono il coaching, se hanno le caratteristiche che colmano i gap di quel momento, troveremo il posto all'interno della compagine. Quindi ripeto, prima di andare a guardare al di fuori, ecco, del club, guardiamoci bene dentro e poi a fine del precampionato e la prestagione vedremo cosa sarà successo, facendo attenzione col denaro, perché il proprietario è qui di fianco e quindi c'è da stare attento con il budget e fare veramente molta attenzione. Per cui sì, è stato un grande messaggio questo, vogliamo fare le cose fatte bene, vogliamo scegliere appunto i giocatori e di nuovo valutare quelli che sono i giovani, e quindi Musichuko penso che abbia veramente grandi caratteristiche, grandi qualità per essere la nostra squadra e ci dà un'alternativa, cioè giocare appunto in altri sistemi.
1: Andiamo da Pietro Balzano, Milan Vice, con l'ultima domanda.
3: Benvenuto al Milan. Lei durante questa conferenza ha detto tante volte di aver commesso degli sbagli a Manchester. Quali sono gli sbagli che non deve assolutamente ripetere al Milan e cosa l'esperienza di Manchester le ha insegnato che si porta dietro in questa nuova esperienza al Milan? Grazie.
0: Allora, primo punto, è veramente difficile per me spiegare gli errori, nel senso che dovrei spiegare tutti quanti i vari contesti, tutti gli ingredienti attorno, come dire, alle mie ultime avventure. Io qui lo dico in italiano, sono allenatore del Milan, parlo del Milan. È veramente molto difficile dirti in questo momento quali sono stati tutti gli errori. Quello che posso dire è che ho imparato tantissimo, lo ripeto, ho fatto degli errori. Ora, non ho neanche avuto insomma l'opportunità, e mi spiace per questo, appunto di ricontattare il Manchester, insomma sono molto orgoglioso appunto di essere stato coach, di aver fatto quello che ho fatto. Adesso però è cambiato di nuovo la storia, sono cambiate le pagine, ci sono tante cose che posso fare meglio perché ho accumulato esperienza. A volte però è proprio così, non bisogna imparare, trovare anche il punto giusto, quel punto che ti permette di arrivare a un livello diverso, ed è quello che penso in questo momento. La seconda domanda, perdonami, la puoi ripetere?
3: La seconda è cosa insegnato l'esperienza di Manchester che puoi utilizzare adesso al Milan?
1: What I told you. It's the same.
0: Sì, beh, la stessa cosa.

0: Scusa quello che tu hai appena detto, nel senso che penso che tutti quanti imparino sulla base della loro esperienza. Ho imparato moltissimo, ho fatto errore, vorrei cambiare. C'è poi qualcosa che non si cambia mai, sappiamo anche questo, giusto? Però ripeto, sarò proprio un allenatore migliore. Ecco, tutto qui.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati sul canale 403 Nexon Channel e grazie anche al canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti i giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata odierna che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo? Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini, tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al mandarino, dico, beh, se la vita mi regala mandarini, sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato, e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina, però se la vita ti regala limoni, significa che il limone è in sé un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne e per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangiano le mele, quello indubbiamente, questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni. Anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso. La quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente e ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso. Altre persone invece, la routine, la quotidianità regala benessere, regala sicurezza, gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, però ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola e la mia routine, scombussola, no, io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso delle tappe, dei traguardi ben precisi, non posso farmi distrarre da altre persone. Quindi ci sono persone che non vogliono assolutamente, beati voi che ci riuscite, fare in modo che nessuno si intrometta nella loro vita. Non vogliono relazioni perché queste le relazioni li disturbano.
disturbano il cammino, lo studio, quello che è la scalata, quello che loro si sono prefissati, eccetera, eccetera. Il mondo è così bello perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, se la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile, ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà, e quindi dare, quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello potrebbe essere una supposta, perché è un limone, però è così. Cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure l'abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madonna, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero trattare ogni giorno come se fosse veramente, non voglio dire l'ultimo giorno, perché questa mattina dovete sapere che, ma secondo me non so di non essere l'unica, mio padre, siamo lontani 800 chilometri, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre cioè, è una persona che se risponde al telefono dice ok. No, non dice ok, dice vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci, con papà è così. Quindi però lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose, e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca, ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme, non so come si chiamino quelli dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate, okay? La cosa è stupenda, e già questo fa parte già della mia quotidianità, e trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina ve lo leggo, mi è arrivato questo da papà, ve lo dico, e abbiamo molto aspetta, vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era ieri. Però mio padre dice, io non credo che lui li legga realmente
queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, eh? Attenzione, io non so che ore siano, ma la sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda l'una prima di fare il pisolino, dopodiché arriva quello della sera e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi papà è già secco a letto. Comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo e sì, ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. Allora io ho riso tantissimo perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto gli occhi, ma noi ridiamo di questa cosa perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125 volte, non mi importa, però so che in queste 100 persone a cui lui manda il buongiorno, buon martedì, buon lunedì, ci sono anch'io, perché papà è fatto così. Quindi perché non prendere anche questa giornata in questo modo? Siamo fortunati, ma siamo fortunatissimi. Innanzitutto, parlando degli italiani, di essere nati dalla parte, da una parte, da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è. Guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. Capite che ogni giorno è bellissimo. Ve lo dico io, sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta, particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo, questo veramente, io sfido chiunque in quel momento a essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato, anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono, vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore, non sicuramente scoppio petardi, però torno a me, perché mi cheto, perché mi dico comunque io oggi non posso buttare via questa giornata solo perché vabbè è così. Cioè devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che non riesco a combinare nulla, perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla non sono giorni persi, perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi dà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico il giorno dopo, esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse, e questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone studiate, ma il mio modo di vedere è le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo, e ci sta,
Questa non è una scusa, questo è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche, avere anche un aspetto dignitoso. Però che ci vogliamo fare? Cioè, è comunque questo la nostra estate, l'estate sì che ha i giorni contati, noi no. E quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono, averci i soldi. Ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per... No, aspetta, no, attenzione. Sì, i soldi ti rendono felice, ma saperli come impegnare bene. Sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi, ti vai a raccattare dei fiori di campo, o se tu li conosci, anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè che sono belle e poi sono anche utili se le conosci. Se non le conosci, lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea. È sicuro che se abbiamo due palanchine in più stiamo meglio, e che la vita è più leggera. Però spesso non ha spesso, diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici, perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi, ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza è già un dare un plus a quello che è un martedì normale. Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa, lavoro, casa, lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende. Spezzate la routine con qualcosa di bello. Spessissimo consiglio alle mie amiche, quando una giornata no, io spesso ricevo messaggi, faccio cagare, sono bruttissima, ho ordinato un paio di pantaloni e non riesco neanche a tirarli su, e io dico che caspita, ma che a meno che tu non pesi 45 kg e sia una pialla, un asse da stiro, non comprate online, ma no, dovete provarle le cose se siete un po' formosetti, dai, a meno che non vi piacciono le magliette oversize come piacciono a me, allora sai che ti devi ordinare un XL e come ti va ti piace comunque, ok? Spezzate la routine con qualcosa, andate a prendervi un gelato, andate a prendervi la granita in quel chioschetto, la pizza da sporto. A Napoli c'è, in via dei Tribunali, c'è una pizza che la fanno al portafoglio, cosa che io non potrò mai mangiare, ma la fila di gente che c'è significa che la pizza è buona, oltre che avere un costo veramente popolare. E mi piace moltissimo questa cosa, mi piace moltissimo, perché tu prendi, fai la tua passeggiatina e con 2 euro o 3 euro, adesso non mi ricordo, forse 2 euro, prendi la pizza, vai a fare merenda ai tuoi bambini, fate merenda voi, vi mangiate la pizza facendo una passeggiata in una delle città più belle del mondo. E questo è già spezzare, ma ci vuole la coscienza di dire no, devo stare, fa caldo, ma fa caldo per tutti, o fa freddo, o piove, ma io

Vi assicuro che fare quella cosa che esce dalla vostra routine, da soli anche, è stupendo, è veramente gratificante. Proprio questo il trend che ci ha conquistato. È il trend di fare queste cose, di cercare di creare in ogni giorno un giorno speciale. Che ogni giorno è come ringraziare. Atei o non atei, ogni giorno che iniziamo e finiamo, dobbiamo essere grati. Siate grati a chi volete, siate grati anche a voi stessi, ma non fatelo in maniera. Comunque, siate grati per quello che avete, per quello che avete fatto. È fondamentale. Ringraziate. Ringraziate. Spesso e volentieri mi rendo conto che la rabbia sui social. Determinate persone dettata dall'invidia, dal fatto che non ci arrivano, eppure siete vivi, siete nati in un contesto difficile, ma avete la testa, usatela per uscire. C'è un sacco di gente che l'ha fatto, tanta gente che non si è arresa al suo status. Poi vabbè, ci sono to i Tony F della situazione, ma va bene, cioè, leggevo, seguo una, non ricordo come si chiama, una signora italiana, gemmologa, che ne sa tanto, dà consigli, mi piace come parla, mi piace, si vede che è cultura, ripeto, non mi ricordo come si chiama. Tony F si è comprato un super mega anello di un prestigioso orafo americano di New York. È un patacone di queste dimensioni, non oso neanche immaginare il prezzo. E lui se ne andava, l'ha visto, no? Che se lo guardava e rimirava, e al collo ha un crocefisso. Proprio scala 1 a 1, praticamente è tutto demestato. Quell'anello, che tra l'altro ha anche delle pietre rosa, se non ricordo male, uno comunque è fatto sotto, non so, non ho idea di come sia fatto. È un patacone enorme fatto a bomba. È bellissimo, cioè, nel senso, è veramente coatto. Ma sulle mani, per esempio, di una bellissima modella, con le mani affusolate, mani eleganti, ha il suo perché. Sulle mani di Tony F. Ecco. È quello. Comunque, perché stiamo parlando di questo? Non me lo ricordo più. Andiamo avanti. Proprio per questo è il trend che ci ha conquistato. Persone che raccontano la loro vita semplice, fatta di caffè preparati con calma, passeggiate senza meta, libri letti al parco, fiori comprati solo perché sì, a prima vista sembra l'ennesima estetica social. In realtà racconta qualcosa di molto più importante e più profondo. Iniziare a vivere la propria quotidianità come se fosse una scena di un film, non perché la vita debba essere perfetta, ma perché anche i momenti più ordinari meritano attenzione. Il protagonista, in fondo, sei tu, cioè il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che spesso e volentieri è sempre. Non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei. Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto dove le ospita, perché significa che ti danno l'idea che guarda dove sono, ma non guarda dove sono. No, guarda dove sono. Se vuoi anche tu una cosa del genere, è qui che devi venire. Questo è molto bello. Ma il 98% delle persone pubblica cose solo per fare invidia agli altri. È veramente qualcosa di boh. Che non lo so. Non lo so. Probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare. Quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri. Erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina. Non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio.
perché erano proprio belli o proprio buoni, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti anche i più semplici, quindi questa cosa

0: mi riempie d'orgoglio. Allora guardate amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte è ciao poveri, va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale, arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticizzazione ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già? E guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi e di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine, grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla e non fate mancare nulla chi amate. È tutta una questione di prospettiva, è sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste, ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina o comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. Eh no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà è non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà, ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente, ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani, io sono una di quelle che la mia casa sembrava una casa da copertina, il mio salotto era perfetto, sulla mia avevo una cassa, ho ancora una cassa panca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi. Era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi, non era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda che tu entravi e dicevi, no vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo, la mia bellissima panca orientale ora tiene sul televisore, ho anch'io dovuto cambiare. E non è facile, e non è facile perché cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui, hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. E vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per un

0: Le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
7: Kaiser, Franz Klammer.
6: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio, quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
7: Mediolanum. Ecco questa qua è al Cereto Laghi 83 marzo a pari merito con Torse norvegese nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui, e di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto, e le prime Coppe Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
6: No, ma il trofeo Topolino? Trofeo
7: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni. E mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
6: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
7: 84, 23 dicembre, un guarda, signore qui, che qua davanti non mi
6: sa il cognome.
7: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
6: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlacher?
7: No, loro erano già in A.
6: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
7: Loro, cioè, duello con loro.
6: La B, C?
7: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
6: E quando li ragazzi, battuti, cosa
7: c'ero, cioè, proprio così,
6: Ah, sì.
7: Con la schiuma, la barca, con il rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevo prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
6: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
7: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
6: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
7: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
6: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
7: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
6: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
7: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
6: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
7: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è? Che da dove viene fuori? Aveva detto.
6: Ma l'hanno presa come una così, una botta di fortuna.
7: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato, lasciamo perdere, lascia stare. Cioè, ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
6: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai preso?
7: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola, il primo giorno di primo gruppo, l'ho festeggiato con un bronzo.
6: La squadra svizzera, la squadra elvetica che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
7: quindi,
6: G.
7: Sì, qua
6: c'era...
7: c'era
6: discesa, forse Müller, che c'era?
7: Io ero quarto la prima manse e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forte in quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. E grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo.
6: Penso
7: dopo
6: che poco, sia il minimo adesso.
7: Dopo poco anche. Mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
6: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
7: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
6: Esatto.
7: Mio.
6: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Cos'ho, con Pirmin?
7: Ma lì a Cramotana?
6: Sì, no, in generale.
7: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva gli davo 5.000 lire, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane e dovevo, altri tempi, oggi se lo fai, ciao.
6: Forse andiamo, oggi, è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
7: Dai Anto!
6: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
7: Da Pirmin?
6: Sì, guardalo.
8: No. Ja, meine Werten, das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
7: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
8: Keine Ahnung, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die TUs sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
7: das ist verboten.
8: Und dann kam seine Antwort, ah, no problem, no problem. Ja, fahre subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes.
7: Grazie, Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Aira. Giuro, è 30 anni che non lo vedevo.
6: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, non lo diceva al microfono, diceva chissà.
7: Sì.
6: Ma com'è stato avere...
7: di Waterloo Valley.
6: Com'è stato?
7: Comunque,
6: come
7: devo
6: rivale?
7: Dire che c'è qualcuno della stampa, sennò due cosine che io divertenti le dico.
6: Sì.
7: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Fermo qua, dai.
6: Abbiamo la stampa svizzera, non so, vorrei creare un incidente diplomatico.
7: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
6: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
7: Kranz... Ma lui ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che le finali, vabbè dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
6: Ma qui, da questo podio o hai iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
7: No, poco dopo.
6: Poco dopo?
7: Poco dopo, 3.500 solo. Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
6: Ce n'è.
7: Tutti,

0: Vi aspetto.
1: E qual, qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: no,
1: vuoi.
0: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate.
1: La più vecchia,
0: regalate,
1: la più antica che hai? La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, ma quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, se in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schiuman e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che no, oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i Schiuman dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio,
1: tolto,
0: per
1: adesso...
0: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me?
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo? Lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora, eh?
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è.
0: Non frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Ma ti sei confermato?
0: Prima e seconda massa, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
1: ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Beh. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi concludere te,
0: però,
1: per favore? Che...
0: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: È
1: questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile.

0: Come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio. Quindi non posso tradire, anche qui, e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Non so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci...
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1.
0: Uguale? 2 ori.
1: 2 ori. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno Lina, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
0: No, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto, secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni,
1: sei
0: 12 anni di fuoco.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei... Ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto, è il tuo...
0: Grande Gust...
1: Ovviamente
0: a casa
1: i rivali
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zielini, che qua stasera eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche.
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, moglie, mi esatto. Suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda. Anche questa foto.
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme. Di poco stress, mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su, poi nell'allenamento senti sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: ha prendete i
0: fuori.
1: Secondi, ve li do dopo io, tranquilli.
0: Sì.
1: Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi, no, non mi... no, ma è qualcuno che anche

La stampa che ci divertiva e mettere questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché...

0: molto prima, il mio staff degli anni 92-93, Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età, adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
1: Eccolo. E... com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po'. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari.
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato, quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato a Fico. Ma no, non è, non perché, no, scusa, non...
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è colpa tua.
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking,
3: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche...
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto
1: grazie.
3: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
0: Grazie Ubi, basta, se no
3: grazie, dopo, ciao.
0: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi. Grazie.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo qui?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanti Val di Fassa, Sestriere all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua, perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte, come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio, perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Adele,
1: tu hai sempre
0: lo sa,
1: gareggiato con
0: in
1: tanto...
0: casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne.
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano. Insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più? Insomma.
0: Quello sicuro, sono l'altra nazione forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Alberti, cioè questo è facile.
0: No, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela. Ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato. Infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto... un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah.
0: e se
1: regina
0: vedete
1: e re.

0: Grande. C'è una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì. Numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, non so, dimmi, sei unico.
0: Sì. Brunner, me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine re, il giorno del 18 febbraio, sì, infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Beh.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: Marco, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: me la facevo. Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi, Olimpiadi.
1: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvarde davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, non, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima vedere davanti lontano ci voleva però mi ha caricato e è andata il giorno dopo è così delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara questa battuta di Mark che diceva poi Alberto guarda che c'è una ragazza qua è venuta a farti non è che ti emozioni vai male per la gara dico ma sei scemo no, pensa a te, no, scherzando, dico pensa a te che adesso ci troviamo giù a rivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E là è Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato, che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
3: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande Carazzini, non c'è più però, la moglie.
3: No, c'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
3: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
3: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16, a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quartere che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie e io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero? Grande. È l'11, grande numero. E vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo del 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No,
0: che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le metti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa, finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert, quello con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
4: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche,
0: no, come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vicevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
1: ad Atene 2004.
0: No, era...
1: Vedi, tu che prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, no, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
5: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vede, lo sente.
5: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, And of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody. Have fun. Hope to see you on snow. Enjoy. Bye bye.
0: Grazie, grazie.
6: Com'era Jure come avversario, come rivale?
0: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
6: Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
6: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui hai legato di più?
0: Italiano,
6: straniero, o straniero? No, straniero.
0: A lui, lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
6: Italiano?
0: Ma italiano.
6: Tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Teutsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
6: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che mi aspetta, ecco, eccolo.
6: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per due giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo in Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
7: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare col re.
0: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato.
6: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
6: no, aspetta,
0: col golf car.
6: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi,
6: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf.
0: Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
6: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente, era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
6: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
7: Alberto,
6: non si può dire nulla.
7: Alberto, lì eravate due bei manzi. Tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto? Perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
6: Aspetta.
0: Ci ha trovato indietro,
6: non Sierra Nevada. Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
0: No, no.
6: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
6: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
6: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune tue espressioni che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
6: Mi piaceva.
0: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, a andare. E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
6: E dove dormivano poi?
8: Della barca su, all'aperto.
0: Vai, vai. Dai, se ne vado, perché noi...
8: Prima di essere arrivata, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro, grandissimo Alberto. Allì, allì.
0: Pensa che qui si sceglievano... Sì, non allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante, le nostre gare, era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, non, forse non riuscivo a vincere l'oro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali. Li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
6: No, mi ricordo. Ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
6: da Kranz.
0: Va bene,
6: no, questa
0: gigante,
6: è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
6: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
6: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai fatto, terzo? Forse,
0: sempre dopo
6: anni.
0: La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, me l'ha già nello sci quando dopo 2-3 anni...
6: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni. E ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta. E così è successo quel 15 marzo del 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale. Adesso potevo andare avanti ancora, vero?
6: Sì, secondo me sì, anche perché io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire. Mi mancava il tuo esempio. Quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
6: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto anche, non dico mezzo nudo, ma ho dato, regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda marcia vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Christian Young, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io, c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
6: Senti, l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: abbiamo vinto, ho vinto senza
6: sincero perché lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su Super G, io va bene, anche il gigante avete visto, Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più un gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
6: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87,
6: sì, ricordo, in che...
0: poi Super G, ho capitato quel 13, Val d'Isère,
6: la clavicola,
0: a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50.
6: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
6: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
6: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se visto... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, dopo non facciamo.
6: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
0: No, sai che è un futuro,
6: aver ricordato...
0: veramente.
6: Grazie,
0: rubi
6: solo
0: il posto.
6: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
6: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
6: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto. E poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Carnevali per me...
1: out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè, io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto, e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini, poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
2: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione.

Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi

0: maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto, ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene, Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno a

0: Arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo...
1: No, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
0: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari, l'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
1: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che

0: si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, le note vocali, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto a Super Vincenzo e volevo farti una domanda, ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti e facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa, rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: Ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurenti si potrà mettere a disposizione?
2: Che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso

0: di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire anche chi sta, per esempio, se esce anche chi sta, devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era pensato che potesse andare via.
0: C'era anche lui ieri alla cena,
1: cioè. Si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
0: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente. Una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare. Qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla zona della
0: fantasia. Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
0: Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
0: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Malanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto o quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
0: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può appoggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve essere...
0: Ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza, e comunque bisogna capire. La Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia
0: di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
0: Dimmi, dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
0: Ma sicuramente qualcuno che la dirà prima di me, sai, Dazon e tutti questi qua.
1: Sì.
0: Che hanno i diritti con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà.

0: saranno, qua dobbiamo perdere un'ora e mezza, quindi voglio dire, sarà lunga.
1: Senti, proprio diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa, e i posti sono quattro, e l'Inter io non credo che vada in difficoltà, e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. Credo che l'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da corto muso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito di centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato, è una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi ai saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo
0: ciao,
1: chiamare,
0: Vincenzo,
1: la prima del San
0: saluto.
1: Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio

così non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth, che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata, viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore a 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare qui a quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra, e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità
perché Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora

chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona è data da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina è l'altra, insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jiménez a destra, i due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Cajazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. E, scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno, intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia con il Milan e prima che con l'Atalanta e si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso citare loro che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa pensi? Di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova. Aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto.

0: rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi

azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri

0: del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: ed è sopra l'Atalanta, che è tutto dire. Cioè, la cantera dell'Atalanta è sempre stata, come dire, una cantera elogiata a livello internazionale per tutti gli anni che ha espresso, ma l'Albino Feffe, che in questa classifica della FIGC gli arriva sopra, vuol dire che qui c'è un lavoro pazzesco, a parte che la Primavera ha conquistato
1: la Primavera 1,
0: quindi quest'anno si misura come da squadra di Lega Pro, si misura con le migliori squadre di Serie A. Ha avuto l'Under 17 e l'Under 15 che hanno fatto le finali, rispettivamente le finali Scudetto, le hanno perse, però sono arrivate lì, e gli Under 16 e l'Under 13 sono arrivate alle fasi
1: nazionali. Nazionali.
0: Esatto. Quindi qui c'è veramente un... E poi c'è da dire che Andreoletti, il presidente, ha proprio questo pallino che lui, i ragazzi, li vuole praticamente del territorio. Quindi c'è un'espressione non solo importante dal punto di vista giovanile, ma anche importante per nella proposta del territorio. Quindi anche il collegamento con tutte le altre società che lavorano sul territorio, e questo secondo me è un lavoro preziosissimo da tenere presente. Perché qualcuno ha già detto e ha proposto l'Albino Leffe, l'ho letto in qualche dibattito quando l'Italia non si era per la terza volta qualificata in mondiali. Dicevano: se dobbiamo pensare ai giovani, pensiamo anche al lavoro che si fa alla base. E qualcuno aveva proposto l'Albino Leffe proprio come esempio,
1: come modello.
0: E come modello di applicazione di questo lavoro sui giovani, che è importante, i frutti li stanno dando.
1: Sono sotto gli occhi di tutti i risultati, li hai enunciati prima tu, Ezio, e poi tra l'altro, ecco, la trasposizione massima al momento di questo discorso, anche in ottica prima squadra, è il rinnovo anche di Trapletti, che è uno dei ragazzi più interessanti da seguire, appena compiuto 17 anni, il 9 di luglio, lui peraltro è esordito seppur per pochi minuti già in questa stagione, l'abbiamo visto più volte convocato in prima squadra, è un talento da seguire, uno dei tanti, come dicevamo prima, però è chiaro che vedergli rinnovare e prolungare anche il contratto fa capire quanto l'Albino Leffe crede in lui, anche in ottica non di futuro troppo remoto, ma anche di un futuro già banalmente più prossimo.
0: Sì, poi noi abbiamo questo esempio recente di Dumbia e Zoma, che sono percorsi importanti. È chiaro che, avendo anche una Primavera che riesce a misurarsi in questo livello, portare questi giovani, Trapletti, Simonelli, in prima squadra, ci punti. Adesso c'è anche Agostinelli che si sta confermando, quindi devo dire che questa attenzione, questo lavoro diventa fondamentale per la politica, diciamo, anche della formazione della rosa della squadra. Avere questi talenti in casa, che poi ti danno anche delle plusvalenze nella valorizzazione sul mercato, e ti permette anche di continuare nel campionato in maniera serena. Le strutture sono di altissimo livello.
1: Anche questo è un tema.
0: Sì, direi che qui c'è tutto quanto un allenatore possa desiderare per lavorare bene, sia dal punto di vista dell'organico, sia dal punto di vista della rosa, del settore giovanile e delle strutture.
1: Sì, ma infatti chiudo poi, Ezio, con la campagna abbonamenti, dove c'era un bel gioco grafico, casa dove l'esse è il 5. Perché questo poi è il quinto anno, anni dell'Albino Leffe Stadium.
0: Esatto, è fatto per celebrare questi 5 anni da quando c'è lo stadio. Tanto è vero che Zaffaroni, quando era l'Albino Leffe, ha dovuto giocare a Gorgonzola, non so se ti ricordi.
1: Come no, certo.
0: Perché stavano costruendo il nuovo stadio, per cui lui adesso dice: finalmente torno e posso godermi il nuovo stadio. E la cosa, secondo me, importante da sottolineare è che hanno lasciato invariati i prezzi, per cui la gente, se vuol venire allo stadio a vedersi delle belle partite di Lega Pro, lo fa anche a prezzi, insomma, abbordabilissimi.
1: Sì, non difficile trovare dei lati negativi. Intanto saluto anche il grande Matteo Viscardi che mi manda un messaggio WhatsApp che ci sta seguendo, quindi lo salutiamo veramente con grande, grandissimo affetto. Ci eravamo sentiti proprio nelle ultime ore, prima ci riportava anche che effettivamente quella lista

padre nel quarto livello giovanile, era una lista alfabetica, ma comunque l'importanza dell'Albino Leffe e vederla al primo posto comunque con l'uno accanto fa sempre piacere ed è una bella

Adezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. L'Albino Leff, insomma, continua a viaggiare verso la prossima stagione, verso il futuro con grande visione. Tra l'altro, poi un dato che non avevamo riportato negli ultimi minuti: questa è la 15ª stagione consecutiva in Serie C per una realtà assolutamente ormai consolidatissima della categoria, e anche quest'anno nel girone A cercherà di dire la sua, come diciamo con mister Zaffaroni. Il progetto è molto molto interessante. Noi abbiamo ancora un pochino da passare insieme nell'ultima finestra di questa puntata mattutina di A Tutta C, quindi ci ritroviamo fra pochissimo e commentiamo insieme anche qualche notizia del giorno. Fra poco.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Benvenuti cari amici di Gosby, benvenuti a una nuova puntata, benvenuti in questo lunedì meraviglioso dove si sono abbassate le temperature, dove la mia voce a causa di spettacoli teatrali non fatti da me ma dai miei nipoti mi hanno causato un abbassamento repentino della voce, ma allora, in realtà la mia voce è sempre stata un po' pregio e difetto, difetto perché la mia voce è sempre stata molto apprezzata, piuttosto bassa per essere comunque una ragazza anche in miniatura, però è sempre stato anche il mio punto debole, nel senso che qualsiasi cosa possa succedere, una folata d'aria, un qualsiasi cosa, cioè o devo imparare a urlare col diaframma, come dice Mauro, perché diversamente io perdo la voce. Siamo stati a teatro, una rappresentazione davvero molto molto carina, mi è piaciuta molto, scritta molto bene, ho il microfono storto però non fa niente. Ecco, i miei nipoti sono stati straordinari, Anna suonava il pianoforte accompagnata dal suo ragazzo, perché c'era anche il suo ragazzo che fa il sassofonista, e da mio nipote Carmine. Allora, come sapete, sentite i nomi, non sono esattamente del nord, però sono praticamente i secondi cugini, i figli della cugina di Mauro. E mi hanno insegnato che qui al sud i cugini, ok, quando tu hai tanti anni di differenza con i cugini più piccoli diventi automaticamente zio, cioè i figli dei tuoi cugini, per i figli dei tuoi cugini tu sei zio. Ed è una cosa bellissima, perché forse è una delle cose che mi piace di più, essere zia. Vi dirò anche, vi farò una confidenza, probabilmente a questa età l'idea di avere già avuto, di avere già un figlio grande, la cosa mi piace, mi sarebbe piaciuta un sacco, cioè dagli 0 ai 18... No, grazie, ma dai 17-18, soprattutto quando sono dei ragazzi comunque talentuosi che studiano al liceo e poi fanno musica e hanno tutte le problematiche che possono avere gli adolescenti normali, ma comunque sia quando hai, non so, io ho guardato questi ragazzi e mi sono sentita molto orgogliosa di loro, che ero la zia comunque, non è che io fossi chissà che cosa. E la cosa carina è che sono stata picchiettata sulla spalla da una signora dietro e che mi dice: ma è suo figlio? Ma ragazzi, io non lo so voi, ma io ho detto, mi sono sentita orgogliosissima, perché comunque ero molto appassionata nel mio entusiasmo, in sala si vedeva, ma come tutte le cose. E gli ho detto: no, guardi,

il fidanzato di mia nipote. E quindi vabbè, questa cosa però mi ha portato a una riflessione, mi ha portato a pensare che sì, che probabilmente adesso come adesso un figlio grande mi mancherebbe, mi divertirei io e Mauro ci divertiremmo un sacco con lui, però vabbè, così è, il nostro destino è quello di essere degli zii, facciamo del nostro meglio quando ce lo permettono. E benvenuti, scusate la premessa lunga, benvenuti su canale 403, benvenuti su canale Roma 56. E questa voce, come vi dicevo, un po' più bassa del solito è perché urlate come una manta. Sapete i classici urli delle zie, delle mamme che fanno il tifo, che devono esternare la gioia di vedere qualcosa di così profondamente bello e meritato. È stata un'opera teatrale, mi è piaciuta comunque. Finché morte non vi separi, si chiamava il testo e mi è piaciuto. E ci sono nipoti come i miei, come i vostri, ci sono personaggi piuttosto ambigui come Temptation Island. Sì. Io quest'anno. Io sono sempre così, prima di buttarmi su qualcosa mi ci avvicino lentamente. Perché non so se anche a voi capita, quando qualcuno si esibisce e è imbarazzante, io mi sento in imbarazzo per lui. Non so se vi capita, è una cosa stranissima. Non so neanche come spiegarvi questo concetto, perché lo sento. Cioè, quando guardavamo qualche reality piuttosto che, e vedevamo qualcuno che in serie difficoltà, magari con l'italiano, magari nel canto, o magari che ne so, io mi sentivo in imbarazzo per lui, e lui magari no, zero, ma io mi sentivo in imbarazzo per lui. E questo Temptation Island funziona così, è st molto strano. Cioè, è piuttosto ambiguo. Innanzitutto, mi pare il Kodakons abbia chiesto la chiusura, innanzitutto, perché due personaggi hanno fatto, se non sbaglio, riprese hard o qualcosa del genere. Adesso io non ho ben capito la cosa e non saprei neanche ripetere i nomi. Io arrivo sempre dopo, come sapete, le cose, ma perché mi imbarazza la stupidità umana, ma veramente. Ma in questo Temptation Island ho trovato un articolo abbastanza carino, non troppo lungo, ma sono sempre i commenti poi quelli che ci piacciono di più. Ma lo trovo come, avete presente, il primo Grande Fratello è stato una cosa wow, ok? Il secondo, il terzo già un pochino più, ma poi tutto il resto è stato solo una farsa. E questo mi sembra proprio così. Cioè, queste coppie, alcune di loro, mi sembrano proprio finte. Cioè, è come se io e Mauro scrivessimo la redazione e inventassimo dei problemi. C'è una tizia, una tizia che si diverte a umiliare il proprio ragazzo, quell'altra che fino a 6 mesi prima lo amava, lo adorava, era bellissimo, era tutta una cosa del genere, poi è tutto ad un tratto è diventato il mentecatto mantenuto. E con delle frasi sprezzanti proprio nei suoi confronti. Quindi mi sembra tutto molto costruito. Devo essere sincero, c'è poca genuinità, c'è poco il voler veramente magari cercare di risolvere davvero che poi. Ma c'è tutta questa voglia invece di andare in televisione, di farsene 2 settimane di vacanze gratis alle spese di Pier Silvio. Comunque, questo articolo dice: c'è una ragazza. Il nome è del tutto irrilevante, che prende in giro il fidanzato, ne stavamo parlando prima, per le sue prestazioni sessuali. Lo descrive come troppo teatrale, dice che si annoia, conta le crepe sul soffitto, in pratica. Ok, cioè, chissà che colore facciamo in soffitto quest'anno. Un'altra racconta che le occasioni di biblica congiunzione, ah, che le canzoni, scusate, un'altra racconta che le occasioni di bibliche congiunzioni sono rare e per giunta deludenti. Ora, io non sono nata nel 1800, ho avuto 20 anni a metà degli anni 90, mia madre li ha vissuti nel 68, nessuna delle sue generazioni può impartire lezioni di purezza a quelle successive, abbiamo fatto le

Nostre sciocchezze abbiamo provocato, trasgredito, esagerato, ma un limite francamente andrebbe tracciato. Perché una cosa è parlare della propria sessualità, un'altra è usare quella dell'altro come un'arma di umiliazione pubblica. È esattamente così. Io credo che, indipendentemente dal fatto che tu viva una relazione in questo dato momento, problematica, che c'è una coppia addirittura che è fidanzata da mille e mille anni e lui non la sposa. Allora lì magari potreste essere un pochino arrabbiata. Però ragazzi, cioè, a meno che non ci sia qualcuno in casa vostra che vi minacci di morte perché non vi dovete sfidanzare, neanche separare perché non siete sposati. Io no, questa cosa non la capisco, questa tortura del vivere perennemente con la persona che magari avete scelto a 14 anni. Allora, io ho conosco una coppia di amici che sono insieme da 40 anni, si sono messi insieme che erano giovanissimi, lei forse non era ancora maggiorenne, lui forse sì, ma tipo che hanno 2 anni di differenza, è una cosa di questo genere. Sono addirittura già nonni e lei ha 53 anni. Ma è normale, quando ti leghi e hai la fortuna, perché a volte io non so neanche dire se è una fortuna che l'unico uomo della tua vita è tuo marito, è l'unico uomo che tu hai conosciuto, altri non ne hai conosciuti, quindi non puoi neanche pensare che le sue prestazioni sessuali possano essere deludenti. Quello hai avuto, quello hai, quello conosci. Capite cosa intendo? Diversamente, poi posso pensare che invece fare un po' di esperienza non è male. Nel senso che puoi elevare sempre un pochino di più la tua asticella. Allora, da una parte c'è l'amore, perché io so che sono innamorati, un pro e contro, perché anche loro hanno avuto le loro vicissitudini, i loro problemi. Ma che so io, i panni sporchi, innanzitutto si lavano in casa propria. Però non so cosa dirvi, io onestamente non sono, probabilmente non so neanche chiamarla fortuna di aver trovato la persona giusta. E so di certo che la persona giusta ti trova, ma nei modi più strani, più strampalati, ma la fortuna di incontrare quella che è la tua persona arriva. Può arrivare a 17 anni, può arrivare a 20, può arrivare a qualsiasi età. Se è la tua persona quella con cui stai, arriva sempre in capolinea, c'è un modo o nell'altro, arriva sempre quella che è la tua. E poi vivi una seconda, una terza, una quarta giovinezza. Io ci credo molto in queste cose. Tra l'altro, arriviamo anche da una maratona K-drama, che ve l'ho detto che io sono sotto come una rana. Adoro queste cose perché secondo me i coreani, e così poi torniamo a parlare, perché secondo me i coreani riescono, soprattutto nel pianto, nelle cose drammatiche, tristi, a rendere benissimo l'idea. Non so spiegarvi, è qualcosa di. Sono meravigliosi, a parte che sono. Cioè, quando sono brutti forti, ma quando sono belli, oh ragazzi, sono bellissimi, uomini e donne che siano. E usciamo da un K-drama, una maratona, ragazzi, una maratona. Allora, ogni 16 puntate, ogni puntata durava 1 ora e 20. Non me ne sono manco accorta io, onestamente. Ho invischiato Mauro in questa cosa e ho già guardato 3 puntate e si è appassionato tantissimo anche lui. Ma in breve, a parte tutte le varie appendici che raccontava questo dramma, il succo era che questi due ragazzi, per caso, si sono incontrati 10 anni prima, ma lui stava con un'altra, cioè fidanzato in casa, come si dice, questi fidanzamenti programmati, ora non mi viene in mente. E lei invece stava cercando di mettere così fine a una vita comunque molto vuota, molto triste, perché a casa aveva altri tipi di problemi con la madre, il padre, insomma. Comunque parliamo di ragazzi molto belli, comunque parliamo di un'occasione andata persa per il destino di poterli fare. Lui li ha fatti incontrare, ma cioè, lui l'ha notata e si è innamorato in qualche modo, ma lei era persa in altri pensieri e non l'ha neanche notato in un certo senso. Sì, ha notato la sua bellezza, ma altro no, perché comunque stava con un'altra, c'aveva altri ragazzi per la testa. Ma il pensiero è che dopo 10 anni il destino ha manovrato in modo che dovessero rincontrarsi per forza. E il destino, ragazzi, quando ci mette lo zampino, nulla è un caso, il caso non esiste. Ho incontrato questa persona per caso? No, perché comunque era destino che la incontrassi, perché comunque che ti piaccia o meno, ciò che è destinato a te
arriva.

Ma arriva, e non lo dico solo magari per i nostri amici o le nostre amiche che sono single, che stanno attraversando un momento un po' difficile. Ragazzi, comunque arriva. E la persona con cui state, se non siete felici, andare, perché ricordate che la scelta migliore è sempre scegliere se stessi. Ricordate che la scelta migliore è quella che ti dici: ma io sono felice? Perché l'idea poi è di farsi le domande giuste. Ora, se sei una persona, uomo o donna che sia, capriccioso, che non gli va questo, non gli va quell'altro, che mi merito di più, attenzione. Attenzione, non è così che si fanno le valutazioni. E perché si fanno le valutazioni? Non è così che si pensa a una persona. Ci sono c'è un'onestà intellettuale che non possiamo prendere in considerazione facendoci le domande giuste. E questa cosa è, se non state bene, e ve ne accorgete, perché innanzitutto non vedete l'ora che esca. Non vedete l'ora di andare a dormire magari un'ora prima di lui o prima di lui, ma non per stare al cellulare, attenzione, potete anche tranquillamente dedicare quelle ore per voi, per farvi belle, per sistemarvi i capelli, che ne so, per farvi le unghie, piuttosto che per leggere. E in quel momento state bene, quando state lontano da lui. Quando state con lui probabilmente avrete anche il mal di testa. Parlo di uomini e donne, ragazzi, perché magari l'uomo è meno centrato su questi segnali. Noi siamo un pochino più sensibili e lo notiamo. Ci sono relazioni lunghissime che non vale la pena nemmeno poter narrare, perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando poi ci si fidanza da giovani, o che si cresce insieme. E la cosa, si sviluppa una sessualità, un sentimento, tutta una serie di cose insieme, quindi questa persona ti fa sempre impazzire di testa, di cuore, di corpo e tutto. Allora c'è un'evoluzione, questa evoluzione vi vede sempre insieme, sempre protagonisti. Diversamente non ha senso. E se nel 2026 c'è ancora gente che ha paura di star da soli, vi ricordate che ve l'ho fatto questo discorso a proposito della paura di rimanere soli? Io ho fatto un periodo della mia vita che pensavo che al mio funerale non ci sarebbe stato nessuno, perché non è che io sia una persona che ama particolarmente stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Ho pochissime amicizie, ma veramente poche, ma quelle poche sono bellissime, sono straordinarie. Probabilmente ho realizzato che avere un funerale con tantissime persone non me ne frega assolutamente niente, non ha senso, ma che ci siano le persone che dicono di volermi bene, quello ha senso. E lo stesso per voi, perché dovete, cioè, non siamo delle cocorite, cioè non dobbiamo per forza stare a coppia. E lo stesso questi disgraziati che tra l'altro a quanto pare arrivano tutti dal Trentino Alto Adige per avere questi comportamenti, perché è vero che, come diceva Maria Callas, la classe 1 non se la dà. Allora, ce l'hai o non ce l'hai? Puoi essere anche la più povera di tutti, il più povero disgraziato di tutti, ma se hai del contegno, se sai comportarti, certe cafonate non le fai, non ti verrebbero mai neanche in mente. Ma dice: poche cose feriscono un uomo quanto essere deriso della propria virilità. Non fa ridere, non è una battuta, non è un'emancipazione, è cattiveria, è andare deliberatamente a cercare il punto in cui fa più male. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che scatterebbe prendendo in giro una donna per un aspetto intimo del suo corpo. Cambiano i bersagli, ma non cambia la violenza. È verissima questa cosa, riflettiamoci un attimo, perché prendere in giro una persona che non ha magari assolutamente nessun tipo di problema, ma probabilmente, e lasciatemelo dire, questa persona è annoiata, perché anche quando un uomo è annoiato, cioè non è che parliamo di animali da monta, cioè di che sono, gli basta un profumo e allora scatta la procreazione, quindi l'istinto di procreare. Non è così nell'essere umano, non è così in un essere umano, in un uomo senziente. Ci deve essere
correlato un sacco di cose, non ci può essere solamente una bella donna.

donna nel letto. Probabilmente uno di questi ragazzi, che non facciamo il nome, non si sente desiderato. Uno di questi ragazzi è anche stanco di farlo, magari, che ne so io, nella stessa posizione, oppure è stanco di farlo con questa ragazza, non la ama più e non sente più il trasporto. Se così fosse, non ci sarebbe niente di male, a meno che tu continui, perpetri questa cosa. Se non lo ammetti a te stesso, allora diventerai un bersaglio per lei che ti prende in giro. Ma questo non vale solamente per questi disgraziati, eh? Vale per tutti noi, vale per tutti noi. Cioè, l'idea di poter, che ne so, cioè, anche quelli che fanno l'amore tutti i giorni, ma che problemi avete? No, ma seriamente, ma che problemi avete? Cioè, cosa che dovete, non so che territorio dovete marcare, perché vuol dire ci sta anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e 2 giorni no, non solo per prendere fiato, ma anche per ricaricare il desiderio, perché altrimenti vi assicuro che dopo un po' veramente guardiamo se ci siano delle ragnatele sul soffitto, perché la solfa è sempre quella. Poi non potete inventarvi anche i giochini e i giochi di ruolo, ma sempre quello, eh? La faccia tu vuoi sempre quella, il coso tu vuoi sempre quello. Ci bisogna creare il desiderio, ma il desiderio non va creato con cose esterne. Il desiderio va creato qui. Se non crei il desiderio qui, in lui o in lei, ci saranno sempre e per sempre delle performance deludenti ed è bruttissimo. Ed è la mancata sincerità anche che vi porta ad essere delusi dal vostro partner. Perché voi sicuramente, come statizia, lo fate per noia o per dargli il contentino. A voi probabilmente, ma dovete essere sinceri, se quel giorno non vi va e se non vi va di farlo per anche 3 giorni di fila, perché poi tra l'altro, apriamo una parentesi, noi donne non è che siamo tutti i mesi uguali, noi donne abbiamo anche delle rotture di palle legate anche al nostro organo che non è sempre super in forma, ci sono un sacco di menate legate a questo organo. Non, tutti i giorni non sono uguali. Una settimana magari stiamo pam pam da Dio, una settimana dopo siamo a pezzi, a colpa del caldo, colpa di questo, cioè, cistiti, cose, capisci? Cioè, quindi, cioè, bisogna essere onesti col proprio compagno. Non bisogna pensare che se per 2 o 3 giorni, o perché gli diciamo guarda che io ho un problema, ho questo dolore che sto curando, a lui innanzitutto A si deve dispiacere, B dovrebbe pagartele lui le creme in farmacia, dal momento che è un bene prezioso, probabilmente più per lui che per noi, e dovrebbe avere questa calma, questa delicatezza, questa eleganza di capire che non è un momento fruibile, che non si può, perché poniamo una stupidaggine, ti brucia così tanto a causa del calore, perché succede tantissime volte che con questo caldo ti siedi sul sedile della macchina, succede cioè, ci si formano dei microclimi, quindi magari, non so, brucia, hai questi fastidi intimi, diciamo così, come dice la pubblicità, vanno rispettati. Vanno rispettati, punto. Tu vai in farmacia e mi compri queste cose per favore, o che non che noi non abbiamo i soldi, per l'amor del cielo, però va curata. E in questo momento, nel periodo in cui noi ci dobbiamo prendere cura di noi, cioè non è che uno va a guardare altro, perché non ha, cioè, questa è una cosa gravissima. C'è il rispetto in quel momento, in una fase del mese o della settimana o quella, caspita, questo inconveniente, si rispetta la propria compagna perché c'è altro. Se c'è altro oltre questo, è bellissimo stare insieme. È bellissimo stare insieme. Cioè, non è quella che io mi ricorderò sempre. Avevo un'amica che diceva: guarda che ogni lasciata è persa. E io la guardai e gli dico: ma c'è una mica degli animali? Ma che vuol dire ogni lasciata è persa? Do coglio coglio? Cioè, appena uno mi bussa sulla spalla, via? Probabilmente lei sì, non mi sono addentrata mai in sta cosa. Ma io assolutamente no. Ma chi se ne frega? Cioè, vabbè, la cosa è, beh, assurda. Cioè, è essere come della Corea del Nord. Ah, che tra l'altro anche questa cosa del dramma che abbiamo visto, Crash Landing of You, parla proprio della differenza tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente la Corea del Nord, di quelle cose che si sanno.
no, delle cose che

che potrebbero far scatenare di nuovo una guerra, attenzione. E mi chiedo una cosa: questa roba non va in onda, non va in onda in diretta. Ah sì, questa roba non va in onda in diretta. C'è una redazione, ci sono autori, ci sono decine di ore di girato, c'è un montaggio, c'è una colonna sonora, c'è un confronto continuo su cosa tenere e cosa eliminare. C'è un'intera filiera di professionisti che decide cosa il pubblico vedrà. Possibile che a un certo punto nessuno dica: fermi tutti, questa non è televisione, questa è umiliazione? Perché la crudeltà, quando passa attraverso una sala di montaggio, è comunque una scelta e non è più un incidente, è una decisione editoriale. Ed è qui che il discorso cambia. Perché dietro tutto questo non c'è una troupe improvvisata, c'è una delle macchine televisive più potenti d'Italia. C'è Maria De Filippi, una professionista che da 30 anni dimostra di conoscere il pubblico meglio di chiunque altro. Ed è proprio per questo che stupisce, perché ogni volta, ogni scelta editoriale racconta un'idea di televisione. E se il momento più memorabile di una puntata diventa l'umiliazione dell'intimità di qualcuno, allora significa che abbiamo deciso di trasformare la cattiveria in linguaggio televisivo. Forse sto invecchiando, dice l'articolo. Eppure continuo a pensare che esista una differenza enorme tra raccontare la miseria umana e costruirci sopra uno spettacolo. E quella differenza, una volta, la televisione sembrava conoscerla molto meglio. Esattamente, perché una volta la televisione aveva dei limiti. Io e Mauro, per esempio, abbiamo per scelta, abbiamo rimesso in onda, fatto da noi, l'almanacco. Perché? Perché l'almanacco ha in sé la delicatezza, la compostezza, il linguaggio di una televisione, di una radio che è difficile che ci sia ancora. Allora, è vero, io ho un linguaggio diverso da quello di Mauro, ma perché ha un carattere diverso. Lui è più signorile, più composto, lui non dice le parolacce, e io sì, ogni tanto sì, ma perché io sono più, non che io sia più appassionale, io sono molto più diretta, non ho filtri diversi da lui. Infatti lui è spesso corretto e io non sono politicamente corretta. Quando devo dire qualcosa la dico, in modo che non mi arrestino magari, non mi querelino, però è così. Ma è come a volte essere lo yin e lo yang. Ma questa cosa ha assolutamente a che fare con la buona qualità di un prodotto, con l'appartenenza a una scelta di fare la radio in determinato modo. Ci sta, siamo esseri umani, ogni tanto, quando Mauro dice aggiasfuganco pastuvatto, perdonate il mio napoletano, e allora lui gli parte veramente l'embolo e magari lì la butta una cosa, ma ci sta. Ma perennemente di quelle radio dove senti spesso e volentieri le parolacce, io lo trovo una cosa disturbante, non so voi, io la trovo disturbante. Non sono una bacchettona, perché chi mi conosce, i nostri amici da casa mi conoscono perfettamente, però il mio tempo se n'è andato. Mannaggia. Però torniamo su questa cosa perché mi interessa, perché innanzitutto è ancora, forse ci sono ancora due o tre puntate, se non mi ricordo, però mi interessa molto anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. Il numero di telefono è questo. Scriveteci, mandateci dei messaggi e ditemi cosa ne pensate dei vari personaggi di Temptation Island. Ditemi cosa. Se vi piace questa cosa, che perché sembrano onestamente tutti delle caricature, e questa cosa io la trovo veramente spregevole. Però l'analisi che ha fatto questo editoriale, mi è piaciuta perché ha riconosciuto che se fosse stato in diretta nessuno ci può far nulla, ma non è stato fatto in diretta. Dietro c'è una macchina molto ben oliata, una macchina potente, e ha lasciato che una persona umiliasse un'altra persona. E poi non parliamo di amore. L'amore con Temptation Island non c'entra assolutamente niente. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro una buonanotte se volete andare a dormire, e provate a scegliervi un K-drama. Veramente. Magari non quelli con i sottotitoli, quelli che sono magistralmente doppiati. Io vi auguro una bella settimana, ci vediamo domani intanto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo i nomi delle finaliste del mondiale, perché la Spagna, che batte la Francia, raggiunge appunto la finale a New York e troverà l'Argentina, campioni del mondo in carica, che battono anche l'Inghilterra in rimonta nei minuti finali con una reazione importante dal punto di vista nervoso, tecnico, di intensità. Raggiungono la finale, dove appunto giocheranno e troveranno la Spagna. L'Inghilterra, che era andata in vantaggio, poi sbaglia un po' come la Francia nella tattica, così come Deschamps aveva regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna, criticatissimo per questo, così come al 45esimo sostituzione per Adrien Rabiot, che era ammonito, un altro uomo regalato alla Spagna. Spagna che trova le misure e vince una gara praticamente senza permettere alla Francia quasi di tirare in porta. L'Argentina si trovava in svantaggio contro l'Inghilterra, ma poi l'Inghilterra tira remo in barca, tattica sbagliata, questo lo sappiamo fare noi, lo sapevamo fare noi, poi non sappiamo fare più niente, poi ci rimetteremo in piedi come movimento calcistico italiano. L'Inghilterra evidentemente non abituata a saper reggere la forza d'urto, sbagliando una strategia che li doveva mettere nelle condizioni di continuare ad attaccare, magari cercando il secondo gol e allentando la pressione dell'Argentina. Subiscono la pressione dell'Argentina, che trova prima il pareggio e poi la vittoria, sempre sulle tracce di Leo Messi, l'assist per Enzo Fernandez nel gol dell'1-1 e poi l'assist di Teddy Destro, cross al centro con Lautaro Martinez, che di testa mette dentro il pallone del 2-1, sorpasso nel finale, inutile l'arrembaggio peraltro poco convinto e convincente dell'Inghilterra. In finale ci va di nuovo l'Argentina, e adesso sognano una doppietta, una di fila all'altra, con Messi, che dopo aver alzato finalmente la Coppa del Mondo 4 anni fa, ormai nell'ultimo mondiale, sogna il bis. In tutto questo continuano le trattative più o meno di mercato in Italia, gli assestamenti delle nostre squadre, che più che altro per adesso guardano le trattative che possono andare in porto laddove qualcuno molli, perché le concorrenze con i club stranieri sono difficilmente da vincere, c'è molta difficoltà in tal senso, i ritiri vanno avanti, le perplessità sono tante, tante cose di cui parlare. Archiviata anche dal PM e quindi dalla giustizia ordinaria alla vicenda Arbitropoli, il GIP probabilmente, anzi inevitabilmente, andrà a ratificare quanto stabilito dal PM Viola, ma poi le carte passano alla Procura federale e capiamo chi ne è, che cosa deciderà di fare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ma soprattutto al direttore Marco Piccari qui alla mia sinistra.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buon giovedì.
1: Allora, dopo la Francia cade l'Inghilterra, ma soprattutto dopo la Spagna, in finale ci arriva l'Argentina. Come ci è arrivata questa Argentina in finale?
3: Ma la partita di ieri è stata bella, emozionante, ha meritato, perché poi quando trovi una squadra che rinuncia a giocare e che fa delle scelte, anche il tecnico, molto discutibili, discusse anche dallo stesso Bellingham, insomma, che gli ha tirato una frecciata ieri sera. Beh, fortissima, non puoi, cioè così, ti devo dire che alla fine è giusto pure che perdi la partita. C'è stata una... Si è consegnata, l'Argentina ci ha creduto, l'Argentina è una squadra che c'ha grande cuore, forse diciamo così non ha questa grandissima organizzazione, però c'ha grande cuore, la grande carica.

0: degli argentini che non, anche diciamo a tratti fastidiosi, perché ieri hanno cominciato subito mandando dei segnali alla partita di volere in qualche maniera intimidire e provocare. Però loro sono questi, cioè la loro cultura calcistica è anche questa, cioè hanno il genio ma hanno anche quella cattiveria che accompagna poi la qualità di alcuni calciatori.
1: È così.
0: Sono questi loro, da sempre, la loro storia è questa, perché lo stesso Maradona ha sempre un po' rappresentato questo tipo, no, di caratteristica, grandissima qualità, geniale in campo, ma allo stesso tempo uno che se doveva tirar fuori quella parte caratteriale tosta, forte, provocatoria, ce l'aveva.
1: Quindi sì,
0: sono questi, il DNA loro è questo.
1: Il DNA è questo, invece l'Inghilterra secondo me è stata stravolta da Tuchel un po' in quello che era il DNA, perché arrivava a questa sfida con più gamba dell'Argentina, aveva
0: anche
1: dimostrato di avere gamba, di avere tecnica, organizzazione.
0: Ma guarda, io sono rimasto veramente perplesso,
1: invece
0: perché
1: si è proprio abbassata la linea della,
0: dopo il gol
1: squadra.
0: È stato incredibile,
1: sì.
0: Dopo il gol è stato veramente una consegna, si sono consegnati all'avversario, e questo io non l'ho capito, perché poi è una squadra che ha giocatori tecnici.
1: Credo che non l'abbiano capito neanche loro poi alla fine, perché
0: no, ma infatti c'è qualcosa che squilla.
1: Sì, no, è partito.
0: Ti dicevo, c'era lo stesso Bellingham, sì. Me l'ho detto, ha detto come si fa a togliere Gordon, che insomma è stato un giocatore. Ma lui è andato in rotta di collisione.
1: Esatto, stava in condizione.
0: È andato in rotta di collisione col tecnico già dalle dichiarazioni della partita precedente, Bellingham, quindi evidentemente c'è qualcosa che è andato storto e si è visto. Però ripeto, quando ti consegni all'avversario, io sinceramente a un certo punto era diventata anche fastidiosa l'Inghilterra, e stai lì e dicevo speriamo che questi segnano, almeno si riapre la partita. È chiaro che poi nel finale hanno trovato questi due gol, hanno trovato un Messi che secondo me non... Guarda, qui entreremo sempre nella solita diatriba, però diatriba o comunque discussione calcistica che è bella, però ti posso dire una cosa, ieri ho pensato a questo, secondo me c'è stato un passaggio di consegne tra Maradona e Messi. Soprattutto dopo la morte di Messi, di Maradona.
1: Dici?
0: Messi ha cominciato a vincere con la nazionale, cioè quello che ha fatto con il club l'ha fatto grandissimo, insomma con i club ha fatto delle cose grandissime, ma non si era mai preso la nazionale, il popolo argentino, e se l'è preso dopo la morte di Maradona. C'è stato quasi una successione in quel momento, quasi che come prima lui avesse rispettato un po' il grande dio del calcio, e poi c'è stata questa eredità che ha preso. Secondo me se l'è presa bene, perché ha preso il popolo, ha preso l'Argentina, la sta trascinando lui a 39 anni,
1: sì,
0: l'ha trascinata,
1: sì,
0: lui ragazzi,
1: senza dubbio, perché poi abbiamo visto
0: assist e gol, che gli vuoi dire? È vero che qualcuno potrebbe dire ma gli avversari non sono stati, però tu devi comunque vincerle quelle partite,
1: le cose le devi comunque fare. Lui da quando ha segnato l'Argentina non ha sbagliato più un pallone, ha cominciato letteralmente a caricarsi,
0: sì,
1: sulla spalla, sulle,
0: sì,
1: spalle,
0: sì, ma anche tatticamente ha capito che si doveva allargare in mezzo,
1: poi
0: non ci poteva stare,
1: esatto. Poi è vero anche che ha la fortuna, tra virgolette fortuna, di avere una nazionale che gioca completamente per lui, ai suoi piedi, e questo non è una questione di
0: perché lo hanno riconosciuto
1: di,
0: come,
1: esatto,
0: leader tecnico,
1: esatto,
0: leader.
1: Sai, però a volte, soprattutto in nazionali così, spesso e volentieri capita chi si vuole rubare la scena e non te la vuole dare. È chiaro che quando c'è Messi però in campo,
0: ma
1: nessuno ha il coraggio.
0: Sono così, però, Vincenzo,
1: sì,
0: quando
1: sono sanguigni,
0: identificano,
1: dicono, mi appoggio a te.
0: E quando identificano un leader, va, seguono il leader.
1: Tanto ognuno di loro ci ha messo comunque del suo nell'aggressività.
0: Nel 86 l'Argentina era una squadra scarsa,
1: sì,
0: o comunque,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: basso livello.
1: Ma guarda, a livello tecnico, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche questa Argentina, sì, c'ha Romero che comunque
0: non sono dei grandi,
1: non sono
0: giocatori,
1: dei grandi giocatori, non è una grande organizzazione,
0: no,
1: però giocano su quel, tant'è che molte partite hanno vinte in rimonta nei minuti finali.
0: Esatto.
1: Allora che cosa c'è di più rispetto alle altre? Lo spirito, la voglia, l'aggressività, e poi quel giocatore Messi che anche per esempio contro l'Egitto ha giocato praticamente 10 minuti, ma in quei 10 minuti,
0: esatto,
1: ha risolto la partita.
0: Ma perché loro sanno.
1: E anche lì, se ci fai caso, l'Egitto chiaramente era più autorizzato a farlo rispetto all'Inghilterra, sul 2-0 tira e rimi in barca, si consegna,
0: esatto,
1: all'Argentina e finita la partita.
0: Però anche lì grande risposta di carattere, no? E tutti
1: sì.
0: Però alla fine loro si attaccano al grande giocatore, lo sostengono, perché sai, ti posso dire una cosa, ieri pensavo che Messi tutto sommato fino ad un certo punto ha fatto una partita
1: quasi anonima,
0: quasi
1: a un certo punto ha sbagliato anche dei palloni
0: e forse
1: importanti,
0: ho
1: però
0: pensato,
1: è proprio quando lo sottovaluti che poi si accende,
0: esatto,
1: e
0: forse
1: male.
0: Ho pensato magari un altro allenatore, magari in un'altra nazionale si chiedeva la sostituzione. Loro invece non lo mettono proprio in discussione,
1: no.
0: Cioè tu stai lì fino alla fine, giochi pure con una gamba, non ci interessa, ma tu stai lì. E io credo che sia proprio il segnale di grande riconoscimento del campione che è Messi, perché è un giocatore fenomenale, fenomeno proprio, ripeto, a 39 anni, questo sono 20 anni che sta a questi livelli, e che continua, cioè si è presentata a questo mondiale in una condizione

0: fisica che soltanto da dirgli bravo, e quindi che gli vuoi dire? Poi se uno dice ma è il più forte giocatore di tutti i tempi, io sai, questa, se fai sta domanda e se fai questo paragone arrivano gli illuminati che ti dicono ma non si può paragonare i calciatori di altre, paragone si fa, perché il paragone è inevitabile, quando tu hai due grandi è chiaro che ad un certo punto convergono e vanno a confronto.
1: Io ho avuto quasi la sensazione a un certo punto che il diktat di Scaloni in questa Argentina sia stato giochiamo al massimo delle possibilità, poi negli ultimi 10 minuti ci penserò.
0: Certo.
1: Cioè che chiaramente poi ha messo il massimo dello sforzo fisico, non ha corso tantissimo, ma è uno che poi dopo quando si accende, se magari tu corri per lui non lo...
0: Però è uno che viene in mezzo al campo,
1: esatto,
0: sanno che i compagni ci possono contare,
1: sicuramente,
0: non sta
1: sicuramente
0: solo lì davanti ad aspettare
1: però
0: il pallone.
1: Però non è un allenatore che sacrifica il talento per i meccanismi di squadra, Scaloni ha capito questo, ora di talenti come Messi non è che ce ne sono, anzi è solo lui. Però in genere forse, ecco, per esempio quando dall'altra parte tu che l'ha chiesto il sacrificio a Bellingham, l'hai spento, l'hai tolto dalla fase in cui gli fa più male, quando hai chiesto a Harry Kane il sacrificio in difesa, lo hai allontanato dalla zona.
0: Però ieri l'ha fatto, ieri il National Gold dal suo assist, tra l'altro da centrocampista puro proprio.
1: Sì, sì, sì, però poi dopo li allontani dalla zona, diciamo, e hai tirato un po' i remi in barca, quindi questo sicuramente... Apro e chiudo una parentesi brevissima, me ne prendo io la responsabilità, onestamente sentire... un commento tecnico, una telecronaca così che mi sembrava un po' eccessivo, questo mi permetto di dirlo, perché a parte che io sarei depresso proprio a vedere un mondiale senza la mia nazionale, però ci si può anche appassionare, far appassionare il pubblico, però un tifo così forte da parte di Adani, lo diciamo tranquillamente, mi è sembrato un po' stonare anche con la cronaca che invece era stata un po' più diciamo classica Rai da Alberto Rimedio. A me tornava in mente il buon Bruno Pizzulo che tu hai conosciuto.
0: Però era un ruolo
1: bene.
0: Diverso.
1: Sì, è un ruolo diverso.
0: Telecronista, però, secondo me Rimedio ha fatto anche bene perché si è sempre contenuto, perché è un ruolo del telecronista.
1: Però vedi come stonava là, noi anche da osservatori, da giornalisti, un po' la senti quella differenza, si sente all'improvviso che mentre c'è un racconto lineare fatto bene si sente strillare, mi sembrava onestamente un po' eccessivo. Questo però
0: ripeto,
1: a margine nel racconto della sfida.
0: Può essere esagerato.
1: L'emozione tanto le raccontava il campo, non c'è bisogno. Che si sovrapponga il
0: però io ci ho visto un lato anche un po' passionale nei confronti di un calciatore che qualche volta può farti, e guardate che ci sono in altri sport telecronisti e non commentatori tecnici, telecronisti che si fanno trasportare da alcuni personaggi.
1: E invece io vorrei ritornare un po' a una cronaca diversa, una cronaca che sia più un racconto del campo, perché poi le emozioni te le dai al campo. Il campo ieri, come hai detto tu prima, le emozioni te ne ha date tante, quindi è giusto che i protagonisti sia il campo, siano i giocatori, tu lo devi raccontare con l'enfasi giusta, però tu che hai fatto il telecronista, quindi me lo insegni tu a me, non ti devi mai sovrapporre al racconto della devi accompagnare le
0: emozioni. Sì, però ci sono dei momenti che secondo me, ripeto, il telecronista per me ha fatto il suo, l'ha fatto benissimo.
1: Alberto Rimedio ha fatto secondo me il suo,
0: anzi ci ha messo anche emozione pure
1: ha
0: lui,
1: ha cercato
0: perché...
1: di abbassare
0: si è
1: gli altri toni, cioè. A un certo punto, però insomma questa nota a margine. La Francia invece, qual è stata la grande delusione della Francia? Perché anche la Spagna tutto sommato ha vissuto partite in cui non sembrava particolarmente brillante, la stessa gara contro il Portogallo non mi è sembrata una Spagna spumeggiante, che però poi dopo si è affidata a questo Merino che nella sua nuova zona, prima c'era la zona, aspetta, come si chiamava? Zona aiutatemi, Cesarini, bravo, la zona Cesarini, mo stavo pensando a Cesarini, c'è venuto a Troieri. La zona Cesarini, adesso c'è la zona Merino, che insomma è stato trascinatore, Olmo ha fatto un grandissimo mondiale e ha cambiato anche il suo modo di giocare, anche lui si è abbassato molto, quindi una Spagna che si è resa anche un po' più tattica,
0: organizzata
1: in determinate partite. Contro la Francia, tu sei Francia, hai tanto talento, tantissimo talento, eri quella che più poteva arrivare in fondo. Deschamps che cosa fa? Regala un centrocampista alla Spagna nella formazione iniziale, poi a un certo punto toglie anche Rabiot, consegna il centrocampo nelle mani della Spagna e praticamente la partita la perdi prima ancora di poterla giocare.
0: Scelte anche abbastanza discutibili.
1: Sì, e infatti diciamo le tante discusso. Critiche che sono arrivate dalla Francia ci raccontano che, e questa è la domanda che ti pongo, per il talento che ha questa Francia, nell'era Deschamps ha raccolto quello che doveva raccogliere o molto di meno?
0: Ma poteva raccogliere qualcosa in più, però ha raccolto tanto, non è diciamo così da da sottovalutare il lavoro che è stato fatto Deschamps, però vanno in finale in questo mondiale due nazionali che hanno conservato la loro identità. La Spagna comunque la sua organizzazione, la sua identità l'ha fatta sempre vedere, ha conservato quella sua natura e l'ha portata avanti. L'Argentina l'abbiamo detto prima, no? Tra genio, carattere, eccetera. Le altre secondo me si sono un po', diciamo così, hanno un po' cambiato nelle partite importanti la loro vera, la loro natura, o comunque hanno mostrato anche i loro limiti. Questo ci deve anche far, ci spiega anche quanto sia importante, io lo dico, il lavoro di un allenatore. Quando sento dire che l'allenatore non conta, ne contano solo i calciatori, io mi si drizzano i pochi capelli che mi sono rimasti.
1: Più di me.
0: Però dico, non è, invece l'allenatore, vedi ieri Tuchel l'ha fatto dei danni, e questo ti fa capire quanto è importante poi la mano dell'allenatore, perché l'allenatore può fare veramente danni.
1: Però poi in campo vedi che Messi ti inventa le
0: sì,
1: vittorie,
0: però no, dico, nell'Inghilterra esatto,
1: c'è il bene e il male, poi i protagonisti in campo lo so, fanno
0: però la magari un altro allenatore al posto di Scaloni poteva togliere Messi, per dire, no? un folle ci poteva essere,
1: contano se non fanno danni poi,
0: esatto, possono fare danni enormi. E ad esempio Deschamps nella partita dove serviva forse qualcosa in più che affidarsi soltanto all'estero, al talento dei calciatori, non si è visto. È mancata la Francia nel momento più importante contro una squadra che fa dell'organizzazione e dell'identità una delle caratteristiche principali che gli ha consentito veramente di fare una storia straordinaria. Perché se io torno indietro ai miei tempi, negli anni 80, la Spagna non c'aveva sta grande nazionale, non era una nazionale vincente.
1: Prima no, poi c'è stata quella là del tiki-taka, diciamo.
0: Esatto,
1: così,
0: da lì ha cominciato
1: l'europeo mondiale,
0: ma,
1: se non ricordo
0: ma
1: male.
0: Ma perché hanno costruito, no?
1: Hanno costruito. Poi dopo Della Fuente si è cresciuti i ragazzi sin dalle under,
0: e mi è piaciuta anche l'idea
1: di
0: affidare la nazionale a Della Fuente. Ieri abbiamo detto, Della Fuente ha fatto Atletico Bilbao e
1: Baldini, o c'è una differenza?
0: Beh, però aspetta, attenzione, Della Fuente si entra nel 2013 e gli danno la nazionale nel 2022, quindi quasi 10 anni dopo, sì. Però si fa under 19, under 18, l'Olimpica,
1: si
0: fa tutto.
1: I ragazzi poi,
0: e quindi
1: però c'è una logica dietro questo.
0: Certo progetto. Che c'è una logica, Vincenzo, ma perché lui vede crescere i ragazzi e poi c'è quella cultura di calcio che lui porta avanti, che è la stessa in tutte le categorie, e allora tu cresci un gruppo, un blocco, con un'idea e la porti avanti. Io ritengo che questa sia una delle scelte più logiche che si possa fare da parte di una federazione. E quindi Della Fuente non è stato un grande allenatore nei club, ma ha fatto un percorso. Ha fatto, ripeto, un percorso.
1: Che ha fatto proprio tutta la federazione, che esatto. Gli ha permesso appunto di
0: ecco
1: crescere.
0: Perché sono contro l'idea di CT Pirlo.
1: No.
0: Sì, sono contro l'idea, perché sì. Pirlo non ha fatto un percorso da allenatore.
1: Esatto.
0: Con tutto il rispetto per Pirlo, è stato catapultato in questo, diciamo così, contesto da subito. Se voi pensate come inizia ad allenare, doveva fare l'Under 23 e poi si trova ad allenare la più importante squadra italiana, europea e mondiale, così, senza una logica e senza un perché. Da lì fa una carriera che sinceramente è molto discutibile da allenatore. E adesso tu non puoi andare a fare l'allenatore della nazionale italiana perché sei amico dei Maldini.
1: No, è chiaro, non mi piace questo discorso, perché non è anche molto poco meritocratico,
0: esatto,
1: e torniamo sempre
0: esatto.
1: Al discorso che gli uomini del 2006, quelli che 20 anni fa ci hanno regolato il mondiale e poi siamo spariti, hanno avuto tutti strade aperte.
0: Ne salvo due forse.
1: Girardino, poi chi
0: vuole. No, io in questo momento salvo Grosso. Grosso comunque ha fatto un lavoro,
1: ha fatto un percorso e ha dimostrato
0: sì,
1: qualcosa.
0: E salvo un po' in questo momento De Rossi, perché anche lui ha fatto un percorso e quindi si sta ritagliando
1: sì.
0: Uno spazio da allenatore.
1: Perché gli altri c'è Oddo che gli hanno regalato di tutto e si è fatto mandare
0: gli altri,
1: via.
0: Mi dispiace, alcuni li voglio veramente un grande bene, però
1: onestamente
0: non è
1: avuto...
0: perché hai vinto un mondiale. Puoi pensare di avere le porte aperte da tutte le
1: anche
0: parti,
1: anche perché tu puoi anche lasciargliele queste porte aperte se hanno un talento,
0: esatto, se sono fenomeni,
1: se non sono fenomeni ed è un senso di gratitudine, tu fai del male al movimento calcistico esatto. Italiano, alla nazionale italiana,
0: sai, qualcuno ieri mi ha fatto il paragone, ma allora Guardiola, attenzione, Guardiola inizia nel Barcellona B
1: sì.
0: Poi dopo c'è stato lì che va dal presidente, esatto, e gli dice: se hai il coraggio affidami il Barcellona,
1: sì.
0: Ti faccio vedere,
1: sì.
0: Gliela affida, che
1: lui
0: fa? Dice, lui è un fenomeno, ci sono i fenomeni, è un altro discorso, capito?
1: È il fenomeno della panchina, come Messi è il fenomeno del campo, Guardiola è il fenomeno della panchina, così come lo è per esempio anche Jurgen Klopp, a cui verrà affidato la necessità di rialzare i destini della Germania. Certo.

0: Allora tu quando vedi che magari la Germania la affidano a Klopp e l'Italia o va da Mancini o va da Pirlo, c'è qualcosa che non quadra.
1: No, c'è qualcosa che non
0: avrebbe
1: quadra.
0: Avuto senso Conte poi a quel punto. Perché ma sai, è un io, po' l'equivalente tu mi metti, di Klopp, diciamo.
1: Mi metti sul piatto Conte e Mancini, ragioniamoci, ci può stare, sì, perché sì, uno ha vinto Mancini, il campionato europeo, Pirlo. Conte comunque ha fatto qualcosa di importante come allenatore, cioè ha fatto un percorso, Conte è un allenatore, lo stesso Mancini. Allora se tu mi dici devo scegliere tra questi due perché ho solo questi due, allora ragioniamoci e possiamo dire, avere opinioni differenti, ma mi stai proponendo due grandi allenatori.
0: Sì, sì.
1: Con tutto il rispetto, io non posso partire il progetto di ricostruzione con Pirlo e non mi potete venire a parlare che questa è la rivoluzione italiana perché sono arrivati all'Italia Maldini e Leonardo. Io ho sentito, sai, adesso non so se sei d'accordo Vincenzo, ma ormai gli influencer sono importanti,
0: sì,
1: no? E quindi voglio dire, loro parlano di rivoluzione calcistica perché la federazione ha preso Maldini e Leonardo, ma rivoluzione di cosa? Io non ce l'ho con loro due, io voglio vedere i fatti. A me dei nomi non mi interessa niente, Vincenzo, perché
0: no,
1: se sono
0: certo.
1: Bravi gli dico bravi, poi se non sanno fare il loro lavoro possono essere pure Maldini e Leonardo. E se tu ti presenti con Pirlo, permettimi di dire che io ho subito dei grossissimi dubbi, ma grossissimi.
0: Allora, ci sono un po' di cose che sono successe nel frattempo. Vabbè, intanto ci mandano dei messaggi, sì, sì. Dice Marco giustamente, anche Pippo Inzaghi, lo possiamo dire, una carriera dignitosa l'ha fatta.
1: Ha fatto un percorso, fatta, specialista in Serie B.
0: Esatto, De Rossi non ha fatto un percorso, ha fatto pietà, insomma.
1: Ah, vabbè, non è vero, perché è quest'anno vero. Col Genoa ha fatto un bel, ha fatto vedere, ha salvato il Genoa, l'ha preso, era praticamente in zona retrocessione.
0: Esatto. Mi fai sentire un audio perché poi vi devo dare una notizia che sto verificando.
1: Vai.
2: Ma la differenza a mio avviso è anche culturale. La Spagna è il campionato top 5 con la presenza di meno stranieri. E questo perché? Perché essendo un campionato povero, tolte le big, preferiscono far crescere loro di ragazzi invece di importare una marea di stranieri scarsi, non potendosi permettere quelli forti come la Premier.
1: No, ma è un'osservazione giusta?
0: Sì.
1: Condivido.
0: Allora, la notizia è la seguente. Oggi era attesa la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui ricorsi, sì, di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene in merito al fatto che non si può ricorrere alla giustizia ordinaria per sanzioni che arrivano dalla giustizia sportiva. Di fatto quella che arrivava oggi sarebbe stata, ed è a questo punto, una spallata alla giustizia sportiva, perché viene totalmente sconvolta da quella che è appunto la sentenza della Corte di Giustizia Europea che andiamo a leggere. La Corte ribadisce che chi subisce, quindi è sentenza adesso, non è più soltanto un'ipotesi, chi subisce una sanzione deve poter, ciò significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di conoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. Secondo i giudici europei, inoltre, e qua vado a leggere quello che racconta anche Calcio e Finanza, il tribunale competente deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio di contraddittorio. La Corte precisa invece che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Spetterà ora al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiano, o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in un'ultima istanza, soddisfacciano tutti questi requisiti indicati dalla Corte di Giustizia Europea. Ve lo traduco in parole poverissime. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea perché quando sono stati sanzionati con le inibizioni per la vicenda plusvalenze, sono stati condannati, sanzionati appunto, avevano fatto ricorso al TAR, che è chiaramente un ente non sportivo ma giuridico ordinario. Il TAR non si è espresso perché non si sentiva nelle condizioni di poter sovvertire il giudizio espresso dai giudici sportivi, e a quel punto c'è stato il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, nella quale Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene hanno chiesto, ma è possibile che chi fa questo per lavoro, quindi un dirigente sportivo, perda di fatto il lavoro, la possibilità di svolgere il proprio lavoro, perché giudicato e condannato solo dalla giustizia sportiva senza passare per quella ordinaria? E la Corte di Giustizia Europea dice no, questo non è possibile, ci deve essere un organo giurisdizionale, che in questo caso è quello della giustizia europea.

0: ordinaria a doverlo stabilire. Quindi dice: non è necessario il doppio grado di giudizio, cioè non è necessario che ci sia prima quello sportivo e poi quello giuridico ordinario. L'importante è che quello ordinario ci sia. Quindi se il TAR, per esempio, dice: no, questa sanzione è iniqua, questa squalifica, questa inibizione per i tesserati è iniqua, non si può applicare, e quindi quelle sanzioni non andavano applicate, quella squalifica, quella inibizione non andava applicata, e quindi avevano ragione di fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Cosa succede ora? Perché molti diranno: quindi la Juventus in merito a queste decisioni può chiedere risarcimento, può far riaprire quello che è successo nel 2022? Ovviamente quei punti non te li restituiscono, quella annata senza coppe non te la restituiscono, il risarcimento potrebbe in teoria anche essere chiesto dalla Juventus, che però patteggiò in quel caso. Il patteggiamento però non significa che chiusi i giochi, là ho patteggiato, non posso tornare indietro, perché sarebbe un patteggiamento che la Juventus potrebbe dimostrare che è stato fatto su una base sbagliata, quindi un giudizio iniquo e senza la possibilità di difendersi presso gli organi giuridici ordinari. Ma sarebbe una battaglia infinita, sarebbe una battaglia dispendiosa. Dubito che la Juventus questa cosa la prenda in considerazione. In questo caso la battaglia è vinta da Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, che non sono più parte della Juventus, quindi come personalità a sé stanti. Chiaro che questo dispositivo che è arrivato dalla Corte di Giustizia Europea, questa sentenza che è arrivata dalla Corte di Giustizia Europea, farà riscrivere di fatto tutto il senso della giustizia sportiva, che dovrà essere totalmente riscritta, perché le sentenze che daranno potranno essere ribaltate dalla giustizia ordinaria. Questo diventa paradossalmente, in un momento particolare, quasi un assist anche alle vicende di Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema. Vedi quanto dovrei parlare a Maracanã, Piccari, perché c'è veramente tanto argomento da affrontare, perché qualora Chinè prese le carte dalla giustizia ordinaria, che ha archiviato il caso Arbitropoli dicendo c'erano degli elementi isolati ma che non costituivano sistema e quindi per noi è tutto a posto, se per la giustizia sportiva paradossalmente invece ci fossero gli elementi per arrivare a delle sanzioni o delle inibizioni e le producesse, a quel punto i dirigenti dell'Inter, chiamati in causa ma archiviati dalla giustizia ordinaria, potrebbero, sulla base di questo dispositivo della Corte di Giustizia Europea arrivata oggi, fare ricorso e dire: ok, ricorro al TAR perché adesso c'è una sentenza che dice che è solo la giustizia ordinaria che me lo può dire. Ritornerebbe alla giustizia ordinaria che li ha scagionati e quindi si salverebbe. Capisci che adesso tutto da riscrivere, e oggi è una giornata importantissima.
1: In questo caso qua difficilmente la giustizia sportiva modifica qualcosa.
0: Direi che probabilmente non l'avrebbe fatto lo stesso, però il principio è che da adesso la giustizia sportiva non ha più quel potere assoluto che non poteva avere e che Andrea Agnelli e Arriva Bene hanno mostrato non potesse avere. Questo è il
2: punto. Va riscritto un po' tutto adesso, questo è il problema fondamentale. Vediamo come ne escono da questa cosa qui. Di fatto è come togliere potere alla giustizia sportiva,
0: o magari togliere quel potere che indebitamente la giustizia sportiva si era praticamente assunto, senza averne il diritto, che è stato poi richiamato da Andrea Agnelli e da Maurizio Arriva Bene. La riflessione che faccio io, e chiudiamo questo spazio editoriale molto interessante con questa notizia finale, che era peraltro attesa in giornata, è: come mai ci è voluto Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene per andare a scatenare quella che era una legge scritta probabilmente da europea, che ti doveva garantire questa possibilità di avere una rettifica del giudizio sportivo anche a livello ordinario? Hanno dormito un po' tutti, diciamo.
2: Molto probabilmente sì. Poi c'è chi ha la possibilità, cioè nel senso che chi riesce a smuovere in maniera più importante certe situazioni.
0: Esatto. Allora, tutto questo poi verrà affrontato naturalmente anche all'interno di Maracanã. Io saluto e ringrazio.
3: Grazie Vincenzo, a presto, buon proseguimento.
0: Ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, Rotocalcio, per parlare di mercato, ma a questo punto anche di una sentenza che cambia le carte in tavola per la giustizia sportiva. Tra poco.

Buon giovedì 16 luglio a tutti. Spero di non avervi svegliato, sto scherzando chiaramente. Volevo parlare della semifinale di ieri tra Inghilterra e Argentina, con la qualificazione dell'Argentina che giocherà la finale contro la Spagna. Cosa mi ha colpito?

Non posso dire Messi perché sarei superficiale, sarei banale soprattutto, perché le giocate di Messi sono sempre le giocate di Messi. Mi colpisce, ne parlavo ieri in TV, la forza clamorosa mentale dell'Argentina che...

di due gol contro l'Egitto di Salah e la forza mi fa pensare che questa sia una squadra di grandi risorse extratecniche. Premesso questo, volevo anche dire, facciamo in modo che la corsa al commissario tecnico non sia una partita 1x2, la Serie A deve decidere se va bene Pirlo, però c'è Mancini, però no Pirlo. Facciamo in modo che non sia questo, perché altrimenti io voto Maldini, vuole votare per Pirlo, Mancini è più gradito, Tizio non è secondo me una votazione elettorale. Mi auguro che sia almeno questo, perché altrimenti diventerebbe una cosa abbastanza difficile da interpretare e da spiegare. È una mia considerazione. Volevo tornare su argomenti che si sono sviluppati nelle ultime ore e che hanno un filo conduttore, una traccia, una trama che chi segue questo canale aveva colto. Tutti e due, che significa Juve tutti e due? Tutti e due gli attaccanti che ha scelto e che adesso deve formalizzare. Tutti e due, Colomuani e Pellegrino, sono i due attaccanti che la Juventus vorrebbe prendere. Colomuani è un tormentone che vi ho raccontato in tutti i dettagli del ritorno in pista quando sembrava per tutti chiusa, poi si riapre, poi si chiude, poi si riapre, poi c'è uno spiraglio, poi c'è un portone aperto, poi chiudono le finestre. Ma fondamentalmente l'idea della Juventus è quella di uscire dall'equivoco Pendà, di uscire dall'equivoco Jonathan Davis e di fare due attaccanti tatticamente e tecnicamente compatibili, che non dico possano giocare in coppia tranne emergenze. Comunque Colomuani non è una prima punta classica, può fare anche la seconda punta, ma vai a centrare il doppio obiettivo e ci stai lavorando. Dobbiamo aspettare che le cose arrivino al traguardo andando a prendere l'attaccante che Spalletti ha sempre chiesto. Se arrivassero altri, non escludo niente, fino alle firme dobbiamo sempre stare allertati, sarebbero delle alternative a quello che è il suo riferimento. Perché Colomuani più Pellegrino? Perché Colomuani è l'uomo degli ultimi 30 metri, che gioca anche fuori dalla porta, che va a finalizzare, che gioca per la squadra, che è potente, esplosivo, che conosce il campionato italiano, che ha lasciato nello spogliatoio della Juve tanti amici e che quindi è un plebiscito. E quindi vi sto annoiando perché voi non vorreste ascoltare ancora i discorsi legati a Colomuani, scherzi a parte. Pellegrino perché è un buon attaccante, che il Parma per il momento ha bloccato rispetto alle richieste che sono arrivate anche dalla Premier. Perché ha bloccato? Perché c'è la Juve. Vediamo se perseguirà questa strategia. Vi ho detto, vi ho raccontato la storia del difensore centrale. Dibu Martinez è in finale, al netto di tutte le smentite diplomatiche, non diplomatiche, la Stumbilla sta raccontando una bugia perché vuole i soldi dalla Juve. Queste cose ormai le vedremo. Se la Juve aspetterà soltanto dopo la finale in programma domenica, e quindi prima non mi sembra neanche opportuno parlarne, però ci sono degli incubi che ti trascini dietro. Io vorrei fare un fioretto, ma con tutto il rispetto per i ragazzi, io non vorrei più parlare di Arthur, perché Arthur è diventato davvero un incubo, ma un incubo di quelli veri. C'è un incubo che io ricordo che quando la Juve chiuse quell'operazione con il Barcellona cedendo Pjanic, quell'operazione venne venduta anche mediaticamente come la plusvalenza del secolo, non soltanto dal punto di vista economico, ma perché tecnicamente era stato fatto un salto di qualità, dicevano, straordinario. Ora, ogni anno, da 2 o 3 anni a questa parte, dal prestito della alla Fiorentina, ma anche prima, Arthur sta diventando un tormentone anche patetico, con rispetto. Mi riferisco al tormentone, non al ragazzo, che ha avuto un contratto assurdo alla luce del rendimento e della resa che ha dato e alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte per celebrare quella magnifica operazione che invece purtroppo la Juventus si è portata dietro, quella come tante altre. Quindi io non so se questo colloquio porterà alla richiesta di restare, che mi sembra una cosa tecnicamente non compatibile, non idonea a una risoluzione di contratto, ma c'è un altro anno da trascorrere con un salario enorme che la Juve deve pagare, deve contribuire, deve intervenire, deve capire su una cosa che è stata venduta come l'evento del secolo, perché di questa plusvalenza se ne parlerà per una vita. Esattamente il contrario. Mi avete chiesto in tanti del Napoli su Ceballos, io resto a quanto vi ho detto in esclusiva una settimana fa, cosa che il Napoli ha già presentato l'offerta da 10 milioni dollari o euro, cambia poco, 10 milioni al Boca per prenotare Ceballos dopo aver avuto la priorità
da parte di Zeballos.

0: che aveva altre due o tre proposte, ha deciso di, tra virgolette, sposare calcisticamente il Napoli, perché a Napoli lui sarebbe contentissimo. Quindi non è l'offerta deve essere presentata, la ripresenteranno, dobbiamo rimodularla, è stata presentata, è un'offerta importante, perché comunque siamo quasi ad agosto, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gli scade il contratto, dobbiamo soltanto aspettare i tempi tecnici. La Fiorentina è sempre molto attiva, dovrò dire delle cose su Ulai quando finirà questa storia. Mi avete chiesto in tanti di parlarne, l'hanno già dato per fatto dalla Turchia, fonti fiorentine già nella giornata di ieri mattina, ma anche avantieri. Io devo dire soltanto delle cose con grande serenità quando sarà tutto a posto. Sul centrocampista trequartista Torsvest, vi ho già dato tutti i dettagli una quarantina di giorni fa come priorità, perché Torvest è un calciatore duttile che conosce il sistema di gioco di Grosso, che può giocare in più ruoli, che può fare la mezzala, che può agire negli ultimi 30 metri, quindi è una cosa che dobbiamo seguire. L'ultimo argomento lo vorrei dedicare alla Roma, perché si è parlato di Zioliz e io l'ho tolto, nel senso che so che la Roma non l'ha mai trattato e c'è l'Arsenal. Si è parlato di Nusa, sinceramente a me non è mai risultato il discorso legato a Nusa, che ha tanto mercato in Premier, è un grande giocatore, ma la Roma ha certificato quegli obiettivi. Cosa deve fare adesso la Roma? Correre sulle fasce, e metaforicamente, uscendo dalla metafora, significa andare a stringere con Somerville, che è l'obiettivo principale. Per Somerville, come vi sto raccontando, è in corso un'avanzata. Volevo chiarire il concetto, non con il West Ham, perché c'è una clausola che smentisce il discorso di una richiesta di 50 milioni di sterline. Siamo molto sotto e la Roma sul cartellino deve investire. La corsa è all'ingaggio. Oggi la Roma ha la sponda favorevole, ma deve chiuderla, perché nel caso
1: bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Diamo uno sguardo al satellite che ci mostra ancora la presenza della bolla calda anticiclonica sul Mediterraneo e sull'Italia, però leggermente disturbata da delle infiltrazioni più umide che interessano l'Europa centrale e lambiscono anche il nord Italia. Vedete, ieri i primi temporali hanno interessato il nord e replicheranno poi nei prossimi giorni. Andiamo infatti a vedere le piogge attese nella giornata di venerdì, quando transiteranno dei temporali già tra la notte e la mattina su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle pianure. E poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali sparsi, fenomeni che poi sabato interesseranno soprattutto le Alpi e il nord-est, con rischio di fenomeni localmente anche intensi, quindi possibilità di grandinate e colpi di vento. Il centro-sud invece vedrà sempre tempo stabile per tutto il weekend. Le temperature in quota, eccole qui, andiamo a vedere proprio la bolla calda che ci sta interessando, con i valori più alti a 1500 metri sulle nostre isole maggiori. Però quest'area calda viene via via schiacciata dall'arrivo di correnti atlantiche più fresche, quindi sarà più prevalentemente verso il Mediterraneo, e nel corso della prossima settimana arrivano queste correnti di aria un po' più fresca in quota, che poi metteranno fine all'ondata di calore. Intanto fino a weekend però farà ancora molto caldo al centro-sud, con temperature massime prossime ai 40 gradi, queste sono quelle di venerdì. Punte di 38-40 gradi sull'area interna nel centro, ma anche sulle isole maggiori, qualcosa in meno sulle zone costiere, ma ci sarà molta afa, molta umidità, mentre già a nord del Po avremo un primo lieve calo termico proprio per il passaggio dei temporali. Però diamo una speranza per la fine del caldo, e con la qua la grafica riassuntiva che abbiamo preparato. Quando smetterà questa ondata di caldo, quando finirà? Si smorzerà intanto domenica già al nord, con temperature che torneranno al di sotto dei 32-33 gradi. Entro lunedì anche sul medio versante adriatico, mentre continuerà a fare piuttosto caldo sul resto d'Italia. Poi martedì si smorza anche nel resto del centro, e infine queste correnti di aria più fredda riusciranno a dilagare entro mercoledì anche al sud e metteranno fine alla canicola su tutta l'Italia. Con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.

prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova

Sono allestiti, diciamo dislocati all'interno di un'astronave a ridosso del campo carciato. L'audio non è dei migliori, c'è qualche problema, non so se riusciamo a continuare così perché diventa complicato, quindi io chiedo alla regia, ci fermiamo, andiamo in pubblicità subito, tra poco vi presenterò anche gli ospiti sul palco di Piazza Madonna della Pace per questa serata che illustrerà in anticipo questo 2026-2027 del Napoli in Trentino. A tra poco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: grande esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.
1: Per anni ho cercato giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
2: Rieccoci in diretta di Mauro Garida. Siamo a Piazza Madonna della Pace, al centro di Mauro, sul palco allestito dal Comune, dal Calcio Napoli, dal Trentino, per celebrare il ritiro della squadra Club. Giorno numero zero del ritiro degli Azzurri, stagione 2026-2027, con Massimiliano Allegri che dunque domani si presenterà anche sul campo con il primo allenamento. Domani Cimeli della storia del Napoli più significativi. Nel dettaglio di questi cercando di capire 30-35 convocati che non sono ancora stati diramati dal club per il ritiro in Trentino, chi potrà essere domani la lista? In diretta con il sindaco di Di Mauro Folgarida, Marco Pancera. Sindaco, buonasera.
3: Buonasera a voi tutti.
2: E grazie per essere con noi. Lo faremo con Salvatore Soviero, portierone, 23 squadre in carriera per lui, adesso un futuro da possibile dirigente sportivo, insomma operatore di calcio certamente a livello internazionale.
4: Intanto mi mancano pochi mesi per la pensione.
2: Ah, ecco. Quindi così giovane.
4: Già è un traguardo importante.
2: È così giovane,
4: no, per far vedere, no, che calcisticamente ha raggiunto la pensione. Beh. Quindi sono tutta esperienza.
2: Va bene, allora lo chiameremo il dirigente pensionato in futuro. Doppio ruolo per Salvatore Soviero. Gaetano Imparato con noi. Buonasera Gaetano, ben ritrovato.
5: Grazie, bentrovati, è un piacere. Siamo prontissimi.
2: Alla sinistra di Salvatore Soviero, Giovanni Scotto dal quotidiano.
6: Buonasera a voi, ben ritrovati.
2: Tutte le novità, le anticipazioni di mercato da parte di Giovanni Scotto in chiave Napoli e non solo. Antonio Corrado, buonasera Antonio, direttore.
7: Buonasera, buonasera.
2: E buonasera a un imprenditore napoletano che ha messo radici qui in Trentino, a Folgarida, l'hotel Renzi, è di Nico Sorbo. Buonasera Nico.
8: Buonasera a tutti, ben trovati.
2: Buonasera. Allora, io nel frattempo chiederei alla regia di abbassare leggermente il ritorno della cassa all'interno della piazza. Mi rendo conto che è tutto in diretta, però c'è un riverbero fastidioso all'interno della piazza e dello studio allestito qui sul palco. Partirei subito con, prima di entrare nel dettaglio degli allenamenti, dell'arrivo del Napoli domani, dai 100 anni del club. Guardiamo la prima slide, eccola qua, i 100 anni del club. Il claim utilizzato dal Napoli è questo, Pecendan, lo guardiamo in video e poi mi rivolgo al sindaco di Mauro, Marco Pancera. Sindaco, che significa avere il Napoli nel centenario a Di Mauro?
3: Significa molto. Sono due i traguardi, 100 anni della società Calcio Napoli e 15 anni di ritiro qui nel nostro comune.

0: che non sono pochi. Nessuna squadra, penso, abbia mai per 15 anni consecutivamente accettato di venire e condiviso di venire con il nostro territorio ritiro. Per cui per noi è un grandissimo orgoglio ospitare Napoli e festeggiare quest'anno insieme a voi 15 anni per noi e 100 anni soprattutto per voi.
1: Quali sono le novità, sindaco, di questa? Poi chiediamo ovviamente agli altri nostri ospiti gli elementi significativi di questo centenario. Però per questo ritiro cosa avete preparato di speciale?
0: È stato allestito fuori dal centro sportivo un villaggio, è stato potenziato, ci sarà il DOM dove ci saranno appunto questo museo, questa storia del calcio Napoli.
1: Questa astronave
0: dove domani alle 10 ci sarà l'inaugurazione, perché è stata una vasca per la crioterapia dopo allenamento all'interno del torrente Meledrio, nella limpida e pura della nostra valle, la valle del Meledrio, per cui abbiamo fatto una piccola novità che però secondo me verrà molto molto apprezzata soprattutto dai giocatori. Poi le altre novità sono più o meno quelle che si ripetono ormai da 15 anni. Abbiamo allestito Piazza Nuova della Pace dove ci saranno tutti gli eventi, il cinema che ha avuto successo l'anno scorso e viene ripresentato, e quindi per me, per noi, per la nostra comunità sono degli eventi serali che per 10 giorni ci
1: non so se la regia riesce a inquadrare alle nostre spalle la piazza. Ovviamente non è ancora piena perché oggi è il giorno numero zero, diciamo. Domani arriverà il grosso insieme alla squadra del Napoli, ai dirigenti, anche al presidente De Laurentiis. Domattina ci sarà Valentina De Laurentiis che sarà presente all'inaugurazione di questa mostra di cimeli per il centenario. Alle nostre spalle vedete c'è uno schermo gigante dove saranno proiettate delle pellicole, i film quasi ogni sera, secondo programma che poi vi illustreremo serata per serata, di film di prima visione, e poi domenica sera su quello schermo sarà proiettata in diretta la finale del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina. Insomma, delle serate molto intense e movimentate per il pubblico di Mauro Folgarida. Gaetano Imparato, centenario, voglio chiedere, c'è un elemento significativo che ti preme mettere in evidenza,
2: sì,
1: di questo centenario?
2: Grazie a questa domanda, perché c'è entrato il punto. Se noi valutiamo una cosa, la storia del Napoli, nel bene e nel male, ci sono stati dei picchi, quelli con Maradona, quelli Scudetti, ok. Però mai nella storia del Napoli, per un periodo così lungo, la squadra è riuscita a essere competitiva sia in campo nazionale, ma anche internazionale, con la Champions League. Quindi al centenario arriva una squadra, un club che mai come prima era così ambizioso. L'anno scorso aveva fatto il secondo posto, ma due scudetti uno dietro l'altro, sta lavorando per rimanere in alto e soprattutto vuole fortificare la sua posizione in Europa. Quindi in un momento del genere il centenario non fa altro che essere un trampolino di lancio, non soltanto un arrivo ma anche un trampolino di lancio, perché valutando anche altre cose, strategie del presidente De Laurentiis, si è capito chiaro, questo Napoli ha voglia di crescere tantissimo fra stadio e altre situazioni, e quindi mai come adesso il centenario capita al fagiolo.
1: Antonio Corrado, qual è il cimelio più bello tra quelli che domani vedremo nell'astronave allestita nel villaggio all'esterno dello stadio di Carciato?
3: Altre. Sì, però questa stattina è ancora vuota, siamo veramente una corsa.
1: Quindi porteranno stanotte, che faranno, sindaco? Quando è che allestiranno?
3: Domani mattina alle 10 ci sarà.
4: Mattina c'era l'inaugurazione alle ore 10, per cui per quell'ora sarà tutto pronto.
1: Va bene, forse si farà una nottata, oppure domani alle 7 del mattino si cercherà di allestire, ovviamente, ma è chiaro che i cimeli, che credo siano anche assicurati, saranno in viaggio, perché comunque si tratta di cimeli che hanno un valore,
3: sì,
1: importante.
3: Diciamo che questa è una cosa che è squadra delle competenze.
1: No, certo, riguarda il Napoli.
3: Il Napoli che sta organizzando questa cosa. Tra l'altro un storer quasi completo per più. Stamattina facendo vedere tutte le aree, come sono messe, a che punto siamo. Quindi anzi io approfitterei, che se la regia è pronta, di mandarci il servizio che abbiamo fatto, sì, stamattina. Se la regia è pronta lo può far vedere.
5: Non c'è il
3: video. Ah, non c'è, ancora non c'è.
1: No, lo faremo vedere domani questo servizio.
3: No, ma c'è o non c'è?
1: Oppure
3: non c'è proprio. Ecco. Non c'è.

0: lo faremo vedere domani. Ti ho chiesto, caro Antonio, qual è il cimelio che secondo te sarà più interessante tra quelli che vedremo domani?
1: Dobbiamo capire quelli che portano qua,
0: Vabbè, sicuramente porteranno le coppe, scudetto, primo scudetto, secondo scudetto, terzo scudetto, quarto scudetto,
1: saremo
0: supercoppe,
1: saremo anziani, saremo nostalgici, però lo sai, il primo scudetto è un'altra cosa.
0: Quello è il primo
1: scudetto. Anche perché quello era da una vita che lo aspettavamo, molti non l'avevano visto, noi abbiamo avuto io almeno questo momento ho avuto la fortuna di viverne quattro, tutti e quattro sul campo in presenza. Quindi non in televisione, non alla radio, ma non sul divano, bravo.
0: Nico Sorbo, imprenditore, anche lui viene in maniera particolare, tanto qui in Trentino dal punto di vista economico-finanziario, degli affari per intenderci. Che significato ha questo?
2: Detto così sembra che faccio import-export.
0: No, lui è titolare di un albergo e anche di una hamburgeria nella zona di Folgarda.
2: La vivo bene, nel senso che oramai sono 13 anni che io vivo qui. In questi 13 anni ho visto la valle cambiare, no? Accogliere noi napoletani in un modo e poi ammorbidirsi sempre di più, a tal punto che in queste due settimane sembra di essere proprio a Napoli, ma a prescindere dai napoletani che arrivano, anche gli abitanti del posto assumono un atteggiamento più partenopeo.
0: C'è qualcuno che da queste parti del posto tifa per il Napoli ormai dopo 15 anni?
2: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Sì. C'è qualcuno che ha imparato a tifare, cioè si è affezionato talmente tanto al Napoli dopo 15 anni che ormai fa il tifo per il Napoli?
3: Sì, ci sono, soprattutto qualche ragazzino.
4: I ragazzini.
3: Si è affezionato a questo ritiro, per cui sì, qualche tifoso napoletano c'è.
0: Beh, perché insomma 15 anni consecutivi sono tanti. Nico Sorbo, stavi chiudendo sugli elementi significativi
2: centenario. Significativi per me, che sono nato nell'80, per me comunque l'arrivo di Maradona è il primo e il secondo scudetto, per me quella roba lì, i 100 anni sono quelli, anche se poi vado indietro un po' negli anni, siccome le ho consumate le cassette del Napoli, della storia del Napoli. Anche Mr. Jepson,
0: allora se andiamo su questo punto, sicuramente Salvatore Soviero ricorderà come
2: è andato del vecchio,
0: Castellini, non lo so,
2: è andato del vecchio così,
0: No, dico Zoff, Zoff Castellini, Zoff sì, forse Castellini, no,
4: non era
0: Castellini, è epoca mia, quando ero ragazzino,
4: voglio dire, più Zoff che Castellini, voglio dire. Per me, come lui, cioè, il primo scudetto è quello che vale.

0: Il premio più importante, perché poi alla fine lo scudetto è il premio più importante secondo me.
1: Sì, anche se oggi insomma.
0: Anche negli ultimi due anni, gli ultimi due scudetti sono stati, quando poi dopo Maradona difficilmente gente credeva che il Napoli riuscisse a vincere di nuovo, e bisogna dare merito al presidente che è stato capace, un ottimo imprenditore, anche se sempre quella postilla di calcisticamente.
1: Vabbè, poi ci torniamo su questo. Giovanni Scotto, Antonio Corrado, 86-87, per favore la cassa esterna, vi ringrazio. 86-87, tu da giornalista, insomma, reputi significativo in questo momento quale tipo di cimelio nella storia centenaria del Napoli?
2: Sicuramente i primi, i due scudetti hanno fatto la storia, però mi piace ricordare il terzo scudetto, che è stato un po' un nuovo inizio.
1: Quello di Spalletti.
2: Quello di Spalletti è stato un nuovo inizio, perché per tantissimi ragazzi giovani è stato il primo scudetto. Soprattutto rivedere la città così colorata mesi prima, come avvenne nel 1987, è stato poi un evento unico che non si è ripetuto nello scudetto del 2024, perché Napoli ha vinto chiaramente all'ultima giornata.

0: giornata. Io credo che quel nuovo inizio il Napoli se lo sia preso anche per puntare sull'orgoglio il corsiero, no? Il cavallo che diciamo dominava un tempo la città e che sostituisce il ciuccio, che Napoli ha elegante.
1: Io non so se l'abbiano fatto per la storia o per, diciamo così, fare un far contento Allegri, che è un appassionato di cavalli.
0: No, perché io credo per la storia, però mi piace che dal tricolore del 2023 il Napoli si è messo tra le squadre vincenti in Italia e ambisce a fare meglio in Europa e rispolvera il simbolo antico che fu sostituito, diciamo, un po' per scherno dal ciuccio, e lo fa con orgoglio facendolo conoscere più giovani.
1: Mi sbaglio, anche Naldi lo ripropose.
0: Ci provò. Ci fu anche un'altra mascotte che si chiamava Gennarino, era una specie di
1: E noi ne approfittiamo per ricordare il grandissimo Peppino Di Capri, scomparso la settimana scorsa, che aveva scritto nel 1983 un inno del Napoli che nel 45 giri portava dall'altro lato la canzone Gennarino, che era creata questa mascotte che aveva creato il Napoli di Ferraino. Gennarino attende all'opera, ricordo che la cantavo, avevo 12-13 anni, con gli amici con cui seguivo il Napoli. E Aurelio De Laurentiis, proprio durante i funerali domenica scorsa a Capri di Peppino Di Capri, che in un modo o nell'altro Nana Napoli di Peppino Di Capri vorrebbe riproporla nella prossima stagione come inno in qualche modo. Va bene, è un modo per ricordare la memoria di Peppino Di Capri, un grandissimo della musica mondiale. Caro sindaco, quante presenze sono previste quest'anno a Di Marco?
2: Previsioni ci dicono che sarà un ritiro simile a quello dell'anno scorso o forse qualcosina addirittura in più.
1: Questi sono i siamo sui 100.000. Non ci arrivo. 60.000?
2: Nei 10 giorni ci avviciniamo a quel dato lì.
1: A 60.000. Allora, non ci sono i convocati perché verranno chiamati domani, il Napoli arriverà domani all'ora di pranzo qui. A Di Marco nel pomeriggio alle 18 il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, però oggi Ferrante, uno dei portieri giovani del Napoli, è stato già piazzato, vero Giovanni Scotto?
0: Sì, in prestito, Ferrante 2006, giocherà in Serie C. È un primo segnale,
1: ne restano 46 dei 47 annunciati sotto contratto da De Laurentiis, che sono portieri Meret, Contini, Milinkovic-Savic e Turi. Difensori centrali Rachmani, Beukema, Marianucci, Obaretin, Buongiorno, Rafa Marin e Davino. Esterni destri di Lorenzo e Mazzocchi, esterni sinistri Gutierrez, Spinazzola e Olivera. Centrocampisti Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara, Asa, Anghissà, Russo, Iaccarino, Colisacò, McTominay, Foloruscio e Caiuste. Alla sinistra offensiva Alison Santos, Noah Lang, giovane Emanuele Rao e Cioffi. Alla destra Neres, Politano, Ngonghe, Lindstrom e Zerbin. Attaccanti Højlund, Giovane, Lukaku, Lucca, Khedira, Ambrosino, Vigliotti, Sgarbi e Baridò. Sono 46 sotto contratto. 30-35 certamente saranno convocati per il ritiro e raggiungeranno Di Maro, altri 10-11-12 resteranno a casa. Tra poco faremo il punto della situazione, soprattutto sulle valutazioni dei singoli più prestigiosi che dovrà fare Massimiliano Allegri in questo ritiro in Trentino. A tra poco.
3: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fail Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Morena non è, io non bevo caffè.
1: Yeah.

0: Rieccoci in diretta alla Piazza Madonna della Pace nel giorno numero zero di ritiro con i tifosi che arrivano alla spicciolata. Il Napoli che arriverà qui in Trentino domani all'ora di pranzo, domani pomeriggio primo allenamento, domattina inaugurazione del villaggio allestito all'esterno dello stadio di Carciato, dove c'è anche, dove è ubicata anche questa astronave che conterrà tutti i cimeli più significativi dei 100 anni del Napoli. Siamo in diretta sul palco in Piazza Madonna della Pace con il sindaco di Di Maro Folgari, da Marco Pancera, con Gaetano Imparato, con Antonio Corrado, con Salvatore Soliero, con Giovanni Scotto e con l'imprenditore Nico Sorbo, titolare dell'Hotel Renzi a Di Maro Folgarida. Abbiamo fatto un elenco di calciatori. Ora, Giovanni Scotto, voglio capire una cosa. 30-35 calciatori, diciamo, ricostruire è un po' difficile, un po' complicato, però come portieri possiamo dire Meret, Contini, Milinkovic-Savic?
1: Sicuramente sì.
0: Questi tre. Come difensori centrali, Rachmani sì, Beukema sì, Marianucci sì, Buongiorno sì, Rafa Marin sì, Davino e Obaretin.
1: Ma io credo che Allegri vorrà vedere uno dei due, quindi probabilmente sì, magari Obaretin, però sono tutti calciatori in uscita. Allegri li vuole conoscere. Allegri, essendo tra virgolette aziendalista, poi ne parleremo, gli tiene come minimo doveroso che l'allenatore del Napoli, il responsabile tecnico, conoscere tutti i tesserati. Almeno in maniera superficiale. Ecco, cambio il microfono.
0: Sì, sì, perché era spento. Era semplicemente spento.
1: Dicevo, e quindi Allegri vuole comunque conoscere, avere un contatto anche con quei calciatori che non rientrano nei piani. Quindi fare sempre una differenza tra i tesserati contrattualizzati che hai citato tu e i convocati, perché ad esempio ci arriveremo agli attaccanti, però anche forse uno o due primavera faranno parte di questo gruppo. Fermo restando che per Allegri il gruppo di convocati per Di Maro non doveva essere superiore ai 26 calciatori, però le esigenze della società, di tanti tesserati, un po' il sovraffollamento apporterà l'allenatore a accogliere qualche calciatore in più solo per i primi giorni, in attesa poi di sfoltire il gruppo.
0: Di Lorenzo e Mazzocchi sicuramente sì, sì. Gutierrez, Spinazzola e Olivera, che non ci sarà perché è uno dei reduci dal mondiale, quindi arriverà direttamente a Castellisangro.

0: però Gutierrez e Spinazzola sì. A centrocampo De Bruyne resta ancora a casa fino al 5 agosto. Lobotka, Gilmour, Vergara, Anguissa, Hasa, tutti convocati. McTominay è ancora a Castel di Sangro. Folorusso e Cajuste, mi interessa sapere tra questi due.
1: Uno dei due non ci sarà, Folorusso sì, credo, però non sto dando un'anticipazione, voglio chiarire, perché poi è facile sbagliare. Cajuste potrebbe non far parte del gruppo, però vedremo poi numericamente se ci sarà qualche escluso tra virgolette eccellente, però ripeto, i posti sono pochi, quindi Cajuste secondo me è un po' più a rischio, anche se non è imminente la sua partenza.
0: Alla sinistra Lang, 5 agosto perché ha partecipato al mondiale. Alisson Santos e il giovane Rao.
1: Arriva prima, Lang arriverà in tempo per l'inizio di Castel di Sangro.
0: Inizio di Castel di Sangro. Alisson Santos e Rao convocati. Sì. Cioffi non si sa.
1: Non lo sappiamo, penso di sì però.
0: Alla destra Neres convocato, Politano convocato, Ngong, Lindstrom e Zerbin. Pensate quanti giocatori il Napoli ha come cavalli di ritorno da prestiti in giro per l'Europa.
1: Potrebbero non esserci Zerbin e Ngong, però
2: la domanda anche perché le camere dell'hotel Rosatti insomma sono limitate, quindi con tutti questi che devono tornare.
3: Non
2: 47 calciatori.
1: Napoli ha spostato componenti dello staff
2: in altre strutture.
3: Però ti voglio dire, fai la domanda, dice la domanda da farsi non è quanti calciatori ha, no, di ritorno, cioè ha comprato il Napoli senza mai utilizzare
0: negli ultimi quattro,
3: significa che uno che ha 42 giocatori significa che qualche cosa non ha funzionato,
2: qualcuno ha sbagliato,
3: no, qualche cosa non ha funzionato, non è per forza uno deve sbagliare, perché se tu hai 25 giocatori, uno è sta medica sbagliata, però se uno ha una rosa di 25 e compri altri 5 giocatori,
2: 47 siamo,
3: poi un altro anno c'hai 30 giocatori,
0: molti sono della primavera contrattualizzati, vengono direttamente dal vivaio, una decina vengono dal vivaio,
1: alcuni di questi hanno rinnovato per poter andare in prestito altri anni, quindi adesso hanno dei cambi,
3: ma di rosa di papabili grandi su 33-34
0: sì,
3: giocatori,
0: sicuramente
3: una squadra che ha 8 esuberi sui 25 della rosa, che tu devi mettere anche i giovani nella rosa, non è grave, è gravissimo.
0: E adesso ci ammalariamo,
3: allora economicamente è gravissimo.
0: Chiudiamo un attimo con gli attaccanti. Højlund ci sarà, Giovane ci sarà, Lukaku no perché arriva il 5 agosto per il mondiale, Lucca ci sarà, che Dira ci sarà,
1: non lo so,
0: Ambrosino, Vigliotti, Sgarbi, Barigo, Pereira, insomma.
1: Pereira ci sono, mi risulta sicuramente. Vigliotti e Sgarbi credo di no. Ambrosino credo di no, però vediamo, però a quel punto poi concorrerebbe qualcun altro. Allegri deve comunque tenere 4-5 calciatori fuori di tutto l'elenco che ha fatto tu con questo.
0: Allora, Gaetano imparato, possiamo dire che per Giovanni Manna questo inizio di stagione è un esame di maturità per le cessioni, perché sono tanti giocatori da piazzare, 20-25.
4: Ma non abbiamo detto da tempo, lo disse anche Mario da voi, cioè questo è un direttore sportivo bravo, giovane come lui, l'importante è sapere anche vendere, e lui ha comunque gli addentellati, gli amici, i maestri, quelli che hanno fatto la vittimaglione, che possono piazzare alcune pedine, per esempio secondo me Manna, se riesce a piazzare questa pletora di nome proprio, non dico del primo perché sono tanti, uno si perde, però se già inizia a piazzare uno come Lucca in virtù delle sue amicizie, delle sue esperienze, del suo passato, è già un grandissimo colpo. E poi secondo me, a prescindere, come diceva prima Salvatore diceva questi sono tantissimi e qualcosa non ha funzionato. Salvatore, io tu lo sai, io sono sempre molto pro presidente, quest'anno il presidente è stato impeccabile, gli hanno dato patate e bollette in un momento nevralgico dove si poteva rompere il giocattolo e non si è rotto. Si va da Lazio del decimo posto, dove il presidente ha fatto più danni della grande a primavera. Da allora non ha sbagliato niente più. Lindstrom, Cajust, Gonge, altri nomi, sono situazioni che in quel periodo vennero fatte al presidente. Quindi oggi come oggi, al di là di questo.
0: Gong anche pure.
4: Al di là di questo.
2: Anzi, lui l'ho visto, l'ho preso io personalmente.
4: Esatto, bravo, come si ricorda. Ecco, al di là di questo, io penso che siano due o tre cose importanti, luoghi di Manna, perché Manna si sta muovendo bene, secondo me, si sta muovendo molto bene e sotto traccia. Luke, risolve la questione Lukaku, se lo vuole Allegri o meno, De Bruyne e altre situazioni. Questi sono i fiori all'occhiello, lì si deve muovere alla grande.
2: Allora, io però, no, io voglio fare sempre il bastian contrario, no?

0: questo cane. A comprare sono tutti bravi, uno tira fuori i soldini, ecco, il vero dirigente bravo sul mercato si vede quando bisogna vendere.
1: Però 25
0: giorni sono l'anno scorso,
2: ricordo che anche l'anno scorso è stato venduto.
0: Venduto, sì.
2: Raspadori
0: a 31 milioni, un giocatore che ha fatto il giro della nazionale, per prendere Lucca, Panetta a 35, 40, la... Quindi, cioè, significa che sono operazioni sbagliate, come per esempio un signor, io ritengo un signor portiere come...
3: No, quello che abbiamo dato al Cagliari, Caprile, e non mi veniva Caprile, a 8 milioni è una valutazione... Secondo me fuori mercato al ribasso, perché chiaramente figurati che mi risultava, e tu forse che fai mercato lo sai sicuramente, che il Milan aveva fatto, si era fatto avanti col Cagliari nel caso in cui non avesse voluto riscattare il portiere, c'era pensato
1: sereno. Allora io dico,
3: quando compriamo a prezzi
1: esorbitanti,
3: a prezzi non di mercato al rialzo, quando vendiamo invece a prezzi,
4: lo fa lo stesso, anche se
3: lascia stare che tu di bilancio fai bene, però è un concetto sbagliato secondo me.
4: Ma tu quando vai a comprare
3: vendi male, e quando vai a vendere vendi male, cioè significa che c'è qualcosa che non va.
1: C'era Conte che andava di fretta, Napoli invece
3: che voleva tutti quanti
1: gli acquisti un anno fa, di fatto qui stavamo
3: a infatti con Conte e infatti però amico mio con Conte hai vinto uno scudetto, hai vinto una Supercoppa Italiana,
4: sentiamo la voce Saviero.
5: Il fatto fra la prospettiva e la dinamica sono due cose diverse, tu c'hai la prospettiva e la dinamica, l'allenatore può vedere un giocatore da fuori, dalle cassette, ma una cosa quando lo vede sul campo è completamente diverso, come si allena, come si approccia, le idee che c'ha lui. Allora, su Lucca, io ve l'ho detto l'anno scorso che avrebbe giocato pochissimo, però un giocatore che uno spende 40 milioni, cioè un allenatore deve fare pure una volta ogni tanto un passo indietro e cercare di recuperare Lang.
4: Come li recuperi? Ma tu hai visto l'anno scorso le stagioni di questi
5: due? Ascolta, però tu puoi andare sempre a scontro con tutti quanti e tu c'hai sempre ragione. Io la penso come dire, Conte è stato bravissimo. Però voglio dire, i ragazzi, uno che viene a Napoli viene dall'altra mentalità, tu lo devi capire, lo devi aspettare, è troppo facile quando uno gioca male, dice la colpa è sua e lo metti da parte, lo metti da parte. Per me fa bene a tenere Lucca, perché ad Allegri la prima punta che prende la palla di testa gli piace, secondo me.
4: Dopo vi faccio vedere allora un quadro di 8 giocatori, perché secondo me 8 giocatori sono veramente oggetto di valutazione attenta di Allegri, per capire chi resterà in maglia azzurra e chi no. Voglio chiedere al sindaco Marco Pancera su questo discorso, poi andiamo sugli 8 giocatori. Per lei è più difficile ridurre i costi o aumentare la spesa pubblica? Voglio capire, questo facendo un paragone, diciamo così, da amministratore con l'attività e l'impegno di Giovanni Mano, direttore sportivo di una squadra di calcio.
6: Ridurre i costi
4: è più semplice?
6: Se fai degli interventi mirati, ragionati, razionalizzati, riesci a ridurre i costi e quindi realizzare quelle opere con poco.
4: Quindi è il contrario rispetto a un direttore sportivo, perché invece ridurre i costi sarebbe invece riuscire a vendere bene i calciatori in esubero.
6: Esattamente, l'opposto.
4: È l'opposto.
6: Per me sì.
4: Quindi ritiene che sia complicato, diciamo, piazzare 25 giocatori in modo adeguato per un direttore sportivo? Effettivamente è una
6: operazione complicata. Molto complicato e prendo atto di quello che diceva Antonio, il dottor Improta, giusto?
1: Imparato,
6: mi scusi, che è difficile, e piazzare quei 4 colpi sarebbe un gran successo.
4: Poi andremo anche sui colpi in entrata, che approfondiremo nel corso di tutte queste serate. Nico Sorbo voleva dire qualcosa all'imprenditore su questo tema, riduzione dei costi, aumentare la spesa e le difficoltà di un direttore sportivo?
7: La facilità di acquisto...
8: Se hai la moneta compri.
9: Però lui c'è una cosa diversa, che lui... deve ridurre i costi ma senza ridurre la qualità.
8: Il mio settore assolutamente.
4: Che ancora però anche il Napoli dovrebbe fare così.
8: Io dico sempre questo.
4: Credo che anche il sindaco debba fare.
8: Siamo bravi tutti a fare gli chef se hai una spesa di 100 euro vocabile, no? Il vero chef è che ti fa mangiare da 10 spendendo 1.
3: Magari utilizzando la creatività,

0: la proporzione, no?
1: Magari utilizzando la creatività, poi andremo anche su Allegri, questo tema della creatività, perché Allegri è un allenatore molto creativo, quindi è un valore aggiunto da questo punto di vista. Vorrei vedere la slide degli 8 giocatori, ci sono 8 nomi in questa slide, 8 nomi di giocatori che secondo il sottoscritto sono e non solo saranno oggetto di attenta valutazione di Allegri. Non so se riusciamo a vederlo, chiedo alla regia se riusciamo a vedere la lista degli 8 giocatori. Arriva? Eccola qua, la lista degli 8 giocatori. C'è il portiere Milinkovic-Savic, che secondo me è oggetto di valutazione da parte di Allegri. Ci sono due difensori centrali, ci sono due difensori centrali che sono, sì, l'ha detto a me, ho parlato,
2: cioè tu che fai valutazione, cioè uno non valuta la riserva, valuta il
1: titolare. Noi usiamo le informazioni, le indiscrezioni e la logica, che ti aiutano sempre, non ti, soprattutto la logica.
2: Vi mando una cosa molto importante.
1: Adesso, ecco
2: la competenza.
1: Ecco qua. Va bene, la competenza per dire questo. Comunque poi vedremo.
2: No, la competenza.
1: Resta una via. Milinkovic Savic, Rafa Marin e Marianucci in difesa, anche Sarri e Bruno al centrocampo, Lukaku, Lang e Lucca in attacco. Questi 8 giocatori saranno oggetto di attentissima valutazione da parte di Allegri. Chi non è d'accordo alzi la mano, io vorrei cominciare a dare in parola.
3: Scusami, posso interrompere? Di questi nomi che hai fatto, acquistato, come giustamente dice Salvatore, non è che deve essere attenzionato da Allegri, perché se Allegri non conosce acquistare,
1: cioè è meglio che sapere la salute, che sta fatto.
4: Attenzione, chi resta e chi la via, no?
3: Sì, chi resta e chi la via, sì. Quelli che sono attenzionati sono i Larg, sono i Lucca, per capire se è uno che si può cacciare qualcosa oppure è una rata che non caccia nulla. La possibilità di vedere il gioco, la possibilità di capire se è un Larg, in che condizioni si trova. Questi sono il tastare il polso dei Bruin. Anguissà, se io conosco bene Allegri, come lo conosciamo, qua sul centrocampo, Allegri
2: non fa andare via nessun mastino, nessun mastino.
1: La scadenza, chiede un rinnovo a cifre che forse il Napoli non accetta, e questa problematica potrebbe
2: ci facciamo un discorso su questo. Allora, a parte il fatto che acquistava un obbligo morale, Napoli, il presidente lo avrebbe pure, perché da anni che con il ruolo che ha, l'importanza che ha, prende meno di quanto avrebbe meritato. Comunque non gli diamo 20.000 euro, quindi più che vuole, va via, lo devi prendere, un altro fatto con acquistando sta. A Fiorentina è arrivato, ha preso atto dall'Udinese e se l'è messa al centrocampo, perché la Fiorentina ha problemi al centrocampo. Lo stesso la Juventus, Spalletti si sta muovendo nel centrocampo. A Morina ha detto Robbio non si può vedere. I centrocampisti sono un
1: peggiorato. Rios, che ne pensi?
2: Rios è. Per prendere Rios è quanti costa il doppio di Anguissà. Il fatto che Anguissà abbia solo 29 anni, il Napoli deve fondamentalmente puntare a questo biennio, anche se c'è gente della certa età, è importante.
5: Anguissà, c'è un dubbio che riguarda le condizioni fisiche atletiche.
2: Ma là è il dubbio, bravo, e là è la situazione, quello deve vedere, bravo, certo. Però lo sai che l'ernia si guarisce già, la l'ernia si guarisce, dalla depressione si guarisce.
5: Prova a valutare, dice, Anguissà è un calciatore che non ha finito il campionato in buone condizioni.
1: Però qualsiasi
5: e quindi va ripreso adesso, era anche dal punto di vista. Cioè, posso aggiungere una cosa, parlando di infortuni, noi non lo facciamo perché c'è anche una questione di rispetto, però io sarei curioso di vedere anche l'elenco dello staff medico, di convocare lo staff medico, perché si continua a ipotizzare qualche novità, che però al momento non è ancora.
1: Noi non abbiamo notizie ufficiali da questo punto di vista.
5: Domani dovremo capire, anche perché chi arriva qui, presumibilmente
2: la cosa è chiusa, sarà brevissima.
5: A casa vostra qualcuno
2: non ci sa, mette il muso, di Perezzo mette il muso e alla fine se ne va. Oh, ma sono qui. C'è la nuova vita che deve andare dall'Inter, si ha vinto scudetti, ha tirato la carretta, ha fatto cose grandi, ha litigato con Lautaro, hanno fatto pace e sta sempre là. E altri giocatori anche in altre squadre pare che se ne vanno, finisce il ciclo e rimane e vengono convinti. Solo noi non siamo capaci di convinci. Ragazzi, quasi se ne andavano, come diceva lo Bocchi, chissà. Qua era una situazione difficilissima e li

0: di mediane, almeno avrebbe fatto sicuramente casino, secondo me.
1: No, Mario, tu
2: allora, volevi intervenire su questo tema, secondo me?
3: Il problema infortuni
2: Fabian Ruiz.
3: Io voglio dire, quando Fabian Ruiz giocava a Napoli lo davano già per finito. Dopo Napoli, Fabian Ruiz, domani, domenica, gioca da... Sì, però ti voglio dire, è cresciuto, perché...
1: Tanto è cresciuto.
3: Però l'hanno preso, non è che l'ha presa la Paganese, la Palmese, l'ha preso il Paris Saint Germain, ha giocato tutto. Gioca con la Spagna, gioca finale a Napoli, mi ricordo, lo davano tutti per finiti, va uno all'ora. Allora ci stanno i giocatori che vanno a 2000 all'ora, i giocatori che sono incontristi e i giocatori che dettano i tempi. Non tutti i giocatori sono tutti uguali. Questi sono da valutare fisicamente. Fisicamente diciamo che abbiamo avuto il problema nel biennio.
2: Ci sono pure infortunati.
3: Il Napoli ci ha avuto il biennio. Ma questo tipo di giocatore infortunato come Anguissa è anche un fattore mentale.
2: Giochiamo, guardiamo un attimo prima di andare in pubblicità la lista che vi abbiamo fatto vedere prima. Cominciamo con Salvatore Soliero. Di questi 8 della lista, dici chi resta a Napoli, chi resta in maglia azzurra l'anno prossimo? Tira fuori, allora, poi li registriamo.
3: L'unico che dà richiesta è Milinkovic-Savic. Poi il resto può avere De Bruyne le richieste, il resto bisogna piazzarli, compreso Lukaku. Voglio dire, può avere richieste dal...
2: Quindi chi resta a Napoli, secondo te, di questi? Chi ha possibilità più alte di restare l'anno prossimo nel Napoli?
3: Ma perché non c'è richieste?
2: È tutto, per tutta una serie di
3: metti Luca Lang, Marianucci e Rafa Marì, li devi piazzare.
2: Ok, quindi Rafa Marì, Marianucci, Luca e Lang via, gli altri 4 restano.
3: No, restano se non hanno richieste, okay. È ovvio.
2: Giovanni Scotto.
1: Allora, per me di questo elenco restano Rafa Marì, De Bruyne e Anguissa.
2: Antonio Corrado.
4: Ma io mi auguro resti Milinkovic-Savic, perché però purtroppo si parlava del portiere e l'ha detto anche Allegri. Lui farà delle scelte, ci saranno delle gerarchie. Il problema grosso è che Meret non ha mercato perché non ha richiesto. Milinkovic ha richieste e poi si dovrebbe trovare un secondo, però io vedo una situazione ancora molto molto in alto mare e francamente sono anche un po' preoccupato.
2: I nomi non li hai fatti però?
4: I nomi non li ho fatti perché secondo me di questi giocatori pochi potrebbero essere utili alla causa.
1: Napoli ha chiesto tra virgolette informazioni su Falcone, intendo non che non ha chiesto Falcone a Lecce, però si è informato con l'entourage del calciatore, perché Falcone non ha ancora rinnovato, potrebbe non rinnovare. Se esiste la possibilità che Falcone possa...
3: Posso dire la verità?
2: Perché hai imparato su questi nomi, perché cerchiamo di chiudere il giro. Secondo me chi ha più possibilità di restare a Napoli l'anno prossimo tra questi?
0: Ma guarda, io non mi metto il merito di questi nomi, sarò brevissimo, perché molto dipenderà dalle risultanze del mercato di altre squadre. Per esempio c'è Staka Just, che noi qui l'abbiamo buttato come quando sarà il bagnetto al bambino con l'acqua sporca, e l'abbiamo buttato lì. Invece De Rossi per lui stravede, così come buttammo Nathan, che a Siviglia ancora si stanno meravigliando. Quindi secondo me quei nomi, molti possono andare via, ma sono altri nomi che il Napoli deve puntare a rigenerare. Lang, la figura di Lang, siamo sicuri che deve essere, non deve, ecco, Lang è la classica figura del calciatore che Allegri deve vedere, perché non l'ha vista. Anzi, non l'ha visto, perché quando ha battuto la Juventus Lang in panchina c'aveva Motta e non c'aveva lei. Però sono quelle le situazioni che vanno prese con Nemol.
2: Ricordiamoci di questa serata, per me di quei giocatori lì resteranno a Napoli solo Rafa Marin e uno tra De Bruyne e Lukaku. E basta.
1: Tutti quanti gli altri
2: a Napoli. Se qualcosa, hai qualcosa? Rafa Marin, ricordiamocelo, terzo posto con Villarreal, una grande stagione in Liga Spagnola. Un giocatore che 2 anni fa sembrava un blocco e invece viene presentato poco tempo.
5: Aspettate, prendo atto perché non sono dietro nel rapporto del Napoli, quindi dietro questo la spesa.
2: Va bene, ci fermiamo, pubblicità, tra poco torniamo, parleremo dell'allegro aziendalista.
6: Mi piacciono gli aziendalisti.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fail Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: GSM, il nuovo sistema multimedia.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Eccoci in diretta dalla Piazza Madonna della Pace qui a Di Maro per il giorno numero zero del ritiro del Napoli, che arriverà domani all'ora di pranzo qui in Trentino. Domani pomeriggio è il primo allenamento, noi vi racconteremo tutto domani sera nel appuntamento del giorno numero uno di ritiro degli azzurri. Domattina presentazione ufficiale alle ore 10 dell'astronave con all'interno tutti i cimeli più significativi dei 100 anni del Napoli, perché questo è l'anno del centenario e questo sarà il ritiro in Trentino del centenario, e anche di questa mattinata, della mattinata di domani, vi documenteremo tutto nel corso di Fuorigioco. Parleremo domani sera del primo allenamento, di tutte le dinamiche che avremo notato con i nostri tecnici, con i nostri colleghi giornalisti e anche noi, da parte di Massimiliano Allegri, ma anche di tutti gli intendimenti per la prossima stagione. Per esempio, come cercare di fare più tiri in porta e più gol, visto che Conte l'anno scorso ne ha fatti davvero pochi, subendone peraltro tanti. Con quale tridente, con quali attaccanti, con quali esterni? Sono tutti interrogativi a cui cercheremo di dare risposta insieme ad altri nel corso delle nostre serate qui a Di Maro. Chiudiamo qui questo antipasto nel giorno numero zero del ritiro del Napoli. Io ringrazio Antonio Corrado per essere stato
1: buonanotte.
0: Con noi. Antonio, buonanotte. Buonanotte a Gaetano Imparato.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte, grazie per essere stato con noi. Al sindaco di Di Maro Folgarita, Marco Pancera, incontrato De Laurentiis, sì.
3: Certamente, sì.
0: Già domani, insomma. Domenica, appena arriverà, insomma.
3: Sì.
0: Appena arriverà.
3: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte,
3: grazie.
0: Sindaco, in bocca al lupo e buon lavoro ovviamente
3: grazie,
0: per questo
3: grazie.
0: Ritiro. Grazie e buonanotte a Salvatore Soviero.
4: A voi, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a Giovanni Scotto, quotidiano Roma, e buonanotte all'Hotel Renzi, Nico Sorbo. Buonanotte,
5: ciao,
0: Nico.
5: Grazie.
0: Buonanotte a tutti voi, ci rivediamo domani alle 21.20 con la prima puntata, quella vera, con il primo giorno di ritiro del Napoli, qui a Di Maro Folgarita, fuori gioco il calcio, come nessuno ve lo racconta. Buonanotte a tutti.
6: Questo programma è stato offerto da...

0: due, tre, prova, sassa. Non sento io dalla cassa. Prova, un, due, tre, prova, sa. Alza sia il mix e alza quello lì rosso. Quello lì rosso sul mix. Alzato il rosso. È perché non sente la cassa.
1: L'accesa.
0: Prova. 1, 2, 3, prova, sa, prova.
1: Sì, aspetta.
0: Prova, sì. Ok, l'ho sentito. Prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, 1, 2, 3, prova, sa, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ok, l'ho capito. Avvicineremo la cosa dei microfoni. Va bene, sassa, ciao. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, come mi senti? Sassa, tanto? Quanto fa quella sm?
1: Il gracchio cosa sarebbe? Il gracchio?
0: Prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, 1, 2, 3, prova. Alza un po' il volume, no? Alza un po' il volume. Prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova. È meglio? Sassa, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sì, ok, devo avvicinare la centralina, però ok, però ho già capito il tuo intro, ma ho fatto assai, lo so. Sassa, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sa, ok, a posto.

prova, 1, 2, 3, prova. Sa, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova. Prova, 1, 2, 3, prova. Sa. Eh?

Prova prova, 1, 2, 3, prova, ok, abbassa un poco perché già mi prova prova, 1, 2, 3, prova, sa sa, prova, 1, 2, 3, prova, prova prova prova, 1, 2, 3, prova, prova prova prova, 1, 2, 3, prova prova, 1, 2, 3, prova, aspetta, spengo quest'altro, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Ok, questi qua vanno bene. Non lo so, l'importante è i livelli, come ti arriva il livello.

0: 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova, 1, 2, 3, prova, sassa, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Sai cosa dobbiamo fare?
1: No.
0: No? Ma te lo dico io. Allora. Mettiamo. Abbassa il microfono, abbassa.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su canale 403, Nexum Channel e canale 56 Roma che ci ospita. Grazie mille, saluto, ne approfitto per salutare tutti gli amici di Roma, che spero di rivedervi presto. E nel mio scorrere i vari quotidiani, le varie pagine, ho trovato due articoli veramente molto carini. Diciamo che è qualcosa che riguarda tutti noi, che siamo o papà di femmine o ovviamente figlie, ma questo ne parliamo dopo. La cosa che invece tutti abbiamo indistintamente tra figli maschi, figli femmine, papà, bambe, cioè, sono i vicini di casa. Allora, tutti noi abbiamo visto Friends, chi più chi meno, ma tutti sappiamo chi sono questi vicini di casa, questi amici che trovano casa insieme, perché chi studia, chi lavora, comprarsi casa è costosissimo, a invece poter affittare una bella casa con più stanze è decisamente più economico e anche molto più bello. E allora nella vita tutti abbiamo bisogno di un doorbell friend, quell'amica che ormai è di casa e con cui è facile vedersi, che è la tua vicina di casa. Allora, io non sono mai stata molto fortunata come vicina di casa. Quando ero ragazzina le mie vicine di casa erano più grandi di me e non mi si proprio filavano di pezza. Quando ci siamo trasferiti nella casa grande non avevamo vicini. Quando sono diventata adulta che ho preso casa per conto mio, non ho mai avuto vicini interessanti, ma nessuno. Allora sì, tu dici sei del nord e fai più fatica, verissimo. Ma è verissimo, questa cosa tra nord e sud, secondo me è un divario tra vicini di casa è abbastanza significativo. Per esempio, mia sorella che è del nord ha però sposato in seconde nozze un uomo del sud, Mario, mio cognato è un uomo di straordinario. È veramente un uomo dai mille talenti, un uomo molto devoto alla famiglia, profondo, un grandissimo lavoratore ed è in sé, ha in seno proprio l'ospitalità tipica di questa terra e ha insegnato a mia sorella, norda, proprio tipica donna del nord, cosa sia l'accoglienza. Infatti spesso hanno tanti amici a casa e mia sorella tratta con molto riguardo a due vicini di casa, una coppia anziana da una parte e un signore anziano dall'altra, che mia sorella ha preso a cuore la coppia anziana nella casa a fianco e spesso quando magari la domenica c'è un surplus, no, di cibo preparato, allora lei allunga sempre ai suoi vicini di casa, non so, un po' di lasagne, un po' di carne arrosto, insomma, qualcosa del genere, vizia questi signori anziani. Ma mia sorella ha sempre avuto un grande debole per gli anziani, una cosa che ho sempre molto ammirato in lei. Allora, mentre io nella casa sempre a Crema, nella mia casa a Crema, avevo una vicina di casa che però era una signorina Lamentini, cioè non l'ho mai fatta venire a casa mia, lei non mi ha mai fatto venire a casa sua, c'era proprio questa, probabilmente perché lei nonostante i suoi 50 rotti anni viveva ancora con i suoi genitori, quindi non c'era questa intimità per invitare gli amici a casa, perché effettivamente a tutti gli effetti era casa dei suoi genitori. Io a casa mia potevo tranquillamente invitarla fuori nel mio giardino, perché all'epoca in quella casa avevamo un giardino che dava la cucina e un giardino che dava la sala. È veramente bello, l'avevo creata questa casina in 10 anni come un'isola felice. Non so spiegarvi, era rilassante entrare in quella casa, non che fosse particolarmente lussuosa, era una bella villettina in un contesto di residence, ma stavo molto bene, c'era un nido felice, però poche amiche che comunque dovevano venirmi a trovare, è un contesto. Ma da quando vivo qui a Salerno tutto è cambiato. Io ho conosciuto Flora, che è un'ostetrica, che prima o poi, ma lei si vergogna molto, intervisterò, perché

nel salottino delle amiche ci sono tante ragazze, tante mamme, neomamme, c'è chi ha il pensiero, quindi devo preparare delle domande da fare a Flora perché è molto timida, è molto molto molto timida, ma è una giovane ostetrica che è molto amata dalle sue pazienti, quindi come per Sabrina Favalli, come vi dicevo, senior manager di comprovata bravura, e che si occupa di make-up, di tutto quello che è anche le formule chimiche, Flora è un'ostetrica straordinaria, quindi devo riuscire a combinare le cose in modo che lei non si vergogni troppo, in modo che lei si senta a suo agio, in modo che di fare prima le domande, così gliele faccio vedere, così lei magari si prepara già le risposte, semplicemente per evitare magari di metterla a disagio, perché mi ha già detto di no una volta, ma io sono come la goccia cinese, tic tic tic tic tic, e ti faccio cambiare idea. E quindi mi piace l'idea di avere delle ospiti che possono essere interessanti, con argomenti assolutamente interessanti. E lei è la mia nuova vicina di casa e spesso mi dice: tu sei la cosa più bella della mia nuova vita a Salerno. E questo è un complimento meraviglioso, è un complimento che non sono avvezza ai complimenti, non sono abituata a ricevere complimenti se non da Mauro o comunque dalle persone che hanno il tempo di conoscermi veramente. E a queste persone, ma come capita sicuramente anche a voi, ci sono delle persone che meritano che ci conoscano per quello che siamo. Mi spiego. Parlando con un'altra ragazza che ci stiamo conoscendo perché è la fidanzata di un amico di Mauro, lei sta all'inizio stai sulle tue, è la fidanzata dell'amico del tuo fidanzato, quindi insomma, però piano piano il tempo passa, avete modo di uscire insieme, di frequentarvi, ci si fanno anche dei piaceri a vicenda perché non è tutto così scontato. E lei dice: sai che sei una persona meravigliosa, sai che sei veramente un'amica d'oro. E non mica ha fatto niente di che. Semplicemente, quando so che mi posso fidare delle persone, sono me stessa. E a volte mi stupisco anche, ormai sono passati 5 anni da che io e Mauro siamo fidanzati, però mi stupisco a volte anche di come io riesca a essere me stessa e quindi anche incredibilmente divertente con Mauro. Cioè, io mi stupisco di sentirmi così a mio agio, perché è vero, io ho un'età per la quale ho incontrato Mauro tardi. Ho avuto le mie vicissitudini, ho avuto le mie esperienze come tutti noi, ma Mauro è la prima persona con la quale io sono veramente me stessa, ma nel bene e nel male, e quando è male, che butta male serio, perché mi rendo conto di essere insopportabile. Vabbè, ma già nessuno è perfetto, voglio dire. E quindi quando noi sappiamo, ci sentiamo a nostro agio con le persone, sappiamo che siamo noi stessi, sappiamo che non voglio parlare delle persone che fingono, perché sta succedendo una cosa a una persona che conosco, dove sua sorella, avanti con l'età, dovrebbe avere 42-45 anni, ha conosciuto un uomo a colpo di fulmine. Si sposano, sono forse 2 o 3 mesi che stanno insieme, però si sposano. È vero che quando hai una certa età è tutto più veloce perché hai una percezione del bene e del male diversa. Però questa mia carissima amica mi dice: guarda che io ho paura che lei stia dando il meglio di sé, ma forzando la cosa. Io ho capito perfettamente, ma anche voi avete capito perfettamente, nel senso che tutti noi al primo appuntamento, alle prime, diamo il meglio di noi stessi, però probabilmente enfatizzando quello che è, non so, una risata, la nostra simpatia, il nostro interesse. Sposarsi dopo 2 mesi, secondo me è follia, perché ancora non vi conoscete, ma neanche tra 6 mesi. 2 anni è già, secondo me, una buona. Sì, secondo me è il tempo veramente perfetto. 6 mesi non sarà mai un tempo, a meno che voi non siate così fedeli a voi stessi, così genuini e abbiate questa veramente onestà intellettuale da mostrarvi subito per quello che siete, perché io sono così, o prendere o lasciare. Certo, posso modificarmi, posso limare, smussare, sicuramente.

perché per amore di un'altra persona bisogna raggiungere dei compromessi, ma viva i compromessi! È quando invece spingi troppo per essere perfetta e perfetta non lo sei. E sentivo che in quella famiglia fanno una totoscommessa, c'è in ballo una totoscommessa, c'è chi dice che dura 6 mesi il matrimonio, c'è chi dice che dura 1 anno. Il nonno è preoccupatissimo perché dice questa me la riporta indietro. Quindi ci sono cose piuttosto bizzarre che succedono, ma in definitiva. In definitiva, essere qualcosa di speciale, ma essendo sempre se stessi per i propri vicini, perché ha avuto questa magnifica fortuna di dire la stessa cosa, cioè anche tu sei una persona bellissima nella mia nuova vita a Salerno. È più piccola di me, ha solo 33 anni, quindi potrebbe essere tranquillamente una mia sorella minore e ci troviamo molto bene, lei è sincera, lei se c'è, sono le persone che non le vanno, non spinge l'amicizia, lei si fida di me perché comunque quando vanno via, lei e il marito, forse una vacanza, forse un weekend, sa che può contare su di me sempre perché hanno 2 gatti e noi siamo proprio vicini di porta, cioè siamo proprio non porta a porta così, ma porta a porta così. Quindi è nata piano piano in 1 anno una fiducia meravigliosa, cioè io sto creando con lei un rapporto che vedo solo, che ho sempre solo visto nei film, tipo preparo un dolce, ne do sicuramente una fetta anche a lei, preparo una granita, quella con i limoni fatti qui, la facciamo noi in casa, cioè perché è la cosa più buona che esista, le porto un po', lei è uguale, però ovviamente c'è c'è la minuzia che io sono celiaca, quindi spesso quando prepara qualcosa la può mangiare solo Mauro, però non fa niente, apprezzo comunque il gesto. Quindi Flora, so che ha non so tipo un qualcosa tipo deve fare, vuole fare il basilico fatto con il bimbi, ci metti 30 secondi, te lo presto, lei ha qualcosa che io non ho, gli chiedo per favore, hai questa ciotola che mi serve di queste dimensioni, lei ce l'ha, insomma si instaura questa cosa. Qui poi, essendo lei napoletana, lei mi dà sempre per il caffè, oppure le dico Flora sei a casa, ci vediamo mezz'ora, perché a volte non serve passare le ore, perché nessuno ha più, a meno che non abbia 15 anni, non ha più, nessuno ha più le ore da passare a chiacchierare. Cioè ce l'hanno le persone che ormai sono beatamente in pensione, che possono incrogiolarsi nelle loro chiacchiere meravigliose. Tra l'altro, se avete tempo, guardate su Netflix, se c'è ancora, si chiama Gioia Mia e parla di un luogo che non si specifica, ma un luogo della Sicilia, nelle estati dove già ci sono i cellulari, però dove c'è ancora un'armonia, una confidenza, un rispetto tra donne anziane che mi piace molto e soprattutto donne che usano il ventaglio ed è fighissimo. Scusate. Allora, ciao, sei a casa? Passo a farti un saluto, PS, metti sulla moca, perché è così, o alla macchinetta, quella a cialde, oppure metti sulla moca. E il fatto di mettere sulla moca, e qui l'ho imparato tantissimo, ma per esempio anche mio fratello ha questo, come si dice, questo gesto romantico, perché? Perché con la cialda fai prestissimo, con la moca nel frattempo che la prepari fai le chiacchiere, nel frattempo che il caffè romanticamente sale fai le chiacchiere, poi bevi il caffè e fai le chiacchiere, quindi si allungano i tempi, ma quell'aroma che si propaga per casa di caffè è unico, solo la moca lo fa, il caffè a cialde non lo fa. Fa magari un caffè più veloce, più cremoso sicuramente, ma quanto è romantica la macchinetta del caffè, perché c'è tutto un contesto. E questo è il messaggio tipo che potresti ricevere, o scrivi, un cosiddetto their bell friend, l'amica a portata di campanello, per cui vale il detto mi casa e tu casa, e viceversa. Niente organizzazioni che vanno avanti per giorni, anzi mesi, niente incroci di calendario, appuntamenti in agenda, nessuna pianificazione complessa, semplicemente un'amica o un amico che ti passa o che tu passi a trovare, con cui trascorrere un po' di tempo a chiacchierare, anche a poltrire sul divano insieme.
Allora, ovviamente non è per tutti così, il tempo di un caffè ce l'hanno tutti, il tempo per fare le chiacchiere e poltrire sul divano probabilmente ce l'hanno solo i ragazzi giovani, ma è fighissimo comunque. Allora, io dico che purtroppo, anche quando ero a Crema, le mie care amiche, con le quali abbiamo comunque delle chat e dei gruppi, le mie amiche per organizzare e per esserci tutte, siamo tre, è difficile. Venerdì va bene, e allora prendevamo sempre un giorno sfigato durante la settimana, che di solito era il mercoledì, perché sapevamo che bene o male il mercoledì, che è quel giorno che spezza la settimana, sì, è il giorno che nessuno prende impegni, cioè non c'è il weekend che balla, capite? Il weekend che parte dal venerdì, c'è gente che finisce a mezzogiorno alle 3 di lavorare, poi prende parte. Oppure ha impegni più importanti, non che le amiche non siano importanti, però sai che quel momento, che non ti importa che momento, che giorno della settimana è, ma è il momento che sì, ci sono ed è bellissimo. Però questa cosa viene difficoltosa, cioè anche con le amiche del club del libro, per vederci, a volte devono passare anche dal momento in cui ragazzi ci vediamo, tu puoi, eh no, e io qua, e io là, e passava un'altra settimana. Dalla settimana precedente in cui avevamo pensato di chiedere se c'era. Lo stesso alla mia amica Sabrina. Sabri, ci sei? No, allora ho i bambini di qui, ho Emi, il fidanzato, e qua forse riesco a venire. Perché poi questo ti devi incastrare nelle cose, ma è normale, non c'è niente di così. Ecco, non volevi dire, non ci si deve prendere sul personale per queste cose, assolutamente. Anzi, è la quotidianità purtroppo, ma con una vicina di casa, questa cosa non esiste. Perché? Perché sei a casa? Sì, sono a casa. Hai tempo? Mezz'ora? Sì, passa per il caffè. Oppure te lo dice direttamente lei. Sei a casa? Sì, passa per il caffè. E quello è. Poi abbiamo tra noi due, c'è la nostra vicina di casa che è la signora Cristina, una signora anziana. Cristina avrà, penso, un 80 anni abbondante, che parla salernitano stretto. Quando parla italiano ci butta sempre dentro una parola di dialetto, e io sto sul chi va là, mentre Mauro, che mi salva sempre la vita in questi casi, mi traduce. Oppure ripete quello che dice lei in maniera molto elegante per farlo capire a me, senza far vedere alla signora Cristina che lui mi sta traducendo. Sta benissimo. Soprattutto nei confronti miei, che sembro quella sempre arrivata dalla Padania con furore. E la signora Cristina, anche lei è una vicina molto carina, perché lei non ha ben capito cos'è la celiachia, però Flora gli ha spiegato in maniera molto chiara che io non mangio pizza, non mangio pane, non mangio lasagne, non mangio niente, e allora lei prepara delle cose ma le regala a Flora. A me no, perché dice questa è malata. E però la signora Cristina è anche lei una vicina di casa stupenda. Lei e il marito sono due persone molto, molto a modo, sono due care persone anziane, sono veramente due persone a modo. E quindi noi stiamo benissimo in questo pianerottolo. Poi dal pianerottolo dall'altra parte, allora noi siamo lo spartiacque sul pianerottolo. Da questa parte ci sono degli appartamenti dove nessuno ha figli, dall'altra parte sono pieni di figli. Quindi io e Mauro siamo lo spartiacque di questo pianerottolo un po' strano, ma devo dire, abitato bene. Sapete che dov'è l'importanza anche di quando vai ad affittare casa? L'importante quando vai ad affittare casa è che sia abitato bene. Ma non voglio, non sono una persona che ha pregiudizi, ai mi vengono dopo. Però quando hai dei vicini di casa che sono persone a modo, tu sei sicura che puoi dormire sogni tranquilli, che non avrai mai nessuno che schiamazza, che fa odori stranissimi, non c'hai mai nessuno che ha dei comportamenti, diciamo, diversi dal nostro senso civico, buttiamola così, e sono stata bravissima, Mauro dovrebbe essere orgoglioso di me. E tutto questo fa il vicino di casa. Poi dice, non c'è bisogno di troppo preavviso perché il vicino di casa è quell'amica con cui puoi essere pienamente te stessa, per cui non puoi mostrarti anche nelle peggiori, cioè, per cui puoi mostrarti anche nelle peggiori condizioni, idem la tua casa.
Devo aprire una parentesi qui. E non c'è nemmeno bisogno che interrompi quello che stavi facendo. Lei sarà lì pronta ad aiutarti, anche semplicemente a farti compagnia. Allora, casa mia è casa di Flora.

esempio, la butto lì così, ma quante come noi sono Flora o sono me? Io sono in un appartamento grande. Perché parliamo di 110 metri quadri, due stanze, due bagni, un salone, una cucina. Ma ho tutto quello che avevo nella casa a crema, cioè anche tutto quello che stava fuori in giardino, tutto quello che stava nel box, e in più di 100 metri quadri, sopra e sotto. Io ho tutto stipato in questa casa. Alcune cose sono ancora nei cartoni, perché figurati se io ho il tempo di aprirli. Probabilmente vorrò cercare anche le borse che ha fatto mia madre come si chiama, con la coda di topo, con rattan. Non so se non me ne intendo. Comunque mia madre fa delle borse fatte a mano che sono meravigliose, e dico, caspita, cioè anche se è pulita, perché è pulita la casa, sembra sempre perennemente in disordine, tant'è che a volte dico, amore, a Mauro, per favore dammi una mano a sistemare, perché tutto questo caos in casa mi provoca un nervosismo che non va bene, che non mi piace, che non merito di subire. Perché? Perché tante volte, quando siamo, a volte semplicemente in due che lavorano dalla mattina alla sera, che fanno tante cose, il caldo che ti squaglia veramente, veramente sei in risparmio energetico, a volte io capisco che siano scuse o attenuanti, come ne parlavamo l'altra volta, però è così. Cioè, l'aspirapolvere in casa o lo passi la mattina presto, se lo passi nel pomeriggio sei una folle, sei veramente, cioè, aspira anche te, perché ti stai liquefacendo. Quindi ci sono tante cose. Comunque, casa mia è pulita, ma piena di cose. Sembriamo degli accumulatori seriali, in realtà non accumuliamo nulla, è quello che ci portiamo dalla casa più grande, che sta in una casa un po' più piccola, sebbene non sia così piccola. Flora, invece, da brava napoletana, perché più che in qualsiasi altra, diciamo così, regione d'Italia, la campagna si divide in due persone: chi è ossessionata dalle pulizie e spende veramente soldi, ma cifre favolose, per ammorbidenti, detersivi per lavare i panni, i vetri, le tende, qualsiasi cosa, c'è detersivo per tutto, e lei è una di quelle. Casa sua splende, ma perché lei dice: io vengo da un retaggio, da mia nonna che ha insegnato mia madre, e mia madre ha insegnato me, cioè me l'ha inculcato con la forza, perché mi ha detto che gli arrivavano anche dei bei patafoni, e in questo modo. Poi ci sono mamme come la mia che mi hanno insegnato a lavorare, che mi hanno insegnato che sì, è importante che la casa sia in ordine, ma è più importante che tu sia precisa, che tu sia al lavoro, che tu sia una persona in un certo modo, che lavori. Quindi lavori 16 ore al giorno, vieni a casa, che ti frega di avere la casa in ordine, ma che ti frega. A me un po' mi è rimasto questo retaggio di lavorare tantissimo e di non avere proprio l'idea. Mia madre, vabbè, spesso e volentieri, avendo fatto comunque me, l'aiutavo tantissimo in casa. Casa era sempre piuttosto in ordine, pulita. Sì, solo me, perché mia sorella non ha mai fatto nulla in casa. E questa cosa però mi è rimasta. Quindi io non ho questo senso di fare le pulizie, scannarmi. Avrei bisogno di una donna delle pulizie, quello sicuramente, che mi aiutasse queste 2 volte alla settimana, che mi aiuti a tirare i ba. Però finché c'è roba in giro e noi non sappiamo dove mettere, se non nei cartoni ben accatastati, è inutile che mi venga anche la donna delle pulizie. Comunque, Flora è quella persona che, dove io preferisco andare a casa sua che lei a casa mia, perché se viene a casa mia c'è caos e non mi va di ospitare la mia amica in casa dove c'è caos. È così, viviamo in questa casa piena di cose belle, perché non posso dire di no, però è caotica. E quindi preferisco andare da lei, che è una casa minimal, di colori classici, è riposante. Quindi preferisco andare da lei a bere il caffè. Lei lo sa, ma non se ne fa neanche problema di venire da me, perché spesso sono venuti da noi a mangiare. Vorrei ben vedere. Ovviamente questo non significa che dobbiate stare sempre necessariamente in casa, ma in un'epoca in cui a 30 anni è più facile imparare a fare la spaccata che organizzare un'uscita con gli amici, i vicini di casa sono un antidoto all'isolamento. Ed è verissimo, è verissimo. Ma è anche molto bello il fatto che lei mi riceve in casa ed è magari in pigiama.
soprattutto d'inverno capita che io sembro una clochard

E ma vado a casa sua, siamo struccati, siamo spettinati, ma che me ne importa? Cioè siamo noi stesse. Ci manca solo che dobbiamo andare dalla nostra vicina di casa, ci dobbiamo mettere tutte imbellettate, allora non avrebbe senso. Questo mi piace, questo modo di rilassarci, questo modo di essere noi stesse, questo modo di volerci comunque bene e apprezzarci vicendevolmente, così come siamo, con pregi e difetti, senza tanti peli sulla lingua. Senza avere bisogno, come dire, di apparire migliori di quello che si è realmente, perché ve lo dico, amiche e amici, è sempre un rischio. Perché potete tenere, solo gli psicopatici, ve lo dico, tengono una parte per tanti anni, prima o poi esplodete. Invece le persone vere sono quelle che non si vergognano di essere persone, quello che sono. Ci si può sempre migliorare, sempre. Il migliorarsi è forse una delle cose più belle quando vengono naturalmente che possa esistere. Mai, mai e poi mai una persona che pensa di potervi cambiare potrebbe averla vinta. Mai, mai. Quello che è nella nostra natura, solo noi lo sappiamo e solo noi, se vogliamo, possiamo migliorarci. A peggiorare, ragazzi, ve lo dico, si fa sempre in tempo. Non c'è proprio problema. Guardate, veramente peggiorare è un attimo. Perché c'è questo tipo di amicizia che non ha bisogno di inviti, programmi o occasioni speciali. È quell'amica che può suonare il campanello senza preavviso o addirittura entrare sapendo di essere la benvenuta. Sempre, sempre. Che dicono le nostre amiche? Magari io ormai mando i messaggi anche per chiedere se posso telefonare. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. A parte che anch'io è raro, a parte che, nel senso, se so che a casa da sola citofono, però anche citofono, scusi, suono il campanello, però anche lì c'è sempre un po' paura di essere invadenti. Perché? Perché voglio dire, non sapete se quando una coppia è a casa, sì, magari sta facendo l'amore, magari sta discutendo, magari sta facendo, non si sa mai. Quindi è sempre meglio, secondo me, mandare un messaggio e a seconda, sì, vieni, vieni, allora si va. Almeno io la penso così. Quando magari so che lei è a casa da sola, comunque le dico, sei libera? Perché voi non sapete, spesso mi è capitato di vederla che faceva corsi online mentre era a casa, quindi se vado io lì, cioè non è che mi può seguire mentre sta facendo un corso, roba di... cioè, secondo me la cosa migliore da fare è sempre, sempre, sempre meglio mandare un messaggio. Ma allora, WhatsApp non solo è un miracolo perché puoi mandare i vocali, cosa che prima era assurdo poter pensare di dettare un messaggio, perché WhatsApp è immediato, però un po' WhatsApp, come anche le chat di Instagram, hanno tolto questa spontaneità di telefonare alle persone. Prima chiamavi, punto, al limite non ti rispondevano. Adesso invece ti posso chiamare ed è sempre più complicato. Se tu lo fai subito, hai paura di disturbare. È incredibile. Scrivimi su WhatsApp. Non mi telefonare. E quando telefoni una persona, questa persona sembra anche, ma come si permette? Ma come invadente? La normalità. Se hai un cellulare, un numero di telefono, è anche abbastanza normale che io ti possa telefonare. Vabbè, ma queste sono disquisizioni probabilmente che hanno più senso per le persone della nostra età che per i ragazzi che fanno veramente molta fatica a parlare al telefono. Una ragazza, Lisa, dice: ho smesso di credere che possano esistere. Spesso è solo un lato ad essere sempre disponibili. Provate a sparire per qualche mese e vedrete che selezione. Vabbè, ma non è così, però mi rendo conto di una cosa, che essere dei buoni amici costa fatica. È vero anche che molte persone sono mosse dalla solitudine e preferiscono essere quelli che danno sempre e non gli importa di non ricevere, purché loro possano dare e ci sia comunque questa persona che riceve, non fa niente se questa persona non dà ed è sbagliato. Questo è un argomento comunque interessante che affronteremo la volta prossima, venerdì, ma sempre prima parleremo un po' di cucina e poi parleremo, o prima o dopo, insomma, di questa cosa, perché la solitudine porta e la voglia di fare amicizia porta a determinate persone a prostrarsi, non mi importa se non mi dà, l'importante è che io do, perché a volte è più importante dare che ricevere. Essere amati è una grandissima responsabilità, tanto quanto amare.
Ma è un discorso troppo lungo, lo affronteremo.

0: la prossima volta. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani. Buonanotte.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Ci siamo, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
3: e Daniele Petroselli.
2: Allora Daniele, oggi focus sulla MotoGP, perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la sua legge in questo circuito, sia Marc Marquez. Tra l'altro l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà tra un mese, e quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
3: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavallato sostanzialmente la stagione, un mondiale più aperto che mai.
2: Bellissimo,
3: sono
2: bellissimo.
3: In tanti piloti in questo momento che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera, e invece insomma comunque poi alla fine, grazie a Marquez ma anche forse anche ai demeriti da questo punto di vista di Aprilia e di quello che è successo, insomma tante vicissitudini non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti ma anche purtroppo per infortuni, e abbiamo visto anche Marco Bezzecchi, e adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi, alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso insomma lo dice la classifica, sono tutti lì, e almeno in sei piloti che possono quantomeno giocarsela proprio per il titolo.
2: Eh sì, assolutamente, per usare un po' quello che va molto di moda nel calcio, ossia diciamo la scenetta, quello si è visto con la Norvegia di Holland, sì. Diciamo così che Ducati e Marquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motosprint, e allora noi diamo il benvenuto a Motor Valley a Federico Porrozzi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
4: Ciao. Ciao, ciao a voi, grazie mille per l'invito.
2: Ci mancherebbe, ha messo per riprendere insomma la copertina di Motosprint, Federico ci ha messo un marchio di fabbrica sul Sachsenring.
4: Abbiamo giocato con la vecchia, come dire, lira tedesca e con diciamo l'approccio e anzi il feeling che Marc ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari, come dicevate prima, insomma ha recuperato un po', per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri che per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo, però oggi le chiacchiere stanno a zero, 26 piloti in 24 punti non accadeva, se non ricordo male, dalla stagione 2021. Una situazione del genere, sono tutti attaccati, tra le altre cose Marc a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nell'editoriale di questo numero di Motosprint in edicola, tra tre piloti Aprilia, e sarà veramente veramente bello, interessante un mondiale così, una stagione così, sinceramente come dicevate prima voi non ce la sognavamo fino a 3-4 gare fa, vuol dire che sono tutti in lizza, potrebbero subentrare anche delle logiche, degli ordini di scuderia, delle certo. Logiche di squadra tra sia con la Ducati e con Aprilia per definire chi sarà tendenzialmente poi quello che dovrà andarsi a giocare il titolo con Marc Marquez, che è il pilota diciamo definito dalla Ducati per difendere il titolo. Vedremo quale sarà tra i 3-4 piloti Aprilia in ballo, quello che poi si sconterà con lui, soprattutto nella seconda parte della stagione.
2: Eh sì, c'è grande, grande incertezza che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bello questa competizione. Però ti chiedo Federico, ci sono più meriti di Marquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
4: Ma quello che riesce a fare, che è in grado di fare Marc, lo conosciamo tutti, non ha vinto 9 titoli mondiali a caso e ci ha messo tanta caparbietà, come l'ha messa nel rientro da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Mark non ti dico che è come giocare come dire al gatto con il topo, ma in questo tipo di situazioni lui ci sguazza, perché lui vive di sfide fondamentalmente, Mark, con se stesso, lo ricordiamo, anche dopo quello che gli è successo, l'infortunio al braccio, ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che poi l'ha portato a vincere il nono titolo mondiale, prima a fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati e poi a vincere il nono titolo mondiale, e adesso questa, la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali, e come dire, cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerti, tra virgolette, passare nel termine a nemici dell'aprile. A Mark si nutre di questo, è un grandissimo campione, è il talento più straordinario degli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, come dire, oggi come oggi il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo come dire del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi dei suoi avversari, che sono stati tanti e sì, continuano ad essere davvero, davvero numerosi.
3: E infatti è questo che volevo chiederti, perché ecco un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco avevamo visto insomma oltre un mese fa sostanzialmente al Mugello la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto mi sembra di essere in un sogno, perché comunque vinceva sulla pista di casa, lanciato
2: no?
3: In testa al mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martini, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi, lo stesso anche Jorge Martin, l'infortunio purtroppo che adesso invece va a patire anche lo stesso Bezzecchi, e tra l'altro ecco un'Aprilia che adesso si ritrova in casa sostanzialmente. In questo momento un Martin che è comunque il leader del mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita, e sappiamo anche quello che è stato il precedente l'anno scorso, le liti interne anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trekhouse che addirittura si è avvicinato con tutti e due i piloti e li insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata per Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
4: Beh, in realtà sembrava un tappeto abbastanza, come dire, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta a due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e soci dover gestire un'eventuale battaglia a due interna per il titolo tra un pilota che, come dicevi tu giustamente prima, è ai saluti, all'addio alla casa di Borgo Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono ritrovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere al contrario ciò che è successo poi in Ducati con Team Pramac e Martin, e Bagnaia nel team interno. Tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosiva. Quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero davvero difficile gestire questo tipo di situazione. Mi sento di dire che solo uno manager come dire navigato anche in altri ambiti, vedi la Formula 1, come Massimo Rivola, è in grado di gestire una situazione del genere. Deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo la sorpresa tendenzialmente di questa stagione, ma dall'altra parte posso dire che si può affidare anche a un altro manager davvero davvero intelligente, vincente, assolutamente vincente, che si chiama Davide Brivio, e sicuramente loro diciamo che nelle prossime gare capiranno quale strada prendere tendenzialmente per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce lo aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ogura, soprattutto

0: Segura, ma anche Fernandez stanno andando davvero davvero forte, e soprattutto stanno riuscendo, riescono a sfruttare al 100% il potenziale della RSGP, cosa che non riesce a fare il team interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto: vediamo, sappiamo che questa moto funziona, ma noi non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che attenzione, comunque è un pilota assolutamente, come dire, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni. Sì. Super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come rientrerà Marco Bezzecchi da l'infortunio della struttura.
1: Senti Federico, ti chiedo una cosa proprio su Bezzecchi, al di là dell'infortunio, speriamo insomma che possa rientrare alla grande, proprio al rientro, perché poi diciamo con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella, perché sono tutti lì. Però ti voglio chiedere una cosa, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza, come diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovute a tuo giudizio alla casualità, perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez, e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti e dimostrare di essere il più forte?
0: Forse è la seconda, non credo che non ci siano, diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui sente molta pressione addosso, e se non ricordo male anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema, cioè la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce ad agire Marco Bezzecchi a questa pressione, capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto quel salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi e per provare a, come dire, ad essere un pilota realmente papabile nella lotta al titolo. È chiaro che ancora nel gioco, perché ha, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, 11 punti di distacco da suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dall'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vedremo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi,
1: certo,
0: persone normali.
1: Assolutamente.
0: È un esempio. Vedremo davvero se al rientro sarà quadrato, ok, e poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, in modo molto sommessamente, però credo che da questo infortunio, da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forze avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, probabilmente per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e per pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche con la testa spesso a 300 km all'ora.
2: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi, ecco, invece volevo chiederti, forse ecco l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato che rispetto agli altri, anche rispetto a Marquez, anche se poi abbiamo visto, insomma, adesso sta avvenendo

0: fuori alla grande, però era quello che comunque si è adattato meglio prima di tutti alla GP26 e comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi se la giocava sostanzialmente anche per portare a casa punti importanti in Germania al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te può comunque essere anche lui della partita realisticamente parlando, ecco, e quale chance insomma ha sprecato, perché credo che fosse comunque un'opportunità d'oro quella proprio in questo weekend di portare a casa comunque un podio che gli avrebbe portato comunque dei punti importanti proprio in classifica.
1: Ma sai, per Digia vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bezzecchi, ovvero serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo per combattere anche lui con un personaggio super scomodo e super difficile da affrontare come Marc Márquez. Cioè, loro hanno tendenzialmente, i vari Digia, i vari Bezzecchi, hanno una montagna davanti da scalare, ed è una montagna di 8.000 metri che è fatta di, come dire, di caparbietà, di talento, di velocità, come dire, di psicologia sportiva. Marc è tutto questo, eccelle in tutte queste cose, quindi capisco che per i nostri ragazzi sia, come dire, una sfida molto difficile da affrontare, ma nei prossimi Gran Premi, dalla ripartenza, dalle vacanze estive, devono dimostrare che possono costantemente essere della partita. Digia è stato assolutamente uno di quei piloti che ha dimostrato di avere più talento e di avere più di molti altri la Ducati in mano in queste prime gare. Deve sfruttare le occasioni, perché, come dicevi tu prima, quella del Sachsenring era assolutamente grossa come occasione. Non l'ha sfruttata, probabilmente si sta mangiando le mani, perché un mondiale come questo, se Marc non lo ammazza, tra virgolette, passare il termine, nelle prossime 4-5 gare, è un mondiale che si giocherà sui punti, anche sui mezzi punti, se ce ne saranno, e quindi le occasioni perse come quella di Digia al Sachsenring poi possono pesare parecchio nel complesso, diciamo, nel totale di una stagione di 20-21 gare.
2: Federico, lo chiedo anche a Daniele, chi vedete voi però che possa veramente in questa seconda parte, sono lì, ci sono tutti questi piloti racchiusi in pochi punti, ma c'è soprattutto Marquez a meno 18 dalla vetta e come stiamo dicendo è il pilota, no, che comunque è superiore a questo gruppo che c'è qui. Chi vedete che possa, diciamo, lottare fino alla fine con lui, se dovessimo sceglierne uno di questo lotto di piloti, chi secondo voi può lottare con lui?
0: Beh, logico, se Bezzecchi riesce a ricalibrarsi, ecco, in questo
2: Tu
0: momento
2: scegli
0: io
2: Bezzecchi.
0: scelgo lui. Poi, logico, vedendo anche il tipo di costanza che sta avendo, però naturalmente qua è un punto interrogativo, perché dobbiamo vedere se continua così, io ce lo metto, perché comunque mi sembra di vedere un Mir 2.0 da questo punto di vista, nell'anno d'oro quando ha portato a casa il mondiale con la Suzuki. È vero che quella era un mondiale particolare, però lo vedi che comunque è sempre lì a lottare per il podio, e poi alla fine, quando si trattava di prendere punti importanti, Mir all'epoca l'aveva presi e li sta prendendo
2: Certo,
0: anche lui. Quindi,
2: certo.
0: però ecco, sicuramente se uno deve fare un nome, Bezzecchi centrato di nuovo al 100%, non solo fisicamente, ma piuttosto mentalmente, credo che sia lui quello che è il candidato
2: Ok.
0: proprio numero uno, sì.
2: Federico?
1: Sono d'accordo anche con l'osservazione che hai fatto su Ogura. Lui negli ultimi anni, in tutte le categorie in cui è stato, ha sempre finito, stato un costantissimo, sempre finito secondo, terzo, quarto, massimo, quindi soprattutto nelle categorie minori. Quindi sono d'accordo, lui può essere, diciamo, il jolly, come dire, il terzo o quarto incomodo fondamentalmente. Come dire, può diventare sempre più consistente la sua candidatura al titolo man mano che passeranno le gare, perché se dovesse avere ancora e garantire ancora questo ruolino di marcia, inizierà a diventare davvero davvero pericoloso per Mark. Diciamo che la testa mi dice Jorge Martin, perché comunque sta facendo, a parte le ultime due gare, comunque la sua stagione è super super costante e ha una grande velocità. È chiaro che il cuore da italiano fondamentalmente mi dice Bezzecchi. Bisognerà vedere come rientrerà da questo infortunio. Se dovesse rientrare da questo infortunio e tornare di nuovo subito protagonista, probabilmente lo avremo tra i papabili per il titolo. Se dovesse rientrare e fare fatica per due o tre gare, sarà molto molto difficile, perché quelli davanti corrono.
2: Allora, io penso, come pilota proprio come guida e tutto, dico Martin. Come testa, io, lo sapete che a me impressiona Ogura, questa sua freddezza, questa sua capacità anche di gestire.
0: Sì.
2: Non so però quanto possa tenere veramente questo passo, anche perché ha una briglia non ufficiale, quindi non so quanto ci sia interesse a spingere lui, però come testa ti dico Ogura, come pilota Martin. Io ho la sensazione, per carità, spero di sbagliarmi, che Bezzecchi farà un po' di fatica anche nella seconda parte, perché
0: però se vuole fare il salto spera, credo che questo sia proprio
2: ma
0: quel
2: secondo
0: momento,
2: me sai cos'è?
0: Proprio per
2: hai ragione Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare. Che secondo me è fondamentale quello, cioè lui deve mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fenomeno anche a gestire, sì. Mentre prima aveva questo difetto, che forse era troppo istinto e meno gestione, adesso è tanta gestione e meno istinto. Bezzecchi è ancora secondo me lontano da questa situazione.
0: Credo che questo sia proprio il salto, no? Che esatto. Serve a Bezzecchi, esatto. E credo che debba, forse ecco, è proprio questo l'anno e il momento per farlo necessario, anche perché ecco, uno si proietta anche avanti, il prossimo anno avrà dentro anche Pecco Bagnaia, che dalla parte sua avrà non solo la voglia di riscatto, ma poi lui sa sostanzialmente vincere i mondiali. Ecco, arrivare comunque a quell'appuntamento, ad avere Pecco Bagnaia accanto a box, però magari col titolo di campione del mondo, credo che sia tutta un'altra cosa, perché vuol dire che hai fatto uno step in più e hai più armi, tra virgolette, poi per contrastare un po' tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, mi viene da fare una considerazione aggiuntiva, che è quella relativa a Ogura. Ne parlavamo prima, no? della sua costanza e dei suoi risultati. Non ci scordiamo che nella seconda parte della stagione si andrà in Asia.
0: Infatti.
1: Si correrà molte gare in Asia. E quei circuiti lui li conosce bene, non solo il Giappone, ma anche tutti gli altri, che comprenderanno diciamo la mega, come dire, trasferta di 4 o 5 extra europee sulle circuiti sui quali si andrà a correre, e credo quelli saranno i circuiti che faranno la differenza nella parte finale, cioè dove qualcuno potrà davvero dare la spinta definitiva. Certo. Verso il titolo, quindi la candidatura di Ogura è sempre più consistente, secondo me, anche per quella tipologia di calendario che dovremo affrontare.
2: Senti Federico, una curiosità sempre legata a qualche news che ho letto in questi giorni. La KTM ha questo problema al motore. Leggevo, correggimi se sbaglio tu, anzi correggetemi se sto dicendo una cosa non corrispondente alla realtà, che però deve intervenire sul motore, ma deve avere il consenso anche degli altri. Qual è la situazione, se questo consenso gli verrà dato, perché insomma sarebbe un peccato non vedere anche a Costa battagliare in questa seconda parte, ecco.
1: Sì, ci dovrebbe essere un gentleman agreement, è stato fatto in passato con altre case che avevano l'esigenza di intervenire sul motore per dare quella spinta in più che possa permettere fondamentalmente a Costa di giocarsela. Tendenzialmente lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste ultime gare, il gap tra le altre KTM si sta facendo sempre più ampio fondamentalmente sotto tutti i punti di vista. Se prima magari poteva essere evidente sul rettilineo Adesso lo stiamo vedendo un po' su tutte le parti dei circuiti, quindi io credo che alla fine arriverà tendenzialmente l'ok da parte della

0: delle altre case, è importante perché Acosta deve star dentro questo gruppo, ha come ovviamente la capacità e il talento per starci, ma mi viene da dire
1: non c'è la moto.
0: Sarebbe importante anche per gli altri piloti, certo. Vedi Bastianini della situazione, in parte Vignales, anche se con tutte le, come dire, le i punti interrogativi del caso, sappiamo che c'è stato un botto e risposta tra Vignales e Bayer riguardo il suo futuro, ma diciamo fa stranissimo vedere, faccio un esempio banalissimo, un pilota come Brad Binder, che comunque è stato uno capace di stare spesso sul podio in passato, faticare così tanto con quella moto, al netto dei Vignales e dei Bastianini, che diciamo sono esempi che vediamo quotidianamente, però credo che serva una spinta per far tornare la KTM anche nelle posizioni.
1: Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere.
2: Daniele, no, infatti, ecco, no, poi volevo chiederti proprio su Acosta, perché in effetti, a dire la verità, la sensazione in questo momento è di un pilota che scalpita, non vede l'ora di chiudere la stagione
3: per proiettarsi
2: salire sulla Ducati, perché comunque lo vediamo, sta facendo tra virgolette il diavolo a quattro, una KTM tra virgolette depotenziata, ma anche credo nelle dichiarazioni pre e post, almeno la sensazione, poi ecco non so se anche tu la pensi così, però ecco è di un pilota che non vede l'ora di andare in Ducati, ma anche secondo me proprio di confrontarsi con Marquez, e anzi addirittura sta pensando già oltre, perché pensa già di essere a quel livello e di poter finalmente esprimersi, di riuscire a lottare il mondiale. Credo che ecco quello che si sta preparando già per il 2027 con Acosta e Marquez, credo che sia qualcosa che
1: fiammate proprio,
2: qualcosa di importante.
1: Io vi posso portare una testimonianza, lo dico a Federico, sono stato al VTV della Ducati a Misano di recente. E non vi dico chi, però insomma uno dei tecnici della Ducati che stava lì, sai, c'è sempre tanto entusiasmo, firmare autografi eccetera eccetera, c'è stato un tifoso che ha chiesto il prossimo anno Acosta Marquez, e lui ha risposto ci divertiremo tanto, però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo tanto, quindi anche loro sanno che sarà diciamo veramente una bella battaglia tra loro due, quindi Federico staremo a vedere insomma.
0: Abbiamo visto già quest'anno i primi due,
1: assolutamente l'assaggio c'è stato, esatto,
0: quando Acosta era in grado di contrastarlo, è stato per qualche giro in alcuni Gran Premi, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesie tra i due, se le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire entrambi si stimano, secondo me entrambi conoscono il valore l'uno dell'altro.
1: Sì, assolutamente.
0: È davvero un gran talento e sarà davvero davvero divertente. Sì, non vorrei essere nel box Ducati.
1: Senti Federico, ci stiamo per salutare, ti chiedo tre top e tre flop e poi ci salutiamo di questa prima parte del Mondiale di MotoGP. Partiamo con i flop, i primi tre.
0: Bagnaia ovviamente, Quartararo e Vignales,
1: Vignales. I tre top invece di questa prima parte.
0: Ogura per quello che ha fatto, è davvero una sorpresa, Raul Fernandez e Jorge Martín.
1: Jorge Martín, perfetto. Federico, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, la MotoGP riprenderà praticamente i primi di agosto e noi ci risentiremo più avanti, ti torneremo a disturbare. Naturalmente buon lavoro a te, a tutta la redazione, e ci sentiamo
0: prestissimo. Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie ancora al direttore di MotoSprint, naturalmente, e lo ringraziamo. Noi Daniele invece non ci fermiamo, questo è sicuro.
2: No, perché si ferma la MotoGP che ritorna, come abbiamo detto, poi veramente a inizio di agosto.
1: Primi di agosto, sì.
2: Però adesso continua invece la Formula 1, perché nel prossimo weekend si corre a Spa in Belgio, tappa che dovrebbe essere abbastanza complicata per la Ferrari proprio per questioni di motore, ma vedremo un po', perché insomma abbiamo visto che doveva essere un problema, poteva essere anche a Silverstone, invece poi c'è stata la vittoria di Charles Leclerc, e poi ci sarà la doppietta sostanzialmente perché la settimana successiva si corre a Hungaroring, che segna poi anche qui invece la sosta estiva per la Formula 1.
1: Bene, noi quindi ancora altri due appuntamenti con voi per quanto riguarda la Formula 1, poi avremo un piccolo break in attesa poi del ritorno della MotoGP, insomma continueremo a raccontare raccontarvi le vicende di questi due mondiali. Daniele, grazie per il momento.
2: Grazie a te, Marco.
1: E naturalmente il nostro invito è quello di rimanere sempre su TMV Radio. Alla prossima.
2: Ciao.
4: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva.

Cara Annalisa, non è che è proprio facile, se fossi un maschio io mi venderei, ma scusate, ma sbaglio o vedo doppio? Cioè, sì, allora, cari amici, lo sapete, noi siamo in studio e ci teniamo e ci divertiamo a giocare con noi stessi, nel senso che ora io sono qua, ma se mi metto di qua, ecco, sono con Simona. Ok, quindi se io dovessi fare il programma, vedi, io sono, posso fare il programma con me stesso, con me dietro le spalle, o con voi. Cari amici, sono Mauro Caputi, da qua e Mauro Caputi di là, perché giustamente siamo in replica con la puntata di ieri, questa mattina. Salutiamo tutti gli amici che ci osservano, ci guardano e con tanto, tanto affetto sono con noi, ma siamo pronti a partire oggi. In questa prima parte, come sapete, la prima parte la faccio da solo, poi la seconda entra con me anche Simona. Voglio accennare brevemente allo sport. Lo so, non lo faccio quasi mai. Quasi mai mai lo parlo, ma abbiamo fatto un approfondimento, mo ci sono tutte le varie partite, ci sono tutte le cose che sono successe, quindi chi che ne so, troppi eventi, troppo sport, ma facciamo così, una cosa alla volta. Signore e signori, benvenuti, per voi, sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, appunto con questo programma che si chiama Yes We Are. Come vi dicevo, oggi voglio fare un approfondimento dedicato allo sport. E siamo quasi arrivati alla fine dei mondiali, adesso vedremo chi vincerà, se l'Argentina, se la Spagna, ci sono state tante cose, poi magari ne parleremo anche con Simona, no? Di Victoria Beckham, David Beckham, il fatto di come si festeggia, lei che non era a vedere la partita ma faceva un po' la tutta la snobbina, scopriremo, arriveremo assieme, magari poi lo commenteremo. Il titolo del servizio di adesso che vi vado a presentare è Oltre il fischietto. Prego regia.
1: Iniziamo subito questo nuovo approfondimento. Oggi facciamo un viaggio letteralmente affascinante, che parte dalle regole più rigide e a volte spietate della giustizia sportiva, per poi prendere una piega del tutto inaspettata ed entrare a capofitto nella neuroscienza pura. Esatto, dalle tese aule di tribunale del calcio, passeremo ai campi in sabbia dell'equitazione e finiremo sui parquet infiocati della pallavolo. Vedremo insomma come la mente umana, la politica e i regolamenti si intreccino in modi che non ci aspetteremmo mai. Iniziamo subito.
2: Ecco la nostra mappa di oggi. Punto numero 1, la conclusione del tanto discusso caso arbitri. Numero 2, la giustizia sportiva arrivata a un bivio storico. Numero 3, un salto diretto nella complessa mente dei cavalieri. E per finire in bellezza, il quarto punto, pallavolo, tra giochi di potere e passioni purissime.
3: Partiamo dal primo blocco, il caso arbitri e l'archiviazione di quello che molti pensavano fosse un sistema.
4: Qui abbiamo la notizia che per giorni ha tenuto banco sulle prime pagine. I magistrati di Milano hanno ufficialmente chiesto l'archiviazione per la nota indagine che coinvolgeva l'Inter e l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Beh, la conclusione dei pubblici ministeri è netta e non lascia spazio a dubbi. Non emerge in alcun modo un cosiddetto sistema strutturato o una qualche cupola volta a manipolare le designazioni arbitrali in Serie A. Assolutamente nulla del genere.
5: E se guardiamo la linea del tempo di questa vicenda, ci rendiamo conto delle reali proporzioni. Ricordiamo bene le prime indagini partite nell'aprile del 2025, seguite a ruota dal boom delle intercettazioni telefoniche a maggio. Poi il colpo di scena, ad aprile 2026 con l'indagine a carico di Rocchi, per poi arrivare a oggi, 16 luglio 2026. L'intero impianto accusatorio dal punto di vista penale si sgonfia del tutto. Una gigantesca bolla mediatica durata più di un anno, che si è

0: Rifiutarsi non equivale a un crimine. Non sussistono assolutamente i presupposti penali per la frode sportiva. Un altro elemento caldissimo dell'indagine riguardava le cosiddette bussate alla VAR. Di cosa parliamo? Parliamo del divieto totale e categorico di comunicare o interferire dall'esterno con i monitor di Lissone durante i match. Nessuno, nemmeno i vertici arbitrali, può parlare con chi sta rivedendo le azioni al video. Ora, siccome il fascicolo penale si avvia all'archiviazione, questa specifica questione tecnica passa interamente alla Procura federale, per ciò che concerne la giustizia puramente sportiva.
1: E parlando di regole e sentenze, passiamo al secondo tema, la giustizia sportiva. Si trova esattamente a un bivio di proporzioni storiche.
0: Attenzione, perché qui parliamo di un vero e proprio potenziale terremoto istituzionale. Si attende a brevissimo una sentenza della Corte di Giustizia europea, a seguito del ricorso fatto da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, sull'ormai famosissimo caso Plusvalenze. Questa singola sentenza potrebbe letteralmente riscrivere le basi stesse della giustizia sportiva in tutta Europa. Cerchiamo di inquadrare la sfida. Da una parte abbiamo i classici organi di giustizia sportiva, indipendenti, isolati dalle lungaggini legali, creati per emettere sanzioni rapidissime per non paralizzare i campionati. Dall'altra parte ci sono i tribunali ordinari dello Stato. Il vero cuore della questione posta ai giudici europei è: le attuali leggi che impediscono ai giudici amministrativi di spazzare via le sentenze sportive rispettano le norme dell'Unione Europea? Perché se la risposta dovesse essere no, un tribunale ci

0: civile ordinario avrebbe il potere di cancellare una retrocessione, annullare una squalifica e magari imporre danni economici colossali alle federazioni. E qui ci sorge spontanea la grande domanda: cosa succede a tutto l'ecosistema dello sport se un giudice del tutto estraneo al campo può ribaltare le decisioni dei tribunali sportivi? L'autonomia stessa con cui vengono nominati i giudici federali andrebbe in frantumi, significherebbe subordinare in tutto e per tutto le regole del campo da gioco alle classiche infinite battaglie nei tribunali civili. Un cambio totale delle regole di ingaggio.
1: E adesso cambiamo completamente rotta. Punto numero 3. Prepariamoci a un vero e proprio tuffo scientifico nella mente dei cavalieri.
2: Osservando l'enorme potenza ed eleganza di un salto del genere, viene naturale pensare che l'equitazione sia una pura questione di forza e controllo muscolare. E invece no, o almeno non solo. Un nuovissimo, affascinante studio condotto dall'Università di Verona insieme a Fieracavalli e alla FISE ha messo sotto la lente di ingrandimento 22 atleti esperti nel salto ostacoli. L'obiettivo? Studiare i processi cognitivi. Insomma, volevano capire esattamente cosa succede nel cervello in quegli istanti cruciali.
3: E i risultati sono stati davvero pazzeschi. Mettendo a confronto diverse discipline sportive, lo studio ha dimostrato senza ombra di dubbio che i cavalieri possiedono riflessi di elaborazione visiva nettamente superiori a quelli dei calciatori. Proprio così. Nel salto ostacoli il cervello deve scansionare l'ambiente, leggere distanze e prendere decisioni istantanee molto più velocemente. È una questione di sopravvivenza sportiva e la loro mente si è adattata in maniera sbalorditiva.
4: Ma di quali superpoteri cognitivi stiamo parlando? C'è l'esplorazione visiva, certo, ma anche un'incredibile memoria di lavoro e attenzione divisa. Ma il vero asso nella manica è la cosiddetta interocezione, cioè una clamorosa consapevolezza del proprio corpo e dei propri segnali fisici. Proviamo a pensare a cosa significa contare i passi tra due salti, calibrare il peso e memorizzare il tracciato, il tutto mentre si domina un animale di 500 kg che va al galoppo. La mente dell'atleta deve letteralmente saltare l'ostacolo ancora prima che lo faccia il cavallo.
0: E giusto per capire quanto tutto questo sia reale e tangibile, pensiamo a questo numero, 260. 260 binomi, cavallo e cavaliere, pronti a mettere in pratica esattamente queste complessissime funzioni cerebrali all'evento Jumping Tournion, una spettacolare gara che si svolgerà in Valle d'Aosta a quasi 1500 metri d'altitudine, un teatro mozzafiato dove la neuroscienza applicata diventa puro spettacolo sportivo.
1: Eccoci arrivati al nostro quarto e ultimo punto di questa analisi: pallavolo, politica e vere passioni.
5: Sappiamo benissimo che lo sport non vive solo di sudore sui campi, ma anche di grandi dinamiche nei consigli di amministrazione. Di recente le cronache stanno evidenziando manovre di un certo livello ai vertici della pallavolo femminile. Riportando i fatti in modo del tutto imparziale, sembra che la Lega, attraverso il sottosegretario Claudio Durigon, stia caldeggiando la figura dell'ex ministro Massimo Garavaglia per la presidenza della Lega Pallavolo Serie A femminile. Al di là delle specifiche posizioni politiche, è un chiaro indicatore di quanto le istituzioni considerino cruciali e strategicamente rilevanti i grandi network dello sport in Italia.
6: C'è però una dualità affascinante in questo mondo. Da un lato le manovre politiche, le nomine e gli scacchi strategici nelle stanze dei bottoni. Dall'altro c'è il parquet. Lì, lontano dalle poltrone, il motore che spinge l'intero ecosistema della pallavolo femminile resta unicamente il talento esplosivo, i sacrifici quotidiani e la spinta emotiva incontenibile delle giocatrici.
7: E non c'è forse immagine migliore per descrivere questa doppia anima di questo splendido scatto pubblicato da Elle. Ritrae Alessia Orro, talento cristallino, fenomenale regista della nostra nazionale e simbolo indiscutibile di una generazione d'oro.
8: I suoi traguardi sportivi fanno venire i brividi. Palleggiatrice di livello mondiale, oro incastonato al collo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e recentemente nominata MVP come migliore giocatrice ai Mondiali 2025. Ma la cosa straordinaria è una sua dichiaratissima passione fuori dal campo, che chiude magicamente il cerchio di tutti i discorsi fatti finora.
9: Leggiamo questa sua dichiarazione spontanea. «Quando smetterò di giocare a pallavolo, la prima cosa che farò è comprare un cavallo». Una frase semplicissima, ma che fa riflettere tantissimo. C'è la mente formidabile di un atleta sotto costante pressione psicologica, che processa l'azione in decimi di secondo durante la partita di pallavolo e che istintivamente aspira a quella particolarissima, intensa connessione emotiva e cognitiva dell'equitazione che la scienza sta iniziando a comprendere solo ora.
6: E chiudiamo così questo nostro viaggio incrociato. Se chi domina il mondo vincendo un oro nel volley sogna i ritmi di una scuderia, e se la ricerca certifica che la mente di un cavaliere supera nella rapidità visiva quella dei campioni di calcio, allora c'è da farsi una grandissima domanda. Quanto sono segretamente collegate le menti dei veri atleti d'élite? Forse alla base di tutto, oltre le singole regole e le giurisdizioni sportive, il cervello dei campioni parla un'unica e affascinante lingua universale. È un pensiero che lascia senza parole, vero? Un saluto e alla prossima esplorazione.
10: Allora, senza dubbio è un pensiero che lascia senza parole, ma la domanda è: gestire senza dubbio un cavallo o gestire uno sport in cui devi collaborare con tuoi colleghi, sia la pallavolo o il tennis? Adesso vediamo, stiamo vedendo un boom infinito di persone che amano e adorano giocare a tennis proprio grazie a Sinner. Il calcio oggi, allora, i calciatori, i giocatori sono così allineati con gli altri sport? Non lo so, questo è un pensiero che appunto questo approfondimento ha voluto regalarci. Vi regalo una canzone, tornano i Backstreet Boys.

0: i Tech Debt erano bravi, non lo metto in dubbio assolutamente, ma a livello di quanto me l'atteggio come boy band, i Backstreet Boys sono quelli che avevano la maggior latitude totale. Cioè i Tech Debt ci piacevano, sì, e ballavano, facevano tutte le loro coreografie, ma l'attitude delle mossette da boy band ce l'avevano l'avete visto, i Backstreet Boys. Su questo proprio non ci piove. Oggi c'era un commento che ho visto, poi ne voglio parlare con Simona magari domani, nelle prossime puntate, e Bruno Mars a Milano ha fatto un concertone di quelli favolosi e ne parlavano tutti, proprio perché uno è spettacolo, musica, ballo, canto, show, e gli artisti internazionali è ovvio che il biglietto costicchia, ma ti danno uno spettacolo, quindi tu dici vedo e ammiro questo spettacolo. Ora c'è un'altra cosa molto simpatica che vi faccio sentire, perché è uscito lo spot del trailer, o meglio di presentazione, del nuovo film Spider-Man. E voi direte, beh, cosa c'entra, perché a te non piace Spider-Man? Non è vero, a qualcun altro non piace, ma voi provate a immaginare cosa c'entra Francesco Totti con la presentazione del film di Spider-Man. Ve lo faccio sentire adesso, guarda, adesso ve lo faccio sentire da qui.
1: Sergio, momenti sul conto?
2: Ma sul conto di chi?
1: Come sul conto di chi? Sono il capitano, sono quello del cucchiaio.
2: Ah, cucchiaio. E se un giorno nessuno ti riconoscesse più, per te sarebbe sempre la tua gente.
3: Giovanotto?
2: Il numeretto.
1: Oh, è proprio il 10.
4: Prego, avanti il prossimo.
2: E tu invece, solo uno dei tanti.
5: Chiediamo a lui. Scusi, possiamo avere una foto?
3: Puro.
5: Grazie.
4: No, non con noi.
5: Oh?
4: A noi.
5: A voi?
4: Sì.
5: Beh.
2: Ti sentiresti solo, ma non cambierebbe chi sei davvero. Perché le azioni di un eroe non possono essere dimenticate. Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio al cinema.
0: Avete capito cosa c'entra? Perché hanno utilizzato Totti in una Roma in cui non lo riconosce, quindi impossibile, proprio perché il film di Spider-Man è un po' basato su quello, cioè il protagonista è Spider-Man, ma nella vita nessuno sa che è Spider-Man e quindi nessuno lo riconosce, il supereroe è supereroe, punto. E in questo caso si fa riferimento al supereroe di Francesco Totti, che appunto gira per Roma e nessuno lo riconosce, gli chiedono la foto, dice sì, ok, fai il selfie, no, non con noi, a noi, o il vecchietto che non lo lascia passare, o al bar che non gli mettono il caffè sul conto, che sono delle, appunto, delle piccolezze, però sai, un supereroe come Francesco Totti a Roma, pensate un po', ancora ci ricordiamo, e ancora per noi Totti è un supereroe, mentre vedete, ritornando al discorso che facciamo prima, i calciatori di oggi, vabbè, chi so, chi non so, gli italiani, ce ne sono ben pochi, ahimè, quindi è anche faticoso, ovvio che noi siamo a Marcord, perché se parliamo con mio papà, ancora Ciccio Graziani, grande, che salutiamo innanzitutto, Tardelli o quelli lì che li hanno portati alla vittoria, noi ricordiamo Paolo Rossi, Scirea, eravamo piccoli, i nostri miti, no? Quindi quando andavi a scuola calcio da bambino ti ispiravi a Ollie e Benji oppure a Paolo Rossi, a appunto Tardelli, Cabrini, e questi grandi calciatori che poi il principe, come si chiama, il principe della Roma prima di Totti, adesso mi sfugge, però quelli sono i calciatori, oggi magari ne conosciamo un po' di meno. Comunque, cari amici, vi aspetto dopo con Simona, non in questa puntata ovviamente, lei e il suo ventaglietto, guardatelo, bellissimo, guardatelo. Eccolo, bene, e ci vediamo tra poco sempre con la seconda e terza parte di Yes We Are. Da Mauro Caputo è tutto, sigla.

Era tanto che non ascoltavamo questa canzone di Lady Gaga, The Dead Dance, diventata famosa qualche anno fa dopo il film, la serie TV.

0: Mercoledì che sta per tornare, stanno già girando le nuove puntate e c'è stato un blocco
1: Ah,
0: perché la
1: sì.
0: nuova protagonista, che è Eva Green, ha avuto un incidente, non è stata bene, quindi hanno dovuto bloccare le riprese, adesso sono tornati e quindi man mano Eva Green interpreterà la zia, che non si sa dove sia, la zia,
1: Ah, dunque,
0: la sorella della
1: ha anche un
0: Maddalena.
1: nome molto Ofelia.
0: Ofelia,
1: Ofelia.
0: la zia Ofelia,
1: Allora, posso dire una
0: esatto.
1: cosa?
0: Certo che
1: Io
0: puoi dire una cosa.
1: Lady Gaga l'ascolto
0: Sì.
1: da Poker Face,
0: Ok, da quando è nata
1: da
0: praticamente
1: quando è
0: quasi.
1: nata, e ho visto tutta la sua evoluzione. Ovviamente poi più una persona diventa famosa, più è sotto riflettori, più comunque a volte anche usa a fin di bene. Per aiutare gli altri, le sue disavventure, per far coraggio al prossimo, e non c'è nessuno, poche altre come Lady Gaga sono un esempio positivo, anche se ti schiacciano in mille modi diversi. Se questa è la tua strada, tu ce la fai.
0: Ok.
1: E io dico, ma quanto si diverte sta ragazza perché lei poi partecipa a tutto, non solamente alla musica, ma ai costumi. Dice sì, no, forse magari.
0: Beh, è
1: E
0: l'artista
1: lei è.
0: completa,
1: E
0: certo.
1: io, oltre che essere una bravissima attrice, a me piace da matti. Io non lo so perché è qualcosa che. Lei dice che le hanno detto tante volte di non essere bella. Non ce la farà mai perché non sei bella. Francamente, ha talmente una personalità forte, particolare e buona che non, cioè io non
0: Allora,
1: vedo la bruttezza in Lady Gaga. Canoni, parliamo
0: parliamo
1: di canoni
0: anche che,
1: probabilmente.
0: esatto, cioè veniamo da il periodo in cui ha iniziato a fare musica Lady Gaga, dove sicuramente c'era un certo tipo
1: Di
0: di
1: bellezza.
0: immagine della cantante, doveva essere in quel modo, venivano che ne so, dal periodo in cui c'erano varie cantanti che magari erano belle, visivamente erano molto belle, no? Cioè, ricordiamoci, insomma, Britney Spears, l'Aguilera, tutto comunque quel
1: Certo.
0: periodo lì dove era un'immagine molto teen, molto che piaceva molto, e quindi era quella la
1: E c'era
0: direzione.
1: anche ancora una Madonna che era
0: E
1: al
0: c'era
1: top della sua bellezza.
0: esattamente lei,
1: Ok.
0: sicuramente Lady Gaga non è che poteva dire, sai, però ce ne sono state altre di cantanti meno belle, da Celine Dion a tante altre, che Liza Minnelli, crescendo col tempo, possiamo dire che
1: Anche una
0: siano
1: Barbara
0: Barbara
1: Streisand.
0: Streisand, cioè senza dubbio, senza dubbio. Bene, partiamo con la seconda parte del programma, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti appunto, e come fanno i bravi presentatori, per voi.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici. Avete sentito lei come ha detto? Come ha detto sigla?
1: Pensavo nano nano.
0: Se l'è atteggiata come ha detto nano nano, no. Perché? Perché anche nel dire sigla ci vuole classe, ragazzi. Nella vita ci vuole classe in tutto, ci vuole
1: savoir-faire,
0: ci vuole autoironia, ci vuole il sapersi comportare. Tu so che spesso in Gossip ne parli del famoso Galateo, la gente dice: ma che è un Galateo? Ma che devo fare? Ma
1: è importantissimo,
0: sì.
1: Anche perché io capita a random di tornare su vecchi argomenti, magari amplificandoli, rinnovandoli, che se volete fare una bella figura con la vostra fidanzatina dovete saper
0: fidanzatina, fidanzata, nel senso,
1: sì, no, fidanzatina nel senso che anche i ragazzi giovani,
0: sì, passiamo dai giovani fino ai più,
1: esatto,
0: perché cioè non è detto che siccome uno è a una certa
1: esatto. Mangiare è fondamentale, piace a tutti mangiare, ma spesso non sapete mangiare, spessissimo, e noi ce ne accorgiamo.
0: E noi ce ne accorgiamo tantissimo.
1: Che non sapete mangiare. E come pensate di fare bella
0: attenzione,
1: figura?
0: Attenzione, non sapete mangiare, non è che stiamo parlando di, ma non sapere perché non conosce i vini. No, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando proprio di come voi mettete a tavola.

0: di proprio come voi mettete il boccone in bocca, di come siete composti.
1: Allora, spesso e volentieri ho fatto l'esempio che ci sono tante persone, un paio, tre, più, molto più famose, che sembrano avere tutto il bastone nella schiena,
0: okay,
1: e che fanno, sono talmente snob, ma talmente snob, che a me viene una cosa in gola e io non le guardo, non le ascolto. Io preferisco leggere i miei libri e trarre da lì alcuni suggerimenti per i nostri amici e le nostre amiche. Allora,
0: c'è un programma abbastanza famoso, se non sbaglio, è Cortesie per gli ospiti, una roba del genere, dove comunque vanno a casa e però vedi, entrano nel mood da Cortesia degli ospiti, e quindi insegnarti o comunque fare la gara di chi è più cortese o è in grado, è bravo ad accogliere, ha un'ostentazione. E noi l'abbiamo intervistata tempo fa, una nostra ascoltatrice ai tempi a Roma, che lei aveva alloggiata e aveva partecipato, se non sbaglio anche vincendo, se non sbaglio, a Cortesia degli ospiti, ti parlo di pre-Covid addirittura. E appunto poi da lì nasce che parte il programma come un qualcosa di cortese, bello, gentile, educativo, poi diventa una gara a suon di snobberie, di no, so de Roma Nord, no, so de Milano Nord.
1: Ma
0: no,
1: perché
0: so de,
1: succede questo?
0: Nord.
1: Ma guarda che succede questo, perché anche i conduttori, anche chi fa questo programma, tendenzialmente è molto snob, e quindi
0: se
1: l'atteggia da snob. E le snobberie, raga, a me personalmente hanno stufato tantissimo. Cioè io esco, mi trema l'occhio come Scrat nello scoiattolo. Per quale motivo? Perché penso delle regole ciali. Perché penso, ma ogni volta che apriamo un'app, soprattutto Instagram, c'è sempre qualcuno che vuole insegnarti. Avete mai provato? Ma tu lo sai, fai così, fai cosà, ora ti insegno. Andate a cagare tutti.
0: Non è buon ton, ma non mi
1: importa. Perché tutti noi, quando vogliamo, sappiamo fare. Anch'io, se ho voglia di fare, mettermi tutta, lo faccio. Altre volte invece mi capita di essere talmente rilassata che mangio veramente in maniera che dico, no, sono disgustosa. Quando può capitare a tutti, certo. Però bisogna sapere che in determinati momenti magari le cose da non fare,
0: esatto,
1: ma non qualcosa che vi deve sgridare o insegnare perché voi non siete in grado di,
0: esatto, cioè
1: cose.
0: Ci sono delle pratiche che ti insegnavano, in realtà te lo insegnavano già i nonni o gli zii. Nel mio caso io avevo mio zio che era in Marina, era un altro ufficiale della Marina. Quando eravamo a tavola con lui, è normale che in qualche modo, osservando lui, perché in accademia ti insegnano determinate cose, sai che non puoi mangiare con i gomiti sul tavolo, sai che non puoi abbassare la testa e fare come fanno i Vietcong e i giapponesi, che per motivi probabilmente tecnici, cioè nel senso, tu vai a mangiare il brodo con le bacchette, vai a mangiare i ramen che sono lunghissimi da tirare su. Io ho imparato i ramen con le bacchette
1: a fomentare
0: come gli spaghetti. Però i vari rumori a tavola, o bere in maniera vorace, per fai vedere che stai in un bevi da
1: per esempio giorni. Una che mi sta proprio, che ogni tanto seguivo, ma poi la pesantezza, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker,
0: si è sposata
1: prima in comune,
0: okay,
1: e poi ha fatto la funzione eccetera eccetera. In comune lei si è vestita normale, in comune, però si è sposata in comune, fotografie in comune, e tutti noi hanno pensato, beh, questo è il suo matrimonio da povera, cioè guarda che vestito, oh mon dieu, c'è una tizia di una certa age, ma age pesante, che non fa altro che dire oh mon dieu, per dire oh cielo, che orrore. E io la trovo di un odioso, che già il fatto che sia così esacerbante, che sia così pesante nel dare i suoi giudizi e di criticare tutto, è già lei di cattivo gusto. Lei insegna, vuole insegnare il buon gusto. E questa tizia poi l'hanno perché? Perché ora Ramazzotti dice, ma io mi sono sposata in comune, ma che volete da me? E poi per stupire tutti veramente con il matrimonio, con il suo meraviglioso vestito, con Eros.
0: Che però qualcuno ha detto comunque.

0: Mondier, perché sicuramente l'hanno detto, ma perché?
1: Sì.
0: Perché il problema sono le sciure che non hanno un cacchio da fare nella vita e siccome si annoiano vanno sui social a commentare. Quello è il male di oggi.
1: Sì, è vero.
0: Quello è la problematica, perché vanno a commentare. Guarda, io sai che l'altro giorno mi sono reso conto di aver commentato forse dopo credo qui 1011 anni mai un post su una cosa successa. Ma perché? Ma non tanto per il tizio, ma per quanto mi sono stancato di vedere le notizie riportate in maniera errata.
1: Certo.
0: L'altro giorno c'era, adesso se ne sta parlando molto, da un po' che se ne parla, di quello che è successo a San Benedetto del Tronto, se non sbaglio, di quello ubriaco e molesto in mezzo alla strada che bloccava il traffico. Questo ragazzo, che comunque era molto allenato, preparato nelle arti marziali,
1: MMA,
0: eccetera,
1: lotta
0: greco-romana, quello che
1: sì,
0: è,
1: sì.
0: È andato inizialmente con calma, spostati, è intervenuto un altro, spostati, fino a che quell'altro poi nel video si vede integrale, gli butta in aria, lui sta mangiando il gelato, gli dà una botta, gli butta in aria il gelato, quello perde la pazienza, da terra e gli mena. Scandalo, ma perché? Perché era uno che faceva parte magari di una zona politica.
1: Ah, okay? Certo, perché se era un piddino.
0: Perché se era un altro, no, quindi, capito? E allora da lì parte la notizia, il titolo della notizia che ha dato Sky, quindi dovrebbe essere una redazione di un giornale attendibile, e fortunatamente non c'era solo il mio commento, li ho letti dopo, ma prima ho scritto distinto, ha detto: mi dispiace che una redazione che dovrebbe essere autorevole come Sky vada a mettere un titolo italiano picchia extracomunitario in mezzo alla strada. Capite che non è veritiero il titolo?
1: No.
0: Cioè, no, è completamente fuorviante, è sbagliato. Quindi, questo perché appunto si va a scrivere sui social, che è una delle robe tremende, capito? È sbagliato, come i tremendi commenti che poi andremo a leggere tra poco su Victoria Beckham, ma ve li diremo dopo questa canzone.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you. She's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama!

0: orecchie. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Eccellenza che David Beckham, che pensa, è riuscito a collezionare ben 11 collaborazioni con 11 marchi diversi per le sponsorizzazioni ai mondiali. Cioè, nel senso, ha battuto i record dei record. Cioè, cosa implica? Ah, tu vuoi fare lo sponsor per il ventaglio? Bene, ma non puoi fare lo sponsor per un altro ventaglio concorrente. E cosa ha fatto Beckham? Ha fatto lo sponsor per il ventaglio, per il microfono, per i coriandoli, i sassi. E tutto, ben 11. Quindi sugli schermi dei mondiali praticamente passavano 15-20 minuti di spot solo con David Beckham. Un grande spot continuo.
6: Ah, se lui era il testimonial.
5: Lui era il testimonial.
6: Ah, non capivo. Io non avevo capito questo. Avevo capito che lui aveva chiesto a queste aziende di fare da sponsor. No,
5: lui era il testimonial, l'hanno pagato.
6: È un genio. Ma lo farà se è un genio, ma lo ha capito già quando aveva 22-23 anni.
5: Ma anche perché comunque lui è bello. E quindi oggettivamente è bello, è elegante, è di classe, è inglese, è comunque di tendenza, i giovani comunque lo conoscono ancora perché comunque lo conoscono ancora, quindi è un marchio bello.
6: Ed è una persona positiva, una persona per la quale dici io lo voglio che il mio marchio sia rappresentato da te perché sei positivo.
5: E quindi hanno iniziato con le patatine, con la Coca, con le cose, per tutti i vari marchi, ben 11, battendo ovviamente tutti i record, mentre forse per quello che mentre lui era lì a festeggiare come un pazzo con i figli, saltando in piedi, anche se era in giacca e cravatta, ma faceva lei stava molto per le sue, in maniera molto elegante, molto
6: algida. Lei è sì, algida. Sì, sì, e poi gli si è imputato il fatto che lei abbia sempre questa espressione, esatto, cioè una non espressione.
5: E ne parleremo tra poco, perché siamo giunti al termine. Grazie, ci vediamo ovviamente nel proseguio del nostro programma. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
6: Sigla.

0: tocca sempre.
1: Ma come? Come? Ma non si può, ma non si può, ma com'è? Come stai? Merda, ma no, però ci sta. Oh, giustamente, che fa? Ecco, sì, ricordiamo la signorina Mola, siamo in onda.
0: No, ti spiego perché ho tirato su i capelli senza riflettere. E sebbene io abbia una fronte normalissima, anzi, piuttosto bella, direi. Non so, io dire. Tirato su tutti i capelli, ho detto, oh mio Dio, sono tutta fronte. Allora ho detto, no, sistemiamoci.
1: Ma non è vero che stavi benissimo. Ma cosa dici mai? Cosa dici mai?
0: Che a proposito di classe, eccetera, eccetera.
1: Esatto, riprendiamo perché giustamente
0: è veramente molto complicato avere un aspetto dignitoso con questo caldo.
1: Lo so, in effetti. È veramente molto complicato. In effetti, poi noi magari riusciamo a mascherare un po'.
0: Ma l'uomo sudato è bello, la donna.
1: Ma che caspita dici che l'uomo sudato, guarda, c'è puzza, c'è. No, dai, ti
0: l'uomo sudato,
1: no,
0: ma perché l'uomo sudato deve provare a puzzare?
1: Perché
0: tu sudi ma non puzzi.
1: Ho capito, ma io sono io.
0: Vabbè. E io se ho a paragone te, poveracci. Però ma l'uomo sudato ha un certo non so che. Una donna sudata.
1: Solitamente.
0: Perde di classe, di fatti.
1: Sì, no? In effetti, magari una donna sudata, no, l'uomo sudato o bagnato in generale. È quello che ti ricordi, c'era una pubblicità, se non sbaglio, dei Levi's o della Coca-Cola.
0: Dimmi.
1: Che c'erano, forse della Coca-Cola negli anni 80.
0: Questo signore del parrucchiere.
1: Quello signore del parrucchiere, lui che si levava, si levava la maglietta col fisicaccio, lui aveva i capelli lunghi, classico bello moro di quegli anni. Che io volevo imitare tantissimo, aveva i capelli lunghi a caschetto.
0: Sai che Tucci?
1: Stanley
0: Tucci ha fatto anche lui una pubblicità della Levi's.
1: Sì,
0: che già aveva poi, gli stavano un po' sparendo i capelli. Ma ti assicuro che non vedevi il fatto che era pettinato come un vecchio signore. Guardavi questo fisico, dicevi.
1: Di Stanley Tucci.
0: Te lo giuro, con 2G. Un fisicone, ma una classe anche in canottiera.
1: Stanley Tucci con 2G.
0: Non te lo giuro.
1: Te lo giuro. Ok. E te lo giuro. Io la che pensavo, Stanley Tucci con 2G. Però adesso te lo giuro con la doppia. Bene, pronti a partire con l'almanacco, signore e signore, amici che non siete altro, e come fanno i bravi presentatori, per voi
0: sigla.

0: Noi vi teniamo compagnia da quando? Dal lunedì al venerdì, quando la mattina e la sera soprattutto noi gli affezionados della notte, noi li salutiamo, vi salutiamo cari amici che ormai ci seguite, ci osservate, ci guardate, ci scrivete al 338-591-4319, grazie. Ecco, lei no, mi deve far vedere la pubblicità di Stanley Tucci.
1: Ma siamo veramente un terone, ma ha fatto bene.
0: Sì, ma perché di base era quello, rappresentava... Nell'86, andatela a cercare, Stanley Tucci pubblicità Levi's nell'86, sì, rappresentava il classico capello dal litalo americano.
1: Eh sì, che stavamo
0: di New York,
1: mi ricorda molto Robert De Niro in
0: nel
1: Padrino 2.
0: Nel Padrino, eh sì, è un bel personaggio. Bravo, bravo Stanley. Bene, allora però prima di passare ovviamente al consueto appuntamento con... Esatto. Con l'almanacco continuiamo a parlare due secondi, visto che l'abbiamo lasciato così in aria, buttato lì. Parliamo di Victoria. Vai, dacci il tuo parere.
1: Che lei è così. Lei ha una faccia sola. È monofaccia, monoespressiva. O è così. Ma non troppo, perché se ride troppo gli si vedono le rughe, e lei che dice non funzionano le creme, vi ricordate, ve l'ho detto a Gosvip, i vostri soldi per creme costose che non funzionano. Allora noi l'abbiamo detto alla nostra amica Sabrina Favalli, le abbiamo detto: ah, certo che non funzionano, finché ti vai a fare i filler e non funzioneranno mai le creme, che te ne frega di farle. Comunque lei si fa così. Praticamente non arrivate a una certa età, non dovete più sorridere, perché se sorridete vi arrivano tutte le rughe.
0: Fermi, scusate, pausa.
1: Che c'è?
0: Allora, vi ho detto prima, ascoltatemi bene, vi ho detto prima che sarei andato a leggere i commenti, giusto? Vado a leggere i commenti sotto il post del giornale La Repubblica. Il titolo è: la famiglia Beckham guarda l'Inghilterra e i mondiali e diventa un meme, e non serve spiegare perché. Perché appunto lui che si scatena felice e contento con tutta la famiglia e Victoria Beckham sta da un lato. Ora avete sentito il parere di Simona, ma cari amici, fatelo adesso. Andate a cercare La Repubblica, andate sulla pagina Instagram della Repubblica, fatelo, vai, prendi il telefono, pagina Instagram della Repubblica, preso? Trovata la notizia? La famiglia Beckham, eccetera, eccetera? Perfetto, fatto, trova. Allora, di lato, quando è il reel, ci sono i like e ci sono i commenti. Andate sulla cosa, il fumettino dove ci sono i commenti. Tac. Avete fatto? Leggete il primo commento in alto di chi è. Ma state a leggere il primo commento in alto di chi è. È bello,
1: dai.
0: Che io manco l'ho vista, ho aperto il primo commento in alto di 23 ore fa. Io mi concentrerei solo su di lui, come del resto fanno tutti da 25 anni.
1: Chi è questa donna così intelligente da scrivere un commento così intelligente?

0: di avere i like. Ma secondo te, se fossi una donna che gli interessa avere i like, uscirei le poppe?
1: Allora,
0: Scusa,
1: ma Dio mio, come fa quell'uomo ad essere sempre dannatamente gnocco?
0: vedi che io ho classi anche nel scrivere i commenti.
1: D'altra, se non sei interessato al calcio, stai a casa, fai più bella
0: Ma
1: figura.
0: invece no, perché lei non.
1: Lei è
0: Vabbè.
1: simpatica come una zanzara in una notte di piena estate.
0: A me non andavano tutte queste, perché Vittoria lei è quel che è, ma da sempre, è sempre stata così, da quando, fin quando era Posh Spice. Tu l'hai mai vista cantare o sorridere quando era nelle Spice Girl? No, nessuno, e quindi per quale motivo dovrebbe sfatare questa cosa? Lei semplicemente è se stessa, sempre. In più è una signora dappertutto, e quindi ha questa aplomb, questa freddezza, che
1: Il più
0: è lei.
1: bello l'ha scritto, non è una gran vittoria. Carina, mamma mia, vedi, non ride. Va
0: È
1: bene,
0: come Micio
1: comunque,
0: Capotonda.
1: Maccio, partiamo? Partiamo?
0: Sì, signore.
1: Partiamo.
0: Dai, io.
1: E questa è l'immagine che vi dovete tenere a mente, cari amici. Ecco, ritorniamo qua da noi. Quella è l'immagine che voi vi dovete tenere a mente. Lui. Perché adesso possiamo ufficialmente partire con l'almanacco del giorno dopo. Mi prendo la cosa. Buonasera, cari amici. Lei, come, ecco, passo avanti. Oggi parliamo per l'almanacco di domani, che è venerdì 17 luglio, e come di consueto.
0: Passo lento ma violento. Bambino felice.
1: e ne passa lo sgomento. Cioè, passo lento ma violento. Victoria, fa così, quando ti sei rotta le balle di qualcosa, vai e metti.

0: stamattina per venire, però stamattina per venire in studio
1: non l'ho messa.
0: No, ma cosa ti ho fatto mettere? E mi sono sentita da Dio. Si stava benissimo.
1: Sì, abbiamo messo tutto quello che è il rock degli anni 70, che poi se trovo ti metto. Allora, andiamo avanti. Domani è venerdì 17 luglio 2026. La chiesa celebra oggi con devozione il ricordo dei santi martiri scillitani, testimoni di coerenza e coraggio nei primi secoli della nostra storia. Guardando i cicli della Terra, sappiamo che domani il sole alle 5.43 sorgerà, mentre tramonterà alle 20.46. Che questo venerdì possa regalarvi momenti di assoluto riposo e condivisione con le persone che voi amate. Ovviamente giovedì. Il 17 luglio ci riporta a eventi storici e straordinari, soprattutto a innovazioni che hanno ridefinito il nostro quotidiano. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Gigi D'Agostino, no, non è vero, comunque ieri sera mi sono riguardato, di solito non mi riguardo mai, ma mi sono riguardato e aspettato proprio perché volevo vedere questo.

0: secondi.
1: Basta, solo questo, solo questo pezzo finale che mi piace tantissimo, che mi emoziona. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Willis Carrier, vai, va bene, torniamo al momento almanaccoso, e Willis Carrier presentava a New York i progetti di quello che sarebbe diventato il primo sistema d'aria condizionata.
2: È lui il genio.
1: Bravo, genio. Grande applauso a Carrier. E i progetti da rivoluzionare la tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui si vive l'estate e nei climi caldi, tipo qua. Più avanti nel tempo, nel 1955, Marty McFly, se non sbaglio, tornava indietro, sì. apriva ufficialmente i battenti Disneyland in California, il primo parco a tema concepito dal genio di Walt Disney, destinato a trasformarsi come il regno globale di fantasia e immaginazione, idee visionarie capaci di trasformare radicalmente il benessere e il tempo libero dell'umanità.
2: Anche lui non privo di gomblotti.
1: No, ma prima di passare ai segni fortunati, passo la linea alla

0: morto.
1: Nella nostra rubrica verde oggi ci dedichiamo
0: la rubrica verde.
1: Perché oggi parliamo della menta, signori e signore.
0: Signore.
1: Famosa per le sue proprietà rinfrescanti, digestive e tonificanti, è semplicissima da coltivare, tanto che è infestante. E infatti il consiglio che vi diamo, per farvela breve, se, la menta serve sempre.
0: Ma che non facciela breve, nel senso facciamo male.
1: Sì. La menta è infestante, ma non solo, dovete anche tenerla lontana dal basilico, perché lo fa ammalare.
0: Qualcuno lo sa.
1: Sì, purtroppo me ne sono accorta. Quindi deve essere un po' all'ombra, un po' al sole. Il suo, diciamo che è anche molto semplice, perché essendo comunque un'erba, una pianta comunque spontanea,
0: sì,
1: non ha bisogno di chissà che cosa. Non dovete fare in modo che l'acqua ristagni, dovete annaffiarla una volta al giorno, tenerla un po' al sole, un po' all'ombra. Io direi anche di darvi il suggerimento. Vediamo se no, ve lo do dopo. La menta è una pianta infestante e tende a soffocare le radici delle piante vicine e far ammalare il basilico, gli viene il morbillo.
0: Povero, infatti abbiamo visto il morbillo, ce l'abbiamo su tutte
1: basilicoso.
0: ma l'importante è che il pensiero non rimanga mai chiuso da nessuna parte.

0: Vabbè, dillo che volevi ascoltarli fino alla fine, dillo,
1: Sì,
0: ma dillo.
1: ma sai cosa è successo? Stamattina siamo andati a bere il caffè
0: Esatto.
1: e...
0: Dillo, poi dico, gli diciamo perché siamo entrati sul buio.
1: Sì, devo dire quello che...
0: Dillo,
1: Sì,
0: dillo,
1: stamattina è una tragedia. Stamattina andiamo a
0: dillo, dillo.
1: bere il caffè al nostro solito posto e c'è una ragazza che lavora lì che ha un gusto musicale veramente molto, ha dei gusti veramente molto belli.
0: Bellissimo.
1: A un certo punto partono i Pooh. Allora, i Pooh io li associo a mia madre, a mio padre, ai miei genitori. E non so perché in un momento quella canzone, ora non ricordo quale fosse, anche se la so tutta a memoria, ma mi ha smosso le lacrime. Io ho detto, oh mio Dio, non ce la posso fare, in mezzo al bar a piangere, anche no. Ha smosso tutta la mia emotività. E lui cosa fa?
0: Mette i Pooh proprio
1: Mette i
0: per
1: Pooh.
0: quello. Bene, allora continuiamo, vai, perché
1: Oh,
0: mancano 2 minuti
1: scusate,
0: neanche.
1: certo. Oh, questa segnatevela perché è
0: Buonissima.
1: buonissima. Un gazpacho leggero di pomodoro e cetriolo, arricchito con foglie fresche di menta, crostini di pane integrali tostati e un filo d'olio extravergine d'oliva crudo. Servitelo ben freddo per esaltare l'azione dissetante delle verdure estive. Si tratta di una scelta nutrizionale
0: Maria.
1: straordinaria, ricca di antiossidanti come il licopene. Minerali e vitamine essenziali, perfetta per integrare i liquidi e iniziare la
0: Sì,
1: settimana.
0: adesso durante la che cacchio è il gaspaccio? Ogni volta dite gaspaccio, gaspaccio, io non ho proprio l'idea. Che
1: Il
0: cos'è?
1: gazpacho è una
0: Veloce.
1: salsa di è una zuppa di pomodoro, ma fredda.
0: E allora dite zuppa di pomodoro, perché dovete chiamarlo gaspaccio? Chi cacchio è il
1: Perché non è
0: gaspaccio?
1: italiano.
0: Ma non è vero, che cacchio in qua, se sono sempre fatte zuppe di pomodoro, mi nonna, la pappa col pomodoro sarebbe il gaspaccio toscano. Cioè, dai, gaspaccio,
1: Olè!
0: gaspaccio.
1: Vai avanti, voglio sapere i
0: Avanti, bello
1: segni.
0: comunque fatto. I
1: Bello.
0: segni, sì, avanti, i segni. Allora, la mappa del cielo cosa dice? Che la Luna transita negli ultimi gradi della Vergine per poi spostarsi nel segno d'aria della Bilancia, io, favorendo la diplomazia e i chiarimenti nei rapporti interpersonali. Il segno al vertice della classifica è il cancro. Venere vi sorride e vi regala un fascino magnetico e occasioni d'oro e nuovi incontri. Molto bene per lo scorpione che ritrova grinta
1: Bravo
0: e
1: Pino.
0: grande, e trova un'intuizione. Ma non eri tu la maca Simona? Non ho capito questa storia,
1: Ma
0: vabbè.
1: sei tu, eh?
0: È un'intuizione formidabile negli affari dei progetti a lungo termine. Infine, ottimi spunti. Per i pesci, che grazie al supporto planetario riescono a superare una vecchia tensione familiare, riscoprendo una piacevole armonia affettiva. Beh, non
1: Bravo
0: so come l'ho
1: pesci.
0: recitato,
1: Ah,
0: bravo
1: la
0: pesci!
1: Tauro, ma chi?
0: Ah, allora, tutto io. Allora, chiudiamo, visto che manca sì, pochissimo, 30 secondi, vi lascio questa sera con una riflessione dedicata
1: Con una
0: a
1: flessione.
0: flessione. La spensieratezza non è l'assenza di pensieri, ma la capacità di dare il giusto peso alle cose, custodendo intatto lo spazio per lo stupore e la pace
1: Vedi, io sono così. Io
0: interiore.
1: sono così.
0: Tu? No,
1: Sì, io sono così.
0: io invece no.
1: Io sono così. Tipo dici, ma amore, ma come si fa che non sei mai preoccupata?
0: Ma che me ne fu! Ma che me ne
1: Non
0: vota!
1: è
0: A lei basta
1: vero.
0: che scriva Vittoria Beckham! Ciao ragazzi, ci vediamo domani, ovviamente venerdì, continuiamo applauso cruciale del cielo, Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori per voi.
1: Sigla.

dopo i saluti dei governi come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere e crescere e sparsi praticamente il progetto del Cignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo, come separarsi

0: da loro, perché hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente.
1: Assolutamente. La premessa però da fare è che ovviamente Ginola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre cose eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi d'Atalanta, altri cardini della squadra come Camaggio, Salemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è uscita sempre a venire fuori. Quest'anno non cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri pilastri, soprattutto Luca Russo, che è il fiere dell'audace Rignola, 326 presenti in 9 stagioni, è arrivato qui, che era veramente un ragazzo preso da Under primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po', fra virgolette, delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico. Si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tenere sempre anche il nuovo salary cap. Doro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di nuovo, poi anche al calciatore, magari 9 anni misurato con nuovi obiettivi, o non è convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire a Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto questo bellissimo periodo, per aver sempre onorato maglia, c'è chi di contro storce il naso, perché viste le qualità espresse dal governo napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primo ordine, insomma da società blasonate, però comunque tale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza, di un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questi altri.
0: Sì, ma a livello poi sia di sacrificio che di risultati in campo, quindi commiabile su ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che i nuovi innesti possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi detto la linea perde un po' del Cerignola. Abbiamo visto per Lingeri, che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, per ritrovare continuità a livello prestazionale, va un ragazzo che ha mostrato di avere qualità. Poi vedremo in porto che tipo di valutazioni faranno. A me per se hanno parlato benissimo di Vailati, che sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio, leggere altri nomi, Vinci Guerra, insomma, effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde, utilizzando come si diceva il criterio dell'utaggio, che soltanto nella prima stagione, quella d'esordio professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati i vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso per Lingeri, insomma, che ha cercato anche la scorsa sessione invernale, e adesso finalmente è arrivato fra gli ottantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire, vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante, che sembra ormai vicino, è quello di Alessandro Vinci Guerra, ex capitano del Cagliari di primavera, scorso anno, divisi tra Pescara e Monopoli, c'è un'ala sinistra molto molto interessante ed utile nel fronte d'attacco, per coprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa, ad esempio, si tratta anche Frassoni, catalano, conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno a Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da caccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un cellino battagliero e farà della frescura, della voglia di mettersi in luce e dell'età anche di tutti i giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza che possano fare bene per comunque mantenere alto il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima chiedo rapidissimamente, quindi 10 secondi. Gale, che cosa fa? Resta o va via? Qual è probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i meriti della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, in più è lungo, le vie del mercato sono finite, però anche in questo caso la filosofia audace non cambia, nessuno è incredibile a meno di offerte vero rinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Saremo lì.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie a Emanuele Parlati dell'Età del Sud per il punto sul Cerignola. Noi siamo alla fine di questa puntata di A Tutta Cella. L'appuntamento è domani, sia alle 9.45 con la redazione di Firenze, invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi troverete con il lettore Marco Piccarini, l'anteprima di Maracanã. Quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ti fa impazzire. ATC, il FOS più completo sulla terza area professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina. Remake della finalissima che non c'è stata perché negli ultimi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa, tra virgolette, campione del Sud America e campione d'Europa, come fu anni fa Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar per motivi di guerra, appunto, in annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva pochi minuti dalla fine gli avanti per 1-0. Poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, l'invito di un infinito Messi, hanno ribaltato il risultato finale. La selezione difende il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. E questo è chiaramente il argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino unito all'argentino per la precisione. Oggi fa la gente procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina, campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo batte l'Inghilterra in una partita storica, penso. Insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino tutto lo che c'è

0: dietro, no? Poi 7 giorni, no? Però la guerra della Malvinas, no? Quindi 82, quindi quella partita speciale, no? Dopo con il gol di Diego, che ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
1: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos, vedo che era il CT 86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio, quello di oggi non c'entra niente con quello di 40 anni fa, però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri, appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini. Era una partita che trasuda storia. Hai visto delle similitudini in qualcosa?
0: Sì, perché io ho una partitore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani, argentini,
1: Sì.
0: abbiamo le sangue bene, no? Quella vendetta sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto doppietta, aveva 17 anni lì allo Stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no, con loro, dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? C'era quella cosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato nell'86, anche per Diego era, tu sai Diego,
1: Certo.
0: e per lui era anche molto speciale, no?
1: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa farebbe in questo momento? Cosa direbbe?
0: Sarebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera di Malvinas sono argentina. Di sicuro lui era così. Sicuro lì, sicuro lì, e sicuro lui lo stava addosso. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto il miracolo il mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dovevo fare col Papa, perché lo devono notificare, Diego.
1: Sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe Maradona durante quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in quegli anni?
0: Sono messi, sono diversi, perché lì adesso Messi è una nazionale argentina, lui, tu sai, lui gestisce tutto, e lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto. Tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui è maturato, ha diversa nazione, no? Ma con Carlo era, sì, Carlo aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Con Maradona Carlo c'era padre-figlio, li ligavano, si abbracciavano, piangevano, più famiglia che una cosa, no?
1: E
0: Penso io.
1: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 fa era l'ultimo CD dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
0: Lui, come dico, lui c'ha la malattia, quella malattia, no, fisicamente, però con la testa non c'è tanto, guarda le partite, però non si capisce, non capisce, lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una situazione difficile.
1: Immagino, infatti passo oltre, ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre, voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre, secondo te tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto Maradona, Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose, cioè sono paragonabili insieme?
0: Conosco tutti e due
1: Sì.
0: perché a me si conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compativamo tanto, no? Che quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il Cino, fino a Brasile. È stato in casa a mangiare l'asado. Lo conosco molto Leo. Adesso non c'è tanta la relazione vicina, ma lo so bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu hai un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino, Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride, un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale e ha giocato a Napoli e tu sai che Napoli è una città
1: Certo.
0: molto speciale. Difficile. Leo che ha avuto tutto più sulla strada, non doveva fare. In campo sono tutti due magistrali, no? Però Diego è un leader. Diverso, un leader nato, no? Ma sempre da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
1: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A me si è stato riconosciuto in CAR di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, aveva già fatto per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava in que e che ha fatto vedere in questi ultimi mondiali rispetto a quel che fece dietro, perché poi con l'Alla non si scuse.
0: No, sì, no, concordo. Quello che ti diceva, quei due ultimi mondiali, mi è stato quasi che noi tutti aspettavamo, in maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego, con 18 anni, 20 anni, ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, è il leader della squadra, lui con 24 anni è il capitano, no? Della Cina, però non solo il capitano della Cinta, no? Il capitano però, il capitano che questo, no? Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft.
1: Ecco, infatti, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa regina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, finalissima con l'Italia, domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sé, perché per esempio quella del 2002 che falla il
0: Quella,
1: mondiale era un padrone, era
0: quella.
1: piena di fuori classe. Quindi chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
0: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stata un'Argentina, no? Il problema politico, hubo delle cose un po' strane. L'86 è stata una nazionale che mai è andata sul tempo supplementario, è mai andato a rigore, ha vinto sempre in campo. Contro squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, il Belgio, che ha finito. No, era quello mondiale, è stato tosto, molto tosto.

0: quest'ultimo mondiale tu vedi, cioè, con Washington, non lo so, squadra Garcia, lo vedo più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo il 94, quella sì era forte. Se non si deve a quello di Dio, mi sembra che quello era il forte. Se vai 1-1, no?
1: Cioè l'Argentina del Real del 94, secondo te come giocatore era la più forte?
0: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona e Ruggeri, Guaccea, no, c'era un squadrone Ortega che cominciava, e dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, un momento, un mister vincente, mai avuto, e mai credo che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere con Italia, e Batistuta. Mi sembra che no, non c'ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mia, Simeone, va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
1: Eh sì, fu un mondiale troppo sì, disastroso.
0: Tutto quello che pensa come ha fatto con l'Uruguay.
1: Sì, è vero. So che fino a pochi mesi fa tra i giocatori che scrivi come procuratore c'era Nicolas Valentini, che hai portato tu in Italia, la Fiorentina. Solo ora non lo segui più tu come agente. Però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, cresciuto in Boca, doveva fare benissimo a Firenze, invece con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrà tornare in Sud America al Grêmio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
0: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. Difficile giocare il calcio italiano, per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è il spagnolo che è facile giocare, è l'inglese che è fisico, ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare.
1: Grazie, no, Fabio, presto e buona serata.
0: Grazie a te, ciao.
1: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Biardo, che era un acquisto della Fiorentina pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece è presentato dal nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova coscienza della Serie A dopo i suoi trascorsi a Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paci per quest'estate. Si è presentato alla stampa in queste ore, ci andiamo ad ascoltare allora le prime dichiarazioni del nuovo giocatore di viola.
2: La trattativa di quest'estate, diciamo, è partita con la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene, lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire. Poi qui ho scelto l'Argentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, migliorare, e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io solo questo in testa, e sicuramente ho qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in te. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo, quindi sì, è una, diciamo che è una clima positiva e che vuole creare al suo in futuro. Ho visto una realtà diversa da quella qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho trovato

0: abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato, però diciamo da quando abbiamo iniziato a parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore, io come calciatore in Serie B con Frosinone, e poi già dalla ho visto che la sua squadra faceva molto bene, faceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice di che lui è allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi la seconda domanda, come ha detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame, e poi siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due, non sarebbe giusto in rispetto agli altri.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TM News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un appuntamento. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Volevo dire che la Gazzetta dello Sport dell'altro giorno ha scritto, il giornalista ha scritto delle cose che lui fa, che ha fatto, sì, nel primo allenamento, sì, e le ha messe come se fossero delle cose eccezionali. No, questo è il problema, che fanno passare delle cose che facevano 30 anni fa, adesso per eccezionali.
2: Io sono d'accordo su tutte le considerazioni che avete fatto, anche questa di Stefano. Ma non d'accordo, Gigi, sul fatto che non abbiamo giocatori, perché nei nazionali giovanili comunque qualche campionato europeo l'abbiamo vinto. Non c'è il coraggio di poter portare quei giocatori giovani che possono avere valenza.
3: Che è un altro, che è un altro giocatore importante che potrà giocare all'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano si è in declino. Oltre a un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, non sarebbe tenuto.
4: Marco, noi abbiamo parlato su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza con base. Ti dico come nome, non Carlo, ma il suo spessore che ha fatto, okay. Io ci avrei detto bene anche Allegri per conoscere il nostro dato, ti dico questo, ma se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma la Nazionale non hai tempo di costruire i tuoi primi.
5: Diciamo che la Spagna è ottimista che ha a disposizione, che c'ha grandissimi campi tranne Rodri e Yamal, però giocano organizzati e poi fanno questa fase di difensivo in modo strepitoso, soltanto un gol hanno subito, quindi esatto, i valori emergono.
6: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti!
7: Tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo punto di Maracanã, siamo al 16 di luglio, un saluto Marco Piccari.
8: Lucio Marinucci, eccoci, ciao.
7: Ciao Lucio, benvenuto anche a te, naturalmente un saluto a tutti voi, 331-82003 per i vostri messaggi, un saluto anche agli amici che sono sul canale 61, le digitale terrestre sul nazionale, così abbiamo tutta Italia in questa apertura di trasmissione, poi ci sono...
8: Tutta l'Italia.
7: Esatto,
8: l'Italia.
7: E poi nello specifico, quando ci colleghiamo successivamente con altre, diciamo, realtà televisive, sempre del gruppo Netflix. Allora, caro Lucio, ci siamo, veniamo alla seconda semifinale, Argentina centrafinale.
8: Alla fine, Marco.
7: L'Argentina
8: è già tra questo mondiale,
7: esatto, siamo alla fine. Poi dopo voglio una cosa, tornando un po' sulla ieri sera, magari eccessivamente, quindi c'entra l'obiettivo, l'Argentina va in finale per Messi, è la terza finale mondiale,
8: partita incredibile,
7: a 39 anni, e riaprirà naturalmente l'eterno dibattito che riguarda Lionel Messi, è il più grande o non è più grande, se è superiore, se è uguale a chi voi, sta di fatto che
8: seguirà per anni, sempre, non avremo una risposta univoca.
7: Sta di fatto che a 39 anni, che entra in una finale e sta giocando un mondiale, a mio giudizio, protagonista.
8: Beh,
7: questo è veramente un qualcosa di non importante di più. Vabbè, poi andremo sulla specifica partita, su quello che riguarda il mercato, su tutte le novità, su anche situazioni extra calcio che però guardano il calcio,
8: la Juventus
7: della Costituzione Europea è molto importante, perché potrebbe cambiare lo scenario della giustizia sportiva italiana, quindi andremo a vedere, la commenteremo tra poco con un avvocato esperto proprio in materia, avvocato esperto di diritto sportivo, quindi cercheremo un po' di capire insieme a lui che quali saranno le conseguenze, che cosa può succedere eccetera dopo questa sentenza, poi nello specifico ci andiamo dopo.
8: Sì, tanto in realtà abbastanza, esatto, lineare, sono due temi, però pennellino.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Italia Opere SPA,
0: azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Che belle queste grafiche, voglio ringraziare come sempre la parte tecnica.
8: La rifinitura, il ricamo
7: è fondamentale, tra l'altro, insomma, io gli rompo le scatole tutti i giorni dalla mattina,
8: sono veramente super allenati
7: la squadra. Allora, caro Lucio, abbiamo subito le dirette perché
8: sì,
7: c'è
8: già tanti messaggi,
7: ci sta assolutamente
8: tutti chiedono di vincere la Spagna perché c'è chi non sta simpatica, l'Argentina